0: Immagine di questa frase di Miles Davis, e Coltrane aveva un fuoco creativo e compositivo interiore grandissimo, sempre alla ricerca di nuove possibilità espressive, proprio come fossero cinque o comunque tanti musicisti diversi. E Coltrane ripeteva: non c'è mai una fine, ci sono sempre nuovi suoni da immaginare, nuove sensazioni, e c'è sempre la necessità di purificare questi suoni e queste sensazioni per vedere allo stato puro cosa abbiamo scoperto, così possiamo capire in modo sempre più chiaro chi siamo. Ora, noi non racconteremo tutta la vita e la carriera di John Coltrane, ricordiamo solo che è nato ad Hamlet in North Carolina 23 settembre 1926, che non fu un enfant prodigio, la sua maturità è arrivata piuttosto tardi rispetto ai musicisti della sua generazione, cresciuto nella band di Dizzy Gillespie, poi con Johnny Hodges e poi con Miles Davis nel 55, che lo prese all'interno del suo gruppo. Però abbiamo scelto di iniziare a raccontare Coltrane da una data ben precisa, marzo 1960. Il nostro fa ancora parte del gruppo di Davis, ma manifesta una sempre maggiore insoddisfazione e irrequietezza. Aveva già qualche album uscito a suo nome, ma non aveva un gruppo stabile, e di fatto a 34 anni era ancora un membro della band di qualcun altro. Pochi mesi prima, nel 59, nell'arco di 2 settimane aveva inciso 2 capolavori, Kind of Blue, lo conoscete tutti e tutti, a firma di Miles Davis, e 2 settimane più tardi Giant Step a suo nome. 2 dischi completamente differenti, modale, rilassato, con quel sound rassicurante il primo, un turbine di labirintici e velocissimi cambi di accordo il secondo. Partiamo proprio da qui, il 21 marzo 1960, che succede, maestro?
1: È Parigi, il 21 marzo del 1960, stiamo al Teatro Olympia, il celebre teatro, un tempo dedicato soprattutto al jazz di Parigi. Sul palco, lo diceva Ale, c'è il leggendario quintetto di Miles Davis, al suo fianco c'è Coltrane che sta spingendo il suo strumento oltre ogni limite. Su quel palco non avrebbe dovuto neanche esserci, registrato da poco un capolavoro come Giant Step, era pronto a mettersi definitivamente in proprio come band leader, però Miles si era ritrovato senza un sostituto per il suo tour europeo, e quindi sfoderando tutto il suo, diciamo, carisma, convince, costringe in qualche modo Coltrane a seguirlo per l'ultima volta. Per lui è anche un'occasione per andare a suonare per la prima volta in Europa davanti a un pubblico notoriamente amante del jazz, soprattutto quello francese. La convivenza artistica tra i due era ormai al limite, perché Coltrane appunto aveva voglia di intraprendere una sua strada, e anche durante, dai racconti anche degli altri musicisti, durante il tour, i viaggi in bus, insomma, lui quasi non parlava con nessuno, era sempre isolato, sempre con in mano il suo sassofono, sempre a studiare, dicono, strane scale orientali, e poi capiremo perché strane scale orientali. Quella sera a Parigi, quindi, abbiamo detto il 21 marzo, comincia il concerto, dove i primi 4 pezzi il quintetto attacca uno standard abbastanza celebre, si chiama Bye Bye Blackbird. Che succede? Quando dopo il solo di Miles tocca a Coltrane, succede qualcosa che oggi sembra incredibile, cioè dalla platea dell'Olimpia cominciano a levarsi mormori sempre più forti, che a un certo punto esplode in una vera e propria selva di fischi, e questo succede proprio quando Coltrane chiude il suo solo. Il pubblico francese è infastidito da quel sound, è troppo forse denso, è troppo viscerale, non lo capiscono, hanno nelle orecchie, anche questo lo diceva Ale prima, che Kind of Blue era uscito in Francia poche settimane prima, quindi loro stanno di fatto assistendo al futuro del jazz senza avere le coordinate per decifrarlo, o quantomeno non ancora, perché soltanto 2 anni dopo Coltrane risuonerà nello stesso posto, lo stesso standard, e in quel caso riceverà una vera ovazione. Certo. Il 21 marzo è importante anche per un altro motivo: sempre a Parigi si consuma un altro evento chiave per la storia che vi racconteremo stasera, cioè Miles Davis, prima del concerto, entra in un negozio di musica, vede un sax soprano, lo compra e lo regala a Coltrane. Più che un gesto d'affetto, che non credo sia nello stile, non era nello stile di Miles, sembra quasi un passaggio di testimone, con quello strumento tra le mani, che in realtà non sarà proprio lo stesso, da lì a pochi mesi Coltrane inciderà My Favorite Things, ma anche qui sarà Ale a raccontarvelo bene. Noi ora ci ascoltiamo soltanto il solo di John Coltrane su Bye Bye Blackbird, e dal Viva l'Olimpia, abbiamo detto il 1960, allacciate le cinture di sicurezza, se siete in macchina accostate e non fischiate.
0: Come no, preparatevi a fischiare.

0: E questo era il solo di John Coltrane, non apprezzato da una parte del pubblico parigino, tanto che,
1: se mi permetti, mi vorrei scusare con Wynton Kelly, visto che abbiamo sfumato il suo solo, il pianista che stava insieme a Miles Coltrane e gli altri.
0: E poi seguirà una coda di Davis, che deciderà di fare una coda molto più rassicurante, si prenderà qualche applauso, qualcuno continuerà comunque a fischiare. Alla fine, comunque, dicevo, Miles Davis, sempre molto attento a come reagisce il pubblico, toglierà poi subito dopo la prima data Bye Bye Blackbird dalla scaletta dei prossimi concerti. Quindi comunque ritornano all'aeroporto newyorkese all'inizio di aprile, è finita la tournée e la fine anche del sodalizio tra Davis e Coltrane. Mi sembra che Coltrane ci ritornerà forse soltanto l'anno successivo o due anni dopo, presterà il suo sax su un brano di disco di Davis, My Baby, My Prince Will Come, non ricordo esattamente il titolo. Quindi termina questo sodalizio durato 4 anni e mezzo. Un giornalista disse: Davis fece a Coltrane 3 grandi favori, lo ingaggiò, era il 1955, lo licenziò durante quella piccola pausa che vi dicevo prima, lo allontanò dalla band perché Coltrane era dipendente dall'eroina e non era affidabile per Davis, ma gli disse: guarda, appena smetti ti riprendo subito. E questo spinse effettivamente Coltrane a smettere di prendere eroina. E gli regalò il terzo favore, gli regalò il suo primo sax soprano. Il soprano, disse all'epoca Coltrane, mi permette di suonare cose più leggere, cose che hanno una pulsazione più delicata. Dopo la gravità del tenore è un sollievo passare al soprano. E anche questo passaggio, no, per tornare al fuoco di cui abbiamo parlato prima, di cui abbiamo accennato all'inizio, ci fa capire quanto Coltrane era curioso e voglioso di spingere sempre oltre la sua musica. Infatti è difficile che un musicista, soprattutto in età matura e ormai con una carriera già avviata, decida di cambiare strumento. E noi arriviamo al 21 ottobre del 1961, perché Coltrane entra negli studi di registrazione dell'Atlantic per registrare un disco fondamentale che è My Favorite Things. La traccia ve la faccio sentire, la mettiamo in sottofondo, la conoscete probabilmente tutti e tutte, visto che è il suo brano più famoso, il brano che fino alla sua morte suonerà sempre nei concerti live. Era un valzer tratto da un musical all'epoca di successo di Broadway, che Coltrane trasformò in un magnifico brano, apportandovi tutta una serie di cambiamenti in apparenza piccoli ma significativi. Ne cambia la struttura, alterna la tonalità maggiore a quella minore, dilata il tempo, eccetera eccetera. Era un'operazione questa che si usava molto all'epoca, prendere canzoni più pop e trasformarle poi in brani jazz. Coltrane disse a riguardo: di tutti i brani che ho registrato è il mio preferito, non lo rifarei in nessun altro modo, questo valzer è fantastico, se lo suoni lento senti il gospel, se lo suoni veloce possiede altre innegabili qualità, si rinnova a seconda dell'impulso che gli dai, ed è il motivo per cui non la suoniamo sempre sullo stesso tempo. L'album My Favorite Things è anche importante perché per la prima volta compaiono 2 dei 4 componenti storici del grande quartetto. Il terzo è naturalmente Coltrane, che formeranno lo storico quartetto, uno forse il più grande gruppo della storia del jazz. C'è infatti McCoy Tyner al pianoforte, un elemento cruciale per il sound del gruppo con cui Coltrane aveva già suonato in precedenza, e poi c'è Alvin Jones alla batteria, un musicista che corteggiava da tempo. Noi adesso ci ascoltiamo Every Time We Say Goodbye, che ci dà anche la possibilità di ascoltare uno dei pezzi da 90 del repertorio di Coltrane, ovvero le ballads, perché insomma andatevi a ascoltare una ballads di Coltrane se non lo conoscete, e veramente non potete restare indifferenti.

0: con il piatto forte della Ballads, piatto forte in casa Coltrane. Questa era Every Time We Say Goodbye. Piccola precisazione, abbiamo sbagliato, ho detto che la registrazione è stata fatta nell'ottobre 61, no, ottobre 60, il disco è uscito nel 61.
1: Comunque fatto sta che quel sassofonista che a Parigi veniva così tanto fischiato dopo il boom di My Favorite Things è l'uomo più conteso del jazz. Nel 1961 John Coltrane firma un contratto d'oro con una etichetta discografica appena nata, destinata a diventare poi leggendaria. Parliamo della Impulse Records, inciso prima ancora suonava con l'Atlantic, registrava con l'Atlantic, e prima ancora la sua prima etichetta è stata, come per tanti musicisti jazz, la Prestige. Dicevo, firma con la Impulse Records, è un sodalizio epocale che Coltrane inaugura con un album splendido che si intitola Africa Brass, uscito appunto nel 1961. Però a Coltrane manca ancora l'ultimo tassello per foggiare la sua macchina musicale perfetta. Lo trova quando al pianoforte di McCoy Tyner e alla batteria di Elvin Jones si unisce il contrabbasso solido, potente, profondo, spirituale di Jimmy Garrison, e la nascita ufficiale del Classic Quartet, una delle, come diceva Ale, una forse la, senza, secondo me senza forse, ma comunque sì, la più grande band che abbia mai calcato qualsiasi palco. E non parliamo di musica jazz, parliamo di musica, della storia della musica in generale. La prima registrazione ufficiale di questo Power Dassi non sarà in uno studio, ma in uno dei club più importanti e famosi di New York, Live at Village Vanguard. È un esordio che sconvolge i critici per la sua ferocia, per la sua ferocia espressiva, forse è meglio dire così, soprattutto grazie a un pezzo che è quello che chiude l'album, che è brevissimo, sembra brevissimo, sono soltanto tre pezzi. L'ultimo brano è una lunghissima improvvisazione a cui poi verrà dato il titolo di Chasing the Train. Questa è la consacrazione definitiva del quartetto arriva l'anno successivo, nel 1962, con un album intitolato semplicemente Coltrane, il secondo album della sua discografia a portare il suo cognome come titolo. Il primo era quando Coltrane aveva 33 anni, nel 1956, proprio appunto uscito con la Prestige Records. E scegli lo stesso titolo, non certo per mancanza di fantasia, ma una dichiarazione di intenti, un manifesto quasi a voler sancire un nuovo e un vero inizio della sua carriera musicale. Da questo capolavoro vi facciamo ascoltare una traccia intitolata Tunji. Dietro questo pezzo c'è una bellissima storia di amicizie, ma anche di radici comuni. Coltrane infatti compose il brano per dedicarlo a Babatunde Olatunji, che era un percussionista nigeriano che in quegli anni stava facendo impazzire l'America, soprattutto l'America nera, con i suoi ritmi africani. I due erano legatissimi, tanto che Coltrane lo aiuterà proprio dal punto di vista economico ad aprire un centro culturale africano ad Harlem. E c'è un fatto che lega ancora di più i destini dei due: l'ultimissimo concerto di John Coltrane nel 1967, ci arriveremo, e di cui esiste per fortuna una registrazione, avverrà proprio sul palco del centro culturale dell'amico Olatunji. Tunji è un blues ipnotico, a guidarlo è il contrabbasso di Garrison, che sembra quasi evocare una danza ancestrale. Questo è il John Coltrane Quartet, la canzone è Tunji.

0: E questa era Tungi per il John Coltrane Quartet. Vi ricordo che questa è sempre la Onda Rossa, questa è sempre Note Cose Città. Vi stiamo facendo sentire un po' di musica di questo gigante del Novecento, di questo musicista incredibile nato appunto 100 anni fa. Il quartetto, appunto, l'ha detto Fabio, ormai è ammirato, riconosciuto ovunque, e Coltrane è un faro per la comunità del jazz come interprete, ma anche come compositore. Sono finiti i tempi dei fischi e dopo l'album Coltrane nel 1962 arrivano tutta una serie di dischi incredibili. Ve ne nomino qualcuno: Duke Ellington e John Coltrane, in cui c'è appunto il Duca che si siede al pianoforte, c'è Ballads per la Impulse, sempre tutti questi dischi, John Coltrane e Johnny Hartman, insieme al cantante Johnny Hartman, nel 1963, stesso anno Impression, stesso anno Coltrane Live e Birdland, perché aveva un contratto, doveva far uscire, mi sembra, 3 dischi l'anno almeno, sì. Tant'è che lui si lamentava, perché questo l'abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo un po' accennato, Coltrane era un grande studioso del suo strumento e
1: più che studioso era ossessionato,
0: quindi quando non incideva dischi era in tournée, quando non era in tournée letteralmente studiava, e a un certo punto si lamentava pure, perché dice: sì, sono finiti i problemi economici, il gruppo c'è tanto successo, ma non ho tempo per studiare. Quindi per lui era anche una grande frustrazione. E arriviamo al 1964, perché ci andiamo ad ascoltare uno dei lavori più belli registrati dalla formazione, a nostro parere naturalmente, un lavoro che ha avuto forse la sfortuna di trovarsi a ridosso di quello che viene considerato il capolavoro assoluto del quartetto, ovvero
1: quello che è, dai. Non che viene considerato, possiamo dire quello che è il capolavoro.
0: Quello che è considerato a Love Supreme 1965, e quindi ne viene un po' oscurato, ma Crescent, ovvero il disco che ci stiamo per ascoltare, ne è a tutti gli effetti il padre, in quanto all'interno di questo album troviamo, per dirla come la dice Ashley Kahn sul suo bellissimo libro Love Supreme, tutti i bozzetti che daranno poi vita al grande dipinto che è appunto Love Supreme. Pubblicato alla fine del 64, Crescent segna una sorta di pausa stilistica dove Coltrane trova il perfetto equilibrio, perché trova una sorta di stasi dalla ricerca continua, furenta, avanguardistica, a vantaggio di contemplazione e serenità. Ed è proprio qui che entra prepotente un altro aspetto che resterà nella musica di Coltrane per il resto della sua vita, ovvero i 2 anni e mezzo che restano fino alla fine di luglio 1967, ovvero un aspetto religioso ma ancora di più spirituale. Credo, dichiarò Coltrane, che la musica possa rendere il mondo migliore, e se ne sono capace voglio contribuire a farlo, voglio parlare all'anima delle persone, anima che senz'altro raggiungerà con A Love Supreme l'anno successivo, che divenne poi tra l'altro il suo album più famoso e venduto. Noi da Crescent ci ascoltiamo lo swing Bessie's Blues, che è una sorta di banco di prova di Resolution, che è il secondo movimento di A Love Supreme. Bessie's Blues, John Coltrane Quartet.

0: il blues di Bessie per il John Coltrane.
1: Il grande blues di Bessie. Ale vi ha appena raccontato di Crescent, di Love Supreme, che come dicevamo è un monumento assoluto, oltre che il suo disco più venduto e oltre ad essere il disco più celebre della storia del jazz insieme a Kind of Blue. Ma per un genio inquieto come John Coltrane raggiungere la perfezione non era certamente un punto d'arrivo, non era fatto, diciamo così, per adagiarsi sugli allori col suo quartetto, col quartetto, il classico quartetto che viene stato ribattezzato. Ormai non si poteva fare più nulla di più, né tantomeno nulla di meglio, tutto era già stato detto e ogni confine era stato esplorato. Quindi, fedele alla sua natura, Tren decide di distruggere la sua creatura per cercare altre strade ancora più spirituali e ancora più radicali. Gira lo sguardo verso i giovani rivoluzionari della New Think, come era chiamata allora, o se preferite Free Jazz, a quella scena che lo riconosceva come indiscusso maestro. Tra lui proprio nel 1965 a dare la benedizione, tra virgolette, la benedizione definitiva, registrando, ce l'abbiamo in sottofondo, quell'incredibile manifesto collettivo intitolato Ascension. Il passaggio successivo però per Coltrane era portare quella libertà totale dentro la sua band, per questo decide di allargare il nucleo storico. Siamo sempre nel 1965, un anno magico della sua, per la sua carriera discografica, la sua carriera musicale. Il mese è quello di, ho detto scusate, novembre 1965, entra nuovamente in studio per registrare Meditations. Al quartetto si aggiungono altri due musicisti, il grande sassofonista Pharoah Sanders e il secondo batterista Rashid Ali, che di fatto è stato chiamato a sabotare il lavoro di Jones e a sabotare soprattutto il tempo regolare in un flusso continuo di ritmi. Ma noi non ci addentriamo in questo perché non abbiamo negli strumenti e probabilmente, insomma, lo spiegheremo anche male. Sarà questo comunque l'ultimo atto del quartetto classico, anche se non erano più soltanto loro quattro. Direi a poco Mecco e Darren e Elvin Jones, esausti e frastornati dalla direzione presa da Train, lasceranno il gruppo.
0: Sì, Mecco e Darren a un certo punto dice: io me ne sono andato perché non riuscivo neanche più a sentire quello che suonavo,
1: semplicemente non mi ascoltavo più. Invece Jones se ne va perché non si prende umanamente con l'altro batterista e...
0: Sì, e poi dice: un conto per me era suonare le mie belle poliritmie su un ritmo bello scandito dove mi potevo divertire, qua suoniamo
1: sull'acqua.
0: Praticamente sì, sull'acqua.
1: Comunque l'album è proprio di acqua, è una tempesta di fuoco, non è proprio un po' il contrario, è una tempesta di fuoco e di misticismo che si chiude con una piccola osi che state per ascoltare. Questa canzone si chiama Serenity, il titolo credo sia non casuale. Dopo il caos, dopo le urla del sax e dopo la distruzione di ogni regola, Coltrane ritrova la pace. Anche noi sinceramente la troviamo con lui, perché se ascoltate l'intero album non è la cosa più facile del mondo. Comunque questo è John Coltrane e questa è Serenity.

0: Serenity per John Coltrane, questa è sempre Radio Onda Rossa, sempre Note Cose Città, 19 e 19, ancora abbiamo fortunatamente qualche minuto perché ci dobbiamo andare ad ascoltare l'ultimo train. In questa puntata naturalmente abbiamo dovuto cercare di mettere su una scaletta che tenesse ovviamente conto anche della durata delle canzoni, molti brani magnifici hanno delle durate purtroppo diciamo improponibili radiofonicamente, però volevamo approfittare anche in questo slot per accennare a tutto quello che non abbiamo detto, almeno ad alcune cose che non abbiamo detto che ci sembrano importanti per chi non conoscesse la figura di John Coltrane. Non abbiamo parlato per esempio delle influenze del Coltrane che si avvicina al jazz, l'ammirazione ovviamente all'epoca per Charlie Parker, che ha rappresentato poi il faro che Coltrane ha rappresentato anni dopo con le Manocchi, Lester Young, la gavetta con Gillespie. Giorni oggi invece mi sembra che ne abbiamo parlato. Non abbiamo parlato di una figura fondamentale nella sua vita, ovvero Thelonious Monk, che a casa della Marchesa Pannonica si metteva al pianoforte e spiegava a Coltrane l'armonia. Tra l'altro i due hanno registrato un bellissimo album e Coltrane ha fatto anche alcuni live al One Spot, un locale di New York, al Five Spot, e ce n'è soltanto uno di cui abbiamo ancora la registrazione, sentitevelo, non si sente molto bene, però è particolare perché Coltrane è ancora molto giovane e Thelonious Monk durante gran parte dei soli di John Coltrane si alzava dal pianoforte, lo lasciava solo, si andava a sedere in un tavolino in prima fila, si gustava il suo sassofonista, ne approfittava per farsi un bicchierino e quattro chiacchiere e poi come se nulla fosse si risiedeva al pianoforte quando toccava poi a lui. Non abbiamo parlato dell'influenza, l'abbiamo accennata soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, di Ornette Coleman, e si sente tanto, che tra l'altro insieme ad Albert Tyler e ai rispettivi quartetti suonarono proprio il giorno del funerale. Apro e chiudo parentesi, Amiri Baraka, Leroy Jones scrisse: John è il padre, Ornette è il figlio, Albert Tyler è lo Spirito Santo. Non abbiamo parlato dell'ammirazione per Ravi Shankar, dell'ammirazione reciproca con Miles Davis come artisti, perché poi come persone non si prendevano molto, mi permetto anche la libertà di dire, forse un po' anche per il caratteraccio di Davis, eh? E non abbiamo parlato anche del Coltrane impegnato politicamente, quello che ha scritto Alabama. Vogliamo chiudere, poi non abbiamo neanche tempo per parlare dell'eredità che ha lasciato John Coltrane, non soltanto nel mondo del jazz, nel mondo della musica in generale, insomma basterebbe Carlo Santana e John McLaughlin che l'hanno omaggiato mille volte, e poi chissà,
1: i Grateful Dead che ci hanno costruito una prima parte di Gatiera,
0: e chissà quante altre cose ci sarebbero da dire. Vogliamo chiudere con due album usciti postumi, registrati pochissimo prima della morte di Coltrane. Il primo è uscito postumo nel 1974, quindi 7 anni dopo la morte, sì, e l'altro ce lo presenterà Fabio in chiusura. Il primo si tratta di Interstellar Space, registrato il 22 febbraio 1967. Sono 6 duetti soltanto di sax e quel demone di Rush e Dalì, quindi sassofono e batteria, e Lewis Porter dice: è ottimo per capire il treno dell'ultimo periodo. Ultimo periodo che è stato anche molto discusso dai musicisti, dai fan, perché il suono di Coltrane a quel punto era davvero libero. E dai quei 6 duetti ne abbiamo scelto uno che si chiama

0: E un anno e mezzo dopo Love Supreme, e Coltrane tira fuori questo disco.
1: Chissà com'è.
0: Beh, all'epoca comunque ci fu tanto di battere su.
1: No, ma ancora oggi, come accennavi prima, ancora oggi una parte della critica, oltre che degli appassionati, è divisa su. È spazzatura, tra virgolette, o cioè insomma è avanguardia fino a se stessa. O è musica.
0: Un'altra cosa che non abbiamo detto, per esempio, anche l'apporto importante della sua seconda moglie, Alice. Che
1: adesso,
0: lo dici tu, vai.
1: No, insomma, la citerò adesso, come vi ha appena raccontato Ale. Siamo all'ultimo capitolo della vita di John Coltrane. Nel 1967, Trent sta morendo, un cancro al fegato lo sta consumando in silenzio, ma lui continua a suonare, a cercare, sembra voler correre più veloce del tempo che gli resta, che lui capisce che appunto che è poco. Lo dicevo prima, il 23 aprile 1967 sale sul palco dell'Ola Tunji Center di Harlem per quello che sarà il suo ultimo concerto. Neanche tre mesi dopo, il 17 luglio, il mondo perde uno dei più grandi geni del Novecento. Poco prima di andarsene, proprio negli stessi giorni in cui registrava quello che abbiamo ascoltato, quello che diventerà Interstellar Space, Coltrane approva la pubblicazione di quello che a tutti gli effetti è il suo testamento spirituale, Expression. È un disco registrato tra dolori che immaginiamo lancinanti, però non suona affatto come un lamento, ma anzi, al contrario, suona come un inno alla vita e alla trascendenza. C'è un dettaglio che fotografa bene il Coltrane di quei mesi: l'album esce senza nessuna nota di copertina. Al produttore Bob Thiele, è uno dei personaggi che non abbiamo citato, importanti, ma non abbiamo tempo in questa puntata, dice chiaramente: ormai sono stanco delle parole, non so cos'altro ti possa dire sul mio lavoro, lasciamo che sia la musica a parlare da sola. E a far parlare la musica in questo album c'è un quintetto formato da Pharoah Sanders al flauto, in realtà lui è un tenorista ma in questo caso si presta a suonare il flauto, dal fedele Jimmy Garrison al basso, che sarà l'unico dello storico quartetto a rimanergli a fianco fino alla fine, dalla batteria di Rashid Ali, l'abbiamo appena sentito, e come accennava Ale, dal pianoforte di Alice Coltrane. Alice in particolare non è soltanto la moglie di John, ma è la sua anima gemella artistica, è l'unica per lui capace di sostituire McCoy Tyner, che sempre Ale diceva prima ha avuto un'importanza fondamentale nel sound del quartetto. Sarà lei a raccogliere poi l'eredità spirituale del marito.
0: Una cosa curiosa poi è stata anche che lui ha regalato ad Alice poco prima di morire un'arpa, che poi Alice diventerà anche una grande arpista oltre che una grande pianista. Purtroppo l'arpa è stata ordinata, ma è arrivata dopo la morte di Coltrane, e lei l'ha usata, diciamo, in tutti i suoi album solisti molto molto belli.
1: Noi, la traccia che abbiamo scelto per chiudere la puntata, il brano di apertura di Expression, il brano si chiama Ogunde. Ogunde è una rielaborazione di un canto sacro afro-brasiliano dedicato a Ogun. Ogun è una divinità yoruba del ferro, del metallo e appunto della trasformazione, quindi certamente non è casuale che è andato a scegliere quel canto lì. È una composizione densa di significato, idealmente chiude un cerchio che si è aperto con una Love Supreme e, dicevo, a tutti gli effetti il congedo di un gigante che ha cambiato per sempre la storia della musica, non soltanto, e insistiamo su questo, non soltanto della musica jazz. Prima di mandarla, noi salutiamo, perché poi chiudiamo con la canzone, con l'ultimo pezzo, con Ogunde. Appunto, martedì prossimo torniamo in onda e torneremo proprio sulla terra, faremo tutt'altro, faremo
0: andiamo
1: le novità di quei dischi che ci siamo persi tra luglio, agosto e settembre, adesso capiamo come.
0: E vi lasciamo a Tabula Rasa, che arriverà dopo di noi alle 20, a seguire Simiglia, a proseguire il martedì musicale di Radio Onda Rossa.
1: Sostenete
0: Radio Onda Rossa. Non penso che ci sia altro da dire, penso che John Coltrane,
1: l'autore John Coltrane, la canzone Ogunde.
0: Ciao a tutte, ciao a tutti.

0: collettivo Tischi Cinventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
0: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: cemento.
1: Maledetto denaro, maledetto lavoro. Nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro.
2: Nasce Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
1: Maledetto lavoro, maledetto denaro. I soldi cambi della vita a un prezzo troppo caro.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre

0: in piazza a Roma e a Firenze.
1: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
2: Per portare internet fuori dal controllo USA.
3: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
4: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
1: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
5: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
2: Grazie.
4: Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.
5: Big bold women, round of applause. Get my goals, women, round of applause. Know my roots, women, round of applause. And they come and get you, get you, get your armor to my

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle blu, bolle per intorno alle bolle, mille bolle blu.
8: Here we top eye shy ladies, move it.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
1: Con Luigi Dalife di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per presentare il documentario With Hassan in Gaza di Kamal Al-Jafari al cinema da giovedì 17 settembre 2026. Ben trovato!
2: Ciao, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. È appunto un'opera presentata nella scorsa edizione in anteprima mondiale, lo Locarno Film Festival, un documentario davvero molto importante e toccante che ha fatto uno straordinario giro nei festival più importanti al mondo. In Italia ha avuto la sua anteprima alla scorsa edizione del Festival dei Popoli, dove ha anche vinto il premio come miglior documentario internazionale, e è al cinema con OpenDDB Distribuzioni dal Basso, ed è un documentario insomma a cui teniamo moltissimo per tantissime ragioni, non ultima il fatto che anche rispetto ai molti documentari sulla Palestina e su Gaza che sono usciti nell'ultimo paio di anni, questo si pone su un livello completamente diverso, perché di fatto questo documentario nasce dal ritrovamento qualche anno fa di tre cassette mini DV che Kamal Al-Jafari aveva girato a Gaza nel 2001. Questo perché appunto si era recato a Gaza in cerca di un amico, di un suo ex compagno di prigionia, e questa è l'occasione per arrivare a Gaza e cercarlo, ma di fatto per cercare la popolazione di Gaza, per parlarci, per scoprire la vita quotidiana a Gaza sotto assedio, sotto occupazione, perché già tale ovviamente era. E appunto il livello diverso su cui si pone questo documentario è esattamente questo, nel senso che la grandissima potenza io credo sia proprio in quelle immagini, cioè in immagini vecchie di 25 anni ma che tornano a noi nel nostro presente con un significato completamente diverso. Quei luoghi, quelle case, quelle persone, ovviamente guardando il film la prima cosa che ci viene da chiederci è dove sono, che fine hanno fatto, e quindi insomma possiamo parlare di uno straordinario esempio di documentario found footage, quindi con materiali ritrovati, un documentario di montaggio che è anche molto attinente a quella che è la filmografia di Kamal Al-Jafari, che infatti dopo The Collection e da Fidai Film, che erano sempre tratti da archivi sottratti, dispersi e manipolati, arriva con questo nuovo documentario davvero molto importante e che appunto stiamo cercando di fare circuitare nelle sale, nei cinema, ma non solo, perché come sempre la distribuzione di OpenDDB è aperta agli spazi sociali, alle università, ai circoli, alle associazioni, a tutti coloro che credono che insomma sia decisamente importante far girare un'opera come questa, soprattutto guardandola insieme e dibattendoci, parlandoci sopra e cercando di capire anche cosa è rimasto e cosa si può ancora attivare.
1: Dato che si tratta di materiale d'archivio, dal punto di vista cinematografico, soprattutto del montaggio, che struttura ha il documentario?
2: Lineare, nel senso che il documentario inizia letteralmente con il suo arrivo a Gaza, e già quello è ovviamente una prima caratteristica molto particolare, perché arrivare a Gaza vuol dire di fatto varcare un confine. Ancora prima di entrare, Gaza è già una soglia da attraversare, e ogni viaggio a Gaza comincia da una domanda: chi può passare, chi può uscire? E poi il film continua visitando dei luoghi che oggi hanno anche completamente cambiato insomma fisionomia. Mi viene da pensare alle immagini del mare, alle immagini sulla spiaggia, una spiaggia diventata di fatto uno dei pochi luoghi dove le persone sono accampate. E la cosa molto particolare è che di fatto anche il mare a Gaza è un confine invisibile che si cela dietro l'orizzonte, e durante il film i protagonisti assoluti sono sicuramente i bambini che spuntano da ogni dove e che chiedono di essere filmati, chiedono di essere fotografati sorridendo alla telecamera, ma quello che incontriamo è anche una cosa cosa che sicuramente non abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 anni di racconti attraverso le notizie, attraverso i telegiornali, ovvero letteralmente quella che era la vita quotidiana a Gaza, quindi la vita nei mercati, una città molto viva, una città piena di gente, piena di colori, con quello che già era presente nel 2001, ovvero l'assedio, il confine, il muro, gli attacchi dell'esercito israeliano, piuttosto che le case distrutte dai bombardamenti. Anche questo emerge, così come emerge, insomma, cito una frase su tutte che penso sia molto significativa: Kamal al-Jafari, in uno di questi suoi giri a Gaza, una notte è ospitato a casa di Hassan, che appunto è la guida che appunto lo porta in giro per Gaza, e gli chiede, mentre fuori si sentono rumori di spari e di bombardamenti, come vivono le sue figlie, se riescono a dormire la notte, e ovviamente la risposta è no. E ripeto, tutto questo a distanza di 25 anni ci torna con un peso e un significato totalmente diverso.
1: Che tipo di uscita avete pensato?
2: Siamo usciti al cinema con un primo giro di proiezioni in diverse città capoluoghi, da Bergamo, Pordenone, a Vicenza, arriveremo poi a Roma dal 17 al 23 settembre, siamo in tenitura a Novo Aquila, gli orari sono sempre alle 19, poi saremo a Torino, a Bologna, il giro continuerà. Come dicevo prima, per noi è importante portare questo film nelle sale cinematografiche, ma è importante portarlo in generale in tutti quei luoghi in cui si vuole appunto accendere questo tipo di riflettori su questo film, su questa scelta anche di raccontare Gaza in questa maniera qui. Quindi, come sempre, insomma, l'appello tra virgolette che facciamo alle persone, alla nostra comunità tutta, è quello ovviamente di aiutarci, perché il cinema indipendente, il particolare, il documentario indipendente non gira da solo, non riesce a circuitare da solo per le mille difficoltà sistemiche che ben conosciamo. Quindi una vera distribuzione dal basso come quella di OpenDDB la si fa come sempre insieme, quindi insomma l'invito per chiunque voglia portare il proprio film, il film nel proprio territorio, al cinema o in uno spazio sociale o in ogni luogo, è quello di contattarci sul nostro sito opendb.it, anche perché cosa importante è il fatto che questo film non arriverà poi in VOD, non sarà poi disponibile in streaming. Questa è una scelta precisa di Kamal al-Jafari, del regista, perché come dice lui, questo film è pensato per una visione collettiva, in sala, qualsiasi sala, ma una visione da fare insieme. E quindi insomma l'invito è a non perderlo, perché appunto poi, a differenza di molti altri film di OpenDDB, non arriverà in piattaforma, ma appunto continuerà, speriamo il più a lungo possibile, il suo tour di proiezioni.
1: Il documentario With Hassan in Gaza di Kamal al-Jafari al cinema da giovedì 17 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Luigi Dalife di OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Alla prossima.
2: Grazie a te, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Alla prossima, ciao.

0: con Simone Soranna di I Wonder Pictures, che distribuisce il film The Invite. Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, al cinema da mercoledì 16 settembre 2026. Ben trovato.
1: Ciao, grazie mille, come sempre, per l'invito. È un film veramente delizioso. È un film che prevede quattro personaggi chiusi in una stanza, o meglio, in un appartamento, e per circa un'ora e mezza iniziano a chiacchierare. Solo che la spirale diventerà sempre più ingombrante e poco alla volta verranno fuori delle verità nascoste, delle idee un po' matte, delle situazioni anche poco grottesche che metteranno molta benzina sul fuoco. È un film esplosivo sotto questo punto di vista. Siamo però convinti che sia spassosissimo, sia troppo divertente e che nessuno sentirà il peso di questa situazione drammaturgica. Sembra quasi una pièce teatrale, perché di fatto abbiamo un'unità di luogo, un'unità di tempo, però appunto il ritmo non crolla mai, anzi sarà ampiamente sostenuto.
0: Olivia Wilde, come la conosciamo?
1: È un'attrice, principalmente. Poi si è messa anche a dirigere qualche film, questo è il suo terzo lavoro. E la cosa che mi sorprende molto è che sceglie sempre un progetto differente. Lei ha iniziato con un film che era una classica, tra virgolette, commedia statunitense, poi è passato a girare una sorta di horror, fantasy, un po' come se fosse ai confini della realtà, per la serie televisiva celebre che è appunto scosse abbastanza l'immaginario diverse decadi fa, e adesso invece si cimenta in un'ulteriore sfida, ovvero appunto quella di ambientare un film all'interno di una casa. L'ha fatto anche girando il film in pellicola, quindi confrontandosi con un cinema d'altri tempi, letteralmente parlando, perché oggigiorno la pellicola non viene più utilizzata per fare i film, ma ci si affida al digitale. E per la terza volta, come regista, dimostra di essere una cineasta veramente consapevole, di saper dominare, padroneggiare il linguaggio filmico senza temere alcun confronto. Prova sempre ad alzare l'asticella, prova qualcosa di nuovo, e sembra una regista che abbia le idee ben chiare e che abbia un talento decisamente curioso e da esplorare in continuazione.
0: Che circuitazione ha avuto all'estero?
1: Il film ha iniziato il suo percorso a gennaio scorso al Sundance Film Festival, che è un po' il festival più importante di riferimento per quanto riguarda questo genere di lavori, che sono un po' più rischiosi, freschi, indipendenti, e poi è esploso completamente invece la scorsa estate, ad agosto, quando venne presentato nella cornice della Piazza Grande al Festival di Lucarno. Quindi 8.000 persone circa, di una delle sale all'aperto più grandi del mondo. La regista era presente, si è molto emozionata perché non si aspettava un'accoglienza simile, è stata una proiezione indimenticabile, e adesso ha tirato per l'appunto un po' inizialmente arriva da noi.
0: Dove lo avete intercettato?
1: L'abbiamo proprio visto al Sundance, quindi quasi un anno fa, a gennaio ormai, alla gennaio del 26, il film venne presentato lì in anteprima mondiale, ci folgorò da subito e quindi ci siamo catapultati all'interno di questa avventura. Poi ci siamo innamorati dei quattro interpreti, perché ci sono Seth Rogen, Olivia Wilde stessa, anche la regista e interprete del film, Penelope Cruz e Lorne Norton, che sono veramente stratosferici. Loro non hanno bisogno di grandi presentazioni singolarmente, ma insieme riescono a reggere un'interpretazione davvero naturale, fluida, genuina, spassosissima, che ci ha lasciato a bocca aperta. Quindi non vediamo l'ora che anche il pubblico possa intercettarli.
0: La scelta di questo sottotitolo, Il piacere è tutto nostro?
1: Il piacere è tutto nostro perché chiaramente è un invito ad andare in sala, a conoscere questi personaggi. Il film si basa su un invito, no? Il titolo dell'invito è quello, perché una coppia inviterà a cena un'altra coppia, questo è il pretesto narrativo del film, e poi il tutto, come dicevo all'inizio, prenderà delle pieghe un po' bizzarre, diciamo così. E quindi l'invito nostro, nel senso che chiaramente il piacere a portare il pubblico in sala, portare il pubblico a questa fantomatica cena, a questa serata scoppiettante, è un po' quello che ci auguriamo, per cui siamo contenti di poter abbracciare il più ampio pubblico possibile, e poi i personaggi sono anche contenti.

0: scalito, perché fino all'altro giorno eravamo presenti alla mostra del cinema per cercare di lavorare alcuni film e presentarli al grande pubblico del Lido e del Festival. Adesso si può ripartire, quindi è un film capace di intercettare palati differenti, perché ci sono i nomi in grado di dialogare con il grande pubblico, ma c'è anche la qualità tipica, molto cinefila, molto art house, del pubblico un po' di nicchia, del pubblico che cerca film d'autore. Quindi è un film davvero trasversale, ci auguriamo che possa far bene.
1: I riferimenti web per sapere le sale?
0: Il nostro sito è wonderpictures.it.
1: Il film di Invite, Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, al cinema da mercoledì 16 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di Wonder Pictures, che lo distribuisce. Alla prossima!
0: Grazie a voi, alla prossima, ci vediamo!

0: Con Francesco Bizzarri, ideatore e direttore della dodicesima edizione di Visioni dal Mondo, Festival internazionale del documentario a Milano dal 16 al 20 settembre 2026, ben trovato.
1: E ben trovati a voi. Il documentario, il cinema del reale in tutti i suoi sviluppi, sia nazionale che internazionale. Ci sono circa 39 titoli che arrivano da tutte le parti del mondo e ci sono tanti titoli italiani. I temi sono temi contemporanei come l'identità, l'ambiente, le migrazioni, i diritti, le relazioni umane, l'inclusione, nonché anche le nuove tecnologie.
0: Com'era nato questo festival?
1: Nasce 12 anni fa proprio per dare una voce al cinema del reale, come mi piace definire il documentario, cioè un cinema che non è finzione, dove i protagonisti sono quelli che vivono, soffrono, si emozionano, combattono, qualche volta anche a rischio della vita. Abbiamo fatto vedere diverse cose con giornalisti investigativi che hanno fatto documentari di grandissimo coraggio. E quindi, siccome c'è molto spazio in Italia per festival, rassegne di fiction, di cinema interpretativo, interpretata da attori, noi volevamo fare una manifestazione concentrata proprio su storie vere che potessero anche essere di esempio e potessero anche insegnare e condividere appunto queste esperienze di chi le ha passate, le ha vissute sulla propria pelle.
0: Come si caratterizza questa edizione?
1: Sulla parte italiana c'è una sezione di biografie di personaggi che comunque hanno segnato la storia della cultura e dell'arte italiana, come Gino Paoli, come Mino D'Amato, giornalista investigativo importante, come Felice Andreasi, Luigi Broglio, ingegnere spaziale degli anni 60-70. E poi ci sono storie, sempre che arrivano dalle varie regioni italiane, di persone comuni, di comunità, di territori, che testimoniano un po' quello che è la trasformazione sociale di oggi, insomma, quella che è la contemporaneità. Invece la sezione internazionale ospita tutti anteprime in Italia che raccontano delle storie non conosciute, originali e trattate con una narrazione originale e anticonformista su quello che sta succedendo nel mondo, la guerra, il clima, il continente africano, la tecnologia, quindi temi universali però raccontati sempre dall'uomo.
0: Com'è stata la scelta?
1: Difficile perché abbiamo ricevuto tantissimi documentari sia dall'estero che dall'Italia e purtroppo non ne potevamo selezionare più del numero che abbiamo fatto, che sono 39, perché in 5 giorni più di tanto non si può fare e quindi è stata difficile scegliere. Però ci ha fatto piacere notare che dal 2015, anno di fondazione del festival, ormai riceviamo documentari, non so, da Taiwan, dal Cile, dall'Indonesia, dalla Cina, ovviamente paesi balcani, dal continente africano. E quindi siamo molto contenti perché è un lavoro faticoso e però sembra che stia dando i suoi frutti e che Visioni dal Mondo cominci a essere conosciuto anche all'estero.
0: È prevista la presenza di autori ed autrici?
1: Tutti i film documentari che noi abbiamo selezionato per i concorsi e anche quelli fuori concorsi saranno presentati dai registi, che quindi vengono da tutto il mondo. Nel caso del film di inaugurazione su Gino Paoli ci saranno anche gli attori che in una qualche maniera hanno interpretato Gino Paoli, i personaggi di Gino Paoli in questa docufiction.

0: documentario che fiction, ma comunque anche con una parte di interpretazione, e ci saranno anche loro l'inaugurazione. Parliamo di Alessio Boni, Stravioli.
1: Quali sono i luoghi e gli orari?
0: Tutto si svolge al Teatro Litta, mentre invece per la sezione virtual reality, realtà immersiva, i 7 documentari in virtual reality o realtà immersiva, quelli per intenderci che si possono godere con gli occhiali, con le tecnologie della realtà immersiva, si svilupperanno invece al Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci in via San Vittore, e questi invece saranno da venerdì a domenica. Tutti gli altri saranno invece nelle due sale del Teatro Litta, nella sala maggiore del teatro e nella sala cavallericcia, sempre del Teatro Litta, in Corso Magenta.
1: I riferimenti web per il programma?
0: Il nostro sito è www.visionidalmondo.it e su questo sito uno potrà prenotarsi se vorrà partecipare alla masterclass di Silvio Soldini, intervistato da Maurizio Nichetti, del regista Soldini, che sarà con noi sempre al Teatro Litta venerdì 18 settembre da mezzogiorno a luna, oppure potrà anche preacquistare i biglietti se non li vorrà acquistare direttamente in cassa al teatro prima della proiezione, li potrà anche prenotarsi online.
1: 12ª edizione di Visioni dal Mondo, Festival Internazionale del Documentario a Milano dal 16 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e direttore Francesco Bizzarri.
0: Grazie a voi, vi aspetto.

0: con Simonetta Lombardo, ideatrice del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Ben trovata.
1: Ben trovato a te, Federico, grazie dell'intervista. Il Festival Cinema in Verde è un festival di cinema che si occupa da invente quasi esclusivamente dal punto di vista della narrazione, perché noi siamo convinti che i dati, le ricerche, la scienza siano di essenziale importanza per capire la crisi ecologica, in modo particolare quella climatica, ma non bastano, e quindi è il nostro modo per sensibilizzare l'opinione pubblica, per sensibilizzare le persone che magari vengono a contatto più difficilmente appunto con l'informazione vera e propria, attraverso il coinvolgimento dentro storie che appunto riescono a raccontare, a far identificare le persone con un protagonista che magari vive un momento di difficoltà legato alla crisi climatica, per esempio i migranti ambientali, di cui molto spesso le pellicole che mettiamo in concorso parlano. Il festival è arrivato alla sua quarta edizione, fino adesso è stato fatto all'interno dell'Orto Botanico, anche perché lo facciamo assieme alla Sapienza, e quindi l'Orto Botanico è della Sapienza. Quest'anno invece abbiamo deciso di allargare in un certo senso la platea, realizzando il festival, il vero e proprio concorso serale di film inediti in Italia, sempre di tema ambientale, si svolge a Piazza Vittorio, mentre invece la mattina e il pomeriggio, la mattina la proiezione di alcuni documentari di tema ambientale, ma anche un workshop che vuole affrontare il come si racconta la scienza, come si racconta l'ambiente, e poi invece il pomeriggio con la rassegna di film già usciti nelle sale. Ecco, tutta questa prima parte, quindi mattina e pomeriggio, sono al Nuovo Teatro Ateneo all'interno della città universitaria della Sapienza. Aperta a tutti, invitiamo tutti a seguire sia il programma della mattina e del pomeriggio che quello del vero e proprio concorso cinematografico serale a Piazza Vittorio. I film che vengono proiettati la sera sono film che vengono da tutto il mondo e che parlano di vari aspetti. Quest'anno ci sarà dal tema del nucleare a quello del taglio delle foreste, alle migrazioni climatiche, come citavo prima, e vengono giudicati da una giuria che quest'anno è presieduta da Matteo Rovere, regista e produttore di Groenlandia Film, insomma una casa di produzione molto importante in Italia.
0: Quanti sono i titoli in programma ed è prevista la presenza di autori e autrici?
1: I titoli sono 6, quelli del vero e proprio concorso internazionale. Per ora ancora non sono confermati i registi, però soprattutto alla premiazione ci saranno numerose personalità del mondo dello spettacolo, appunto a cominciare da Matteo Rovere, per continuare con la Michelin, con altri attori che hanno a cuore il tema ambientale e non solo, perché quest'anno, proprio il giorno in cui premiamo la pellicola vincitrice nominata da questa giuria, quest'anno ci sarà anche la proiezione dei cortometraggi prodotti all'interno del progetto LEND. Il progetto LEND è un progetto che abbiamo fatto come Cinema in Verde assieme ad ACS, Associazione Cooperazione e Solidarietà, per la Palestina. Abbiamo selezionato e invitato 12 studenti palestinesi a partecipare a una scuola di alta formazione, direi, al cinema, all'audiovisivo, che si è svolta tra aprile e maggio a Roma, e appunto queste 12 ragazze e ragazzi sono venuti a Roma, hanno partecipato a questa formazione che appunto è durata 2 mesi, e poi quello che è stato realizzato da loro sia qui a Roma che per alcuni anche dopo in Cisgiordania verrà proiettato sempre nella serata finale del festival. Il festival si svolge nella doppia forma che ho detto, quindi mattina e pomeriggio alla Sapienza e la sera a Piazza Vittorio, e appunto nella serata finale del 20 settembre ci saranno qui quindi alcuni dei 12 protagonisti del progetto di formazione LEND e gli altri che probabilmente non riusciranno a venire perché non siamo riusciti a farli avere visto ancora, parteciperanno da remoto, insomma saranno presenti in video, ecco, fondamentalmente. E quindi ci saranno, come dicevo, presenze varie. Per esempio il giorno dell'inaugurazione la direttora di Greenpeace, Chiara Campione, viene intervistata da Karma B in un dialogo sull'ambiente che vuole essere contemporaneamente approfondito e leggero. Ci tenevamo a tenere anche un tasto di leggerezza, così come la intende Italo Calvino, come capacità di pensare a cose importanti non soltanto in maniera drammatica, ecco, mettiamola così.
0: I riferimenti web per il programma?
1: www.cinemainverde.it.
0: Quarta edizione del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Simonetta Lombardo. Alla prossima!
1: Grazie a voi.

0: Con Matteo Scarfò, curatore della rassegna Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, quest'anno dal titolo Oltre le frontiere del tempo. A Roma, Teatro Flavio, dal 17 al 20 settembre 2026, ben trovato.
1: Grazie, ciao, grazie. Extramondi, una rassegna che quest'anno arriva alla sua quarta edizione. Ci ritroviamo di nuovo al Teatro Flavio a presentare il meglio della produzione fantastica italiana. Quindi il nostro obiettivo è far scoprire quei film di genere, che sia horror o la fantascienza o il giallo o tanti altri, che vengono ancora prodotti in Italia a livello indipendente, ma non trovano distribuzioni sui canali più classici. Certamente sono visibili magari online o su alcune piattaforme, non tutti a dire la verità, ma noi vorremmo concedergli un grande schermo con proiezioni di film, lungometraggi e cortometraggi. Ci sarà anche un bel incontro con un astrofisico sabato alle 18 che parlerà del rapporto tra scienza e fantascienza.
0: Quanti sono i titoli in programma e saranno accompagnati da autori e autrici?
1: Sì, ci sono vari titoli, tra cui abbiamo appunto 5 lungometraggi, 4 cortometraggi e abbiamo quest'anno anche una novità, ovvero 2 film che non sono italiani, in realtà sono del periodo sovietico, quindi russi sovietici, di fantascienza che abbiamo deciso di riscoprire un po' anche per allargare certi orizzonti. Infatti giovedì, dopo la proiezione del film The Complex Forms, che è un film italiano, proietteremo Elita, che è un film del 1924, del regista Protazanov, è uno dei primi colossali di fantascienza della storia. E considerate che sono film prodotti da studios che ancora esistono, sono studios molto antichi, in questi casi Gorky Studio, che sono stati fondati nel 1915. Abbiamo avuto il permesso di proiettarli da parte di questi studios e sabato invece toccherà a Per Aspera ad Astra, che è un altro grande film del 1981, per scoprire anche un altro modo di fare fantascienza, non solo curiamo molto bene, con appunto una cinematografia che a volte è un po' dimenticata, a parte forse i film di Tarkovsky, però in genere una cinematografia non si trova facilmente in giro. E questa è una novità assoluta di quest'anno.
0: Il titolo scelto per questa edizione?
1: Ogni anno scegliamo un titolo che è ispirato a un film. Quest'anno è Oltre le frontiere del tempo per 2 motivi. È un omaggio al film di Roger Corman del 1990, che è Frankenstein Oltre le frontiere del tempo, una rivisitazione del maestro Corman del mito di Frankenstein, ma ovviamente anche c'è un riferimento alla proiezione di film come quello che citavo prima, il film Elita, di più di 100 anni fa, quindi a significare che il cinema, la fantascienza, il genere in generale travalica il tempo e può essere visto anche dagli spettatori di oggi con gli stessi occhi appassionati.
0: Com'è lo stato dell'arte del cinema fantastico italiano?
1: A livello indipendente, come quello a cui siamo interessati noi, è molto ricco, c'è una bella produzione, infatti noi diamo spazio proprio a questo tipo di film che normalmente non si trovano e vedo che c'è una grande inventiva, un grande amore da parte dei registi, c'è una grande inventiva, veramente c'è un grande spirito appassionato dietro questi film e lo scopo di Extramondi è questo. Invece dal punto di vista delle grandi produzioni purtroppo forse non siamo messi benissimo, anche se comunque a Venezia adesso recentemente è stato proiettato il terzo film di Paolo Strippoli, che si chiama L'Estranea, che è un film di genere, e il suo film precedente, che è un horror, La Valle dei Sorrisi, è uscito l'anno scorso. C'era l'anno scorso anche il film di Mainetti, quello appunto ambientato a Roma nel mondo delle Kung Fu, La città proibita. Quindi insomma c'è sicuramente una voglia di ritornare a quei generi con uno spirito più contemporaneo, però forse ancora è un po' poco e il pubblico si deve anche abituare al fatto che siamo bravi, ecco, non solo gli americani lo sanno fare, ma in realtà lo sappiamo fare pure noi, però bisognerebbe forse rivedere anche certe strategie distributive.
0: Proprio in questo senso sono destinati più alle piattaforme che alle sale?
1: Vero, vero, vero. Fanno il passaggio in sala perché la sala è ancora prestigiosa, perché comunque offre una visibilità che invece il calderone delle piattaforme streaming non ha, però poi sappiamo che purtroppo in sala fanno poco, gli spettatori sono pochi e poi appunto finiscono direttamente in piattaforma dove hanno una seconda vita. Ecco, bisogna dire questo perché poi il pubblico da casa li guarda, che non va al cinema. Bisognerebbe riabituare a vedere appunto questi film di genere italiani proprio al cinema.
0: I riferimenti web per il programma?
1: sia su Facebook che su Instagram, proprio con il nome Extramondi, appunto con la X, un nome tra l'altro ispirato alle colonie Extramondo di Blade Runner, cioè un omaggio alla fantascienza più amata e più citata degli ultimi 40 anni.
0: Quarta edizione della rassegna Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, dal titolo Oltre le frontiere del tempo. A Roma Teatro Flavio, dal 17 al 20 settembre 2026, un saluto e un ringraziamento al curatore Matteo Scarfone.
1: Grazie, grazie mille, a presto.

0: con Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza. In sette regioni, da maggio con chiusura a Roma dal 17 al 20 settembre 2026.
1: Ben trovato.
2: Grazie, ciao, ciao, buongiorno. Schermi Cinema Multipiazza è una rassegna che va in giro per le periferie, per i quartieri popolari, per le aree interne. Prima solo della Calabria, poi del sud Italia, adesso di tante regioni d'Italia. Porta in giro per l'Italia il cinema e in luoghi in cui spesso o non ci sono più cinema o luoghi addirittura spesso esclusi e emarginati dalla programmazione ufficiale, dalla cosiddetta cultura ufficiale, da tutte quelle programmazioni e rassegne estive che dovrebbero interessare tutte le aree urbane, ma che invece spesso tengono fuori buona parte appunto delle periferie di certi quartieri. Quindi noi andiamo proprio in questi quartieri e ci andiamo con i protagonisti e le protagoniste del grande cinema italiano che presentano un film, spesso loro, un film molto più spesso non loro, ma è un film che ha cambiato loro la vita, e incontrano le ragazze e i ragazzi di questi quartieri creando un grande cortocircuito in queste aree, perché vengono riabitate e ripopolate attraverso la nostra iniziativa. Noi montiamo uno schermo sul fianco di un furgone e andiamo in giro così, con questo cinefurgone ambulante, con questo cinema itinerante per tutte le nostre piazze.
1: Quanti sono gli appuntamenti?
2: Più di 40. Siamo partiti con qualche sparuto appuntamento, siamo arrivati a quasi più di 40 in tutta Italia e siamo in sette regioni. Siamo partiti, abbiamo inaugurato questa sesta edizione proprio perché siamo quasi tutti del sud, e siamo legati al sud d'Italia, siamo partiti dalla città più a sud d'Italia, da una città simbolica, da Lampedusa, e siamo risaliti per Reggio Calabria, ora saremo a Foggia, poi saremo a Catanzaro, Grosseto, Potenza, quindi ci andremo dalla Calabria alla Basilicata, poi saremo a Foggia, dicevo, in Puglia, torneremo in Sicilia per andare a Palermo, a Nicosia, poi ce ne andremo in Toscana, a Grosseto, e finiremo con una grande chiusura, comunque una festa di chiusura a Roma a settembre.
1: Com'è stata la scelta dei titoli?
2: I titoli li scelgono gli ospiti. La direzione artistica che condivido con Gianmarco Saurino è molto divertente, perché noi scegliamo gli ospiti, ma poi sono gli ospiti a scegliere i film, perché noi chiediamo agli ospiti, che spesso sono nostri amici perché noi lavoriamo entrambi nel cinema, di venire nelle nostre piazze e scegliere un film che gli abbia cambiato la vita, e questo rende la nostra programmazione una programmazione varia, eterogenea e per tutti i gusti, per cui uno può venire da noi e trovare da Batman a 8 e mezzo, da Tarkovsky al Ciclone. È molto bello perché le nostre sono piazze, arene cinematografiche che possono essere arene per cinefili, arene per famiglie, arene per bambini, perché abbiamo anche schermini, cioè proiettiamo dei film d'animazione per bambine e bambini prima delle proiezioni ufficiali, diciamo, del cinema un po' più per adulti. Quindi è una programmazione veramente eterogenea per tutti i gusti e per tutte le età.
1: La scelta invece degli ospiti e dei luoghi?
2: Avviene, diciamo così, per affinità elettive, cioè chiamiamo artiste e artisti del mondo dello spettacolo che pensiamo possano sposare questo progetto, che è un progetto che ha una sua natura politica, e per politica in senso nobile, non certo partitica, ma nel senso proprio una visione del mondo, cioè quella di riconnettere e riabitare certi luoghi. Quindi scegliamo in questo modo le artiste e gli artisti. Quest'anno abbiamo già avuto Maria Chiara Giannetta, appunto Gianmarco Saurino, ci saranno adesso Francesco Montanari, Matilde Gioli, l'artista Laika, lo street artist conosciuto per le sue opere di grande impatto anche politico, appunto. Abbiamo avuto per esempio Luca Marinelli, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Pierpaolo Spollon. Le diamo sempre un po' così col contagocce gli artisti, perché ci piace dirli a poco, ma avremo grandissimi ospiti che attraverseranno il nostro evento, però diciamo il modo in cui ci scegliamo è un po' questo, insomma una postura di stare al mondo, ecco.
1: I riferimenti web per il programma?
2: Schermi Cinema Multipiazza, abbiamo delle pagine social molto attive dove comunichiamo tutto il programma e tutte le nostre anche iniziative collaterali, come le iniziative gratuite di formazione che facciamo in tutte le città in cui andiamo.
1: Alla prossima.
2: Grazie mille, alla prossima, ciao.
0: Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza. In sette regioni, da maggio con chiusura a Roma dal 17 al 20 settembre 2026.
3: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: collettivo Tischi Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
0: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: E allora rientriamo in voce e dovrebbe esserci ora, anzi non dovrebbe, cioè ora, la rassegna degli eventi per la Palestina. Ci sei?
1: Sì, eccoci. Mi sento molto fiacca, non so se bisogna aumentarla.
0: Sono io, tu sei molto forte invece, ecco. E aumento io e diminuisco te, perfetto. E sì, e rilancio anche poi per dopo un collegamento invece sulla questione dell'assicurazione sanitaria per il personale della scuola verso le 11:30 più o meno, insomma, dopo la Palestina. E quindi ti lascio la parola.
1: Grazie. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Questa mani. Arriviamo a sabato perché ieri è stato un po' di qui pro poco e quindi andiamo avanti. Il sommario in breve è quello relativo all'anniversario di Sabra e Shatila, che è cominciato, ve lo ricordate, 44 anni fa, nel 1982, con l'invasione del Libano da parte di Israele, con il boia Sharon che è riuscito a fare ferite indimenticabili su quel Libano disgraziato. E poi c'è stato il massacro del campo profughi di Sabra e di Shatila a cura dei maroniti, dei cristiani maroniti, dei falangisti che hanno lasciato gli israeliani hanno lasciato campo libero per fare il massacro di oltre 3.000 palestinesi di ogni età. E quindi in giro per l'Italia in questa data è stato un ricordo importante, a partire da quelle esperienze che poi ci comunicò il caro compagno Stefano Iarini, che se n'è andato ormai da parecchi anni, che cominciò per primo a ritornare su quei passi per dare continuità ovviamente a quel ricordo e alla battaglia della liberazione della Palestina. Come secondo punto c'è questa infamità che manifesta nei confronti dei palestinesi da parte di Trump, che alla vigilia della convocazione dell'Assemblea Generale dell'ONU, che comincia il 21, domenica, e ha vietato ancora una volta l'ingresso alla delegazione dell'ANP, ovviamente l'ANP molto fedele per altri versi a Trump e a tutti i suoi magheggi sulla striscia di Gaza e quant'altro, lo ha vietato con la motivazione perché Abu Mazen continua a rivolgersi alla Corte internazionale, che lui dichiara ovviamente sciolta da ogni punto di vista e via di seguito. Pensate a che livello siamo, insomma, no? Sarà ora che i membri dell'ONU pensino a costruire un altro palazzo, a rivolgersi in un altro giro, magari in Svizzera, dove sono tutti i palazzi, come dire, internazionali, perché se il boss degli Stati Uniti si permette di vietare ai membri dell'ONU, che hanno la piena potestà di entrare a New York, mi sembrerebbe logico che se ne vadano da New York. Terzo punto, in corso da stamani la manifestazione a Milano sul titolo contro i licenziamenti, che ce ne sono a profusione ovviamente in questo tempo, di carattere individuale e di carattere collettivo, e il tema ovviamente è quello, appunto, che c'è stata questo stillicidio e che si pensa di mobilitarsi per fermarlo, ovviamente, che va da nord a sud ovviamente, eccetera, e che il corteo tradizionale che si svolge nel pomeriggio per la Palestina questa volta fin dalla mattina confluisce ovviamente nella manifestazione che è in svolgimento da via Palestro e finisce in piazza Affari. Quindi spero che sia numerosa per dare conforto, eccetera. Per finire, ovviamente ne avete già parlato, siamo tutti quanti intesi a preparare la manifestazione del 25 di settembre a sostegno di Autistici Inventati, una manifestazione importante che servirà a sostenere ovviamente questa battaglia dal basso e soprattutto a contestare Banca Etica, che ne fa di tutti i colori, e soprattutto a dare un bel servito a Trump, che ha organizzato questo misfatto. E adesso arriviamo invece alle comunicazioni che ci sono state, perché ovviamente sono passati alcuni tempi, e quindi quelle di ieri erano relative a Marino, dove si è svolta presso IPO un concerto con gli Assalti Frontali e per sostenere ovviamente tutti coloro i quali sono colpevoli di Palestina, e a Membro in provincia di Bergamo presso la biblioteca c'è stata la riproposizione delle mappe per la Palestina, a Piacenza c'è stato un incontro con la Global Flotilla, a Torino lo sapete Vannacci è stato contestato dai movimenti, in particolare dai movimenti più giovani e che fanno riferimento ovviamente al centro sociale a Scatasuna, e c'è stato nessuno scontro a dir la verità, ma insomma è stato presidiato il luogo dove il Vannacci stava facendo di cotte e di crude, con invitato, pensate, da uno dei sindacati della polizia. È un pericolo ovviamente questo Vannacci, perché essendo un militare in Italia è stata piena nel corso del tempo di militari che hanno si sono inventati di essere i capataz e quindi poi sono finiti male, ma insomma intanto c'era quello. In corso l'opera invece a Roma, ieri sera alle 19 c'è stata l'assemblea per la Palestina a Piazza Sempione, e invece a Largo Perestrello nel quartiere di Torpignattara, stante lo sciopero, che è il secondo sciopero che si è svolto nei quartieri di Torpignattara, Pigneto e Quadraro, alla fine c'era stata anche la Cina Sociale, è un modo come un altro ovviamente di sostenere la Palestina. A Bologna ieri mattina in piazza Lucio Dalla è inaugurata la mostra fotografica Zona d'Ombra sulla Palestina, e a Borgo Sesia nel centro studi Turcotti c'è stato un incontro sul DDL antisemitismo, e ancora a Ribolla presso il teatro alle ore 17 c'è stata un incontro pubblico appunto sulla Palestina, a 9 in provincia di Vicenza e continua ancora fino al 20 in piazza De Fabris, Gaza, fermiamo il genocidio. Così come a Milano, cominciato ieri e finisce il 20, 3 giorni per la pace, fuori l'Italia dalla guerra, e quindi è un'altra di quelle iniziative importanti che se ne svolgono a fine settimana veramente tanti. A Cagliari alle ore 18 a Parco Monte Claro in memoria dei caduti di Sabra e Shatila, appunto ne avevamo parlato, e a Pozzolo in provincia di Alessandria c'è stato il ricordo di Danilo Dolci, che appunto è nato lì a Pozzolo, e lui ha svolto questa vita da Pozzolo a tutto il mondo, e lo ricordiamo, uno degli apostoli della pace italiana. Questo era ieri, arriviamo ovviamente ad oggi 19 di settembre. Intanto c'è una serie di iniziative quindi intorno nella nostra Roma, intanto a Roma all'ex SNI alle ore 21 c'è un concerto con Giancane, dove ci sarà un collegamento con la Global Flotilla, mentre a Zagarolo, qui sempre in provincia di Roma, alle ore 17 presso il piazzale degli Ulivi, questo titolo simpaticissimo, Zaga, che sta per Zagarolo, Zaga for Gaza, che è stata fatta questa iniziativa, c'è cioè un concerto e quant'altro, perché Zaga per Gaza compie un anno di attività, e quindi c'è non solo da essere stati militanti, ma essere orgogliosi di esserlo stato e continuare ad esserlo. E a Pesaro alle ore 10, in corso quindi da domani, l'appuntamento è presso il Centro d'Arte Visive Peschiera, il corteo sulla questione dell'antisemitismo, appunto, il dissenso non si processa, ci sarà un corteo alle ore 10 a Pesaro, mentre ad Ivrea alle ore 16 presso il liceo Gramsci, sempre Danilo Dolci, di cui appunto ricorrono i tempi, di cui da quando se n'è andato, tanti modi per volere la pace, e questo è un altro dei passaggi fondamentali di Milano, con il corteo in corso, ne abbiamo parlato nel sommario, quindi è in corso questo importante corteo. E a Cecina alle ore 18 presso il circolo Arci Palazzi ci sarà un'iniziativa solidarietà con la Palestina. A Scandicci alle ore 21 presso il circolo Vingone, parole chiare contro il riarmo. E a Como ci sarà inaugurato il Nazra Short Film Festival presso il Teatro Nuovo di Rebbio alle ore 21, e andrà avanti per 3 giorni questo Nazar Film Festival. Mentre in tutta la Lombardia, ovvero in una buona parte della Lombardia, vi elenco adesso i luoghi, è partita la petizione regionale contro gli accordi tra Lombardia e Israele, e si potrà firmare la petizione a Milano, a Pavia, a Brescia, a Bergamo, a Lecco, a Varese, a Como, a Corsico e anche a Rho, quindi varie località che stanno prendendo parte a questa iniziativa che come dire, ormai dopo anche quella che ha visto la luce a Roma e di cui si è fatto dibattito l'altro ieri all'iniziativa che c'è stata a Villa Mercede qui a San Lorenzo, e che però non trova luce ancora nel portarla davanti al Consiglio Comunale qui a Roma. Tante di queste iniziative simili si sono propagate un po' dappertutto. Poi a Viterbo presso l'officina Dinamo alle ore 17 ci sarà un confronto ovviamente sulla libertà per i colpevoli di Palestina, poi ci sarà la cena sociale e ovviamente varie altre umanità. Ancora a Perugia dalle ore 18 presso il ristorante numero 0 ci sarà l'aperitivo solidale con la Palestina. Vedete quanti sono i modi per poter sostenere la Palestina. E poi a Grottaglie in provincia di Taranto, in piazza Principe di Piemonte, il corteo "Scendiamo in piazza per la Palestina" è una cosa che si ripete. Grottaglie è un altro dei siti militari dove si fa uso ovviamente di costruzioni di armi, in particolare di elicotteri, e quindi l'appuntamento è costante nell'attività dei compagni pugliesi. Arriviamo a domenica 20 di settembre. Cominciamo da Roma, dove comincia appunto domenica e finisce lunedì, e presso Auro e Marco ci sarà la fiera della Palestina, per la Palestina, con musica, arte e altre attività, il cui ricavato andrà al centro culturale Hamal Amnustal Bal, che ovviamente sta in Palestina. E a Rovereto invece alle ore 18 presso l'Urban Center tutti gli occhi sulla Palestina. Ad Albiano di Ivrea presso il CISV alle ore 10 tanti modi per volere la pace. A Barga in provincia di Lucca e fino al 4 ottobre dalle 19.30 al Palazzo Comunale la mostra Earth for Gaza, che ormai è una mostra classica che si sta propagando in tutta Italia. A Bergamo alle ore 17.30 presso l'oratorio di Monterosso contro il genocidio, e c'è anche a Bologna alle ore 18.30 presso la piazza Lucio Dalla il concerto gospel per Gaza, lasciamoli in pace. E soprattutto poi arriverò per ultimo, e a Roma ancora ci sono queste attività che non si svolgono solo a Roma ma anche in giro per l'Italia culturale, dei compagni e le compagne che fanno i tour per Gaza, cioè a sottoscrizione si possono persone che conoscono bene la zona, le attività culturali, i presidi culturali che ci sono. In questo caso è a Roma, alle ore 15:15 l'appuntamento è da San Giovanni, per arrivare a fare questo percorso di tutto quello che c'è tra San Giovanni e Porta Maggiore. E alle ore invece 18:15 c'è la visita al Museo Ostiense. Per finire, appunto, domenica, una delle iniziative importanti è quella che si svolge a Niscemi, sapete, dove la frana, almeno quella per la pubblica collettività, è la cosa più conosciuta di Niscemi. Purtroppo Niscemi è meno conosciuta invece per il sistema MUOS, il sistema di antenne, ce n'è una delle quattro, pensate quanto è importante quindi nel mondo, è un radar comando, un radar d'ascolto, ma soprattutto un radar comando dove gli americani fanno partire i sistemi d'arma, ovviamente soprattutto droni e missili. Da questo punto di vista è che questo sistema, che è piantato sulle alture di Niscemi, controlla tutto il Mediterraneo e il Medio Oriente, arriva a sfiorare ovviamente l'Asia da questo punto di vista, e pensate appunto che pericolo vive Niscemi, no? Dentro il sistema guerra a livello generale. E proprio di fronte a tutto questo ci sarà l'ennesima iniziativa, questa volta si svolge appunto domenica presso la biblioteca comunale alle ore 16. Il titolo è No MUOS, la guerra è già qui, e mi sembra evidente che è già lì, e come per dire, già qui in Italia. Ne avete parlato anche in molti modi stamattina nella rassegna stampa. E arriviamo a lunedì 21, appunto, sapete che si inaugura la giornata, si inaugura l'Assemblea Generale dell'ONU, ma il 21 è anche stata dichiarata giornata internazionale della pace in quel lontano 2001, e pensate bene la pace che fine ha fatto fino adesso, che ne parliamo tutti i giorni invece della guerra. E quindi è una riflessione da poter fare, se ci riusciamo a farla direttamente lunedì. Mentre il martedì cominciamo da Milano, dove alle 18:30 presso via Marsala 10 ci sarà un incontro con Samantha Jabr, che è una delle compagne ovviamente palestinesi che scrivono libri e sono delle bravissime interlocutrici ovviamente sulla causa palestinese. A Torino, sempre martedì 22, in via Trivero 16 alle ore 20, che è la sede poi di Volere alla Luna, che è una delle sedi principali del confronto politico torinese. Il titolo è Chi vuole riarmo danneggia anche te, facciamolo smettere. Mentre a Roma una delle cose simpatiche, che varrà la pena parteciparvi, è quella della Marcia dei Preti. La Marcia dei Preti, che è questo collettivo, sono già 120 prelati da questo punto di vista, che sono, il titolo è Preti contro il genocidio. E ci sarà questa marcia che parte appunto martedì di settembre, 22 di settembre, alle ore 15:30 l'appuntamento in piazza Pio XII. Poi si farà il corteo, passa sotto l'ambasciata palestinese e libanese presso il Vaticano, e poi confluisce in piazza Gola di Rienzo, infine a piazza Mazzini, per concludere a piazza Montegrappo, dove sapete che c'è la capa comando delle armi italiane, che si chiama Leonardo Spa. E arriviamo a Firenze il 23 mercoledì alle ore 19 in via Santa Reparata, ci sarà un incontro invece con un altro degli interlocutori palestinesi che si chiama Malik Horeini, è uno dei tanti che riesce appunto a uscire e darci una mano per sollecitare ovviamente il sostegno alla Palestina. E infine la voglio ricordare, è lontana, però giovedì 24 a Roma, è talmente importante che c'è questo gemellaggio tra Roma e Washington, perché alle ore 17 da noi sotto Montecitorio e invece da loro davanti appunto al palazzo del caparazzo Trump ci sarà la manifestazione dei sanitari contro il genocidio, che ovviamente è direttamente importante e faremo in modo di dargli una mano. Ecco, questa era l'articolazione delle iniziative che ci sono in questo fine settimana. Sicuramente ne ho dimenticata qualcuna, ma come sempre poi riesco a fare il riassunto anche scritto. C'è scritto sempre aggiungete, così si aggiungono le iniziative che si sono dimenticate territorio per territorio. Buona giornata. Pronto?

Scusateci, deve essere stato un problema. Vedo un attimo se riesco a risolvere.

0: di oggi e come siete arrivati alla indizione appunto del corteo.
1: Sì, buongiorno Nadia, buongiorno a chi ci ascolta, grazie tantissimo per questo spazio che ci mettete a disposizione. Allora, partiamo da queste domande che mi stai ponendo. Cosa è successo il 26 di luglio di quest'anno sulla via Laurentina? È divampato un incendio nell'area appunto che comprende via Laurentina, via Acqua Acetosa Ostiense, via De Valleranno, insomma stiamo parlando dell'altezza del grande raccordo anulare e ci troviamo nel nono municipio. Questo incendio inizialmente è stato considerato come un incendio di vegetazione sterpaglie, però il fuoco in realtà ha continuato ad ardere per praticamente un mese. Qual è stata la motivazione per cui questo fuoco si riaccendeva e si riaccendeva? Viene scoperto che ci sono dei rifiuti sepolti sotto al terreno, dei rifiuti tossici. Cosa avviene nei successivi giorni, nelle successive ore? Il municipio chiede ad ARPA Lazio di intervenire installando un campionatore per la qualità dell'aria. Quindi vengono cominciate a farsi delle analisi, e in particolare sulle diossine, sulle PA e sul PCB. Quindi parliamo di inquinanti che normalmente vengono ricercati dopo gli incendi che coinvolgono materiali potenzialmente contaminati. I dati del 27 e del 28 luglio dell'ARPA ci dicono che sono nettamente superiori rispetto a quello che la norma prevede nelle ore subito successive moltissime persone di molti territori e quartieri limitrofi all'incendio cominciano a sentirsi male. Le amministrazioni cominciano a dire di tapparsi in casa in un momento in cui ricordiamo insomma com'è andata quest'estate, c'era un caldo asfissiante, immaginiamo chi non aveva magari nemmeno il climatizzatore a casa come si potesse trovare all'interno della propria abitazione, producendo sicuramente un danno molto molto molto ampio. Stiamo parlando di un territorio di più o meno interessato dall'incendio stesso di più o meno un ettaro, anche se parlando dei terreni insomma privati, anche se poi si è esteso per un'area molto più ampia. E successivamente, nei giorni successivi, sono continuati i rilievi che progressivamente hanno cominciato a calare, ma la problematica che è stata riportata da chi vive in queste aree interessate non è tanto diciamo così la misurazione dei veleni, chiamiamoli così, che erano stati misurati appunto da parte dell'ARPA sull'area, ma la mancanza di misurazione che è stata fatta invece sui terreni. Infatti moltissime persone e molti comitati di quartiere hanno proprio cercato di diciamo così farsi dare delle informazioni maggiori e di far fare delle analisi maggiori proprio anche sui terreni, perché stiamo parlando di aree intorno alle quali compaiono scuole, compaiono parchi, e quindi diciamo che per un mese si sono protratti questi focolai che hanno continuato ad ardere e riaccendersi fino ad arrivare appunto al fatto che c'è stata la necessità si è messa in campo la politica da un certo punto di vista e si è creata una commissione il 6 di agosto, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse proprio al ciclo dei rifiuti. Questo sopralluogo viene autorizzato dalla procura, perché l'area nel frattempo era stata messa sotto sequestro e qui appunto si trovano, diciamo così, dei rifiuti interrati, stratificati, varie fumarole, continuava la combustione sotterranea, degli odori veramente assurdi che persistevano, materiali che sembrassero comprendere anche rifiuti pericolosi quali amianto, e quindi diciamo che la situazione che è emersa era veramente allarmante da un certo punto di vista. E qui il discorso è che purtroppo i terreni sono privati, non sono pubblici. Ci sono circa 8 società che sono proprietarie di questi terreni, alcune sono state anche riportate da varie testate giornalistiche, la Malenco SRL, l'Amne Mosin SRL, l'Angistros, alcune di queste riconducibili a Caltagirone e alcune di queste riconducibili alla sorella del capo della Polizia Municipale di Roma, giusto per dare un pochino l'idea. E, in questo caso la proprietà però appunto non ha ancora, non si è ancora mossa per quanto riguarda l'eventuale bonifica del terreno e tantomeno la

stallo dovuto a questa situazione che non sta consentendo la possibilità di andare a caratterizzare il terreno, quindi andare a verificare quali rifiuti siano stati sotterrati per poi procedere verso la bonifica idonea rispetto alla situazione che viene trovata, diciamo, in quest'area di terreno. E, diciamo che per un mese questa situazione si è protratta, le persone hanno continuato a sentire odori pessimi, a continuare a non sentirsi bene, e c'è stato un grande allarmismo che si è creato intorno a questa situazione, soprattutto quando poi si è arrivati al procinto dell'apertura delle scuole, momento durante il quale moltissime famiglie erano sicuramente molto preoccupate di poter mandare le proprie figlie e propri figli a scuola, proprio perché, come dicevo prima, non è stata fatta alcun tipo di analisi sui terreni, ma solo sull'aria. Quindi mandare i figli a scuola, mandare a giocare i figli nei parchi circostanti queste aree risulta molto complicato e molto preoccupante da parte di queste famiglie. Aggiungo che per esempio anche il personale ATA delle scuole limitrofe all'area dell'incendio non hanno svolto, anche se forse nemmeno di loro competenza sarebbe dovuto essere, non hanno svolto delle pulizie straordinarie proprio a seguito di quanto accaduto, ma hanno svolto le pulizie ordinarie, aggiungo, senza nemmeno dei dispositivi di sicurezza per loro idonei. Quindi diciamo che si è creata una situazione molto allarmante e che non vedrà fine fino a non so quando nello specifico. E cosa ci fa ricordare questo? Ci fa ricordare quello che come in molte testate giornalistiche anche hanno riportato, ciò che è successo negli anni 2000 con la terra dei fuochi in Campania. È notizia della prima settimana di settembre, appunto, che un'ecoballa che era stipata in un terreno sempre lì in Campania, delle ecoballe hanno cominciato a prendere fuoco e si è dimostrato come a un'emergenza che era sorta parecchi anni fa ormai ancora non sia stata trovata una soluzione. Quindi il dubbio è, qualora dovessero trovare tipi di rifiuti tossici, come verranno trattati, come verranno smaltiti, entro quale tempistica questo potrà avvenire, dato che dopo 10 anni ancora lì in Campania la situazione è rimasta quasi invariata. A tutto ciò che cosa si aggiunge? Si aggiunge il fatto che a Santa Palomba, quindi sempre nel terreno del nono municipio, vogliono costruire, cioè un progetto, che è un cantiere che sta andando avanti, un inceneritore. La politica lo chiama termovalorizzatore per farlo diventare più digeribile ai più, ma in realtà altro non è che un inceneritore che dista circa 10-12 chilometri dal nostro quartiere, dal Laurentino 38, ma che potenzialmente potrà andare a diciamo così, coinvolgere un ampio territorio, un'ampia area geografica di quartieri intorno a Santa Palomba. Quindi stiamo parlando di tutta la parte dei Castelli, Fonte Laurentina, Vallerano, Eur, Colle Parnaso, Trigoria, Spinaceto, insomma tutta l'area, diciamo così, sud-sud-ovest di Roma e Castelli verrà interessata appunto da questo ecomostro che la politica adesso spinge come un qualcosa di necessario, quando vediamo che c'è una c'è una controtendenza soprattutto in Nord Europa, che è l'esempio che l'amministrazione Gualtieri ha preso per dire loro sì che sono avanzati perché hanno gli inceneritori o termovalorizzatori, quando in realtà in moltissimi paesi del Nord Europa li stanno andando a dismettere. Diciamo che c'è un qualcosa che non va anche in questo, e io concluderei dicendo che purtroppo determinate scelte politiche fanno sì che in un'area che è già altamente preoccupante rispetto a tutto quanto quello che ho raccontato possano andare anche a completare l'opera in una nuova terra dei fuochi impiantando addirittura un inceneritore. Quindi cosa vuol dire?

0: che in un'area specifica della città sta essendo minacciata e gli si sta per regalare un futuro veramente di morte e devastazione da un certo punto di vista. Le persone dei quartieri che abitano lì, le persone dei quartieri popolari non solo devono vivere male per tutta la quotidianità che affrontano, ma in più devono anche morire male perché avvelenati da tutte queste sostanze tossiche. Sì. E quindi per tutte queste ragioni, nella speranza che una bonifica possa essere fatta il prima possibile, questo pomeriggio appunto ci troveremo di fronte alla sede del municipio Nono, municipio a guida PD, che ha portato avanti serenamente da un certo punto di vista la scelta di poter far impiantare sul suo territorio un inceneritore. Saremo lì davanti a quegli uffici a fare un momento di mobilitazione che parli di tutto questo e che faccia capire un pochino cosa poter fare insieme.
1: Senti, prima di chiudere, diciamo, ancora mi pare opportuno sottolineare la questione dei tempi per quel che concerne l'incendio di quest'estate, che poi è stata una notizia ovviamente romana, perché è stato davvero un qualcosa di enorme. I tempi delle indagini non le conosciamo, ma sappiamo che di solito sono ovviamente piuttosto lunghi, specie in una situazione del genere. C'è il rischio veramente grave, come dicevi tu, dite voi, che insomma si vada a finire alle calende greche, però in una situazione in cui lo stato di inquinamento continua, permane e soprattutto non si capisce bene che cosa ci sia lì sotto e che cosa possa venire fuori ancora.
0: Sì, è proprio questa una delle problematiche principali che, diciamo così, ci assale appunto, cioè cosa succederà, quanto ci metteranno, qual è il reale effetto di tutto quello che è accaduto, e perché magari chissà quando e se si riuscirà a scoprire. Sì, questa è la cosa che sicuramente preoccupa più di tutto da un certo punto di vista, perché c'è questa indagine della procura, quindi si dovrà attendere i classici tempi che purtroppo non sono brevi in questi casi. Però con grandissimi punti di domanda, soprattutto se dovesse risuccedere nuovamente che dovesse prendere fuoco, perché poi lì è tutto un territorio, stiamo parlando di territorio in cui ci sono anche delle cave all'interno delle quali anche lì ci sono stati dei ritrovamenti di rifiuti tossici sotterrati. Non si sa nemmeno da quando sia iniziata questa attività e addirittura appunto si sta tentando di capire se ci siano degli illeciti relativi a ecomafie, cioè nel senso di organizzazioni che possano per magari anni consecutivi, magari anche un decennio, aver sotterrato questi rifiuti per tutto quello che è successo, no? Malagrotta, insomma, magari sono state trovate delle aree sparse per la città in cui, diciamo così, sotterrare dei rifiuti per tentare di non far uscire fuori un problema che era presente già da tempo, e queste cose escono fuori solamente quando poi appunto avviene un incendio che per un mese non si spegne da un certo punto di vista.
1: Che è abbastanza inquietante, insomma, perché vedere qualcosa che non si riesce a spegnere, insomma, uno ci può sorridere, ma dà l'idea di quanto grave sia la situazione, no? Senza bisogno di essere geologi.
0: Certo, non bisogna essere geologi, non bisogna aver studiato chissà che cosa per capire, ma anche sentire passare lì a piedi o in bicicletta o motorino con la macchina e sentire quella puzza fortissima che ti fa venire il mal di gola, che ti fa venire i conati, insomma, già quello diventa di per sé allarmante anche per una persona che ancora deve andare a scuola, insomma, non so come dire.
1: Certo. Va bene, allora l'appuntamento è per questo pomeriggio, martedì
0: alle ore 16.
1: La sede è quella del nono municipio, via Ignazio Silone 100, vado a memoria, ricordami se.
0: Corretto, se dico giustissimo.
1: Benissimo, e avremo modo, insomma, anche di sentirci in diretta nel pomeriggio per farci raccontare come sta andando la mobilitazione.
0: Grazie tante Radio.
1: Benissimo.
0: Una buona giornata a chi ci ascolta.
1: Un abbraccio e a prestissimo e buona manifestazione questo pomeriggio. Ciao.
0: Grazie. Ciao.

0: Allora 10 e 26 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 22 di settembre 2026. Abbiamo raccontato anche la manifestazione che si tiene questo pomeriggio a Laurentino via Ignazio Silone 100 a partire dalle ore 16, con cui cercheremo di collegarci in diretta poi nel corso del pomeriggio. Vi lasciamo adesso alla replica delle dita nella presa di domenica scorsa, dell'altro ieri notte. Perché? Perché ci sono tutta una serie di aggiornamenti sulle mobilitazioni partite dalla solidarietà verso autistici inventati, in particolare i dettagli dei cortei che si tengono il prossimo 25 di settembre a Roma e Firenze. Quindi vi lasciamo a queste note. Se ci sarà bisogno, ritorneremo in diretta per eventuali aggiornamenti sulle questioni mattutine, e altrimenti insomma proseguiremo fino all'ora di pranzo. Poi alle 14, come di consueto, il radioteatro di A Tutta Scena, e a seguire il palinsesto pomeridiano del martedì. Come al solito, tutti i contributi che avete ascoltato fino ad ora li potrete ritrovare fra poco sul nostro sito www.ondarossa.info. Per ora, per questa voce, è tutto. Come sempre, un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, e come sempre un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà.
1: In the dark of Tiger Bay, on the road.

interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze. E non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

nuovo su Radio Onda Rossa, questa è l'eredità nella presa. La trasmissione che vi parla di tecnologia. Trasmissione di una radio autogestita, autofinanziata.

0649 1750 è il numero di telefono a cui potete chiamarci. Le dita nella presa @ondarossa.info, la nostra email.

dato che, come dicevamo, si tratta di una radio autofinanziata, allora è importantissimo non dimenticare che sul sito ondarossa.info, districandosi dalle tante cose più interessanti, corrispondenze, redazionali, trasmissioni, diretta e quant'altro, c'è anche un tasto da non dimenticare, quello che ho scritto sopra, sostieni, indica le modalità con cui si può contribuire dal punto di vista economico all'esistenza di questa radio.

allora andiamo ad iniziare questa puntata, una puntata che per quanto riguarda la sua parte in diretta sarà piuttosto breve, ma questo non vi deve preoccupare o non vi deve rasserenare in base ai punti di vista. Non so pronunciare il verbo che ho precedentemente tentato di dire, ma voi farete finta di niente e sarete serene anche voi in questa maniera. Dicevo, non vi dovete preoccupare, perché dopo una parte che faremo qui in diretta andremo poi a prendere un assist, un contributo che ci arriva da Radio Wombat, dalla trasmissione Sbloccami, che tratta di tematiche simili alle nostre, con cui naturalmente ci sentiamo in affinità e in continuità.

ci permette allo stesso tempo di parlare di temi che ci sembrano interessanti e di come dire, semplificarci la vita con la puntata odierna. Una puntata quindi che per quanto riguarda i contenuti diciamo che arriveranno dagli studi di Via De Volsci 56 saranno sostanzialmente focalizzati sulle mobilitazioni del 25 settembre, mobilitazioni di cui da questa radio si è parlato molte volte, ma perché non continuare a farlo, soprattutto visto che un po' di novità le abbiamo. Infatti andiamo a fare un breve riepilogo della vicenda. Stiamo parlando naturalmente di quella che potremmo sintetizzare nella vicenda Autistici Inventati, e che tuttavia, come di nuovo si sarà capito per le persone più attente, è un tema che supera di molto il collettivo Autistici Inventati, ovvero ci riferiamo alle sanzioni che il 26 agosto sono state comminate dal governo statunitense, sanzioni che sono state comminate in maniera completamente arbitraria e che solo due giorni dopo si sono trasformate dapprima nel diciamo nel sequestro, se così possiamo dire, nella sospensione del dominio autistici.org, che era il più importante ma non l'unico dominio su cui si poggiava il collettivo Autistici Inventati, e anche dal blocco dell'account PayPal. Queste due manovre sono senz'altro significative, ma non avrebbero da sole causato come dire, lo shock che è stato, che poi arriverà dopo, o meglio, da un punto di vista sì, cioè dal punto di vista sicuramente simbolico come dimostrazione di potenza, ma nessuna di queste due misure è sufficiente a, diciamo, fermare l'operatività di un servizio autogestito e quant'altro. Diciamo che però invece un colpo più grave arriva pochi giorni dopo, il primo settembre, quando viene sospeso da Banca Etica il conto corrente bancario dell'associazione Autistici Inventati ODV. E questo, come abbiamo ripetuto più volte, è stato un colpo particolarmente sorprendente, almeno per alcuni versi, dato che da un punto di vista legale l'associazione in Italia, dove il conto corrente si trovava, non aveva assolutamente nessun problema con la legge. Ma abbiamo parlato istantaneamente, direi, nel Ponte Radio di venerdì 28 agosto di quali sono i meccanismi con cui funzionano le sanzioni, da dove deriva la loro potenza, e il punto chiave delle sanzioni sono soprattutto le sanzioni secondarie, un meccanismo a catena per cui tutti quanti i soggetti che interagiscono con diciamo, chi è negli Stati Uniti o tutti quanti i soggetti che sono statunitensi hanno l'obbligo, con pene molto gravi, di non, o il divieto, forse meglio dire, il divieto di operare con soggetti sanzionati. E questo però si estende a catena, quindi un soggetto, no, statunitense che operasse con un soggetto

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai, in via Capodacqua 2, il 27 settembre, ore 10.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla,
6: Riprendiamo in voce nota di classe. Abbiamo in collegamento professore di materie letterarie in un liceo romano. Pronto, ci senti?
7: Pronto? Pronto? Sì. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, ti ringraziamo per questo intervento. E, parlavamo di repressione, no? Nell'introduzione a questa trasmissione, e, diciamo, tu, tuo malgrado, diciamo, quest'estate sei diventato uno dei soggetti contro il quale, verso il quale, diciamo, questa repressione si è concretizzata. E ne abbiamo parlato anche più, abbastanza spesso, diciamo, da questi microfoni, però vogliamo raccontare la tua vicenda e poi capire appunto oggi se ci sono degli sviluppi sì. Rispetto alla diciamo a questa come dire un grosso, diciamo, questa
8: a quanto accaduto,
9: questa vicenda assurda. Che è accaduta.
7: Sì. Sì, sì, sì. Allora, io sento molto poco le vostre voci.
8: Ok, proviamo a fare qualche cosa.
7: Adesso sento bene, d'accordo. Allora, ho sentito usare la parola repressione. Mi limiterei forse a intimidazione, non è una cosa grave come la repressione, lasciamola per le cose serie, questi sono... insomma, un po' dei scialtroni. Allora, cosa è successo? Io ho insegnato in due quinte l'ultimo anno scolastico, cioè in classi terminali di liceo classico, in una latino e greco e nell'altra letteratura italiana. La classe in cui ho insegnato letteratura italiana l'ho accompagnata anche agli esami e quindi sono stato insieme a loro fino a luglio. L'altra invece aveva il docente esterno come commissario d'esame, quindi li ho salutati a 10 giugno. Però una volta finiti gli esami ho sentito un po' il desiderio, anche il bisogno di salutarli meglio, no? Eravamo stati insieme 3 anni, erano diventati grandi e quindi ho pensato di scrivere un messaggio d'addio e un messaggio di auguri per le scelte future. E in questo messaggio ho citato Gaza e ho citato Hind Rajab. Non dimenticate Gaza, e quelli di voi che diventeranno classe dirigente, quando incontrerete degli uomini potenti, chiedete loro conto che cosa facevano quando veniva uccisa Hind Rajab. Ora, non sono parole così retoricamente buttate lì, perché io ho fatto riferimento a oggetti del nostro studio, in particolare il tema delle vittime innocenti, che insomma almeno in Primo Levi e nella poesia Primavera Teleriana di Eugenio Montale abbiamo trattato approfonditamente. Ma poi c'è il tema delle responsabilità dei potenti, che è un tema manzoniano, e c'è il tema del libero arbitrio, che è un tema dantesco. Cioè, non ho fatto una propaganda pro-pal, come amano dire quelli che odiano i palestinesi, no? Perché con questa parolina ti sistemano. Ora, tutto questo è successo dopo la fine degli esami e dopo la pubblicazione dei quadri, quindi quando il rapporto tra docente e studente era ormai più che terminato. In realtà nella quinta in cui avevo insegnato latino e greco era terminato dal 10 giugno, anzi diciamo dal 12-13, dagli scrutini, ecco. E il 6 luglio dunque scrivo loro questa lettera attraverso il mio mezzo privato, la invio a uno studente di una delle due classi e a uno studente dell'altra classe. perché non ho la chat di classe, non partecipo a chat di classe, e chiedo loro di diffonderla tra i compagni come mio saluto finale. E tutto bene fino a quel punto, qualcuno mi scrive, mi ringrazia, ma che cosa succede? Il 9 luglio arriva del tutto inaspettatamente una lettera di convocazione da parte degli ispettori dell'ufficio scolastico regionale, senza oggetto, ma nel giro di poche ore, perché la lettera l'ho ricevuta io, altri colleghi e tutti i rappresentanti di classe delle quinte, nel giro di poche ore si è capito di cosa si trattava, e quindi bisognava chiedersi ma questi che c'entrano, che cosa vogliono. Io ho scritto un messaggio privato, era successo che il mio messaggio privato agli studenti diplomati era stato pubblicato dal giornale Il Tempo, un giornale romano, un tempo democristiano, oggi insomma capezzoniano, il direttore Daniele Capezzone, forse non serve appulcrare parole per dirla con Dante. Il messaggio viene pubblicato dal Tempo, naturalmente tagliato e volutamente travisato, ed è malignamente commentato. In che senso? Nel senso che il giornalista vuol far credere che io abbia sfruttato la mia posizione dominante, figuriamoci, posizione dominante di docente, per manipolare le giovani menti degli studenti, che ovviamente non è vero, se non altro per il fatto che non è che con 15 righe, anzi forse 12 righe di un foglio A4 tu manipoli degli studenti che hanno letto Manzoni, Leopardi, Berga, Pirandello, Montale, che hanno studiato Schopenhauer, Kierkegaard, Kant, Hegel, e tu scrivi 12 righe e li hai manipolati. Insomma, poi ci sono uomini e donne, maggiorenni. Vabbè, poi le solite cose, afferma che io non ho ricordato ciò che è accaduto a Gaza il 7 ottobre e che tutto quello che è successo dopo è conseguenza del 7 ottobre, eccetera. Vabbè, da questo articolo del Tempo, evidentemente conosciuto l'ufficio scolastico regionale, ma io credo che dietro ci sia qualcos'altro, è partita l'ispezione. Perché credo che dietro ci sia qualcos'altro? Perché non si è mai vista un'ispezione partire poche ore dopo la pubblicazione di un articolo di giornale. Il mio messaggio è del 6 luglio, l'articolo del Tempo è dell'8 luglio, le lettere di convocazione degli ispettori sono del 9 luglio. È chiaro che c'è la manina di qualcuno potente, io credo a livello di segreteria del ministro, del ministero MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito, che abbia fatto la sua telefonata e ha detto andate un po' a vedere qua che è successo, chi è stato, questo non si può ammettere, eccetera eccetera. E tant'è vero che l'ispezione,
9: sì, scusami, è qualcuno, sì, di potente, ma anche molto ben informato in tempi rapidissimi.
7: Ma sì, certo, è chiaro che chi ha trasmesso la mia lettera al Tempo, io credo un genitore, ha sicuramente il filo diretto con qualche giornalista, e il giornalista a sua volta o il giornale, il direttore del Tempo, ha il filo diretto con qualcuno a livello politico, se non a livello di ministero sicuramente a livello di partito, diciamo pure il nome del partito, Fratelli d'Italia. Come è avvenuta questa ispezione? È avvenuta in un clima abbastanza intimidatorio, gli studenti all'inizio erano spaventati, insomma poi si è capito. Io sono stato audito il 28 luglio, è stata un'audizione abbastanza impegnativa, è durata più di un'ora e mezza, credo di aver chiarito e spiegato soprattutto i riferimenti letterali, che ovviamente né il giornalista del Tempo né Capezzone sicuramente hanno mai letto Montale, ma non hanno visto la voce di Hind Rajab al cinema, e questo forse avrebbero dovuto farlo. Comunque al momento, cioè al termine dell'audizione, mi dissero la fase istruttoria è terminata, trasmettiamo tutte le carte e i verbali alla direzione per le decisioni. Io pensavo, vabbè, ma questi qua, dopo che gli ho spiegato che io ho scritto dopo la fine degli esami e dopo la pubblicazione dei quadri, si renderanno conto che la scuola non c'entra niente? pensavo in un paio di giorni mi scrivono, arrivederci e grazie, e invece siamo al 23 settembre che non ho ricevuto nessuna notizia, e qui stiamo senza eccessiva preoccupazione, perché se appena pensano a una sanzione disciplinare è chiaro che mi rivolgo al giudice del lavoro, perché non ci sono proprio i presupposti giuridici per questo. Non parlerei di repressione, ma direi di intimidazione. Perché quello che mi è successo è comunque una seccatura, diciamo che certo per 5 minuti sono stato anche spaventato, poi ho detto vabbè, e che ho fatto? Però la seccatura c'è, perché ho dovuto perdere tempo, mi sono dovuto consultare con un avvocato, ho dovuto preparare materiali, sicuramente, considerando che la maggior parte delle persone vive la propria vita in obbedienza al motto chi me lo fa fare, è chiaro che il solo dare fastidio serve a può far stare zitta tanta gente, no? Per il quieto vivere. È anche vero che questo episodio, quando è stato conosciuto, ha mosso anche una certa indignazione in una parte dei colleghi, non tutti, attenzione, no, in una parte dei colleghi, e tanti ex alunni che mi hanno scritto, vecchi amici, vecchi colleghi in pensione che mi hanno scritto. Questo è stato bello, però è chiaro che c'è anche chi sta dall'altra parte. Tutto questo è stato in effetti politicamente, ma anche antropologicamente interessante, perché io sono potuto entrare per un pochettino nella bolla, diciamo così, del mondo che ancora ripete il mantra che Israele è una democrazia, no? Quel mondo lì, Israele ha diritto di difendersi. E in effetti io non so se per pregiudizio, per ignoranza o per incapacità o per malvagità, ma proprio non si rendono conto di quello che succede in Palestina, a Gaza e in Cisgiordania. Israele ha sempre ragione, a prescindere. I palestinesi sono tutti cattivi, no? Non dire che sono tutti Hamas, però sono tutti cattivi, e i coloni sono escursionisti, quelli che vanno a riempire di cemento i pozzi d'acqua dei palestinesi in Cisgiordania, come abbiamo visto nel documentario No Otherland.
0: Non so se questo mondo pensa che i palestinesi sono tutti cattivi, o se appunto la pratica della disumanizzazione fa pensare loro che non importa come sono
7: trattate. La pratica della disumanizzazione è l'espressione che chiarisce tutto, perché la disumanizzazione è ciò che ha permesso agli stati colonialisti, stati europei colonialisti nei secoli XVIII e XIX, ma anche in gran parte nel secolo XX, di fare quello che hanno fatto negli altri continenti, perché lo sterminio di altri esseri umani si può realizzare quando togli loro l'umanità. Ma è quello che dice anche Primo Levi, i primi tre capitoli di Se questo è un uomo, che sono Il viaggio, Iniziazione e Sul fondo. I titoli dei primi tre capitoli raccontano proprio questo, la disumanizzazione. Si è potuto fare questo a milioni di vittime perché altri uomini non li hanno considerati umani, li potevano schiacciare come animali, come bestiole. Eppure nella nostra epoca, nel nostro mondo, tutte queste cose le sappiamo. Io una volta in collegio docenti, proprio quando avevo proposto al collegio docenti una mozione per Gaza, e in quell'occasione la dirigente scolastica semplicemente mi tolse la parola dicendo non si può fare, la circolare del ministro eccetera, però avevo citato il film La zona d'interesse, film che racconta la bella vita nelle belle ville degli ufficiali dell'SS accanto al muro che circonda Birkenau, cioè il luogo dove era la camera gas e il crematorio dell'universo dei campi di Auschwitz. No, loro vivono in quella bella villa con quel giardino, il paratino all'inglese, tutto fiorito, fanno le feste in riva al fiume, vanno a pescare, vanno in barca e al di là del muro succede questo. E noi siamo in questa situazione, cioè noi paesi europei viviamo nel nostro giardino e a poca distanza avviene uno sterminio che per molti ha le caratteristiche giuridiche del genocidio. E continuano a ripeterci che è tutta colpa del 7 ottobre. Ora, il 7 ottobre è stata un'azione violenta, sicuramente violenta, feroce, sono state assassinate molte persone innocenti, ma quello che è successo dopo, come possiamo interpretarlo? È un'azione di giustizia rispetto all'azione del 7 ottobre? Ma la parola giustizia la lascerei da parte. Forse la parola più adatta è rappresaglia. Ma anche le più feroci rappresaglie prima o poi finiscono. Se noi pensiamo alla rappresaglia delle SS a Roma, dopo l'attentato a Via Rasella, nel giro di 24 ore la rappresaglia era finita. 10 italiani innocenti per ogni SS uccisa nell'attentato partigiano. 10-1 era il rapporto ed è già tremendo. Ora, qual è il rapporto tra il numero delle vittime il 7 ottobre e il numero degli abitanti di Gaza innocenti che sono stati uccisi? Noi nemmeno lo sappiamo qual è il rapporto. Può essere 101, può essere 201. Tant'è vero che hanno distrutto tutti gli archivi della comunità di Gaza.
0: E poi dobbiamo anche chiederci, allora in questo quadro, no, che tu presenti del dopo il 7 ottobre, tutto quello che è successo prima del 7 ottobre, come lo collochiamo?
7: Ah, certo,
0: Se, nel senso, visto che tu citavi un film, ne cito un altro perché l'ho visto da pochi giorni.
7: Palestina 36.
0: Esatto, esattamente Palestina 36, quindi un film che parla di diversi decenni precedenti al 7 ottobre 2023, eppure vediamo scene che sono molto simili a quelle che ora vediamo in Cisgiordania in questi giorni.
7: Sì, vero, verissimo. Palestina 36 è un film importante, è un film da vedere, non è un capolavoro nella storia del cinema, mentre La voce di Hina Rajab è un capolavoro della storia del cinema. Palestina 36 forse è un po' didascalico, no? Vuole troppo insegnare, però insegna cose che nessuno sa, no? La rivolta araba contro gli inglesi nel 1936, cose che nessuno sa. E poi, certo, ora io vorrei fare riferimento a due opere di letteratura che mi è permesso. È un racconto di Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani è stato uno scrittore e giornalista palestinese assassinato dai servizi segreti israeliani, che non aveva nemmeno 40 anni, forse ne aveva 36-37. Ha scritto un racconto bellissimo che si chiama Ritorno a Haifa. È la storia di due coniugi ormai di mezza età palestinesi che 20 anni dopo la Nakba, dopo 20 anni dopo essere stati scacciati da Haifa, per la prima volta tornano nella loro città, non più loro città, e vogliono vedere la casa dove avevano vissuto. Dietro a questo c'è una tragedia, perché in quella casa loro avevano lasciato un bambino piccolo di pochi mesi che non avevano fatto in tempo a portare con loro quando ci fu la cacciata dei palestinesi, perché i palestinesi Haifa furono cacciati dall'esercito inglese, dall'Irgun, furono letteralmente raccolti per strada e cacciati verso il porto e da lì mandati via. Tornano e nella loro casa c'è una signora ebrea anziana che viene dall'Europa, la cui famiglia è stata sterminata nei campi di concentramento nazisti. Quindi sono due dolori a confronto, uno davanti all'altro, e tutti i protagonisti, la donna ebrea e i due personaggi palestinesi, hanno subito un'ingiustizia tremenda. E viene quasi da sperare, leggendolo, che possa esserci una comprensione, una conciliazione tra loro. Ma perché il racconto è eccezionale, perché che cosa succede? Quel bambino in realtà è salvo, perché questa signora ebrea ha potuto adottarlo, è cresciuto come ebreo, è cresciuto come israeliano, in quel momento sta facendo servizio militare nell'esercito di Israele, e mentre la signora e i due palestinesi hanno trascorso il pomeriggio insieme, si fa sera, questo ragazzo torna a casa la sera in divisa e ovviamente non sa nulla dei suoi genitori, anzi gli hanno detto che è stato abbandonato. E tra questo ragazzo e i suoi vecchi genitori palestinesi non c'è nessuna comunicazione, e i due vanno via travolti dal dolore, ma travolti dal dolore siamo anche noi lettori. È un racconto, Ritorno a Haifa, che ci colpisce, ci fa male, perché non dico nega, ma fa vedere la realtà, cioè che soluzione può esserci a quello che è successo, che soluzione può esserci alla convivenza tra questi due popoli. È difficilissimo, certo ci si dovrebbe arrivare, ma chissà come. Per ora insomma, ma qual è? Due popoli, due stati, ancora ripetendo questa solfa, dov'è lo stato del popolo senza stato, del popolo che tutti cacciano. Certo, come possiamo negarci la speranza noi umani? Dopo la seconda guerra mondiale, Francia e Germania sono tornati a parlarsi. Oggi non c'è un confine, francesi e tedeschi possono andare dall'altra parte tranquillamente, amichevolmente. Eppure quanti se ne sono ammazzati tra loro, uno contro l'altro, e quindi dobbiamo ancora avere la speranza che questi due popoli possano salvarsi diventando amici. E dico salvarsi entrambi, perché la fine che stanno facendo gli israeliani è tremenda. Non so se qualche ascoltatore ha letto l'ultimo saggio di Lampappé, La fine di Israele. Ma Israele forse può sopravvivere come entità statale, ma che cosa sopravvive di Israele? La sua mostruosità. È uno stato mostro. A parte quei pochi alleati che Israele continua ad avere tra i paesi cosiddetti democratici occidentali, chiunque vede e capisce quello che sta succedendo lì può solo avere paura di uno Stato che fa questo.
0: E sicuramente tutte queste riflessioni non possiamo tenerle fuori da scuola, perché non sono fuori dal mondo, anzi stanno determinando il mondo in Palestina, in Israele, ma anche qui dove viviamo noi. Senti, noi il nostro tempo è finito, quindi...
7: Sì, posso prendere, prego, 15 secondi?
0: Prego.
7: Vorrei citare alcune parole di Ada Prospero Gobetti.
0: Ne hai facoltà.
7: In un articolo, come si intitola? Qualcosa a che fare con la ribellione, ora scritto negli anni 50 del XX secolo, dice Ada Prospero Marchesini Gobetti, il titolo dell'articolo è Quando non si deve obbedire. Educazione è partecipazione. Non si possono educare i ragazzi isolandoli dal mondo che li circonda, chiudendo loro gli occhi a ciò che accade, restringendo gli interessi al particolare, bensì abituandoli a considerare come cosa propria tutto ciò che è umano, a non porre limiti al desiderio di conoscenza e di esperienza, ad accettare responsabilità personali e collettive, a credere nella capacità propria e altrui di rimediare ai mali esistenti e di prevenire le rovine future. E sono parole che ci lasciano con un po' di ottimismo. Io in realtà sono un po' triste, scettico, cioè questa possibilità di rimediare ai mali esistenti in questo momento sembra proprio sfuggire. però spero di sbagliarmi.
0: Ti ringraziamo molto per il tuo intervento, aspettiamo con te che arrivino notizie della avvenuta liberazione, diciamo, da questo processo di intimidazione, e grazie.
7: Ringrazio moltissimo voi.
0: Ciao.
7: Buon lavoro.

0: Ed eccoci, ce l'abbiamo fatta? Mi senti? Mi senti?
1: Sì, sento, ce l'abbiamo fatta. Scusate, ma qua, qua in Spagna, da dove mi trovo in questo momento, è un po' difficile anche qui la connessione. In generale, poter utilizzare alcune connessioni bisogna lanciare dei programmi particolari, non di più immediata la connessione anche qua. E non so se volete un breve aggiornamento, vabbè, sulla situazione in Giordania, che di fatto è la Giordania dove noi siamo, diciamo, in qualche modo, tra virgolette, esiliati. Noi intendo tutta la cooperazione, sì, internazionale, prima. In momento non può entrare nella Palestina occupata, perché Israele ha vietato tutte le organizzazioni internazionali ad operare dentro i territori palestinesi, sia della Giordania ma anche sia della Cisgiordania ma anche di Gaza. E essendoci questa difficoltà, chiaramente continuiamo a seguire, a sostenere i progetti, la popolazione locale, da una parte e dall'altra, però lo dobbiamo fare esclusivamente stando di qua, da quest'altra, su quest'altra frontiera. La situazione in Giordania non presenta dei particolari, per il momento, delle particolari situazioni, nonostante, come sapete, la Giordania è piena di palestinesi, l'80% della popolazione giordana è palestinese.
0: Ma anche forse di qualche base americana, che abbiamo visto che sono state comunque bombardate.
1: Certo, stavo arrivando a quello, e l'unico tra virgolette problema che esiste qua sono gli attacchi americani verso e tutto quello che sta succedendo con l'Iran, con lo Yemen, eccetera, e viceversa, che quindi vengono attaccate le basi americane che sono presenti qua in Giordania. Quindi ogni tanto arrivano per via ancora della situazione che c'è, e nello stretto di Hormuz, ma anche tutto il conflitto con l'Iran, diciamo, questa tensione ancora va avanti. Quindi di tanto in tanto vengono colpite anche le basi militari che comunque si trovano in Giordania. E questo è quanto. Dopodiché, in generale, diciamo, dentro la situazione della società civile, insomma, è abbastanza tranquillo, come dire, sempre tutto tra virgolette, ma è come si presenta oggi tutto questo Medio Oriente, in qualche modo disastrato, in fiamme, diviso, eccetera eccetera, di cui ancora non si ritrova nessuna soluzione, si può dire, in qualche modo. E per quanto riguarda tutta la situazione della Cisgiordania occupata e della striscia di Gaza, ancora dove il bordo FIS, come sapete, non ha nessun riscontro di soluzione, neanche sulla striscia di Gaza, quella continua a rimanere, la striscia continua a rimanere occupata ormai dagli italiani all'80%, la situazione, diciamo, umanitaria all'interno è catastrofica, nonostante i gazzali continuano a resistere, come si dice, continuano a resistere il genocidio, perché dentro Gaza i bombardamenti continuano ad essere violenti e quotidiani, e anche oltre la linea, la famosa linea gialla, le frontiere continuano a rimanere chiuse e aiuti umanitari chiaramente non ci sono, perché la popolazione all'interno o ha i soldi per comprare al mercato quello che viene venduto, o altrimenti di aiuto umanitario, diciamo, nonostante ci siano sforzi da più parti, comunque ancora chiaramente è molto molto lento e difficile. Questo per quanto riguarda Gaza. Le frontiere, ripeto, sia di Rafa, quell'altra da noi che non esiste più, e continua a essere chiusa, quindi il BFIS non si è piazzato per niente, non ci sono entrate e uscite, nemmeno ci sono molte, continuano ad esserci molte difficoltà per

0: chi ha necessità di uscire da Gaza per motivi sanitari, quindi non c'è nessun corridoio umanitario. Mi sembra assurdo continuare a ripetere questa cosa del corridoio umanitario, che non è mai stato istituito per nessuno, quindi sono pochi casi. Riesce a uscire qualcuno, se ci sono delle spinte, diciamo, di evacuazioni che vengono coordinate con l'esercito per alcuni casi. Ultimamente sono usciti per esempio un po' di studenti che avevano fatto richiesta di borsa di studio, ma l'avevano fatta ormai anche un anno fa, insomma quasi 2 anni fa, e sono usciti, è uscito qualcuno, e quindi appunto ripeto il coordinamento dei governi e i militari di Israele, però queste sono gocce in qualche modo di assistenza, tra virgolette, che viene data a Gaza. Per il resto Gaza rimane in quella situazione. Per non parlare che il Giordania, dove l'influenza di coloni e l'sfondamento territoriale di tutta quell'area continua imperterrita dal 2023, ma chiaramente, come sappiamo, anche da prima, insomma, non è cosa nuova, ma in questi ultimi anni chiaramente gli attacchi da parte dei coloni, che poi sono chiaramente rafforzati anche dall'esercito e a opera del governo Netanyahu, Ben-Gvir, con l'appoggio della purtroppo società israeliana, continuano ad avanzare, continuano ad essere appunto attaccati i villaggi, i campi profughi, ci sono gli spostamenti forzati della popolazione, ci sono alcuni campi che ormai sono stati evacuati, il campo di Jenin, il campo Atulcare, alcune parti, i campi di Nablus, eccetera, sono ormai campi vuoti che sono stati sfollati dalla popolazione, quindi spostamenti forzati con displaced di popolazione, insomma, molto ampia. Ma chiaramente la cosa più grave che sta succedendo sono le violenze appunto dei coloni, che continuano quotidianamente, soprattutto nei villaggi, anche quelli più isolati, ad entrare, distruggere, bruciare e uccidere anche la popolazione. Questa chiaramente, per non parlare poi dei danni economici, ambientali, che tutto il territorio della Cisgiordania sta subendo, perché laddove nei villaggi, oltre a essere evacuata e sfollata la popolazione, uccisa la popolazione, sono stati tagliati e presi
1: gli olivi,
0: gli olivi, distrutto tutta quella che era l'economia di questa cosa. Ci sono inoltre, e questi sono gli allarmi che vengono dati anche dalle Nazioni Unite, che come sapete anche loro non hanno una facilità e possibilità di movimento all'interno dei territori occupati, tant'è che tantissimi, compresa l'UNRWA per esempio, è un organismo delle Nazioni Unite che dentro i territori palestinesi della Cisgiordania non esiste più, praticamente sono stati evacuati, tant'è che il personale che seguiva tutta questa questione oggi anche loro stanno in Giordania ad agire laddove possono agire in questo modo. Quindi l'allarme, dicevo, delle Nazioni Unite che continua,
1: sì, che proprio di questi giorni, poi proprio rispetto a quello che sta avvenendo in Cisgiordania, se non erro, proprio Gutierrez l'ha definita, esatto, una vera e propria pulizia etnica, no?
0: Esatto, l'ha definita una pulizia etnica, e l'espansione degli insediamenti continua imperterrita ad andare avanti, quindi appunto questa è un po' la situazione. Certo, a livello diplomatico internazionale ci sono delle nazioni come la Francia, la Germania, eccetera, che continuano a chiedere magari a Israele stop, non lo ha fatto l'Italia per esempio, anche questo sottolineiamo. Il Regno Unito in particolare l'ha sottolineato, continuano a chiedere lo stop dell'espansione degli insediamenti,
1: sì, anche il blocco delle merci, che
0: per esempio il consolato, per dirne una, il consolato inglese, che vi potete immaginare che ruolo ha sempre avuto l'Inghilterra dentro quei territori, e Israele, perché tutti quei territori li hanno dati loro, ecco, sono stati chiusi, anche il consolato inglese è stato chiuso, UK è stato chiuso a Gerusalemme, appunto senza ottenere, diciamo, nessuna sanzione ancora nei confronti e delle colonie e appunto di Israele. E per quanto riguarda Israele, come sapete, ci saranno le elezioni adesso entro ottobre, non c'è una data definita, si parlava per la metà di ottobre, non ci sono chiarezze su quello che sarà appunto questa elezione e come andranno avanti. Questo è un po' un quadro veloce di questa situazione che purtroppo ancora oggi dobbiamo dire continua a essere fermo, ma fermo da una parte, dalla parte, diciamo, di possibilità di soluzione, ma che continua ad andare avanti con violenze, annessioni, pulizia etnica dei palestinesi.
1: Sì. Sì, no, indubbiamente. Quindi quello che mi chiedevo, proprio perché sta in Giordania, come dicevi, le ricadute sui campi profughi, sulle espulsioni, perché quello che almeno io sapevo è che parecchi dei palestinesi espulsi, facevi riferimento a quello che è avvenuto a Jenin, a Tulkarem l'anno scorso, l'anno passato, comunque si sono trovati a passare in Giordania, ad esempio, o no?
0: No, assolutamente no, perché anche la Giordania non è che dà agli sfollati. I palestinesi che si trovano qui sono palestinesi di vecchia generazione, dal 48 eccetera, sono diventati cittadini giordani, ma non vengono accolti la Giordania non accetta gli sfollamenti. Un palestinese che può venire in Giordania, giusto per far capire e dare un esempio, ha la possibilità di venire solo se ha una parte di famiglia che già abita qua e può venire in visita, ma non sono stati allestiti campi profughi di sfollati dai territori palestinesi occupati, assolutamente no. Così come tutto il resto, che non c'è questa situazione, per non parlare di quelli di Gaza, su Gaza addirittura non ci possono neanche quasi passare dalla Giordania, a meno appunto, tranne alcuni casi che però sono appunto solo di passaggio per poche ore, per trasferirsi poi all'estero se ci hanno un visto per l'estero. Però ecco, non c'è l'accoglienza, non c'è la possibilità per i palestinesi sfollati. In questo momento sono sfollati di nuovo per l'ennesima volta dentro i territori occupati magari da altri parenti che abitano in un'altra città che non è il campo profughi o il villaggio dal quale vengono sfollati, però non, appunto, non possono rientrare neanche nei loro villaggi, quelli che erano i villaggi attuali.
1: Quindi chi è andato via da Jenin, dal campo profughi di Jenin, magari sta dentro un altro campo profughi, sempre in Cisgiordania, perché poi insomma il territorio è quello, non è che può spostarsi più di tanto.
0: Certo, stanno lì intorno accolti da altre nuclei familiari, però appunto non possono. Jenin proprio non esiste più come campo. E non so se ultimamente davano una cosa come c'è una famiglia che resiste lì dentro, ma non ci sta più nessuno, non ci può più entrare nessuno. Poi c'è la città di Jenin che evidentemente ha accolto gli sfollati del campo profughi, però appunto i numeri sono molto alti, si parla di decine di migliaia di famiglie che sono sfollate da una parte all'altra. Certo, il territorio di Giordania è quello, non è che si allarga, certo. Rimane quello, e per il momento vagano senza soluzione da una parte all'altra.
1: Quindi non solo c'è un furto di terra, ma c'è anche, come dire, una densità di persone, di concentrazione in alcune aree, quindi riducendo anche le scarse risorse, che ne so, idriche per esempio, no? Oppure anche possibilità di coltivare la propria terra.
0: Purtroppo i terreni sono rimasti pochi, quei pochi che sono rimasti chiaramente i palestinesi stanno cercando di difenderli, e fra un po' oltretutto, così per ricordarlo, ci sarà la raccolta delle olive. Sapete che ottobre, novembre è il periodo della raccolta delle olive, che era una delle economie più grandi dei palestinesi. Molti degli olivi sono stati sradicati, distrutti, molti terreni non ci possono chiaramente entrare. Quest'anno, che sarebbe potuto essere anche questa una buona annata per la raccolta delle olive, quindi la produzione dell'olio è così importante appunto per i palestinesi, non sappiamo come si metterà. Certo, per il momento quello che si vede sono la presa delle terre, quindi ormai è un luogo comune, succede ogni giorno. Da notare che in Israele, in diverse città, ma anche a Gerusalemme, ci sono delle proteste, anche a Tel Aviv, ci sono delle proteste di parti e società civile israeliana, che sanno benissimo che cosa significa l'occupazione dalla parte, sulla parte palestinese, quindi insomma sono schierati contro lo Stato di Israele e contro il sionismo, perché di fatto è quella l'idea di quello Stato, di quello Stato come sta andando avanti. Ecco, dicevo, ci sono le manifestazioni di Gerusalemme, anche parti di ortodossi ebrei che appunto non riconoscono Israele e che prendono un sacco di botte dalle guardie israeliane, che appunto non permettono di protestare contro lo Stato. Li vorrebbero tutti mandare al fronte a Gaza e a fare il militare, ma ecco, lo scontro è anche molto su questo. Ora poi magari una cosa a parte dovrebbe essere, sarà fatta sicuramente su quelle che saranno le elezioni in Israele, visto che stanno formando coalizioni, partiti per soprattutto parte della destra e dell'ultradestra israeliana, che vuole mantenere il governo, il potere dentro Israele. Appunto, dicevo, sicuramente un approfondimento di quello che sarà la formazione di queste coalizioni di destra e dell'ultradestra, e a ridosso appunto in attesa delle elezioni. Ne parleremo più avanti anche di questo.
1: Sì, anche cercando di capire, no? Perché poi insomma tu parlavi di alcune proteste, però bisogna anche ricordare che non so, un 20% della popolazione, insomma, della cittadinanza israeliana comunque sono palestinesi, anche se loro preferiscono non chiamarli palestinesi ma arabi israeliani.
0: Certo, ci sono anche loro, e anche loro stanno cercando di fare coalizioni che possano entrare nelle elezioni, perché per il momento anche le coalizioni precedenti arabe israeliane che esistevano prima del 23 sono stati buttati fuori, si può dire, quindi non hanno nessuna rappresentanza. Ecco, come si metterà tutta questa situazione, come si presenterà appunto in attesa delle elezioni e per le elezioni, sarà tutto da vedere.
1: Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti noi ti ringraziamo, e sicuramente insomma, se ci sono novità, se ci sono altre cose in futuro, ci risentiremo presto.
0: Ci risentiamo e vi ringrazio. 1, 2, 3.

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in Lavana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai, in via Capodacqua 2, il 27 settembre, ore 18.

8:01, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare la rassegna stampa mattutina di oggi, che è, scusate, giovedì 24 settembre 2026. I principali quotidiani di oggi che andremo a leggere qui stamattina si concentrano sui primi resoconti dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma soprattutto sugli incontri all'Atere rispetto al vertice ONU. Ma per fortuna, diciamo, troviamo su quasi tutte le prime pagine anche la principale notizia, per quanto insomma ci riguarda, di ieri, ovvero la morte dell'operaio 22enne impiegato nei lavori al Colosseo, precipitato da 10 metri mentre montava il nuovo impianto di illuminazione, e direi triste polemica all'Atere anche di questa notizia sulla decisione di Giuli di non chiudere subito le visite appunto al Colosseo. Altra notizia importante è che è stato dato il via libera ieri al DDL delega sul nucleare. Proveremo a vedere anche un po' questo, fiduciose che le trasmissioni di Radio Onda Rossa se ne occuperanno molto meglio di noi e a dovere. E poi continua la polemica sulla scuola, nuove notizie di aggressioni ai docenti, ma soprattutto il decreto sul cosiddetto tetto agli stranieri, con l'annuncio di Valditara. Di questo e di molto altro andremo a parlare tra poco. Prima vi ricordo i nostri contatti: lo 06 491 750 per chiamarci in diretta, ondarossa@ondarossa.info per mandarci una mail. Ora ci ascoltiamo la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa e poi torniamo in voce con le prime pagine di oggi.

E allora 8.07, eccoci qui, tornate in voce per appunto la rassegna stampa mattutina. Partirei dalla prima pagina del Corriere della Sera di oggi, che appunto apre, come dicevamo in apertura, sull'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Guerre e accuse sul palco ONU, Pezeshkian, quindi il presidente iraniano, mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran. In realtà non sono i bimbi, ma sono le ragazze della scuola bombardata in apertura, diciamo, dell'operazione militare israelo-statunitense in Iran. I delegati statunitensi se ne vanno. Xi all'incontro con Donald. Nel frattempo Trump invita Putin al G20 che si terrà a Miami, allarme per un elicottero russo in Polonia. In realtà durante la notte, diciamo, quindi non lo troviamo, credo, nei quotidiani di oggi, c'è stato un massiccio attacco missilistico su Kiev e anche il premier libanese è intervenuto appunto a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiedendo il sostegno internazionale per la crisi umanitaria nel sud del paese, affermando che la risposta non può più attendere. Questa è una notizia che è stata data nella notte da Al Jazeera. Ma torniamo appunto sulla prima pagina del Corriere, perché al vertice delle Nazioni Unite il Corriere dedica le prime pagine interne di oggi. E fino alla, diciamo, dalla 2 alla 5, Pezeshkian, pronti al dialogo ma non ci piegheremo mai, questo è il titolo dell'articolo che troviamo a pagina 2 del Corriere. Il leader iraniano: il nucleare civile è un nostro diritto. Tajani risponde: le minacce ibride di Mosca mettono in pericolo l'Unione Europea. Ovviamente non è una risposta a Pezeshkian, ma un'esternazione appunto del ministro degli esteri Tajani. In realtà ad abbandonare appunto la plenaria non è stata solo la delegazione statunitense, ma prima di essa quella cubana, di fronte appunto alle parole di Trump, che ha definito Cuba un paese al collasso. E poi a pagina 3 Trump invita Putin al G20 e Zelensky: la sua guerra non si fermerà all'Ucraina, più sanzioni e più missili. Queste le richieste appunto del leader ucraino. Nel frattempo elicottero russo nello spazio aereo della Polonia che manda i jet. Sempre sul vertice ONU c'è poi l'incontro a margine tra Stati Uniti e Cina. Anche su questo nella notte Scott Bessent, quindi il segretario al tesoro statunitense, ha annunciato che Washington e Pechino hanno concordato una proroga di 2 mesi della tregua commerciale che era in scadenza il 10 novembre. A pagina 5 il Corriere ci parla appunto prima dell'incontro sul tavolo dazi AI, quindi intelligenza artificiale, terre rare, timori per possibili concessioni su Taiwan e stasera la cena di Stato. E c'è poi un retroscena, lo firma Federico Fubini, sempre a pagina 5, un retroscena sui giganti delle big tech cinesi, pronti al volo, poi lasciati a terra, il giallo dei giganti tech cinesi iscritti nella blacklist degli Stati Uniti. Il leader di Pechino li voleva con sé, arriveranno su un altro aereo? Si chiede il Corriere della Sera, penso che lo scopriremo nelle prossime ore, per adesso sono stati lasciati a terra. E poi infine diciamo sempre sull'Assemblea delle Nazioni Unite a pagina 6 c'è un focus di Massimo Gaggi sull'intelligenza artificiale, il telefono rosso dell'AI. Al vertice si discute di una linea diretta come quella usata durante la guerra fredda tra Mosca e Washington per evitare conflitti, ma nessuno dei due leader vuole limiti allo sviluppo. Poi sulla prima pagina del Corriere la fotonotizia di centropagina è dedicata appunto, come dicevamo sempre in apertura, all'operaio morto ieri al Colosseo, che si chiamava Andrea Moretti, aveva 22 anni, teramano, operaio rocciatore, precipitato al Colosseo. Si sono aperte le indagini per capire le cause della morte, è stata aperto un fascicolo per omicidio colposo, l'imbracatura non era collegata alla fune, questo è quello che si è capito finora. A questo vengono dedicate le pagine 8 e 9 del Corriere della Sera. Tra l'altro, mentre ascoltavamo appunto la sigla di apertura, ci ha chiamato una
persona all'ascolto per ricordare che la prima legge che ha regolato gli appalti della pubblica amministrazione, perché chiaramente appunto Andrea Moretti non lavorava direttamente per il Ministero dei Beni Culturali, ma lavorava per una società privata a cui era stato dato l'appalto appunto per i lavori della nuova illuminazione, è stata una legge a firma di Ronchey, che era Ministro dei Beni Culturali nel governo Amato, poi diventato editorialista del Corriere della Sera. Rinaldo Frignani a pagina 8 precipita in cantiere da 10 metri, operaio di 22 anni muore al Colosseo. Meloni parla di fatto inaccettabile, lavorava di notte, aveva l'imbracatura ma non era agganciata alla fune. Questi dati, diciamo, di mera cronaca che abbiamo finora. C'è poi il profilo appunto del giovane morto sul lavoro, rocciatore esperto. Andrea amava i cavalli, il padre a sua volta infortunato perse una gamba, le trasferte nella capitale erano il suo orgoglio. Vabbè, questi insomma sono i quotidiani, il solito modo un po' patetico di trattare quelle che sono diciamo delle morti sul lavoro. Siamo a più di 1100 morti sul lavoro, mi sembra insomma il dato di averlo letto nella giornata di ieri, comunque un dato altissimo. E poi c'è il racconto di Fabrizio Caccia a pagina 9, il ministro si è recato sul posto, ovviamente il ministro è Alessandro Giuli, fino all'alba coi genitori annientati dal dolore, mi ha colpito vedere anche i turisti commossi. Vabbè. Più interessante è che a pagina 9 si racconta, ma poi questo lo vedremo forse meglio dal manifesto, perché la prima pagina riporta appunto la manifestazione che si è tenuta ieri davanti al Colosseo subito dopo la tragedia, una manifestazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ha iniziato un gruppo della rete studentesca che ha esposto uno striscione molto semplice: a 22 anni non si può morire di lavoro. E a pagina 9 vengono riportati anche i dati INAIL sui decessi, insomma sugli infortuni e sui decessi, e ci dice appunto che gli infortuni sul lavoro aumentano, quelli mortali registrano una flessione sia nel 2025 sia nel primo semestre del 2026, ma nel complesso il sistema della sicurezza non sembra registrare miglioramenti significativi. Giusto l'altro ieri l'istituto ha pubblicato il report completo che arriva fino al 2025. L'anno scorso le vittime sul lavoro sono state 1189, appunto, di cui 890 sui luoghi di lavoro e 299 in itinere, quindi lungo il tragitto casa-lavoro. E nei primi sei mesi del 2026 le proiezioni confermano questo dato, quindi parliamo appunto di quasi 1200 persone morte sul lavoro nel solo 2025. E torniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, tiene banco il tema della scuola, alle pagine 12 e 13, sulla prima e poi alle pagine 12 e 13, il tema appunto del tetto agli studenti stranieri, dopo appunto l'invito di Mattarella a diciamo rispettare, possiamo dire, dei paletti costituzionali per garantire il diritto allo studio. Tetto agli stranieri, oggi il decreto, si legge a pagina 12 del Corriere della Sera, avviso del Colle sui criteri ragionevoli. Valditara dice urge intervenire, misure subito in vigore, le limature e i contatti tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Quali sono le richieste appunto del Presidente della Repubblica? Innanzitutto appunto il Consiglio dei Ministri si riunirà oggi per licenziare il contestatissimo provvedimento che imporrà nelle classi il tetto del 30%.

0: Aperta questa polemica tirata fuori da Meloni sul fatto che Mattarella, quando era ministro dell'istruzione nel 90, fece una circolare sempre su questo tema, definendo la presenza di alunni stranieri un problema. L'imperativo è che le norme siano realizzabili e che tutto il decreto non neghi il diritto fondamentale all'istruzione. Per esempio, al Quirinale si sono chiesti come applicare il tetto del 30% in una scuola che fosse l'unica su una piccola isola e che avesse come alunni, per dire, 10 bambini italiani e 20 nordafricani. Un problema che potrebbe presentarsi con caratteristiche simili in molti quartieri periferici di città. Vale per il tetto, vale per la definizione di concetti come prossimità e straniero e vale per burka e niqab vietati in classe. È possibile impedire a una mamma musulmana di indossarlo se va a parlare con un insegnante maschio? Eventuali sanzioni per i genitori che non riuscissero a seguire i corsi di lingua devono essere modulate ed è necessario prevedere eccezioni o permessi per chi, come i badanti, non può assentarsi dal lavoro. Vabbè, queste diciamo sono al netto del modo in cui il Corriere della Sera ne parla, possiamo dire i nodi poi di fattibilità di questo provvedimento. Insomma, consideriamo anche che siamo a meno di un anno dalle elezioni politico, forse a un anno, quindi tutto quest'anno sarà improntato sostanzialmente all'enorme annuncio per racimolare i voti prima appunto della tornata elettorale. Soprattutto considerando il fatto che Vannacci sta rosicchiando a destra con Sensi a Fratelli d'Italia. C'è un'intervista ad Arianna Meloni, questo ci propone il Corriere della Sera a pagina 13. Le soluzioni saranno equilibrate e così si garantisce l'integrazione. Sui conti pubblici, dice, l'Istat si è assunto una grande responsabilità. Perché questa menzione all'Istat? Perché ieri appunto l'Istat diciamo, ha pubblicato il dato sul debito al 3,1 che non permette all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea, scatenando sostanzialmente le ire del governo Meloni. Torniamo sulla prima pagina del Corriere, io quasi la chiuderei e vi dico che c'è un'altra notizia relativa a uno studente che ha tentato di accoltellare una prof. Siamo sempre in zona scuola media, credo, o forse liceo, non so, 14 anni. Siamo però alla Lamezia Terme. Un piano per accoltellare la prof scoperto e fermato dai compagni. Se ne parla a pagina 27. Lamezia Terme, Catanzaro, il 14enne, aveva nascosto un coltello nei bagni su Telegram, arma e casco. Un po' collegando questa vicenda a quanto accaduto a Centocelle la settimana scorsa. Infine, sulla prima pagina del Corriere abbiamo due articoli di fondo, uno di Guido Santovecchi, I duellanti e la tregua difficile, si parla appunto del vertice Stati Uniti-Cina. E poi Cottarelli che ci spiega il deficit, facciamo chiarezza, entrambi li trovate a pagina 36. Io con questo direi, oltre a dirvi che Meloni ieri era alla cena della Fashion Week a Milano, chiuderei la prima pagina del Corriere, se ci sei potremmo passare alla stampa.
1: Eccoci qua, buongiorno a tutte e a tutti, anche da questa voce. Sì, procediamo con la prima pagina della stampa che intitola oggi Zelensky all'ONU, fermate Putin. Nel giorno dell'assemblea a Palazzo di Vetro, Mosca torna a sfidare l'Europa, elicottero militare sconfina in Polonia. E le parole di Zelensky sono state: è il paziente zero riferito a Putin, nessuno tranne lui vuole la guerra. Ma Trump nel frattempo invita lo zar al G20 di Miami. Tensione USA-Iran, Pezeshkian mostra le foto dei bambini iraniani uccisi, gli americani se ne vanno. Questo è il sottotitolo di oggi. L'analisi a riguardo è di Giordano Stabile: gli Stati Uniti da alleati a mediatori. Questo è il suo punto di vista, che si può andare ad indagare a pagina 3. E di questo, insomma, si parla alle prime pagine. A seguire, sempre nel taglio alto, critiche di Movimento 5 Stelle e Renzi. Meloni sceglie il gala della Fashion Week per dare un segnale di vicinanza. Questo perché la moda, qua c'è scritto, soffre con 60 milioni di clienti persi, un boom di ore di cassa integrazione per i lavoratori del comparto nel secondo trimestre del 2026. E poi anche

0: che qui la questione nominata al tetto agli stranieri, la scuola di Genova dove 24 paesi convivono in classe oltre le diversità, Niccolò Zancan, che mostra quindi un po' la realtà dei fatti delle scuole italiane. In una terza media di Genova c'è una classe con 21 studenti di origini straniere e 3 italiani. Rispetto a questo vi invitiamo anche a riascoltare la nostra trasmissione sulla scuola, che è andata in onda ieri dal nuovo titolo Nota di classe, dove questo è stato appunto uno dei temi principali approfonditi, oltre ad aver presentato appunto la nuova trasmissione. E poi la fotonotizia di oggi è invece quella raffigura Harvey Weinstein con il titolo Condannato l'orco di Hollywood. 15 anni gli sono stati confermati, abusi nel mondo del cinema e l'urlo del Me Too. Infatti stiamo parlando di uno stupratore e da cui poi sono partiti appunto tutto il movimento del Me Too. Gli è stata inflitta una condanna a 15 anni di carcere per molteplici reati sessuali. È la descrizione della fotonotizia. E a seguire l'impresa energia università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR. Nell'immaginario collettivo il piano nazionale di ripresa e resilienza è finito il 31 agosto, termine tassativo fissato dalle regole europee per chiudere i cantieri. La faccenda è invece più articolata di così. Hanno infatti nel frattempo, andando avanti, messo da parte 24 miliardi di euro da spendere per altri 2 anni. Tuttavia non sappiamo con certezza quanto si sia speso e per cosa. Poi c'è un'inchiesta di Spotlight, Caro Sanità, su il ticket, ma incassano di più privati e Intramoenia. E di questo si parla nelle pagine economiche della stampa, pagina 12 e pagina 13. Nel 2024 gli italiani hanno speso oltre 23 miliardi di euro, la metà per visite e interventi. Così le ASL si affannano si affidano alle strutture esterne che devono poi essere pagate. E quindi c'è tutta un'analisi dei costi a spesa sanitaria trasmessa al Ministero. La spesa media pro capite lievitata dai 2.637 euro del 2019 ai 3.225 euro del 2025. In media il 20% della spesa sanitaria complessiva a livello regionale è destinata al privato. Nel 2024 il conto complessivo ha superato i 27,6 miliardi di euro. E per terminare, nella parte bassa invece si parla di questo caso che ha investito la regione Piemonte, il caso del volume alle superiori di Belluno. Belluno, confermiamo che è in Piemonte, forse abbiamo una piccola defaianza riguardo, ma dovrebbe sì. E il caso è quello di aver proposto nelle scuole superiori di Belluno un manuale intitolato Cambiamenti climatici, scenari, sfide, soluzioni, dove si legge l'incremento.
1: È in Veneto.
0: No.
1: Scusate, te giuro.
0: È in Veneto. Sì. Belluno, Biella, insomma, la B stamattina. Ok, continuiamo. Dove si legge che l'incremento di temperatura cui assistiamo rientra nei naturali cicli climatici e non dalle emissioni antropiche. E insomma, questo andrebbe totalmente in contraddizione con insomma tutti i vari studi scientifici, e soprattutto con quello che vediamo insomma anche ogni giorno, che anche appunto leggendo i giornali possiamo ben riconoscere, ecco, tutte gli abusi rispetto alla terra e i territori. E questa era la prima pagina della stampa. Sì, l'ultima notizia riguarda una cosa che non ci riguarda troppo, su un film, quindi niente da aggiungere.
2: No, però è un film su Carlo Acutis, leggi, okay. Ci interessa.
0: Ok, leggo. Carlo Acutis, il film TV del santo di internet. È nato in una famiglia laica, Carlo Acutis, eppure neanche vent'anni dopo la morte, avvenuta a soli 15 anni, era già stato proclamato santo.
2: Ma comunque questa è una storia assurda, perché questo è nato tipo nel 2000, cioè adesso. Dici che lo so che la sai tu questa storia, prego. La voce 1.
3: Che è santo proprio perché è stato prima beatificato, poi fatto santo proprio in relazione all'uso delle tecnologie per
2: santo
3: internet.
2: Di internet.
3: Esattamente.
2: Bene, detto questo, possiamo passare al Fatto Quotidiano, se volete. Fatto Quotidiano che apre con taglio alto con la legge elettorale, il famoso Melonellum. Il Quirinale spera nella consulta prima di votare, la Corte può decidere sulla legge in pochi mesi. Qual è il punto? Che la riforma elettorale è prossima all'approvazione finale, ma deve superare il vaglio di costituzionalità. Per un fine legislatura ordinata, meglio che non accada dopo le elezioni politiche. Di questo si parla alle pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano. Dopo l'approvazione della legge elettorale in aula si ipotizza una chiusura ordinata della legislatura, cioè il punto è capire se il vaglio di costituzionalità, cioè il giudizio della Corte Costituzionale sulla legittimità della legge elettorale, sarebbe opportuno che arrivasse prima che con quella legge elettorale si formi il nuovo Parlamento, ma vediamo appunto se sarà così. Sempre alle pagine 2 e 3 ci si parla anche dei ricorsi contro la legge elettorale, entro ottobre via in 29 distretti, e poi sempre a pagina 3, che tiene insieme un po' tutte le riforme che bollono in pentola del governo Meloni, si parla del tetto agli studenti stranieri nelle scuole, oggi in CDM, in Consiglio dei Ministri l'abbiamo visto, nel decreto scuola Mattarella corregge sanzioni e deroghe, però insomma questo l'abbiamo già visto dal Corriere della Sera. In taglio medio, uno dei cavalli di battaglia del Fatto Quotidiano, ovvero il giustizialismo, in particolare l'immunità per i parlamentari, e ci dice che Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità, come la chiama il Fatto Quotidiano, pure per i ministri non eletti, ovvero le destre vogliono scudare anche i non parlamentari. Il caso di Crosetto, i forzisti e i meloniani estendono i privilegi di deputati e senatori a chi non lo è su arresti, perquisizioni, intercettazioni e chat. Intanto un'ascoltatrice ci chiede cosa dice Acutis su autistici. Non so se qualcuno ha dei poteri, insomma, paranormali, vuole interrogare Acutis, vediamo che posizione avrebbe preso oggi in questa vicenda. Intanto ne approfitto per ricordarvi appunto che il 25, quindi venerdì alle 17, ci sarà il presidio in solidarietà al collettivo Autistici Inventati e contro le sanzioni americane e per un internet libero e non fagocitato dalle Big Tech. L'appuntamento è alle 17 a Piazza Santi Apostoli, quindi è cambiato, non è più il Piazza delle Finanze come era stato annunciato all'inizio, ma è appunto a Piazza Santi Apostoli. Ma procediamo con la prima pagina del Fatto Quotidiano, perché c'è anche il nucleare. Il governo impone il suo nucleare in barba a due referendum, buio pesto sui costi, le scorie e i poteri, ma per Meloni è una scelta di buonsenso. Se ne parla a pagina 15 del Fatto Quotidiano, che ora provvedo a raggiungere, eccola qui. Buio sui costi, scorie e poteri, ecco il nucleare di Meloni & Co. Ne parla Virginia della Sala, via libera definitiva al Senato per la legge delega sul nucleare, quindi stiamo parlando di un provvedimento quadro sostanzialmente che dà delega al governo all'approvazione di un decreto legislativo che ne regolerà gli aspetti più nel dettaglio, via libera anche a tutti i buchi di sistema che si porta dietro, gli stessi su cui Giorgia Meloni parla di scelta coraggiosa e di buonsenso e con i quali il ministro dell'ambiente Gilberto Picchetto Fratin vuole aprire le prime centrali nel 2033-2034. Se sul secondo punto non si contano più le smentite che spostano la data oltre il 2040, per il buonsenso della Meloni urge ricapitolare quante carenze abbia questo perimetro di norme che dovrebbe essere fondamento di quelle successive. Si va dall'assenza di un'analisi costi-benefici rispetto ad altre forme di produzione d'energia, a quella di un'autorità di vigilanza indipendente obbligatoria o dello smaltimento delle vecchie scorie prima di produrne altre, per non parlare dei poteri autorizzativi concentrati nel Ministero Picchetto, con la possibilità di variare i piani urbanistici mentre i comuni stanno a guardare. È una scatola vuota, dicono le opposizioni. Il DDL è stato approvato con 81 voti favorevoli, inclusi quelli di Azione di Calenda, 51 contrari, prevalentemente di PD, 5 Stelle AVS e 7 astenuti di Italia Viva. Il governo avrà 12 mesi per disciplinare il ritorno all'atomo in Italia con dei decreti attuativi, dalla scelta dei siti alla costruzione e gestione degli impianti fino a smantellamento e trattamento delle scorie. Si punterà sui piccoli reattori modulari e sulla ricerca sulla fusione. Sono stanziati 60 milioni tra il 2027 e il 2029 più 7,5 per informare i cittadini. Ulteriori costi restano invece da definire e finanziare. E va bene, diciamo anche questo penso che lo vedremo su altri quotidiani, il Manifesto in particolare, ma soprattutto aspettiamo l'analisi dei nostri compagni e compagne che ne parleranno dai microfoni di questa radio. Ma in realtà appunto sul sito della radio di questo nucleare di ultima generazione parliamo già da tanto e potete trovare vari contenuti. Poi, sempre sulla prima del Fatto Quotidiano, muore un operaio, il Colosseo resta aperto, Giuli in tilt, il MIC, Olvino, il Ministero della Cultura non sa chiudere, quindi il Fatto Quotidiano si concentra appunto sulla polemica contro Giuli. Lo trovate a pagina 11, non leggo perché insomma non mi sembra che si dica molto di più. C'è però l'ipotesi dei PM, l'indagine aperta appunto dalla Procura di Roma, l'ipotesi dei PM fune legata male, sono stati sequestrati i dispositivi di protezione e i documenti del cantiere. La fune che avrebbe dovuto proteggere Andrea Moretti potrebbe non essere stata assicurata bene all'occhiello. È l'ipotesi del tutto iniziale che gli investigatori hanno formulato rispetto alla morte dell'operaio edile di 22 anni che cadendo si è portato la fune con lui. Poi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, sulla colonna di sinistra, abbiamo altre notizie. Deficit è l'autogol di Giorgetti appunto ministro dell'economia e delle finanze in quota Lega, il 110% del bonus ancora non c'entra niente, se ne parla poi a pagina 4, niente alibi del super bonus, l'autogol di Giorgetti sul deficit, dopo aver incolpato il 110% ad aprile adesso il ministro si lamenta delle revisioni dell'Istat, ma il tesoro si è perso spese per miliardi di euro. La polemica è sempre quella sul dato sul disavanzo, cioè il deficit che nel 2025 si è assestato sopra il 3% del PIL e quindi non permette all'Italia di uscire quest'anno dalla procedura di infrazione con l'Unione Europea. Poi il Kuwait trasporta petrolio di straforo via nave in Israele, altro che embargo, di questo si parla sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. E poi a pagina 10 il petrolio del Kuwaitiano portato di nascosto da Milazzo in Israele, destinazione dichiarata Egitto, il transponder ICE disattivato davanti al porto di Haifa, ne parlano Alessandro Mantovani e Andrea Moizzo, non so, la Kuwait Petroleum Italia, più nota come Kuwait Italia, vende prodotti petroliferi destinati alle raffinerie di Haifa. Questa è la notizia sostanzialmente che ci dà il Fatto Quotidiano. Domenica 13 settembre dalla raffineria di Milazzo è partita la petroliera Blue Rose con la destinazione ufficiale di Port Said in Egitto. Il 17 settembre la nave ha disattivato il transponder che consente ai satelliti di localizzarla a poco più di 20 miglia nautiche da Haifa, cioè lì davanti. L'ultima rilevazione alle 21.40 la dà in navigazione a 11,8 nodi per 96 gradi, ossia verso il porto. Non c'è la prova che abbia consegnato lì quanto caricato a Milazzo, però è probabile, e a Port Said almeno fino al 17 settembre la Blue Rose non è andata. Sarebbe singolare andarci dopo essere passati per Haifa. È una nave più volte sospettata di far parte delle flotte fantasma che movimentano petrolio russo sotto embargo. Proprietà olandese, bandiera delle isole Marshall, è stata fotografata più volte ad Haifa e utilizzata dal 2020 anche da Bazan Group, il principale gruppo petrolifero israeliano che rifornisce anche le forze armate. Tutto fa pensare che sia il destinatario della fornitura, ma non ci ha risposto, come non ci ha risposto ASM Maritime BV, la società proprietaria della nave, guidata dal 2013 dal CEO israeliano Nir Geva, già ufficiale di Marina nel suo paese. Insomma, mi sembra ci siano tutti gli elementi. Sulla prima del Fatto si parla ancora di Israele, questa volta delle elezioni israeliane. Israele, i partiti arabi estromessi dalla corsa elettorale ora puntano al ricorso alla Corte Suprema. Ne parla Riccardo Antoniucci, nel mirino le critiche su Gaza e West Bank. Ieri la Commissione elettorale centrale della Knesset ha escluso dalla competizione elettorale le due liste di partiti considerati arabi, che rappresentano in gran parte i cittadini israeliani di origine palestinese, e ha votato due misure restrittive ad personam contro due deputati. Sono stati squalificati dalla corsa i tre partiti della lista comune di sinistra, Hadash, Balad e Tal, il partito islamico conservatore Ra'am di Mansour Abbas, che è in predicato di allearsi con il campo dell'opposizione a Netanyahu, ma anche i singoli eletti Ofer Kassif di Hadash e il presidente di Balad Sami Abu Shedaeh. La motivazione è la stessa, il vago articolo 7 della Basic Law israeliana, per cui sono da considerare non idonei a presentarsi alla Knesset, le cui elezioni si svolgeranno il 27 ottobre, le formazioni e gli individui che negano l'esistenza dello Stato di Israele come Stato ebraico e democratico, incitano al razzismo oppure sostengono la lotta armata condotta da uno Stato nemico o da un'organizzazione terroristica contro Israele. A Kassif viene contestato anche nello specifico di aver approcciato stati esteri parlando di genocidio a Gaza, e per Abu Shadeh l'accusa giuridicamente più controversa è di aver elogiato il massacro del 7 ottobre 2023, perché in un articolo pubblicato il giorno dopo ha scritto che l'attacco di Hamas era un importante evento storico dal punto di vista militare, politico e strategico, cioè praticamente un'ovvietà, e che bisognava imparare dalla capacità di Hamas di sorprendere Israele. Il leader di Balad ha detto di essersi pentito di quella formula. Le richieste di esclusione sono state presentate dai partiti della maggioranza Netanyahu, ovvero il Likud, potere ebraico di Itamar Ben-Gvir, e il partito ultraortodosso Shas. I partiti e gli eletti ora possono fare ricorso alla Corte Suprema, che dovrà decidere entro il 4 ottobre se confermare o meno l'esclusione. E va bene. Infine, sulla prima pagina c'è il riarmo, diciamo, F-35, troppi soldi e anticipati, Merz fregato da Trump. Se ne parla sulla prima e poi a pagina 7. Così Merz si fa fregare da Trump con gli F-35, tanti soldi e in anticipo. E va bene, io direi che con questo possiamo chiudere la lettura della prima pagina del Fatto Quotidiano. Non so se vogliamo fare una pausa oppure una pausa musicale che ci verrà gentilmente offerta dalla regia.
4: The beauty tender glow extinguished, the sky dull from a breeze. Ghostly the dawn without its rain, uncanny, estranged to our nature, the light like lead.

0: Eccoci di nuovo in voce dopo gli Ennistorzende Neubauten con The Total Eclipse of the Sun. Chiamateci allo 06 49 17 50. Siamo pronte per leggere altre notizie.
1: Sì, alle 8:44 procediamo con la lettura del manifesto che intitola Un giorno come tanti. Il riferimento è quello rispetto alla morte sul lavoro di un ragazzo di 22 anni di cui abbiamo già precedentemente parlato, e la fotonotizia raffigura il Colosseo e davanti una manifestazione dei lavoratori. In realtà è un'immagine anche creata con anche degli altri disegni, insomma, dovevo con vari cartelli, ecco, di protesta. Andrea aveva 22 anni e è precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In appena 3 giorni è il 9° morto sul lavoro. Il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati. E ne parlano appunto, quindi a pagina 2 e pagina 3. Morire sul lavoro a 22 anni, operaio cade nel vuoto al Colosseo. E questo è il primo articolo di Luci. E invece poi l'approfondimento è di Valentina Porcheddu, una macchina da soldi senza freni, mali culturali, parlando appunto del progetto di illuminazione artistica dell'anfiteatro, la cui inaugurazione era prevista per il 9 ottobre e il cantiere era ormai prossimo alla conclusione, ed entra nel merito, ecco, del progetto in sé. Poi un'altra è la relazione INAIL del 2025, in 10 anni 17.000 incidenti mortali e aumentano le malattie professionali. Oltre ad Andrea Moretti, l'operaio 22 anni è morto ieri al Colosseo, un lavoratore 66enne ha perso la vita nel Bergamasco dopo essere rimasto schiacciato da una trave in acciaio. Solo nella giornata di lunedì ci sono stati altri 7 decessi sul lavoro. E poi andando avanti, secondo l'ultima relazione annuale dell'INAIL presentata martedì, i morti sul lavoro sono in lieve calo, ma restano comunque troppi. Inoltre sono in aumento gli infortuni e le malattie professionali. A seguire invece dal governo solo annunci, prevenzione, non altre pene. E questa è invece Luciana Cimino, sempre a pagina 3, che intervista, adesso ve lo diciamo. Dal governo solo annunci, nella direzione sbagliata, non servono altre pene per Bruno Giordano, magistrato della Corte di Cassazione, già docente di diritto alla sicurezza del lavoro all'Università di Milano e direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fino al 2023. La morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo è la dimostrazione che quello che la patente a crediti predisposta dall'esecutivo dopo la strage al supermercato di Firenze si è rivelata un'idea non soltanto inutile, per che non ci sono stati a distanza di 2 anni risultati positivi, ma addirittura dannosa. E quindi a lui l'intervista di oggi di Luciana Cimino. E poi proseguendo con gli altri temi del manifesto di oggi riportati in prima pagina, troviamo nel taglio centrale Pezeskian e Zelensky all'attacco, questo è il titolo, parole dure all'ONU, il presidente iraniano: siete voi terroristi, tregua in Ucraina, USA smentiti. E poi il vertice che ci sarà oggi, l'incontro che ci sarà oggi tra Xi e Trump, vertice dei due mondi, dove le principali discussioni verteranno sull'intelligenza artificiale e i dazi. Nel taglio basso invece del manifesto, sulla destra la vignetta è ancora riguardo il lavoro, la vignetta di Michael e Mirko, morire sul lavoro è lo straordinario degli straordinari, con raffigurata una tomba. E poi gli altri approfondimenti appunto sono quello che riguardano il decreto in CDM oggi della scuola. Valditara tira dritto sulle classi ghetto nel virgolettato, e poi a seguire Gaza da rifare, il Board of Peace batte un colpo e taglia i fondi, il Board of Peace voluto da Trump per ricostruire Gaza annuncia un piano da 2,45 miliardi in cui la sicurezza vale quanto le vite dei palestinesi e molto meno dei 6 miliardi annunciati, mentre Israele cerca di escludere i partiti arabi dal prossimo voto. Prosegue poi sempre nel taglio basso la prima pagina del manifesto con l'anticipazione di un'inchiesta relativa sempre all'indagine dei medici in varie città d'Italia che sono stati perquisiti appunto nelle loro abitazioni, ora sotto indagine, con l'accusa di aver falsificato dei certificati per quanto riguardava l'idoneità o meno dell'accesso nei CPR delle persone migranti. E l'inchiesta è riportata a pagina 10. Se vado in quel CPR mi ammazzo, ve lo dico già adesso, lo dice durante la visita per l'idoneità all'ingresso in un centro un ragazzo migrante. L'audio era tra i messaggi di WhatsApp del telefono di Nicola Cocco, che ricordiamo appunto è l'indagato insieme ad altri suoi colleghi, uno dei nomi emersi, indagato dalla procura di Ravenna per l'associazione a delinquere finalizzata alla produzione di finti certificati per bloccare l'accesso dei migranti nei CPR. La conversazione per chi indaga è quasi un'estorsione, in realtà parla del dilemma etico dei medici davanti ai dei luoghi patogeni. E di questo appunto si parla a pagina 10, viene riportato appunto tutto il colloquio tra un migrante e una dottoressa acquisito dal telefono di Cocco. E poi a seguire ricordiamo che comunque appunto è prevista pure l'apertura di altri CPR in Italia. Leggevo ieri che il 24 ottobre a Napoli ci sarà una grande manifestazione contro il CPR di Castel Volturno, che ha aperto il suo bando ad aprile del 2026 e a breve dovrebbe uscire appunto il risultato, chi ha vinto questo bando di un valore complessivo di circa 45 milioni. Ovviamente i candidati sono più o meno sempre gli stessi che appunto guadagnano soldi sulla pelle dei migranti. Uno dei più grandi è Mediospes insieme a Cascina Costruzioni e tante altre, e prosegue però appunto la lotta sul territorio contro i CPR e quello che vorrebbe dire appunto sul territorio, la devastazione che comporterebbe, oltre a quello che appunto produce un luogo come quello. E poi sempre a seguire, rimanendo più o meno sempre nella stessa zona, quindi a Napoli, l'altra notizia sul manifesto è quella che riguarda l'American's Cup, che oggi ci dovrebbe essere la prima, insomma, le gare preliminari. Poi l'American's Cup si disputerà invece nel 2027, ripulito in fretta al lungomare Caracciolo, coperta con i teli isolanti, l'inquinatissima colmata di Bagnoli, mentre gli affitti crescono e gli sfollati di Pozzuoli protestano. E di questo anche si parla a pagina 11. Colgo l'occasione per leggere brevemente un comunicato di lunedì della rete No Americans Cup, che dice: sto stop ai lavori della vergogna, stop alla Coppa dei Veleni. Mentre sul lungomare di Mergellina va in scena il grande evento Coppa America, gli abitanti di Bagnoli tornano a bloccare i camion diretti alla colmata, denunciano il disastro ambientale in atto, testimoniato dalla presenza di idrocarburi nelle acque provocata dal dragaggio e dall'aria irrespirabile in tutto il quartiere e non solo. Denunciano lo spreco di risorse, come i 200 milioni chiesti e ricevuti dal sindaco per i lavori della Coppa America senza nessuna incidenza sulla bonifica. Denunciano il continuo passaggio di camion, la distruzione delle strade, l'ostruzione delle vie di fuga in un territorio di piena crisi brandisismica. La Coppa America non ha nulla a che vedere con la bonifica di Bagnoli, anzi è stata utilizzata per eliminare i piani di sviluppo sostenibile del territorio a discapito della solita colata di cemento e della distruzione totale e definitiva dell'ecosistema marino. Gli abitanti di Bagnoli vogliono una spiaggia libera, mare pulito e il bosco. Vogliono la messa in sicurezza sismica e supporto immediato per gli sfollati del quartiere e di Pozzuoli. Vogliono lo stop immediato dei lavori e la cancellazione dei progetti criminali attuati con la scusa della Coppa America. Rete No Americans Cup. E con questo, insomma, andiamo a concludere la prima pagina del manifesto.
2: Piccola pausa?
1: Sì, e io avevo una canzone da proporvi che è di Noga Erez e il titolo è Dumb, scemo.
3: I'm smart, you're dumb.

0: lo dico io perché qui ci ha creato dello scompiglio, ci ha chiamato una compagna per segnalarci era che la canzone che abbiamo
1: era immaginabile forse
0: tu vabbè, non dico niente, nel senso che la canzone che è appena andata non la passeremo mai più perché è di una cantante israeliana che per niente è antisionista, quindi bene così, complimenti, complimenti, bisogna informarsi un po' meglio prima, ci hai rovinato la mattinata. No, vi dico solo che insomma questa canzone ce la volevo ascoltare dalle 7.45 e niente, passiamo a Repubblica, non so, di male in peggio probabilmente, però Repubblica.
1: Tu, cioè, insisti.
0: Così, ognuno si prende le proprie responsabilità.
1: No, giusto, non abbiamo approfondito e questo, insomma, bisogna approfondire
0: così
1: sempre.
0: Così succede, qui Radio Onda Rossa non perdona.
1: Grazie per la chiamata e se vi ricordiamo il nostro numero, è importante a questo punto, 06 49 17 50.
0: Bene. Allora, Repubblica apre con l'Assemblea delle Nazioni Unite, l'Iran alle Nazioni Unite, non rinunciamo al nucleare e Hormuz. Il presidente Pezeshkian mostra le foto delle bambine uccise dai raid statunitensi e aggiungerei io e israeliani a Minab. La delegazione americana lascia l'aula con doppia foto appunto di Pezeshkian con l'immagine in mano e i delegati statunitensi che lasciano l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sempre sull'Assemblea Generale anche le altre esternazioni, Zelensky, Putin va fermato, solo lui vuole la guerra. Ricordiamo che nel frattempo Trump ha invitato Putin al G20 a Miami. Taglio medio sulla scuola, i paletti del Colle, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe. E diciamo Repubblica ci dà qualche dettaglio in più di come verrà diciamo sostanziato questo paletto. Verrebbero esclusi gli studenti e le studenti nati nel paese o con 2 anni di asilo. 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa. E la CEI, quindi la conferenza episcopale, i vescovi, preservare la coesione sociale, questo è l'invito. E su questo la Repubblica, che comunque non finisce mai di stupirmi, propone una intervista su questa cosa della scuola. A chi? A Elkan. John Elkann, Fondazione Agnelli, l'integrazione si costruisce tra i banchi, presidente della Fondazione Agnelli, che dice: Mattarella ci ha ricordato che è qui che si tessono cultura, creatività, dialogo tra le persone. E quindi diciamo Elkann si esprime né contro né a favore, ma sulla importanza della scuola. Poi l'Italia torna al nucleare, via libera la legge sulle centrali, ne parla Emma Bonotti a pagina 23, immaginiamo con toni non troppo critici, no, pagina 23, non pagina 2, dov'è? Nucleare sia la legge delega, Pichetto che è sempre il ministro della... non so se si chiama più transizione energetica, non saprei, sia la legge delega, Pichetto, le centrali nel 2023, ci vorrà un anno per l'adozione dei decreti attuativi che disciplineranno costruzione e gestione di centrali e scorie, sicurezza e ricerca. Poi ci sarà una campagna informativa con una dotazione di 60 milioni di euro e poi le nuove centrali appunto dal 2033-2034, ma abbiamo visto che su questa data insomma non c'è consenso, si parla anche del 2040. In ogni caso il punto è che questi decreti attuativi dovrebbero essere approvati entro 12 mesi, quindi entro prima della fine della legislatura. Più o meno, diciamo. C'è poi un'analisi di Stefano Menichini, aspettando la mossa di Schlein, di cosa si parla? Penso della Campolargo. In taglio basso c'è morire di lavoro a 22 anni sulle pareti del Colosseo, si parla appunto della morte di Andrea Moretti, viene proposta la foto del giovane operaio ma anche del sit-in di ieri di fronte al Colosseo, si vedono bandiere dei principali sindacati. E poi c'è questa storia che in realtà poi ho trovato su altre pagine, in altre pagine interne dei quotidiani, ovvero Vannacci e il ruolo che avrà la Calabria nel successo elettorale di Vannacci. Cioè come, la Calabria come feudo vannacciano, come un po' la Sassonia-Anhalt per Alternative für Deutschland. Queste cose appassionano solo me, lo vedo dalle loro facce, eppure mi sembra troppo interessante. Mi sembra troppo interessante. Reggio, test a destra, Vannacci, il guastafeste, è la nostra Sassonia. Cioè l'ha detto lui che è come la Sassonia, capite? Ne parla Francesco Bei da Reggio Calabria. E i candidati, perché cosa si vota? Non ho capito. Ah, le suppletive domenica e lunedì per sostituire in Parlamento il sindaco Cannizzaro, RAS locale di Forza Italia. Quindi ci saranno le elezioni suppletive, potrebbe essere il primo test elettorale di Futuro Nazionale, questa è la verità. E quindi non vedo l'ora di ascoltare il commento del voto martedì prossimo. Questa era la prima pagina di Repubblica. Passerei alla prima pagina del Domani, che apre un po' come il Fatto Quotidiano sulla legge elettorale. Legge elettorale e sogno Quirinale, perché Meloni sporca, tra virgolette, Mattarella. Panico a Palazzo Chigi per il flop sui conti pubblici, ira sull'Istat e su Giorgetti. Sul tetto agli studenti stranieri, nuova sfida della destra, si farà un decreto anche se l'emergenza non c'è. La Premier attacca il Presidente perché teme le sue mosse sia sul Meronellum sia sulla successione. Questo è un titolo sintesi di articoli che poi vanno dalla pagina 2 alla pagina 5 del Domani, con Giulia Merlo che commenta a pagina 2 il tetto agli studenti, la finta emergenza e il tetto agli stranieri in un decreto legge. Oggi il Consiglio dei Ministri sulla scuola, Valditara ha spiegato che così sarà in vigore per i nuovi arrivi, tra virgolette, forzati i requisiti di necessità e urgenza per la rincorsa a destra, perché ovviamente anche su questo tema, che direi di urgente non ha niente, si intende procedere con il consueto decreto legge. C'è poi su questo un articolo sulla prima e poi a pagina 2 di Giorgia Serughetti, insomma compagna filosofa, che scrive ogni giovedì sul Domani. La campagna della destra è sul corpo delle donne. Gonna lunga o minigonna, si chiede Giorgia Serughetti, insomma, o chiede ironicamente, velo integrale o nudo integrale. In pochi giorni, tra convegni, comizi e feste di partito, i partiti della destra hanno fatto sfoggio di un intero repertorio di sessismo, dal discorso paternalista benevolo a quello ostile, da quello che cancella la realtà del patriarcato a quello che lo impugna come accusa razzista per escludere gli altri. L'effetto è una discreta confusione sotto il cielo delle forze conservatrici e reazionarie, che allude però a future strumentalizzazioni elettorali e nasconde al fondo una sintonia tutt'altro che trascurabile. Cominciamo da Formello, nel Lazio. Antonio Tajani, intervistato dal palco di Itaca, ha paragonato la scelta di un partito a quella di una donna, elogiando il modello di modestia e devozione femminile, la ragazza carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che quando la chiami c'è, da preferire all'eccesso di autonomia, la ragazza affascinante che però ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma è portata un po' a mettere qualche cornetto. Altra scena, altro partito, il raduno della Lega a Pontida. Quattro donne abbigliate con un burca nero, salite sul palco sulle note della colonna sonora del Trono di Spade, si sono scoperte il corpo e il volto al grido di libertà, incitate dal pubblico, levalo, levalo, il velo ovviamente. Lo spettacolo porta la firma dell'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint e di Nemesis, costola italiana del francese Collectif Nemesis, un movimento che si definisce femminista ma nasce nell'area identitaria e islamofoba. Matteo Salvini non si è fatto sfuggire l'occasione e ha rilanciato subito lo stop al burka e alle nuove moschee. Del resto, chi meglio di lui può farsi paladino dei diritti delle donne? Lui che dallo stesso palco anni fa esibiva una bambola gonfiabile additandola come sosia di Laura Boldrini. Con il divieto di burka e niqab nelle scuole, intanto anche Meloni scalda la festa di Gioventù Nazionale, i ragazzi del suo partito. E il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, intervistato sul tema dal Corriere della Sera, ribadisce l'importanza di un simile provvedimento. È una questione di civiltà, dice, perché il burqa è il simbolo della mentalità patriarcale violenta che considera la donna una non persona e che noi come Lega abbiamo sempre avversato. I nostri valori dicono che la libertà della donna non è negoziabile. Ma non è stato Valditara a spiegarci non troppo tempo fa che il patriarcato è finito? È chiaro che esiste ancora, anche per la Lega, ma il patriarcato degli altri. A sottrarsi al dibattito su gonne e veli, stavolta Vannacci, che si limita al sessismo scanzonato in una battuta. Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna. L'ex generale, del resto, il patriarcato non fa nemmeno mostra di combatterlo, difenderlo è anzi un punto del suo programma. E sembra che su questo terreno la destra di Meloni voglia provare a distinguersi dal suo sfidante. Lo ha detto chiaramente Ignazio La Russa, lo stesso che in passato ha parlato di patriarcato innato, in un'intervista alla Stampa. Forse la più grande novità che Meloni ha introdotto nella destra e nella politica italiana, dice, è proprio questa: una donna può raggiungere un livello che prima nessuno aveva raggiunto e può farlo senza avere bisogno di un uomo che le spiani la strada. Tra vecchio patriarcato nostalgico e neopatriarcato mascherato da emancipazione, tra sessismo paternalista e femmonazionalismo o razzismo mascherato da antisessismo di facciata, la campagna elettorale della destra riparte dal corpo delle donne per contendersi il consenso delle donne native e quello degli uomini arrabbiati, sapendo che al fondo, sotto l'apparente confusione, le polemiche distinguono, un accordo unisce quei partiti. L'idea che le donne siano oggetto di scelta, di discorso, di vecchie e nuove norme di oppressione e libertà, mai davvero soggetti di autodeterminazione. Questo era un articolo di Giorgia Serughetti che tiene insieme varie vicende, ma di fondo parla di sessismo e patriarcato. Tornerei sulla prima pagina del Domani, perché nella parte bassa ci sono altri due articoli. C'è appunto il commento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: l'Iran sfida gli Stati Uniti, uccidete bambine, siete dei terroristi. E poi un articolo di commento di Gigi Riva: al lupo e il mondo fa meno di Trump, dal Canada all'Unione Europea e all'Asia. E poi direi che con questo possiamo chiudere, credo, la prima pagina del Domani. C'è sulla prima un articolo che poi ci porta a pagina 12, un'altra bufera su Georgescu, che, se vi ricordate, io insomma ne ho parlato ampiamente perché è un'altra mia passione, ovvero sempre le elezioni, all'ex candidato controverso alle presidenziali in Romania, ora indagato pure per frode, nelle intercettazioni filtrate ai media locali viene nominato anche il leader leghista. Ho sentito Salvini, questo direbbe il socio di Georgescu, e quindi Francesca De Benedetti ci racconta dei collegamenti tra la Romania e l'Italia, in particolare tra la Lega di Salvini e l'estrema destra, diciamo a destra sovranista rumena, che comunque mi sembra interessante. Detto questo, abbiamo altro da dire? No, facciamo una pausa musicale, giusto? Vuoi dirci?
2: Ci riscattiamo,
0: vediamo,
2: ci riscattiamo,
0: vediamo,
2: dai.
0: Speriamo non suoni il telefono.
2: Palestina, un secondo.

0: free.
1: 9:15, torniamo in voce, siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e procediamo con la lettura del Sole 24 Ore che oggi intitola Nucleare, via libera al ritorno in Italia. E, il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega. L'obiettivo è una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti

34. Una scelta coraggiosa, un impegno mantenuto per la Premier Meloni, critica invece l'opposizione. La nuova legge dà al governo la delega per emanare decreti che disciplinino la materia e definisce i campi di intervento, cioè costruzione ed esercizio delle mini centrali, gestione delle scorie radioattive e sicurezza, istituzione degli organi di controllo e soprattutto l'iter autorizzativo per i futuri progetti. E di energia nucleare, quindi si parla a pagina 3, il ministro Pichetto Fratin viene anche intervistato, qua è riportato nel taglio alto una parte di una risposta che ha dato, che è una legge per il futuro energetico dell'Italia, ora i decreti attuativi. E queste le parole appunto del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e poi le parole di Orsini: l'ok è una scelta di responsabilità e visione. E poi la notizia principale di oggi invece è quella che riguarda l'acquisto della raffineria Isab di Priolo. Amaturo ha acquisito il 51% dai ciprioti di Goi Energy, la raffineria passa all'italiana Ludoil. E nella fotonotizia, l'hub energetico di Priolo, che è una cittadina nel siracusano, e ancora nella parte bassa, energia e difesa, trattativa sui tempi della clausola Giorgetti, al lavoro da tempo. Per quanto riguarda quindi i conti pubblici, il negoziato con la Commissione UE sulle possibili modalità di utilizzo della clausola di salvaguardare per energia e difesa va avanti da tempo, con confronti nei prossimi giorni, e queste sono le parole del ministro Giorgetti. Il PNRR poi è l'altro, è al centro sempre delle prime pagine, che va in porto. Adesso è caccia ai residui per la manovra, e quindi insomma le risorse da reperire in ultimo. E poi sempre nel taglio centrale, il debito globale cresce senza freni, un'ipoteca da 365 mila miliardi, e queste sono i dati del rapporto IF. Nuovo record nel secondo trimestre per il debito globale, salito a 365 mila miliardi di dollari, il rapporto con il PIL resta sopra il 310%, il rischio è che gli alti tassi di interesse presentino conti insostenibili ai governi. Poi si parla del vertice USA e Cina, e invece sulla sinistra nel taglio basso si parla di 119.000 gli iscritti che fanno parte dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili professionisti. Per via libera manca il sì del Senato. Commercialisti, ok, della Camera alla riforma, tirocinio durante l'università. E poi passando al il panorama generale sul mondo del 24 ore, nella sua colonna di destra si parla di Medio Oriente, con le parole, vengono riportate le parole di Macron: a Gaza spettacolo che ci fa vergognare, ieri altre 6 vittime. E questo è stato il suo discorso all'ONU, dove ha definito appunto inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo che ci fa vergognare tutti, a Gaza e in Cisgiordania, senza agire. Ieri altre 6 vittime nella striscia. Intanto il Board of Peace di Trump ha presentato un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,45 miliardi. E poi anche qui viene riportata l'assemblea all'ONU, al Palazzo di Vetro, e vengono riportate le parole di Pezeschian in replica a Trump: la nostra resistenza aumenterà.
E niente, poi ultima notizia, quella che abbiamo già letto e anche un po' approfondito da altri giornali, che è quella

0: della tragedia a cui abbiamo assistito ieri qua a Roma per la morte di un operaio 22enne al Colosseo.
1: E direi che possiamo dare tutta un'altra serie di notizie. Durante la pausa musicale ci ha chiamato una compagna per segnalarci altre due notizie sempre in tema di violenza di genere, violenza patriarcale. Le prendiamo da Fanpage, la prima, tutte e due pubblicate insomma nella giornata di, insomma, negli ultimi giorni direi. Una del 22 di settembre, violenza sessuale in Senato, la procura chiede l'archiviazione per Silvestro di Forza Italia, la denuncia è stata fatta troppo tardi. La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione della denuncia di violenza sessuale ai danni di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Il motivo è la non tempestività della querela, ovvero la denuncia era stata presentata oltre il limite di 12 mesi previsti dalla legge. L'ho fatto sapere l'avvocata della donna, specificando che ciò non significa che gli inquirenti non abbiano ritenuto credibile il racconto contenuto nella denuncia. A farlo sapere appunto Teresa Manente, avvocata della donna che ha presentato denuncia, e Silvestro si era chiaramente dichiarato estraneo ai fatti, definendo l'accusa assurda. E vi ricordo insomma che appunto, sempre per rimanere in tema di sessismo e di cultura dello stupro, aveva aggiunto: quando mai, poi modestamente, io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale, uno può dire quello che vuole, però poi le cose vanno provate. Questo insomma è una storia di ordinario squallore, di ordinaria violenza, direi. E poi l'altra notizia invece è di oggi, la prendiamo sempre da Fanpage: mi spiava anche con le telecamere di servizio. Questa è la denuncia di una poliziotta che ha denunciato il marito, anche lui poliziotto. Anche in questo caso il caso è stato archiviato. Ma insomma, ci si chiede perché ci sia un numero di denunce rispetto alla violenza di genere estremamente inferiore ai casi di violenza, direi. Monica, nome di fantasia, poliziotta, ha raccontato a Fanpage la delusione nell'apprendere che la sua denuncia nei confronti dell'ex marito, collega violento e aggressivo nei suoi confronti, è stata archiviata. Dice di essersi sentita sconfitta, di volersi arrendere, e considera l'archiviazione un'ingiustizia. Insomma, viene fornita una carrellata molto lunga di episodi di violenza, anche di violenza assistita, cioè avvenuta di fronte agli occhi del figlio dei due, e minacce appunto con la pistola ad ordinanza puntata, un aborto causato. La donna che veniva spiata appunto dal marito, dall'ex marito, e quindi diciamo archiviata, così come è stato archiviato l'ammonimento che la questura aveva affibbiato al poliziotto, sempre per violenza domestica. Altra notizia, ci spostiamo completamente di tema, parliamo di esteri. La fondazione Hind Rajab denuncia un soldato israeliano in vacanza in Italia per crimini di guerra. Stiamo parlando di Jonathan Kalik. Secondo l'indagine condotta appunto dall'Hind Rajab Foundation, sarebbe coinvolto in 3 episodi durante il suo periodo di servizio a Gaza tra l'ottobre 2023 e l'agosto 2024, nello specifico l'assedio e distruzione dell'ospedale Al-Shifa, l'incendio della moschea Haj Amdi Arzallah e la distruzione di Piazza Palestina a Gaza City. Soldato israeliano in vacanza in Toscana che è stato denunciato e accusato di coinvolgimento in crimini di guerra, crimini contro l'umanità e atti di genocidio durante la guerra a Gaza. Mi sposterei poi nelle pagine interne del Manifesto per leggere un paio di articoli di commento sull'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma in particolare uno riguarda appunto l'incontro bilaterale tra Stati Uniti e Cina. Ne parla Emanuele Giordana a pagina 7 del Manifesto: supremazia tech, dazi e altri dossier, il giorno di Xi Trump. L'incontro di oggi tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo americano Trump alla Casa Bianca prevede che si parli di intelligenza artificiale, un summit che ha sullo sfondo l'incontro di ieri in cui Sam Altman di OpenAI, Dario Amodei di Anthropic e Clément DeLange di Hugging Face hanno voluto mettere in guardia i membri del Consiglio di Sicurezza su tecnologie di AI sempre più potenti che potrebbero sfuggire al controllo umano e minacciare la sicurezza internazionale. Il dibattito non è certo di ieri e le posizioni non sono certo tutte uguali, a cominciare dalla necessità di regole e di come la pensa Trump, favorevole a una supremazia tecnologica statunitense e alla deregolamentazione, anche se il presidente non è contrario a forme di controllo dell'intelligenza artificiale, a patto che il modello di governance favorisca l'industria statunitense e limiti vincoli eccessivi. E qui si allunga l'ombra cinese in una competizione dove Trump vuole arrivare primo. Quanto alle preoccupazioni sulla sicurezza dell'AI, nel suo discorso all'Assemblea ONU del 22 settembre le ha liquidate come bufale, mentre Xi Jinping la vede in tutt'altro modo. L'incontro di oggi prevede che i due leader parlino di intelligenza artificiale, anche se partono da posizioni diametralmente opposte, a cominciare dal fatto che Trump vuole che il mondo utilizzi tecnologie statunitensi, ma senza che le imprese private statunitensi debbano rendere pubblici i propri modelli. Xi invece, come ha spiegato al Summit BRICS di New Delhi, vuole l'apertura e la condivisione come strumenti per allargarne l'accesso e contrastare la concentrazione del potere tecnologico. Potrebbero accordarsi sulla gestione dei rischi, ma non su una governance comune dell'AI, che è solo uno dei dossier. L'altro è la tregua commerciale sui dazi, che scade il 10 novembre, e su questo, insomma, il manifesto è giustamente obsoleto, perché abbiamo visto che hanno raggiunto una tregua per la proroga di un mese. C'è una questione anche sulle terre rare, fondamentali per industrie elettroniche e difesa, di cui la Cina domina le fasi più strategiche della filiera. E Xi vorrebbe evitare ulteriori limiti statunitensi all'accesso delle imprese cinesi alle tecnologie avanzate. E poi ci sono i dossier eminentemente politici, Taiwan e Iran. Sul primo Trump non sta per ora preoccupando Pechino, ma c'è sempre in ballo un pacchetto di armi per Taipei, circa 14 miliardi, in attesa dell'approvazione formale del presidente, arma negoziale che Trump si tiene stretta. Gli osservatori non si aspettano granché dal summit, i due presidenti ne potrebbero uscire senza accordi, ma anche senza scontri. Su Trump è difficile scommettere, mentre su Xi è facile immaginare che consideri una vittoria se, come sta facendo da mesi, riesce a presentare la Cina come un attore di stabilità e di peso politico internazionale. E su questo diciamo che, poi continua l'articolo, però insomma questo era un po' il succo. Su questo io vi consiglio di andarvi a riascoltare la puntata di ieri sera di Roma Bangkok, perché proprio di questo in parte si è parlato, ovvero del vertice dei BRICS e delle principali conclusioni a cui è giunto, anche se sui giornali nostrani non se ne parla molto. E poi, sempre sul vertice, sull'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a pagina 8, Roberto Livi ci parla invece di un tema che avevo accennato in apertura, ovvero di Cuba. Affaristi trampiani alla carica per prendersi i resti di Cuba. Alle Nazioni Unite Trump parla di stato fallito, ma i suoi compari di business preparano l'invasione. E la fotonotizia ritrae appunto le sedie lasciate vuote dalla delegazione cubana uscita dall'aula durante il discorso di Trump. Dice Roberto Livi: mentre dalla tribuna dell'ONU Trump ha rivolto contro Cuba le solite minacce condite da menzogne, suoi accoliti e familiari già si contendono i beni più preziosi dell'isola in previsione del takeover del tycoon. Martedì all'Assemblea Generale dell'ONU il Presidente degli Stati Uniti ha ripetuto che Cuba è uno stato fallito e nemico degli Stati Uniti e che la sua amministrazione è impegnata a provocare un cambio fondamentale della situazione in Cuba. Dichiarazioni che hanno provocato l'abbandono della sala da parte della delegazione cubana, presieduta dal Ministero degli Esteri Bruno Rodriguez, il quale ha commentato che il governo degli Stati Uniti è incapace di accettare che Cuba è ed ha il diritto di essere un paese pienamente indipendente e sovrano. Dietro i roboanti annunci di difesa della democrazia made in USA già avanzano le speculazioni di chi manovra la finanza, specie dell'entourage del presidente Trump. È quanto ha rivelato un'inchiesta di The Guardian. Il più importante affare riguarda il nickel e il cobalto, l'impresa che da 30 anni associata a Cuba era associata a Cuba per l'estrazione dei metalli, la canadese Sherritt International, che poi li processava in Canada, è stata costretta a ritirarsi a causa delle sanzioni extraterritoriali contro Cuba previste dall'ordine esecutivo presidenziale 14.404 emanato da Trump lo scorso 1 maggio. In gravi difficoltà l'impresa canadese è stata costretta a cedere le sue attività nell'isola, attività che già sono contese da due imprenditori dell'inner circle di Trump. Il primo a farsi avanti è stato Ray Washburn, ex consigliere del tycoon e vicepresidente del Comitato per la Vittoria di Trump, nelle presidenziali del 2016. La sua società, la Gillon Capital, ha ottenuto, con la promessa del beneplacito del Tesoro degli USA, un'opzione per l'acquisizione del 55% delle azioni della Sherritt. Quando la prospettiva di uno strangolamento dell'isola è diventata più concreta, è entrato in lizza un altro miliardario finanziatore del Partito Repubblicano, il petroliere texano Albert Adelston, il quale ha dichiarato di essere pronto a pagare in contanti $0,12 canadesi per azione per impossessarsi delle attività della Sherritt nell'isola. Sempre sotto la minaccia di sanzioni anche la società australiana Antilles Gold, da anni impegnata in rilevamenti di giacimenti auriferi nell'isola. Ha ottenuto il via libera per negoziare la cessione delle quote di una miniera di rame e oro nel centro di Cuba con il fondo newyorkese Global Emerging Markets. Più dirette sono le mire della famiglia Trump nel settore turistico dell'isola caraibica, che vive una fase di riassetto strategico a causa della fuga da Cuba di grandi gruppi come gli spagnoli Melia e Iberostar, la canadese Blue Diamond e l'indonesiana Arcipelago International. Secondo il Guardian, dirigenti storici della Trump Organization, operativi con la Dominari Holdings, sarebbero tornati a interessarsi per una presenza in Cuba. Fonti citate dal giornale inglese confermano incontri riservati degli statunitensi con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, il nipote di Raúl Castro, meglio conosciuto come il Cangrejo, per trattare la gestione di complessi alberghieri di elite e l'affidamento di prestigiosi cachos, gli splendidi e certo remunerativi isolotti caraibici. L'impatto delle sanzioni, circa 200 negli ultimi mesi, contro Cuba, genera opportunità e affari milionari anche a chi gestisce le rotte dei rifornimenti all'isola. Le due compagnie che hanno il monopolio del trasporto e commercializzazione dei containers, la francese CMA CGM e la tedesca Hapag-Lloyd, hanno sospeso, la seconda, è limitato a contenitori di medicinali, la prima, il trasporto di containers a Cuba. Compagnie di spedizione della Florida si incaricano di trasportare a Cuba con navi di piccolo cabotaggio le mercanzie dei containers delle compagnie francese e tedesca fermi in porti dei Caraibi. Persino le questioni legali di consulenza per districarsi nelle maglie delle nuove sanzioni di Trump vanno a beneficio di società nordamericane come la società di consulenza Continental Strategy, anche questa gestita da personaggi collegati direttamente con la prima amministrazione presidenziale di Trump. E c'è spazio anche per il pastore evangelico Franklin Graham, quello che difese Trump quando si raffigurò come Gesù. La sua agenzia di assistenza, la Samaritan's Purse di Boone, North Carolina, si è aggiudicata $40 milioni di contratti federali per distribuire aiuti umanitari a Cuba. Quando Cuba cederà, forse, perché per ora non si è visto nulla. Questo era un articolo di Roberto Livi a pagina 8 del Manifesto, e su questo io mi taccio, facciamo una pausa musicale e capiamo il da farsi.

0: Eccoci di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Pausa un po' lunga, ma Franco Battiato ci ha fatto un po' volare. Adesso torniamo sulla terra con altre, con le ultime notizie.
1: Eccoci qua dal pianeta Terra. Buongiorno a chi si è appena collegato e collegata. E volevamo concludere questa rassegna stampa con due notizie. Una è recente, di poche ore fa, e insomma, pianeta Terra più o meno, perché andiamo a parlare comunque di robot e informatica, alta tecnologia. E questa notizia che è arrivata poco fa è quella, riguarda l'Australia. Il premier albanese dichiara: OpenAI ha violato il sito sanitario del governo, inaccettabile. Un agente AI di OpenAI ha violato i database sanitari australiani. L'azienda ha avvertito il governo australiano solo a settembre. Il caso invece è successo a giugno, inviando un messaggio a una casella email generica controllata una volta al giorno. Un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha aggirato le misure di sicurezza durante la fase di addestramento e ha violato un sito web del governo australiano, ha dichiarato il primo ministro Anthony Albanese, che ha rimproverato il creatore di ChatGPT per una violazione ovviamente inaccettabile. Sono state aggirate le restrizioni per entrare in una sezione che ospitava file riservati. Le preoccupazioni globali sul potenziale degli strumenti avanzati di intelligenza artificiale stanno crescendo dopo una serie di episodi di hacking che hanno coinvolto modelli sia di OpenAI sia della società concorrente Anthropic. E uno anche degli un'altra notizia che era arrivata a inizio settembre, che riguarda Anthropic, infatti, e qua leggo da un sito di American Prospect, è quella che diceva appunto che Anthropic sta costruendo un sistema di sorveglianza predittiva per monitorare gli attivisti. E appunto che quindi questo gigante dell'IA sta usando le sue capacità contro dissidenti. Oltre a monitorare gli attivisti nelle vicinanze dei dirigenti antropici e tenere sotto controllo le proteste vicino ai beni antropici fisici, l'azienda sta anche implementando un approccio pre-crime, tentando di prevedere gli incidenti prima ancora che accadano. In alcuni casi ciò significa anche denunciare i sospetti alla polizia prima che si verifica un crimine. Anthropic non ha risposto alla richiesta di commento della Prospect. E poi, seguendo su questo filone, ieri c'è stata una conferenza annuale dei giganti delle tech. E quello al centro, adesso leggo dal sito del Fatto Quotidiano: intelligenza artificiale, Meta, il nostro agente Muse commetterà errori, più utile collegato alla casa e all'auto, importante supervisionarlo. Intelligenza artificiale, centro l'assistente virtuale per fare compere online, telefonare, inviare mail, navigare online, iscriversi su piattaforme, ma è l'utente a dover vigilare. Franco Bernabé, al posto di goderci lo shopping, Meta ci propone di divertirci a controllare il suo agente. E questo per darvi giusto qualche notizia di tecnologia. Ora siamo
2: convintissima nel leggere, secondo me hai capito un quarto delle cose che stavi leggendo.
1: No, guarda che hanno proposto degli occhiali no veramente degli occhiali hanno questi occhiali che praticamente guardano la realtà per te e ti trasmettono quello che vedono al cervello, e non hanno le telecamere, e poi dopo un piccolo portachiavi che praticamente ha tre,
2: dovreste vedere la gestualità di questo discorso. Vabbè.
1: Va bene, ha tre microfoni e agisce per te, insomma. Questo è molto
2: inquietante.
1: È spiegato in modo molto sintetico. Comunque queste sono le novità.
2: Possiamo chiuderla qui e lasciare spazi redazionali della mattinata, che dite? Liberiamo chi ci ascolta dalla nostra presenza.
0: Va bene.
2: E allora, appunto, noi chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina, la trovate fra poco sul sito della radio, lasciamo spazi redazionali, quindi vi invitiamo a rimanere all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Che volevi dire? Niente.
3: No, niente, appunto, stavo pensando a queste telefonate supportate da...
2: Basta!
3: Umanoidi, va bene.
2: Va bene.
3: Qua saremo sempre noi da questi microfoni, invece sono le 9.47. Un saluto a tutte e tutte.
1: Un saluto particolare a chi è privato, privata della propria libertà personale, e una buona giornata.

0: far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
1: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
2: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

Siamo qui in diretta in questo giovedì 24 settembre, sono le 10.22 e ci prepariamo a cominciare per la nostra consueta mattinata di redazionali.

sono le 10.33, siamo sempre in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Il numero per chiamarci è lo 06 49 17 50 e rispondiamo anche alle email ondarossa@ondarossa.info. Parliamo ovviamente adesso ancora e di nuovo del corteo di domani, o meglio dell'appuntamento della chiamata in piazza innanzitutto alle 17 per un concentramento in piazza Santi Apostoli contro le sanzioni OFAC degli Stati Uniti, che hanno di recente colpito il collettivo Autistici Inventati insieme a Masar Badil e Palestine Action, ma vi ricorderete anche il celebre caso di Francesca Albanese. Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati.

Per chi non avesse seguito la campagna che è nata, di cui abbiamo dato voce a questi microfoni, a cui stiamo cercando di dare il più spazio possibile, trovate innanzitutto i riferimenti sul sito nelmirino.tracciabi.li.

Si chiama nel mirino proprio perché ci chiediamo chi saranno le prossime vittime designate dal governo statunitense, che nella sua campagna fantasmagorica contro la fantomatica organizzazione internazionale Antifa potrebbe sicuramente fare entrare chiunque nel mirino.

suggestion. E dicevamo dunque, la campagna Nel Mirino ha chiamato questa prima piazza per venerdì 25 settembre perché proprio questo venerdì si tratta del termine della scadenza data dagli Stati Uniti che con il decreto esecutivo del 26 agosto avevano dato al collettivo Autistici Inventati un mese per riorganizzare, o meglio a tutti i soggetti che avevano economicamente a che fare con il collettivo, che operava anche tramite una associazione per fornire i propri servizi digitali a tutte le utenti che ne facessero richiesta. Ricordiamo che si tratta di un collettivo che gestiva dei server che rispondevano a politiche ben precise, ovvero erano accette tutte le persone che si riconoscevano nei valori dell'antisessismo, dell'antirazzismo, dell'anticolonialismo, dell'anticapitalismo. E dunque questo collettivo e l'associazione tramite cui operavano per mantenere in vita questa infrastruttura sono state, come avrete saputo, spero chi ci ascolta regolarmente, duramente colpite dall'attacco di Trump fino al punto di dover chiudere, di dichiarare di essere costrette sostanzialmente a cessare tutti i propri servizi. E da una parte dicevamo c'è un piano economico sicuramente rilevante da considerare, che non riguarda soltanto il collettivo Autistici Inventati, non dimentichiamo che è stato appunto inserito nelle liste sanzionatorie dell'OFAC da parte degli Stati Uniti insieme a due organizzazioni per la solidarietà palestinese, quindi ci sembra importante collocare questo collettivo tecnico fornitore di strumenti digitali all'interno di un quadro politico ben preciso. Il collettivo stesso appunto si collocava politicamente fin dai suoi inizi e inizi radicati in Indie Media, nell'esperienza proprio del media attivismo italiano che ha seguito in particolare la contromobilitazione del G8 di Genova del 2001. E quindi da una parte il piano economico, ma arriviamo subito a un piano politico che investe anche il settore delle tecnologie, quel piano che siamo forse abituati a pensare come soltanto tecnico, infrastrutturale. Ebbene, questo caso di Autistici ci ricorda che la rete non è un posto neutrale. Come titola un articolo di Zero.eu, Internet non è un paese libero. Ripeto, Internet non è un paese libero, e questa è una delle tante menzogne che il governo degli Stati Uniti, in particolare un attore sicuramente egemone da tanti punti di vista in vari ambiti e nei più disparati contesti geopolitici, questo è quello che ci raccontano sulla rete, no? Forse anche essendo difficile negare la presenza coloniale materiale su tutta una serie di territori nel mondo, avranno provato dagli anni 90 in poi a come dire, costruire invece un mito di una rete, di un posto, di spazi digitali privi di una serie di dinamiche di dominio, di sfruttamento, di estrattivismo. Ci scontriamo sempre di più, spero, mi auguro, con l'evidenza della falsità di queste pretese. E quindi andiamo a parlare di un'iniziativa olandese, iniziativa della settimana scorsa, e siamo ancora appunto alla scadenza di questo fantomatico mese di Autistici Inventati, ma il collettivo non fornisce più servizi da sabato scorso.
E nel frattempo è comparso appunto in rete una dichiarazione molto interessante della fondazione Public Spaces. Public Spaces è una coalizione olandese di varie organizzazioni, diciamo del mondo istituzionale, culturale, giornalistico in Olanda e del software libero, direi in particolare, una coalizione di organizzazioni che dichiara di lavorare proprio per trovare una soluzione a un problema molto comune, la dipendenza dalle big tech. Quindi quegli stessi soggetti che per 25 anni il collettivo Autistici Inventati ha cercato di contrastare, mantenendo degli spazi autonomi in rete, liberi appunto dal controllo delle big tech. E Public Spaces pubblica una dichiarazione che leggo purtroppo in traduzione, affidandomi a un software di traduzione automatica, non avendo competenza in lingua olandese. Chiunque voglia e possa accertarsi che non diciamo fandonie da questi microfoni è ovviamente benvenutissima. E allora leggiamo che il 17 settembre 2026 gli spazi pubblici, Public Spaces così si traduce, con 29 organizzazioni firmatarie hanno inviato una lettera congiunta alla Camera dei Rappresentanti e al Gabinetto. L'appello: proteggere le organizzazioni europee e i loro utenti dalla pressione delle sanzioni straniere, ora che le sanzioni statunitensi colpiscono sempre più i partiti europei innocenti. Che sta succedendo? Dal 1848 la libertà di parola, la libertà di stampa sono state sancite dalla Costituzione olandese. Uno Stato di diritto democratico può funzionare solo se tali libertà sono adeguatamente regolamentate. Ecco perché è preoccupante che il governo degli Stati Uniti stia usando le sanzioni per mettere a tacere gli oppositori ideologici. A volte direttamente, come con i giudici della Corte Penale Internazionale, a volte indirettamente, come con il servizio Internet Autistici Inventati.

26 agosto l'autorità per le sanzioni OFAC ha inserito il provider italiano in una lista di sanzioni. AI forniva web hosting ed email per circa 20.000 gruppi di attivisti in tutto il mondo. Il governo degli Stati Uniti afferma che AI fornisce infrastrutture digitali a gruppi antifascisti violenti. L'effetto è seguito rapidamente. Il 28 agosto autistici.org, bloccato dal Public Internet Registry, l'amministratore statunitense di .org, e l'8 settembre la banca italiana Banca Etica ha annunciato che avrebbe interrotto i servizi AI entro 10 giorni. Per paura di essere altrimenti messa fuori dal sistema di pagamento Visa degli Stati Uniti stesso. Da allora AI ha cessato le proprie operazioni, non principalmente perché il conto bancario è stato perso, l'organizzazione aveva già prepagato i servizi cloud per 2 anni, ma per impedire all'organizzazione stessa di ricevere sanzioni secondarie per supporto materiale a organizzazioni e individui correlati. Anche i giudici olandesi della Corte Penale Internazionale, dopo essere stati inseriti in una lista di sanzioni statunitensi, non potevano più rivolgersi a nessuna banca europea. Un risultato diretto della dipendenza delle transazioni di pagamento europee da reti americane come Visa e Mastercard. Queste preoccupazioni non sono più ipotetiche. Un provider internet olandese, secondo le sue stesse dichiarazioni, non accetta più ordini dalla Corte Penale Internazionale. Il 14 settembre gli eurodeputati Katman e El Bujaini hanno presentato interrogazioni scritte al segretario di Stato per gli affari economici e il clima e al Ministero degli Esteri. Con questa lettera sosteniamo queste domande e espandiamo il quadro. Ciò che accade al Tribunale Penale riguarda anche le organizzazioni della società civile, il loro hosting, i loro nomi di dominio e le transazioni di pagamento. Il nostro appello, 5 misure. Le misure che i firmatari e le firmatarie di questa lettera chiedono di adottare sono le seguenti. 1. Investire in infrastrutture digitali europee indipendenti, ovvero dare alta priorità alla costruzione di un'infrastruttura digitale europea indipendente e incoraggiare alternative olandesi, europee, open source al cloud, social media e pagamenti. 2. Intraprendere un'azione diplomatica, parlare contro l'impatto sproporzionato delle sanzioni extraterritoriali sui fornitori di servizi europei e sui loro utenti, discuterne con urgenza con il governo degli Stati Uniti, preferibilmente in un contesto europeo. 3. Regolamentazione della protezione giuridica europea e dell'assistenza pratica. Esplorare l'espansione del regolamento dei blocchi, che ora copre solo alcune misure statunitensi su Cuba e Iran, e organizzare un punto di contatto, assistenza legale e supporto pratico. Qui si parla del blocking statute, che dovrebbe essere lo strumento a disposizione appunto dell'Europa per aggirare le sanzioni statunitensi. Proteggere i servizi bancari per organizzazioni e aziende. 5. Servizi digitali e finanziari sicuri per la Corte Penale Internazionale.

E si chiede inoltre un'azione tempestiva di questi degli interlocutori, ovvero che entro 6 settimane venga elaborato un piano con misure concrete, funzioni governativi responsabili e scadenze, e che l'Aula includa questa lettera nel dibattito. Spero che la lettura non sia stata troppo lunga o faticosa per chi ci ascolta.

Le 10:50 e stavamo leggendo una lettera aperta di publicspaces.net, spazi pubblici, una coalizione olandese di organizzazioni della società civile e vari rappresentanti di istituzioni culturali in Olanda, che a partire dal caso di Autistici Inventati, ma anche del precedente sanzionamento dei giudici della Corte Penale Internazionale, ha pubblicato questo appello all'Unione Europea e al governo olandese per sollecitare una presa di posizione e delle azioni rapide e concrete da mettere in campo per tutelare da una parte l'operatività bancaria degli enti che vengono sanzionati dall'OFAC, ormai sempre più numerosi, e dall'altra invece dal punto di vista diciamo tecnico informatico, per fortificare le infrastrutture, gli spazi digitali europei e garantire quindi una certa autonomia e indipendenza relativamente agli Stati Uniti.

Questa lettera è firmata da una serie di organizzazioni, prima fra tutte appare nell'elenco la Internet Society nel suo capitolo olandese. Ricordiamo che l'Internet Society è quella organizzazione che si occupa, diciamo, del coordinamento, soprattutto da un punto di vista anche culturale, fa un grosso lavoro di presenza poi territoriale con i suoi vari capitoli nazionali, regionali, rispetto a il grande e complesso mondo della governance di internet. Dicevamo prima che la rete non è un paese libero, la rete non è un posto neutrale, non esistono direi forse dei luoghi neutrali, ovvero scevri da dinamiche di potere. E ricordo qui anche che il capitolo italiano della Internet Society, forse con un po' di ritardo, ma già qualche settimana fa si era espresso in maniera dubbiosa, ricamando il PIR, ovvero l'ente che ha sede negli Stati Uniti e che è responsabile di tutti i domini.org, quindi tutti i vari siti, tutte le pagine.org che visitiamo quando navighiamo in rete, dipendono poi sostanzialmente l'accessibilità, ok, la possibilità di accedere a queste pagine dipende da un ente chiamato PIR, che è stato forse fin troppo sollecito nel rispondere all'ordine esecutivo di Trump, e appunto pochi giorni dopo l'inserimento di autistici inventati nella lista delle sanzioni OFAC ha buttato giù il dominio autistici.org. Quindi ripetiamo, non c'è stato nessun contatto in quell'occasione tra ad esempio forze dell'ordine e i server di autistici.org, quindi le macchine stavano bene con la corrente attaccata, i ventilatori speriamo che funzionavano alla grande, facevano il loro lavoro, ma noi da casa, non dall'Italia, dagli Stati Uniti, dalla Cina, non potevamo raggiungere www.autistici.org o quello che era. E questo è un aspetto, quello della governance di internet, dell'importanza di prestare attenzione all'aspetto dell'infrastruttura, come è organizzata questa rete di internet. Sostanzialmente abbiamo avuto l'ennesima conferma dell'egemonia statunitense anche in questo aspetto. Vi invito a recuperare gli approfondimenti curati dall'edita Nella Presa, che in altre sedi sono anche spesso entrate nel vivo della questione dei DNS, che poi nello specifico quel pezzetto di internet di DNS che ha servito da leva, è servito da leva per agire la censura di autistici inventati che c'è stata. E poi tornando ad altre organizzazioni firmatarie di questa lettera olandese, abbiamo parlato dunque della Internet Society, del capitolo olandese e italiano che si era già espresso sul tema. Speriamo che siano in corso, che continuino le organizzazioni, le conversazioni, la riorganizzazione all'interno del PIR e di tutti gli organismi che partecipano, appunto in particolare tanti soggetti non commerciali sono coinvolti, di cui si è appunto anche già parlato precedentemente da questi microfoni. E torniamo invece alle organizzazioni della società civile o operanti nel mondo dell'infrastruttura digitale in Europa. Vediamo ad esempio Bits of Freedom, WAG, VAG, Future Lab, Nextcloud, che è un'azienda che fornisce un preziosissimo software open source alternativo a quello che dà Google Drive, per intenderci. Nextcloud è un software libero che propone appunto uno spazio che può essere di archiviazione dei propri file o anche di
condivisione dei propri file con amiche e amici. Possiamo infatti tirare su un nostro Nextcloud e invitare le coinquiline a gestire insieme la vita di casa attraverso questo cloud. Ci sono come dire tantissimi progetti che si basano appunto su questo software, principalmente sviluppato in Olanda. Freedom Internet Setup, Impact, Dutch Cloud Community, Green Host, che è appunto un servizio di hosting che fa particolare attenzione alle fonti di energia che, dicevamo pure prima, raffreddano i server o che alimentano la corrente. E chi altro vi posso citare? The Good Cloud, un altro di questi, Lug, Code for NL, Stitching Privacy by Design, sono tutte appunto organizzazioni basate nel radicate nel mondo dell'informatica autonoma, e io ho una chiamata, quindi voi ascolterete un pochino di musica.

stiamo cercando di collegarvi e collegarci per una chiamata importante, ma mentre aspettate di sentire finalmente un'altra voce che vi accompagna in questa mattinata, vi lascio ancora un pochino con Sei Shishi di Pia Malik, Forget Me Not.

Abbiamo letto una lettera di una serie di organizzazioni olandesi sulla vicenda di Autistici Inventati, in cui emergono tanti punti condivisi dalla campagna nel mirino, campagna lanciata da una rete di realtà italiane, invece forse più legate al mondo dell'organizzazione dal basso. E ricordo che è previsto infatti per domani un corteo a Roma, ma anche uno a Firenze e qualche altra iniziativa, diciamo da qui a domenica, un po' in tutta Italia, sempre in mobilizzazione contro le sanzioni OFAC, quindi contro l'imperialismo statunitense, direi in senso più ampio, e per una rete anch'essa libera dall'egemonia statunitense.

0: C'est ça, la dame blanche.
1: E continuando a parlare di queste maledette sanzioni OFAC, ci spostiamo adesso un attimo dalla vicenda di Autistici Inventati per una lettura di un articolo uscito su Valori il giorno 18 settembre. È stato già menzionato dai

strumenti digitali di cui ci dotiamo per difenderci dalle mosse dei bulli, dei bulletti, dei tecnobro oligarchi, come dice un'amica mia, e ci spostiamo invece a Cuba, anzi in Calabria, per parlare di quello che è successo con la società CSMC, che gestisce gli stipendi dei medici cubani in servizio negli ospedali calabresi. Il conto della società CSMC è stato bloccato dalla banca Biper, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, a fine agosto 2026, sempre dopo l'inserimento del CSMC nelle liste OFAC degli Stati Uniti. E quindi tutti i bonifici in entrata sono poi stati respinti e i fondi già versati resi inaccessibili all'azienda. Ricordo così di passaggio che anche per quanto riguarda l'associazione legata ad Autistici Inventati c'è un sospeso di più di 60.000 euro che per ora sono stati congelati da Banca Etica. L'articolo dice è il terzo caso dopo appunto Francesca Albanese Autistici Inventati che questa volta un'altra banca italiana agisce di nuovo molto prontamente dopo l'emanazione degli ordini statunitensi. La regione Calabria aveva però già respinto a febbraio la richiesta statunitense di rescindere il contratto con Cuba, quindi ancora una volta si è trattato di trovare la giusta strategia burocratica amministrativa per andare a colpire il bersaglio. Dopo il caso Francesca Albanese Autistici Inventati ci presentano quindi il caso dei medici cubani e rilevando che sembra ovviamente essere uno dei meccanismi tramite i quali il governo Trump sta cercando di isolare economicamente Cuba, dicono loro, ma annichilire, leggevamo sulle pagine dei giornali in rassegna questi giorni che si sta svolgendo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e le dichiarazioni di Trump su Cuba lasciano pochi dubbi, come sempre molto spontaneo, così sembra, nelle sue dichiarazioni. Dice proprio quello che c'ha nel cuore, e quello che c'ha nel cuore e nella testa è proprio l'annichilimento dell'isola. Dice l'articolo: nell'ultimo anno l'uso politico delle sanzioni da parte degli Stati Uniti si è fatto più marcato e, come detto sopra, ha interessato diverse volte l'Italia. In entrambi i casi, quello di Autistici Inventati, quello di Francesca Albanese, si è trattato di conseguenze in Italia di decisioni prese alla Casa Bianca negli Stati Uniti. Allora andiamo nello specifico della CSMC, ovvero la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, azienda pubblica che si occupa di questi servizi e che ha siglato un accordo nel 2022 con la regione Calabria. La Calabria fatica da tempo ad assumere medici a sufficienza e l'accordo con Cuba aveva aiutato a tamponare il problema. Ricorda l'articolo che l'isola ha una tradizione lunga di eccellenti scuole di medicina. Fin dagli anni immediatamente successivi alla rivoluzione del 1959 ha iniziato a inviare professionisti sanitari fuori dai propri confini. Qui penso per esempio che sarebbe interessante approfondire con i lavori di Angelo Baracca, fisico se non sbaglio anche, scienziato che ha appunto sempre nutrito i rapporti con Cuba e che ha pubblicato vari resoconti, diciamo varie analisi anche dello sviluppo sociosanitario, medico, scientifico, tecnologico a Cuba. Tornando all'articolo di valori, il contratto prevedeva un pagamento mensile di 4.700 euro al mese per professionista, di cui 1.200 andavano alla persona operante, i restanti alla società, quindi allo Stato cubano. Il governo dell'Havana, da tempo in crisi, usa le missioni all'estero per finanziarsi e reperire preziosa valuta straniera. Le stime

0: dei frutti di questi giri sono molto alte, stanno ad esempio sui miliardi di dollari per il 2021. All'inizio i salari venivano prima versati alla CSMC, adesso sono prima versati ai medici che poi dovrebbero dare il dovuto alla società. Anche se il meccanismo sembra appunto essersi inceppato, si tratta chiaramente della esecuzione di sanzioni secondarie, ovvero che mirano a toccare tutti quegli intermediari da cui dipendono le entità coinvolte, incluse nella lista. Ad esempio, vediamo dunque che la Casa Bianca non sta esitando ad esercitare molta pressione sulle banche, in quanto per utilizzare circuiti internazionali come Visa, Mastercard e PayPal, qualsiasi operazione in dollari in generale, hanno sicuramente un'influenza non trascurabile. E come abbiamo detto prima, leggendo la lettera della coalizione olandese di Public Spaces, spazi pubblici, sarebbe importante portare a livello europeo un discorso, una richiesta forte di darsi delle misure, degli strumenti più forti anche di quelli che abbiamo già, perché è vero che esiste un circuito SEPA che permette di operare all'interno dell'area economica europea senza interpellare gli Stati Uniti d'America, ma vediamo appunto che le banche si sentono sempre più minacciate dal blocco dell'operatività che gli Stati Uniti con cui gli Stati Uniti possono minacciare, e dunque forse è il caso di interrogarsi un po' meglio su come evitare la riproduzione di questo tipo di situazioni. L'amministrazione Trump ha inasprito l'embargo su Cuba, torno all'articolo di Valori del 18 settembre di Lorenzo Tecleme. Ha inasprito l'embargo su Cuba in vigore dagli anni 60 e, ad esempio, ha imposto lo stop quasi totale alle importazioni di carburante. E come abbiamo detto, c'era già stato in realtà un incontro tra l'inviato speciale per Cuba della Casa Bianca e il presidente della Calabria, Occhiuto, di Forza Italia. Questa strategia, diciamo, politica di diplomazia non era passata, e allora rieccoli a investire sulla strategia economica. Questo caso riapre il dibattito sulle limitazioni di fatto della sovranità italiana ed europea che il controllo statunitense sulla finanza impone. Con Donald Trump alla Casa Bianca, lo ripetiamo, gli Stati Uniti stanno usando come mai prima d'ora la leva delle sanzioni economiche, per le quali non servono necessariamente accertamento di reati o processi. E per intimidire persone, organizzazioni e istituzioni straniere considerate ostili.
1: Oh my, it's been a hell of a ride.

E questa era Drifting Out di Little Dragon. Sono le 11:30 e siamo ancora in diretta su Radio Onda Rossa 87.9. In diretta vuol dire che potete chiamarci qui in studio in Via dei Volsci a Roma allo 06 49 17 50 o passare se siete in quel di San Lorenzo. Stiamo di nuovo approfondendo alcuni aspetti della vicenda che ha interessato il collettivo italiano Autistici Inventati, colpito dalla violenza delle sanzioni OFAC, e abbiamo appena letto un articolo di Valori che invece raccontava la storia, le dinamiche della chiusura del conto, o meglio del blocco dell'operatività del conto della CSMC, ovvero l'azienda cubana che permette a medici cubani di operare in Calabria. Era stato sottoscritto un accordo tra Regione Calabria e governo di Cuba. E questo contratto da tempo cercava di essere rescisso dagli Stati Uniti per volontà di isolare l'isola come parte del proprio progetto coloniale, e adesso, proprio a fine agosto, ci sono effettivamente riusciti ancora una volta tramite il meccanismo delle sanzioni economiche, e abbiamo ribadito ancora una volta l'importanza di questa questione, di non sottovalutare l'egemonia statunitense nei circuiti bancari internazionali soprattutto, ma vediamo che poi anche all'interno di territori nazionali in Europa sembra molto facile operare. E ricordiamo che Banca Etica aveva chiuso il conto a Francesca Albanese negando praticamente di aprirglielo, e congelato quello di Autistici Inventati. Stavolta è BPER che non ha voluto consentire ai medici cubani in Calabria di continuare a percepire il proprio stipendio. Stipendio che, come abbiamo detto, finanziava anche e soprattutto il governo cubano, essendo questi, come dire, gli accordi. E quindi contro queste sanzioni maledette dell'OFAC, contro il governo Trump e l'egemonia tecnologica, economica, geopolitica che non esita, diciamo, a fare ulteriori vittime ogni giorno, che cosa possiamo fare? Beh, intanto ci sono un po' di appuntamenti pubblici a cui possiamo dare pubblicità, a cui possiamo fare riferimento per incontrarci e capire un po' insieme che fare. Cominciamo da Roma, rinnovo l'invito a venire domani 25 settembre in Piazza Santi Apostoli alle 17 per un concentramento che muove proprio dalla vicenda di Autistici Inventati. Un'iniziativa analoga avrà luogo a Firenze il 25 settembre, con partenza dal consolato degli Stati Uniti alle 17:30 per un corteo a Firenze della campagna congiunta che sta nascendo in Italia, chiamata Nel Mirino, e che vuole vedere tutte e tutti coinvolti in quanto possibili soggetti sanzionabili dagli Stati Uniti d'America nella loro dichiarata guerra a questa fantomatica organizzazione Antifa. Leggo dal comunicato della campagna Nel Mirino l'ansia serpeggiante della chi toccherà dopo, chi sarà il prossimo bersaglio nel mirino, è evidente ed è alimentata ad arte per indurci all'immobilismo. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, a cui aggiungo io facevano riferimento anche gli olandesi che abbiamo sentito prima, poi Palestine Action, poi Autistici Inventati.
Nelle democrazie europee c'era chi forse poteva ancora illudersi di godere del rispetto degli invalicabili limiti di un ordinamento giuridico nazionale e del diritto internazionale, confortandosi col rassicurante «non ho fatto niente di male, a me non toccherà». Ma l'amministrazione Trump ha reso molto chiaro che non basteranno le leggi o gli ordinamenti democratici europei a proteggerci. Oggi è toccato ad Autistici Inventati, domani toccherà a una ONG colpevole di supportare la causa palestinese, un'associazione che difende i diritti delle persone migranti, un gruppo di giornalismo d'inchiesta, organizzazioni umanitarie, di solidarietà, di informazioni indipendente. Questo non è uno scenario apocalittico probabile, sta già avvenendo. Dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che i nostri destini sono intrecciati e che servirà a organizzarsi per supportarsi a vicenda dal punto di vista economico, tecnologico e politico.

In questa data simbolica del 25 settembre, ultimatum imposto alle sanzioni, a chi non vuole sottomettersi scenderemo in piazza a Roma e a Firenze. Ritrovate come sempre le locandine degli eventi e i comunicati di adesione sulle agende condivise, tecnologie autogestite e conviviali. Il software si chiama Gancho, a Roma è Gancho de Roma, roma.convoca.la, a Firenze è la punta.org.

E questa era Fear of Me di Maria Arnal i Master Bugs. E che stavamo dicendo? Beh, stavamo promuovendo le nostre agende condivise, autogestite, favolose, Gancio de Roma e lapunta.org. E vedo anche appunto sulla Punta che anche a Grosseto, stasera alla Libreria delle Ragazze in via Fanti 11, nel centro storico di Grosseto, ci sarà un incontro di presentazione della campagna nel mirino, l'uso politico delle sanzioni antiterrorismo USA, dopo Autistici Inventati e Palestine Action, a chi toccherà? Sì. Ce lo chiediamo e vi invitiamo perciò a raggiungerci in piazza a Roma domani alle 17 in piazza Santi Apostoli. Abbiamo previsto, insomma, sì, così ci dicono, quindi da questa radio così prevediamo. Ci assicurano degli interventi numerosi che vanno appunto ad esplorare la complessità dei piani in gioco, questa vicenda economico, tecnico e politico. Sicuramente sono quelli più evidenti e su cui ci siamo concentrate anche nei redazionali di stamattina, ma aspettatevi anche interventi artistici e creativi e soprattutto non esitate, come sempre, a scendere in piazza con i vostri slogan preferiti, i vostri sticker e stencil e quant'altro, ecco. E speriamo che sia un primo appuntamento numeroso, comunicativo e di lancio di una campagna ben più lunga. E come sempre, per approfondimenti, soprattutto sul caso Autistici Inventati, rimando al sito della radio www.ondarossa.info. Tra redazionali, news e trasmissioni che hanno dedicato diverse puntate alla vicenda, spero che troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Altrimenti vi ricordo che potete sempre chiamarci quando siamo in diretta allo 06 49 17 50 oppure scriverci a ondarossa@ondarossa.info. Nello specifico, tutte le informazioni sulla campagna contro le sanzioni le trovate su nelmirino.tracciabi.li. E ancora una canzoncina, dai.

E questa era I'm a Moth. Adesso farei una panoramica degli eventi iniziativa. Abbiamo parlato tanto del corteo di domani, dell'altro corteo a Firenze per Autistici Inventati, ma come sempre succede tanto nelle nostre città e anche nelle nostre periferie e nei castelli meravigliosi romani. E quindi segnalo un po' di iniziative. Questo weekend, Officine Quarticciolo al Parco Modesto di Veglia, da stasera giovedì 24 fino a domenica 27, promuove 4 giorni di iniziative che presentano i nuovi laboratori produttivi nei magazzini del Teatro dell'Opera per promuovere spazi di confronto e sperimentazione culturale in borgata e in città. In collaborazione con Fandango Podcast e l'Elementare Pizzeria, aspettatevi talk, spettacoli, editoria, musica, biliardino, birra artigianale e mercato di quartiere. L'inaugurazione del nuovo campo da calcio di Borgata Gordiani e i 10 anni della palestra popolare Quarticciolo. Anche a SNIA, Centro Sociale Prenestino, segnaliamo Corpi Controcorrente, spettacolo di marionette venerdì sera, domani 25 settembre. Potete andarci dopo il corteo, rigorosamente soltanto dopo il passaggio in Piazza Santi Apostoli. A seguire cena benefit per Barrio Bravo del Chiapas in Messico e dibattito su sport popolare. Ebbene, anche qui il dibattito è proprio intitolato Realtà popolari a confronto, via Prenestina 173. Nel frattempo, sempre venerdì, abbiamo un evento intitolato Voce Arcaica in ricordo di Nagyana Carcel, che è anche il titolo del festival che si svolge da anni. Il festival si svolge al Teatro Biblioteca Quarticciolo e ricorda appunto una martire curda. Questo è l'appuntamento di presentazione del festival che avrà luogo come sempre a novembre, sabato 7 novembre, ve lo anticipiamo, e nel frattempo potete venire a conoscere le reti che organizzano il festival, reti curde come Gineologi e Rete Gin, ma anche, non una di meno, Roma, Donne che tessono il futuro, Women Weaving Future, un altro capitolo delle organizzazioni per la modernità democratica, quindi sempre di supporto e diffusione delle idee del confederalismo democratico. E questo venerdì 25 settembre è ospitato da Casale Garibaldi la serata benefit a sostegno appunto del festival Voce Arcaica, in collaborazione con Non Una Di Meno. Dalle 17:18 laboratorio di ricamo, Le Cœur Donne in Coro, presentazione del libro di Nagyan alle 18:30 e poi cena e DJ set con Sailor Trash. Nel frattempo, stasera c'è una presentazione ad Acrobax alle 17:00. Oggi giovedì 24 settembre, Forze di riproduzione, questo è il titolo, proletarie di tutta la terra, con l'autrice del libro Stefania Barca e la professoressa di filosofia Federica Giardini, in dialogo con realtà transfemministe e territoriali romani. Per un'ecologia politica transfemminista. Questo è il sottotitolo del libro di Stefania Barca. La ricerca scientifica ha documentato come la crisi planetaria abbia subito un'accelerazione senza precedenti a partire dal 1950. Ma questa è solo una parte della storia. Nei grafici della grande accelerazione, l'umanità è presentata come la padrona del pianeta nell'atto di espandere la propria impronta ecologica, attraverso crescita numerica, estrazione, consumo e spreco di risorse. Tuttavia, questi grafici nascondono la nostra vulnerabilità. Mancano la carne e il sangue dei corpi umani, fatti della stessa sostanza della Terra e delle altre creature e minacciati dagli stessi processi che minacciano la biosfera. Questo
questa l'iniziativa di Acrobax. E nel frattempo parte anche una Critical Mass dal 25 settembre, concerti punk al Forte Prenestino, e ricordo a chi forse ne ha già sentito parlare ieri che venerdì, sempre 25 settembre, domani sera alla Casa del Cinema è prevista una splendida rassegna, quindi in Villa Borghese, per l'anniversario della guerra civile di Spagna, una rassegna quindi a tema antifascismo, e abbiamo presentato ieri appunto i vari film documentari che saranno presentati, e ci teniamo forse in particolare a invitare a visionare il documentario presentato recentemente in anteprima, uscito proprio quest'anno, l'ultimo documentario di Todomodo su le storie di antifascisti italiani partiti per andare a combattere in Spagna, poi mandati al confino ventotene, e che si sono trovati infine a Napoli a organizzare la resistenza che poi è sbocciata nelle quattro giornate di Napoli del 1943. Non è un caso infatti che ci troviamo proprio in questi giorni a parlare tanto di antifascismo, e forse non è ancora abbastanza.

Ma vi avevo parlato dei favolosi castelli romani e ho dimenticato di citare l'iniziativa di dell'IPO via Capodacqua 2 Marino. Questa domenica 27 settembre verrà presentato il libro Un italiano e la Havana di Paolo Pescenanna dalle ore 18, seguito da concerto di Indaco e il Mediterraneo.

0: concludere questa mattinata di redazionali ci spostiamo. Abbiamo parlato per un paio d'ore della vicenda di Autistici Inventati, della recente sanzione anche dei medici cubani operanti in Calabria. Ci siamo concentrate su vari aspetti delle questioni legate appunto all'utilizzo delle sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti come strumento di egemonia. Abbiamo anche fatto un'incursione in Olanda per seguire l'appello di organizzazioni della società civile e del mondo delle infrastrutture tecnologiche locali, sempre per costruire autonomia e indipendenza dalle infrastrutture statunitensi. Adesso chiudiamo, come dicevo, questa mattinata con una corrispondenza invece per parlare del Tigray e di quello che sta succedendo in Etiopia tra il confine al confine tra Etiopia ed Eritrea. Sentiamo bene?
1: Sì, ti sento benissimo.
0: Perfetto, anche io ti sento bene. Spero che da casa non risulti troppo difficile la corrispondenza. Sappiamo che ogni tanto possiamo avere qualche problemino, ma siamo qui e ti ringraziamo intanto di averci dato disponibilità.
1: No, il mio dovere è, poi sono io che dovrei ringraziare Radio Onda Rossa e la redazione.
0: Siamo davvero felici di averti qui. Questo sarà un aggiornamento, ci dicevamo, magari breve, giusto per dare riscontro a chi ci ascolta e magari ha già ricevuto le ultime notizie. Sappiamo che seguiranno approfondimenti sul caso a seconda dell'evoluzione della situazione. Ci vuoi ridire in due parole, magari per chi non sa bene di cosa stiamo parlando, che cosa è successo?
1: Va benissimo, in pratica come noi sappiamo spesso i media occidentali iniziano a parlare di circostanze delicate che per anni hanno soffocato, hanno scelto l'omertà e l'annebbiamento di certe realtà, ma poi le si sente parlare a raffica quando vengono fatti dei gesti che toccano governi o i regimi, in questo caso, che hanno rapporti cosiddetti diplomatici e iniziano insomma a piagnucolare di certe decisioni popolari che cambiano le carte a tavola. È successo che i media internazionali hanno iniziato a parlare per il motivo che gli aeroporti di Adwa, di Maghala, Aksum e Shire sono stati chiusi per decisione del governo del Tigray, che ha preso la situazione sotto controllo dopo le continue istigazioni e spinte da parte del governo federale, con attacchi di droni, di MiG-35, aerei da combattimento, nel cercare di trovare una circostanza per interrompere almeno questi viaggi che rendono anche pericolosa l'incolumità delle persone, per il semplice fatto che essendo intensi bombardamenti di droni in Tigray, nella regione Amhara e zone limitrofe, il movimento di aerei civili può essere poi usato come strumento di, in caso di incidenti, come causa casus belli, e riattaccare di nuovo il Tigray. Di motivi ne hanno inventati parecchi, ma fino adesso il Tigray era stato a soccombere e cercare di trovare una giustizia a livello internazionale senza alcun ascolto. Questi aeroporti, per parlare in maniera un po' più approfondita, la Ethiopian Airlines, una linea aerea che ha assistito al trasporto di armamenti di soldati da tutti gli angoli del mondo, da Azerbaijan, da Bielorussia, tutto quanto, durante la guerra genocida. flotte di aerei fanno avanti e indietro dagli Emirati Arabi, non soltanto alla capitale Addis Abeba, ma in molte altre città, soprattutto nella zona di Bishoftu, vicino al grande ponte, la grande diga del Rinascimento, dove c'è una grandissima base militare costruita con tecnologie avanzate sotto il sostegno degli Emirati Arabi, di Israele e molte altre realtà, per far partire droni e anche addestramento fisico di soldati che si univano alle forze di Janjaweed in Sudan. Questa linea aerea Ethiopian Airlines, che era un orgoglio nazionale, guidata per un paio di decadi da un uomo tigrino che ha sollevato questa linea aerea e l'ha portata a livelli molto molto riconosciuti a livello internazionale, fu tolto dal proprio lavoro perché tigrino. Il rastrellamento fatto negli uffici governativi e in tutte le realtà dell'Etiopia nell'eliminare i tigrini di mezzo, oppure un uomo di quel calibro fu tolto di mezzo. Giusto per sottolineare, adesso è stato preso come manager della linea aerea indiana che sta in crisi, e loro scommettono su lui perché possa sollevare per le capacità che ha. Questo è giusto per parlare della Ethiopian Airlines. E questi viaggi fatti durante il genocidio in Tigray, 2 anni e mezzo di completa assenza di comunicazioni, di trasporto e tutto, ancora fa viaggi da Bielorussia e Azerbaijan. In questi 4-5 giorni si contano più di 40 viaggi di aerei che portano armamenti militari verso le basi segrete, erano fino a poco fa, finché immagini satellitari e prove confutabili hanno dimostrato che le forze rapide in Sudan vengono armati e sostenuti dall'Etiopia. Questo influenza tantissime cose, perché mischiando il servizio di una linea aerea civile nel mondo militare, quindi in circostanze dove adesso il governo federale ha spinto tutte le sue forze e ha accerchiato di nuovo il Tigray, la prima cosa da fermare per propria incolumità è la linea aerea. Quindi ciò che dicono i media, che i TPLF hanno fermato gli aeroporti, è vero, è un qualcosa che loro ci hanno fatto un comunicato dando delle delucidazioni molto chiare per la sicurezza del popolo del Tigray e dei viaggiatori. E, tutto questo si è sollevato perché, come ben sapete, su Radio Onda Rossa nei 6 anni passati in diverse occasioni ho cercato di portare alla luce la situazione anche di gruppi armati che venivano influenzati dal governo federale e hanno combattuto a favore del governo federale, creando delle guerre etniche, delle guerre fratricide. Questa circostanza adesso si è ribaltata per il semplice fatto che un'alleanza che si era stata chiamata a tavolo rotondo in Washington a un anno dopo il genocidio in Tigray, più o meno il 4 novembre 2020, si era cercato di unire le forze di tutti i gruppi federali e confederalisti dell'Etiopia e anche i gruppi armati.

0: ma sono riusciti anche loro a rappresentare un gruppo che chiama tutte le, i clan degli Afar e unirsi a questa alleanza. In più anche la regione della Somalia, in senso la parte nel territorio etiope, pure loro si sono uniti a questa alleanza, assieme anche a gruppi minori come Agouk Mant, che stanno nella regione Amhara, per ribaltare il governo centrale di Abiy Ahmed. Questa alleanza, che nessuno si aspettava, perché la tattica di Abiy Ahmed era seminare odio tra i popoli, così da poter marciare e mettere a subbuglio il paese.
1: Perdonami se ti interrompo un attimo, quello che hai nominato è il primo ministro Abiy Ahmed?
0: Sì, il primo ministro Abiy Ahmed.
1: Sì, era solo per dare un contesto a chi ci ascolta, e forse un'altra entità importante che hai nominato per prima è il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, il TPLF, sì. Grazie.
0: TPLF, sì, sì. E questa alleanza incute terrore al governo centrale, perché queste entità si scontravano gli uni con gli altri, il fronte armato Oromo è sempre stato in continui scontri con i Fanno e le realtà armate Amhara, e così anche i Fanno, come io non voglio, per rispetto di tutte le sorelle, le compagne che hanno subito violenza, Radio Onda Rossa ha seguito benissimo più di 120.000 donne vittime di abusi durante il genocidio, con forze militari eritree e forze armate del Fanno. Però adesso la situazione si è ribaltata, così che queste entità si sono alleate per eliminare il comune nemico. Vi sono molti commenti, diversi ambasciatori di diverse nazioni fanno dei commenti di tipo questa è un'alleanza tipo Hitler e Lenin, tutte battute, ma in realtà sono forze popolari che esistono, respirano e continuano a combattere perché il popolo gli è a fianco. Quindi sono un'alleanza di forze di resistenza che sono stufe di questa politica e propaganda di odio che semina il governo centrale, e si sono unite per ribaltarlo. Rientrando in Tigray, la cosa che rende più delicata è il fronte del Tigray è diviso in due parti. C'è il TDF, Tigray Defense Force, che tuttora resiste all'interno del Tigray, sotto l'ala del Tigray, del TPLF, Fronte di Liberazione del Tigray, e vi è un altro fronte addestrato, nutrito e armato dal governo centrale, dal generale Tsadkan Gebre Tsadik, che è un generale del Tigray ora sotto l'ala di Abiy Ahmed, del primo ministro, assieme a Getachew Reda, che ieri si è trovato nell'80° congresso delle Nazioni Unite e denuncia il TPLF, il suo vecchio partito di cui lui era portavoce durante la guerra genocida, ora punta il dito accusando il TPLF di essere coloro che hanno iniziato quest'ennesimo scontro frontale militare. General Tsadkan e Getachew Reda hanno fondato questo nuovo partito, sempre sotto la protezione e la benedizione di Abiy Ahmed, che si chiama Semret. E questo gruppo altera moltissimo la forza del Tigray, dividendola in due. Quindi il popolo del Tigray è diviso in due, l'armata del Tigray, la difesa, è divisa in due. C'è questo fronte che si fa come acronimo TPF, Tigray Peace Force, e molti ci fanno le battute, non è altro che Tigray Prosperity Force, perché il partito di Abiy Ahmed, del primo ministro, si chiama Prosperità. Questi armati nutriti dal governo centrale sono nelle porte del Tigray a combattere contro i loro fratelli. In senso, giusto per sottolineare, là siamo tutti fratelli, però qua ci sono tigrini che prima combattono.

0: battevano assieme al combattono contro TBF. Generali tigrini da parte di Abiy Ahmed e generali tigrini all'interno del Tigray che si scontrano gli uni con gli altri. Quindi questa alleanza, Oromia, Somalia, Benishangul, Amhara, scuote anche questa realtà tigrina che si era insediata all'interno del sistema del governo centrale etiope. Quindi da ieri hanno iniziato i combattimenti a piena scala, perché il governo etiope, dopo aver bombardato più di 21 volte con droni nella città di Alamata, questo soltanto nell'arco di 48 ore, con droni e con MiG-35 aerei da combattimento, sono partiti questi scontri che ha accompagnato poi con soldati di artiglieria pesante e fanteria. E il Tigray ha mandato comunicato che l'esercito, il TDF, doveva prepararsi per una difesa di un massiccio attacco che stava partendo dall'Etiopia. È diventato realtà perché hanno intensificato gli attacchi via aerea e via terra e tutti i bombardamenti che fanno, vi sono stati attacchi pure a livello militare, ma 85% degli attacchi vanno su scuole, su bambini, su donne, nei mercati, nelle piazze, continuano a fare quel terrorismo psicologico al popolo del Tigray per far sì che si sente indifeso e si ribalta dentro, perché tutto l'obiettivo che c'è stato era General Sarkhan e Getachew Reda scommettevano su un'implosione all'interno del Tigray. Ma vista la circostanza che si è irrigidita, quasi l'80% dei giovani combattenti tigrini, ex combattenti durante la resistenza contro il genocidio, sono andati ad Addis Abeba. E come sappiamo pure molti hanno attraversato il Mar Rosso da Djibouti e hanno raggiunto Yemen, Saudi Arabia, stanno in mezzo a tanti pericoli, mare, carceri e molti altri ricatti, sfruttamenti di tratta, queste cose così. Quindi il Tigray è letteralmente svuotato. Cosa è successo, per tornare alla Ethiopian Airlines, durante questo processo di svuotamento dei giovani che Abiy Ahmed e Getachew Reda scommettevano sull'implosione, è successo il contrario, la gente ha iniziato a scappare. TPLF non hanno reagito in quelle circostanze dove l'Ethiopian Airlines, che ha sempre mandato aerei, i bombardier si chiamano, con le eliche, nell'arco di 2 anni sono stati più di 7 casi di anomalie di questi aerei, perché mandavano tutti aerei che non hanno avuto controlli necessari per negligenza nei confronti del popolo del Tigray. Stranamente hanno iniziato a mandare i Boeing 307 e gli aeroporti di Mekelle, Shire e Aksum erano pieni di migliaia di giovani che dormivano persino là fuori per cercare di acquistare biglietti. Questo svuotamento è andato per più di 2 mesi. Prima entravano 2 aerei, 2 bombardier piccoli, dopo hanno iniziato a fare il doppio di volo con aerei più grandi. Quindi tecnicamente parlando, io non sto facendo qua l'avvocato al TPLF o a qualche parte, io onestamente sto dalla parte del popolo del Tigray, quello che sta là dentro, che sta soffrendo di fame, quei quasi 2 milioni di sfollati interni che non hanno nulla da mangiare. Tant'è vero che una settimana fa un convoi di camion che portava grano verso i campi sfollati è stato bombardato con i droni e tutto il grano è rimasto bruciato, metà del grano è rimasto bruciato, e l'eparchia della Chiesa Cattolica di Adigrat ha fatto questa denuncia enorme che diciamo ha avuto un piccolo ascolto da parte dei dell'America. Hanno condannato questo gesto di attacco a questo aiuto umanitario, ma questi bombardamenti continuano avanti da oltre 2 anni, a sorpresa, sempre in luoghi civili, in zone dove ci sono persone non protette. Tornando all'alleanza, ha fatto sì che almeno non c'è quella guerra tribale, quel elencare nomi suddividendo popoli da confini fatti da italiani e odiarsi gli uni con gli altri. Insomma, una sorta di alleanza popolare è nata e questo incute terrore al governo centrale etiope. Da parte dell'Eritrea invece la scacchiera si è cambiata per il semplice fatto che TPLF hanno raggiunto degli accordi di cui molto da commentare, dato che l'Eritrea pure era parte del massacro, degli stupri, del genocidio in Tigray, hanno raggiunto questa alleanza che non vi saranno fuochi, attacchi da parte dell'Eritrea verso il Tigray. Cosa che rende scomoda anche questa Abiy Ahmed, che sono più di 8-9 mesi che c'è questa propaganda pesantissima di rioccupare Assad, il Mar Rosso, e cercare di cambiare la schiaffa geopolitica nel Mar Rosso. Tutto questo con il sostegno degli Emirati Arabi, l'incoraggiamento di Israele che gli prometteva pure di dare lo sbocco nel Somaliland, tutte queste cose così, ma lui continuava a minacciare un'aggressione militare che sarebbe durata un mese addirittura per entrare in Eritrea e riconquistarsi Assad. Questo rende scomoda la situazione perché l'alleanza tra Eritrea e Tigray ha fermato questo intersecare. TPLF gli è stato proposto in maniera anche ufficiale di creare un'unione, che gli sarebbero stati restituiti il 42% del terreno del Tigray, così che possono permettere l'esercito etiope di intersecare il Tigray e andare a attaccare l'Eritrea. La stessa proposta era stata fatta a TDF o TPLF di attaccare le milizie Fanno, che resistono da 2 anni, perché dopo che sono stati complici nel genocidio del Tigray, lui si è ribaltato la situazione, ha iniziato a bombardare e perseguire i Fanno. Quindi il TPLF si è rifiutato di attaccare il Fanno. Questo gesto di rifiuto ha fatto sì che adesso l'unione si solidifichi tra questi gruppi armati dell'Etiopia. Quindi purtroppo di nuovo c'è una guerra, c'è una scintilla potentissima da tutte le parti, dal sud, sud-ovest, anche sud-est da parte dell'Afar, perché la regione dell'Afar pure ha una amministrazione molto pro governo centrale e rende l'impatto ancora più pesante, perché era l'unico sbocco più facile per imboccare verso il porto di Assad. Quindi Abiy Ahmed ha sempre finanziato e fatto saziare quella zona per far sì che non abbia intralci, ma adesso ci sono anche gruppi Afar che si sono uniti a questa alleanza e cambiano la situazione strategico-militare di quella zona.
1: Grazie mille dell'intervento. Do un'altra coordinata forse in più su Abiy Ahmed, visto che l'hai tanto nominato. È al potere dal 2018 e sicuramente per chi ha seguito dal 2019 in poi, soprattutto direi, correggimi se sbaglio, le attualità della situazione appunto in Etiopia, ma anche nello specifico in questa zona di confine tra l'Etiopia e l'Eritrea, c'è stato tanto da dire in questi anni e ce n'è ancora molto. Hai citato, e ti ringrazio, approfondimenti, collegamenti che sono stati realizzati da questa radio negli ultimi anni, e invito sicuramente in particolare a cercare riferimenti su Radio Africa, che è la sezione diciamo della radio
0: mercoledì, che va in onda il mercoledì.
1: Esattamente. La seguo sempre. che è, diciamo, lo spazio dedicato più, diciamo, nello specifico a quello che succede nei territori che hai citato, e trovate quindi, oltre ad aggiornamenti che siamo sicure seguiranno nel corso delle prossime settimane, anche tutto lo storico che hai citato degli ultimi anni, di quello che è stato già raccontato dai microfoni di questa radio. E volevo ringraziarti anche di aver menzionato l'arbitrarietà e l'ingiustizia dei confini italiani segnati diciamo sui territori, e che hanno segnato poi e segnano ancora vite di persone che sicuramente ci auguriamo riescano ancora a lavorare insieme e a stringere alleanze, solidarietà e complicità al di là dei disegni, degli interessi delle classi dominanti, delle persone al potere. Quindi ti ringrazio sinceramente dello spazio, del tempo che ci hai dedicato e di tutte le informazioni che hai generosamente condiviso.
0: Io sono io che ringrazio, è mio dovere. È l'unica cosa che vorrei dire agli ascoltatori, le ascoltatrici, per qualsiasi domanda o commento, anche magari io posso essere uscito fuori dal binario con i discorsi, potete dare il mio numero, anche se serve la mia mail, qualunque commento, critica, anche approfondimenti da parte mia sono a disposizione, in senso non è che mi nascondo dietro questo telefono, sono a disposizione per dare ogni forma di collaborazione e informazione per migliorare la vita di questi popoli soggiogati e repressi da questi governi pitone, insomma.
1: Grazie ancora, sicuramente questa radio è al tuo fianco e siamo qui per facilitare, per supportare come possiamo la comunicazione, la condivisione di informazioni e soprattutto direi anche l'organizzazione di questa solidarietà e resistenza, prendendoci anche appunto la nostra parte di responsabilità, visti i rapporti coloniali tra Italia ed Etiopia, che di certo non possiamo ignorare. Ti ringrazio ancora e ti saluto, e ricordo per chi volesse rispondere al tuo invito che alla radio ci potete chiamare allo 06 49 17 50, ma anche scrivere ondarossa@ondarossa.info se volete appunto recuperare il contatto diretto del compagno che è appena intervenuto, e siamo qui di nuovo. Grazie
0: a voi, a tutte e tutti. Ciao.

Stiamo ascoltando il coro delle Primule Rosse. La canzone è ovviamente Oltre il ponte, il testo di Italo Calvino.

abbiamo concluso questa mattinata di redazionali con una lunga corrispondenza con un compagno che ci ha parlato della situazione in Tigray, in particolare di quello che è successo con l'Ethiopian Airlines che ha chiuso il traffico aereo sulla regione in seguito all'evoluzione della situazione di guerra con il TPLF. E, invitiamo a riascoltare la corrispondenza che sarà presto caricata sul sito della radio, dove, come dicevo poco fa, potete recuperare tutti gli approfondimenti degli ultimi anni che permetteranno insomma di capire un po' meglio sicuramente come si evolvono le cose nelle prossime settimane. Il compagno ci ha raccontato un po' di come sta cambiando anche l'assetto delle alleanze geopolitiche nella regione, la costruzione di un fronte tigrino di solidarietà molto unito, e perché fa paura la dichiarazione dell'Eritrea di non intervento militare stavolta. Vediamo un po' come appunto cambieranno le cose nelle prossime settimane. Noi ci sentiamo di prendere posizione intanto a fianco al compagno che ha parlato, sempre con i popoli in lotta. Ma la mattinata è stata soprattutto dedicata alla discussione di alcuni aspetti che riguardano le sanzioni economiche statunitensi, che ci vedranno in piazza domani. Lo dico adesso e poi mi taccio, lo giuro, non ho parlato d'altro e mi scuso per chi non ne può più e mi ascolta da qualche ora. Sappiate che è così da un mese nella mia vita, nella mia testa, purtroppo non parlo di molto altro ultimamente, però questa ve la volevo dire. È arrivata una telefonata molto incoraggiante da un affezionato ascoltatore, che saluto se è ancora con noi. Che ci suggeriva, cerchiamo con una proposta, di cambiare il luogo dell'appuntamento, perché potrebbe essere in piazza Antiapostoli, da Santi a Santissimi, che sarebbe diciamo il nome all'anagrafe, ad Antiapostoli. Mi sembra un appuntamento ancora più invitante, quindi ci vediamo, e lo dico per l'ultima volta, domani in piazza Antiapostoli a Roma alle 17 per una piazza contro l'imperialismo statunitense e le sue sanzioni economiche di merda.

Let's go. Serve them up. Let's go. Party.

0: l'hip hop non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale Ipo di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'Ipo, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2 il 27 settembre.

0: Punto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Alessandro Tavola di Cat People Distribuzione per presentare il film E nel camino di David Pablos al cinema da giovedì 24 settembre 2026. Ben trovato.
1: Ciao Federico, ciao a tutti, grazie. E nel camino è il film che ha vinto la categoria Orizzonti l'anno scorso al Festival di Venezia. È il terzo film di David Pablos ed è un racconto di strada, come può suggerire il titolo, un racconto di relazioni e di malavita che scorrono e si intersecano lungo le strade delle statali del Messico. Il protagonista è il giovane Veneno, che è un giovane spacciatore omosessuale che si divide tra attività illegali e non, fino a ritrovarsi coinvolto in una storia d'amore con un uomo sposato e tutte le conseguenze del caso.
0: Cosa hai apprezzato di questo lavoro?
1: La caratteristica principale del film è lo stile molto classico e al contempo moderno con cui viene trattata tutta la vicenda e l'impeto con cui sia nelle parti più intime e anche esplicitamente sessuali talvolta del film, sia quelle violente vengono amalgamate in modo molto naturale con tutto il resto delle scene, cioè questo fa sì che tutto scorra in modo molto fluido e piacevole.
0: All'estero dove è uscito?
1: Di sicuro è uscito in Messico, anche perché è il film che il Messico manderà agli Academy Awards, quindi è il candidato ufficiale del Messico per gli Oscar, conseguentemente è uscito anche negli Stati Uniti.
0: Che uscita sarà per Cat People?
1: Attualmente sarà un'uscita molto ridotta, ma contiamo che sia il passaparola che la disponibilità dei cinema possa fare in modo di avere più sale man mano con il tempo.
0: Ci dai i riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
1: Sempre su catpeople.it ci sono tutti i cinema con tutte le date e gli aggiornamenti giorno dopo giorno.
0: Voi dove lo avete intercettato?
1: Lo abbiamo visto al Festival di Venezia nel 2025, la sezione Orizzonti appunto, che ha vinto ed era già stato acquisito per l'Italia e quindi abbiamo fatto una collaborazione con chi lo aveva già acquisito, con I Wonder.
0: Il film È nel camino di David Pablos al cinema da giovedì 24 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tavola di Cat People Distribuzione. Alla prossima.
1: Ciao Federico, grazie a tutti, ciao.

0: Con Marco Bechis, regista del film Ritorno a Buenos Aires, al cinema da giovedì 17 settembre 2026. Ben trovato.
1: Buongiorno.
0: Che storia hai raccontato?
1: Beh, una storia che conosco molto bene, ma non è la mia storia, è la storia di Mariano Guerra, sopravvissuto ai campi di concentramento in Argentina negli anni 70, che torna nel 2008 in Argentina per dare la sua testimonianza in uno dei tanti processi che sono avvenuti in Argentina e che ancora proseguono contro i militari colpevoli di crimini contro l'umanità.
0: Com'è venuta la spinta a realizzarne un film?
1: Era la percezione anche di qualcosa di molto attuale. Quanti dei migranti che noi vediamo per strada sono sopravvissuti a tragedie simili? Quanti di loro hanno bisogno poi di diventare testimoni? C'è il percorso che va dal sopravvissuto al testimone, è quello che io racconto nel film. Ma questa spinta attuale mi ha molto convinto a riprendere materiale che conoscevo e raccontare la storia in Argentina, anche se il film non è girato in Argentina, ma tra il Brasile e Italia. Questo
0: Su quali elementi hai voluto centrarlo?
1: che ho appena detto, il percorso che fa un sopravvissuto per diventare testimone. Per diventare testimone anche al giorno d'oggi ci vogliono dei tribunali dove dei giudici ti ascoltano e poi ci vogliono le condanne contro i crimini di guerra.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: È stato lungo il casting e finalmente ho incontrato Adriano Giannini, con il quale c'è stata una sintonia immediata, così come con le altre attrici e attori del film. E a me piace lavorare con una sintonia profonda, anche umana, altrimenti preferisco modificare le prime scelte. Ci deve essere per prima cosa questo e poi c'è tutto il resto. Che è arrivato senza molti dubbi, pian piano che il lavoro avanzava.
0: Com'è stato il lavoro di ricostruzione storica?
1: Poco accurato perché non era la mia priorità. Quello che mi interessava era attualizzare questa storia e rendere più universale possibile. Quindi non c'è stato un grande lavoro di ricostruzione storica, tanto come dicevo prima, che il film aveva girato tra Porto Alegre e Torino come fosse Buenos Aires. Se collega Buenos Aires oggi, con il governo sciagurato che ha il potere dell'Argentina, la cultura è una spesa inutile per loro. Ci sono fondi di sostegno al cinema e non è possibile quindi girare. Quindi ho girato il film quasi in esilio, no? Un esilio volontario, ma un esilio dall'Argentina. Mi ha dato anche la libertà di reinventarmi l'Argentina come volevo io, come me la immagino io, come mi piacerebbe che sia o che non sia.
0: Impressioni hai rispetto a quel passato? Come lo hai vissuto tu come tragedia storica, ecco?
1: Come la vivono i sopravvissuti, anch'io sono sopravvissuto. Quindi anch'io la vivo come un vecchio trauma che non è legato a quello che è successo a me, ma al fatto di essere sopravvissuto e che tantissimi altri, migliaia di altri, non ci siano più e siano ancora desapareciti.
0: Che importanza ha secondo te la memoria?
1: La memoria serve al presente, serve a modificare il presente, serve a riformulare delle strategie nel presente. Se serve solo a ricostruire il passato, a ricordare il passato senza nessuna azione sul presente, non è utile, non serve.
0: Con Fandango che uscita sarà?
1: Siamo in 95 sale italiane.
0: Il film Ritorno a Buenos Aires al cinema da giovedì 17 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Bechis. Alla prossima!
1: Grazie a voi.

0: con Simone Totola di Officine Ubu per presentare il film Santiago, un cammino per ricominciare di Jan Samuel al cinema da giovedì 24 settembre 2026. Ben trovato.
1: Ben trovato, buongiorno. La particolarità di questo film, che si dice Santiago e quindi già uno ripensa a quel gigantesco film che è uscito all'inizio dell'anno, ambientato sul cammino, che è il film di Checco Zalone, ma questa volta la strada percorsa dai protagonisti sul cammino di Santiago è completamente diversa, nel senso che il film innanzitutto parla di una storia vera, parla di tante storie vere. Nello specifico racconta di un ragazzo adolescente, Adam, che ha un passato e un presente un po' turbolenti, con problemi relativi alla giustizia, di una famiglia disfunzionale alle spalle, e il giudice lo mette di fronte ad una scelta: o se ne va in carcere, oppure prova a intraprendere questo percorso suggerito da un'associazione, quindi un percorso lungo il cammino di Santiago, affiancato da una volontaria di questa associazione, che in questo caso è una professoressa, che è stata sospesa dal suo incarico dopo aver compiuto un gesto abbastanza grave, quindi anche lei è in cerca un po' di redenzione. Il ragazzo ovviamente accetterà questa alternativa al carcere e queste due persone apparentemente molto diverse tra di loro inizieranno il cammino di Santiago, che porterà loro imprevisti, momenti di felicità, momenti più drammatici, di difficoltà, ed entrambi passo dopo passo scopriranno che è possibile ricominciare.
0: Cosa vi ha convinto di questo lavoro?
1: Quello che in particolare a me ha convinto è sicuramente intanto il fatto di raccontare degli episodi reali, perché appunto il film è basato sulle esperienze di giovani che grazie a questa associazione, che tra l'altro opera anche in Italia con il nome di Lunghi Cammini, insomma un film che appunto ha pescato a piene mani dalla realtà per raccontare che ci sono delle storie spesso che riguardano i giovani, gli adolescenti, che non vengono raccontate, ma che sono storie piene di significato e sono molto utili anche per chi non le conosce a capire che insomma c'è sempre una strada alternativa rispetto a quello che la vita ci offre, c'è sempre un modo per guarire dai propri traumi, dalle proprie difficoltà, e secondo me questo film aveva la luce necessaria per portare al cinema una bellissima storia di redenzione, di riscatto.
0: Per la regia cosa sappiamo?
1: Jan Samuel, un regista francese già attivo da più di 20 anni, è un regista che ha molto a cuore questi progetti dal valore etico, anche se lo ricordiamo in particolare per uno dei suoi primi film, che arrivò in Italia una 20 anni fa, il titolo era Amami se hai coraggio, e fu un film che sancì l'unione tra l'attrice Marianne Cotillard, premio Oscar, con Guillaume Canet, la coppia francese, no, più invidiata al mondo, che si sono conosciuti proprio sul set di quel film di Jan Samuel, anche se insomma adesso con Santiago un cammino per ricominciare ha cambiato completamente genere.
0: All'estero che fortuna ha avuto il film? Dove è uscito?
1: Un film francese, in Francia è uscito ad aprile ed è stato un grandissimo successo, ha incassato più di 11 milioni di euro al box office e ha raccolto veramente le lodi ed è stato amato dal pubblico, e sicuramente questo ci ha fatto ben sperare, ma soprattutto la cosa che ci ha fatto ben sperare è che il film è stato fatto vedere in anteprima durante tante città di tutta Italia e tutti gli spettatori che l'hanno visto sono rimasti molto entusiasti, quindi insomma speriamo che venga accolto con lo stesso calore anche che il giorno dell'uscita al cinema.
0: Che tipo di uscita avete pensato?
1: Inizieremo un po' con le città principali di tutta Italia e poi pian piano ci sposteremo nelle settimane successive verso la profondità, ecco, le situazioni un po' più di provincia. Comunque invito tutti a visitare il nostro sito officineubu.com, dove potete consultare l'elenco completo dei cinema in cui il film viene programmato, oppure visitare i nostri canali social Officineubu su Facebook e Instagram, dove anche lì condivideremo l'elenco completo delle città che ospitano il film.
0: Il film Santiago, un cammino per ricominciare di Jan Samuel al cinema da giovedì 24 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. Alla prossima!
1: Alla prossima, grazie!

0: Con Damiano Garofalo, uno dei curatori della seconda edizione della rassegna Geocinema, Visioni sostenibili dalla Terra, a Roma, all'Università La Sapienza, dal 23 al 26 settembre 2026. Ben trovato.
1: Ciao a tutti, grazie per l'ospitalità. Questa è la seconda edizione di una rassegna che abbiamo già organizzato nel mese di luglio all'interno della città universitaria. Anche stavolta sfrutteremo gli spazi all'aperto, quindi sarà un'arena estiva dentro la città universitaria della Sapienza. E appunto Geocinema, Visioni di Sostenibilità alla Terra, vuole indagare un po' il concetto di sostenibilità declinato attraverso film usciti per lo più durante lo scorso anno, che la indagano in modo molto molto trasversale, quindi non solamente da un punto di vista ecologico, ambientale, inteso in senso green, ma anche sociale, economico e anche perché non politico.
0: Quanti saranno i lavori presentati?
1: Proietteremo quattro film. Inizieremo con Marty Supreme, che sarà presentato da Abel Ferrara. Insomma, oltre ad essere un grande regista, non regista di questo film nello specifico, ma attore all'interno del film, presenterà anche il suo libro uscito lo scorso anno per La nave di Teseo. Seguirà poi Laura Samani, il 24, che verrà a presentare il suo film Un anno di scuola, che questo è uscito lo scorso anno. Poi il 25 abbiamo in realtà l'unico film, diciamo, considerato classico all'interno di questa rassegna, che è Mad Max Fury Road, che ormai è veramente un classico, anche se insomma, è uscito una decina d'anni fa, sui temi anche proprio della sostenibilità ambientale, pur essendo un film di intrattenimento, quindi un film, come dire, hollywoodiano, commerciale, molto molto godibile. E poi chiudiamo con uno dei più bei film dello scorso anno, vincitore del Leone d'Oro a Venezia di Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, il 26 sera, con appunto questa proiezione che ci sembrava la degna conclusione un po' di questo percorso ideale.
0: Com'è stata la scelta?
1: È stata da un lato un po' in continuità con i film che abbiamo proiettato a luglio, nel senso che molti dei film che poi sono finiti all'interno di questa rassegna li avevamo presi in considerazione nella rassegna che avevamo fatto a luglio, che era un po' più lunga, era durata 6-7 giorni. E dall'altro abbiamo, insieme a Federica D'Urso e Pietro Masciullo e anche a Sentieri Selvaggi, che ha collaborato con noi alla realizzazione della rassegna, scelto sostanzialmente i film che ci piacevano e che potevano essere oggetto di discussione e anche di opportunità per fare dei ragionamenti appunto trasversali che uscissero dal cinema in sé e che portassero a fare dei ragionamenti un po' più ampi anche un po' sul mondo che stiamo vivendo.
0: Come si svolgeranno le proiezioni?
1: L'inizio dell'evento è previsto per ogni sera alle 20:30. Ci sarà 20-25 minuti di introduzione al film a cura o degli autori, nel caso di Laura.

0: sulle nostre pagine social, appunto del nuovo teatro Ateneo, sia sul sito di Sentieri Selvaggi e sulle pagine social di Sentieri Selvaggi.
1: Seconda edizione della rassegna Geocinema, visioni sostenibili dalla Terra. A Roma, all'Università La Sapienza, dal 23 al 26 settembre 2026, un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Damiano Garofalo. Alla prossima!
0: Grazie a voi, spero di vedervi tutti.

0: con Adriano Squillante, co-direttore artistico della 18ª edizione del Roma Film Corto, dal 24 al 27 settembre 2026. Ben trovato!
1: Grazie mille Federico, grazie dell'ospitalità. Roma Film Corto sta diventando maggiorenne, alla 18ª edizione, è stato fondato da Roberto Petrocchi e da 3 anni assieme ad Enzo Bossio lo andiamo a dirigere. Il bello è che è un vero e proprio festival internazionale, abbiamo avuto quest'anno oltre 5.000 cortometraggi, oltre 130 nazioni, quindi se avessimo giocato a Ritico avremmo letteralmente dominato il mappamondo ed è molto bello vedere che effettivamente i vari registi dalle varie nazioni, penso a Francia, a Germania, vengano e si crea una relazione proprio internazionale. Il 26 avremo, dopo i primi 2 giorni di proiezione alla Casa del Cinema Villa Borghese, dei finalisti ovviamente, avremo il 26 una serie di talk. In questi talk, fra gli altri, avremo l'Università Marconi, la LUMSA, le Campus, dei registi del Festival del Cinema di Tokyo, dei produttori dei festival spagnoli e la prima nazionale in Italia di un film che è stato diretto da un regista spagnolo giurato del Goya, Luis María Fernández. Quindi insomma abbiamo tanta griglia da cuocere, ecco.
0: Quanti sono i titoli in programma?
1: Abbiamo i 50 finalisti, di più sarebbe stato difficile poterli andare a proiettare. Li abbiamo giovedì e venerdì e possiamo vedere tutto il programma completo o sul sito Roma Film Corto oppure sulle nostre pagine social, Instagram o Facebook Roma Film Corto.
0: Com'è stata la scelta?
1: Tosta, difficile da digerire perché abbiamo avuto appunto un numero enorme e abbiamo avuto una doppia selezione. La prima era appunto una preselezione, poi gli ultimi corti sono stati valutati dalla nostra giuria tecnica, quindi abbiamo i vari responsabili per ogni sezione. Faccio un esempio, il responsabile della sezione montaggio che ha valutato da 1 a 10 il montaggio di tutti i cortometraggi, lo stesso per quel che riguarda sceneggiatura, regia, eccetera. Questo è molto bello perché per i finalisti poi viene dato un feedback proprio scritto, quindi i vari registi, le case di produzione che hanno realizzato il corto hanno la possibilità di avere effettivamente un feedback tangibile su come hanno ragionato e valutato i vari giurati.
0: C'è la presenza di autori ed autrici?
1: Ci saranno sia i finalisti sia ovviamente abbiamo dei premiati che verranno, quindi sì, e avremo un dibattito con loro e il 26 e il 27. Abbiamo dato uno spazio anche dopo la premiazione, ci sarà un cocktail dedicato proprio per permettere ai vari autori non solo di raccontarsi ma magari creare delle belle sinergie.
0: Avranno un tipo di circuitazione i cortometraggi nelle sale cinematografiche?
1: Al momento no, confido anche nel tuo aiuto per poterlo costruire per la prossima edizione.
0: Le tematiche più frequentate?
1: Abbiamo avuto veramente una grande varietà, puoi immaginare che su 5.000 cortometraggi non abbiamo avuto una tematica specifica, siamo passati veramente dall'horror all'amore, ai cartoni, all'ambiente, quindi c'è un'eterogeneità e questo effettivamente è un aspetto bello perché vuol dire che a livello internazionale non ci andiamo a ridurre sempre ai soliti temi, ma c'è una sperimentazione, del resto il cortometraggio deve essere palestra e effettivamente è una palestra varia che non consente di prevedere dei temi proprio ricorrenti in assoluto.
0: Ci racconti un po' la struttura del festival?
1: Il festival ha cadenza annuale e andiamo ad aprire ogni anno la piattaforma su Film Freeway. L'iscrizione è gratuita e tutti coloro che vogliono partecipare potranno tranquillamente inviare il loro cortometraggio. C'è quel doppio binario di selezione e arriviamo finalmente ai giorni del festival. Giovedì 24 abbiamo

0: le danze, il pomeriggio alla Casa del Cinema ci sarà la proiezione di alcuni cortometraggi. Venerdì avremo tutto il giorno alla Casa del Cinema in cui verranno proiettati gli altri cortometraggi finalisti. Il 26 ci vedremo il pomeriggio alla scuola Vetra Academy, quest'anno nostro partner, è una scuola ovviamente di cinema, e dalle 4 alle 7 avremo i diversi talk. Dalle 7 alle 8 ci sarà il cocktail offerto da parte nostra, e poi dalle 8 avremo il lungometraggio Rabbiosa, detto di Luis Maria Fernandez. Per tutto il festival la partecipazione è assolutamente gratuita, quindi chiunque può venire e senza dirci nulla può entrare e vedere quello a cui è interessato. L'ultimo giorno, il 27, avremo il pomeriggio di premiazione presso gli studi di Gol TV. Andremo poi in differita nazionale e verrà quindi proiettata a livello nazionale la premiazione dei vari vincitori. A seguire poi ci sarà un ulteriore cocktail proprio per festeggiare e brindare con tutti i partecipanti.
1: 18esima edizione del Roma Film Corto dal 24 al 27 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Adriano Squillante. Alla prossima.
0: Alla prossima, grazie.

0: Marco Morocutti di Wanted Cinema che distribuisce il documentario Libri Proibiti di Kim A. Snyder al cinema da lunedì 28 settembre 2026. Ben trovato.
1: Grazie mille Federico e ciao a tutti. Libri Proibiti, The Librarians, è un documentario della regista Kim Snyder che racconta una delle battaglie culturali più importanti che gli Stati Uniti stanno vivendo in questi ultimi anni, ovvero quello che riguarda la libertà di informazione e il ruolo delle biblioteche come luoghi di accesso alla conoscenza e all'informazione. Infatti il film parte da un fenomeno molto concreto che sta succedendo negli ultimi anni in diversi stati americani, soprattutto il Texas e la Florida, dove sono aumentate le richieste sia di censura, sia di rimozione di libri, sia nelle biblioteche scolastiche, sia nei luoghi pubblici. E al centro di questo conflitto ci sono le bibliotecarie e i bibliotecari, persone che improvvisamente si sono ritrovate al centro di uno scontro pubblico su quello che è il diritto all'informazione. E la cosa interessante è che il film non racconta solamente il fenomeno della censura, ma sceglie di raccontarlo dal punto di vista proprio di queste bibliotecarie che si trovano in prima linea in questo scontro, alcune delle quali hanno anche subito pressioni, minacce o conseguenze professionali per difendere quello che è il loro lavoro e il proprio diritto. E il film uscirà ad evento il 28, 29 e 30 settembre.
0: Tra l'altro, come si vede nel documentario, dietro ci sono grossi fondi monetari e fondamentalismo religioso cattolico.
1: Sì, esatto. Infatti tutto il documentario e la lotta che stanno vivendo questi bibliotecari riguarda proprio la censura su quello che sono determinati valori dal punto di vista religioso, dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista sociale e culturale. Una parte, per esempio, del documentario viene proprio dedicata a quelli che sono sia i limiti e la censura dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista, per esempio, LGBT, in cui è proprio lo Stato direttamente che vieta alle biblioteche, ai luoghi pubblici di mostrare e far leggere determinati libri.
0: Cosa avete apprezzato di questo lavoro?
1: La cosa che ci ha colpito immediatamente è stata ovviamente la capacità del film di trasformare quello che è un tema apparentemente lontano da noi, infatti racconta, come dicevo prima, degli avvenimenti specifici degli Stati Uniti, ma li rende una riflessione molto vicina e anche attuale. Infatti il film parte da quello che è un caso americano molto specifico, però parla di temi che riguardano tutti noi, come la libertà di accesso alla cultura, il valore dell'informazione e anche il ruolo degli spazi culturali e delle bibliotecarie e bibliotecari. E poi un'altra cosa che ci ha colpito è il modo in cui viene raccontata questa storia, come dicevo prima, proprio dal punto di vista e dando voce a quelle che sono delle persone con un lavoro comune che si ritrovano al centro di un enorme scontro più grande di loro.
0: Della Schneider cosa sappiamo?
1: La regista Kim Snyder è una documentarista americana che ha una lunga esperienza nel cinema d'inchiesta e sociale. È stata nominata agli Oscar del 2025 con il cortometraggio documentario chiamato Death by Number e prima di Librarians ha anche diretto altri documentari che si concentravano sempre su quelle che sono comunità e persone in momenti di crisi o comunque di trasformazione sociale.
0: È all'estero dove è circolato il documentario?
1: Il film ha avuto la sua premiere mondiale al Sundance Film Festival del 2025, dove è stato presentato nella selezione ufficiale, mentre in Italia è stato presentato al Festival di Roma sempre nel 2025. Successivamente ha avuto un percorso molto ricco nei festival internazionali, dove ha vinto anche svariati premi ed è stato distribuito in oltre 200 sale negli Stati Uniti e nel Canada e proprio recentemente, circa una settimana fa, ha anche vinto un Emmy, il Primetime Emmy.
0: Che uscita sarà?
1: Come dicevo prima, non sarà una classica uscita a tenitura, sarà un'uscita evento. Arriverà nei cinema il 28, 29 e 30 settembre, in occasione anche del Biblio Pride 2026, che è la settimana nazionale delle biblioteche, che è una manifestazione organizzata dall'Associazione Italiana delle Biblioteche. E il tema di questa edizione è proprio quella del coraggio delle biblioteche, dedicata proprio al ruolo che hanno le biblioteche nella difesa della conoscenza, dell'inclusione e anche della libertà. E abbiamo proprio lavorato insieme a DAIB, l'Associazione Italiana Biblioteche, con il supporto dell'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane, per creare quella che è una rete di eventi in tutta Italia, e abbiamo quindi organizzato delle proiezioni accompagnate da incontri, approfondimenti e momenti di confronto con bibliotecari, esperti e realtà culturali.
0: Diamo i riferimenti web per sapere le sale?
1: www.wantedcinema.eu e su tutti i nostri canali social Wanted Cinema.
0: Il documentario Libri Proibiti di Kim A. Snyder al cinema da lunedì 28 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Marco Morocutti di Wanted Cinema, che distribuisce. Alla prossima!
1: Grazie Federico e ciao a tutti!

0: con Albert Bucci, direttore artistico dell'undicesima edizione del Soundscreen Film Festival a Ravenna dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Ben trovato.
1: Ben trovato a te, grazie Federico e grazie a tutti gli ascoltatori. 11 anni in cui abbiamo messo come fuoco centrale del nostro progetto il rapporto che c'è tra il cinema e la musica, ma io amo dire proprio tra il cinema in quanto immagine e il sonoro. Questo legame fondamentale che spesso viene dimenticato. Poi è chiaro, quando si parla di suono, il primo riferimento è quello della musica in tutte le sue versioni. Ma ci tengo proprio a precisare che noi lavoriamo su un format particolare che è quello della musica legata al cinema, anche come appunto dimensione acustica dell'esperienza del guardare un film. Un film non solo si guarda, ma si sente anche, si ascolta.
0: Come ci caratterizza questa edizione?
1: Al solito partendo dai nostri eventi satelliti, che sono poi il tratto nostro più distintivo e peculiare, e anche quello che negli anni ci ha fatto riscoprire la gioia della sala proprio come evento performatico, cioè le sonorizzazioni dal vivo in sala di grandi film del cinema muto. Non ti dico che è una specie di operazione di riproposizione archeologica, perché non lo è. Noi prendiamo film muti delle origini, tra gli anni 15 e gli anni 30, e li sonorizziamo dal vivo con band da noi scelte del panorama rock contemporaneo. In particolar modo ci tengo a ricordare le nostre quattro sonorizzazioni, tra cui il primo film di Alfred Hitchcock, The Lodger, che è un film muto del 1927, che sarà sonorizzato in sala da Paolo Spaccamonti. Poi abbiamo un grande classico, un grande successo del 1915, sono passati 111 anni da Assunta Spina, melodramma napoletano, regia e interpretazione della grande attrice del muto Francesca Bertini. E qui abbiamo commissionato in esclusivo una produzione con la DJ Kiran Viria, che farà una specie di hard rock neomelodico per accompagnare un film memorabile di quell'epoca. Ci aggiungiamo poi con le sonorizzazioni Il grande bianco silenzio, un documentario degli anni 20 sulla spedizione alla conquista del Polo Sud musicato dalla band Rigolo di Ravenna. Per concludere poi con The Gorilla, una commedia horror degli anni 20 americana sonorizzata dal vivo da un duo di Bologna, La sindrome dell'aceto. Il discorso musica e suono poi ovviamente rimane l'asse portante del festival, a partire dal concorso internazionale per lungometraggi, dove noi selezioniamo film da tutto il mondo in anteprima o italiana se non europea, in cui c'è questa speciale relazione appunto nella narrazione nel film tra la storia narrata, la dimensione registica e appunto l'aspetto sonoro e musicale del film. Abbiamo un film dalla Turchia sul racconto di una musicista che indaga sulla scomparsa della sorella. Abbiamo un documentario da Reggio Emilia, l'unico film italiano, Call the Cops, è un documentario road movie sulla scena del punk underground contemporaneo nell'Europa dell'Est. Abbiamo una rivisitazione del folk irlandese in Utopia Celtica, Celtic Utopia. In che modo i nuovi artisti musicisti irlandesi riscoprono il folk agganciandosi anche alle origini della loro giovane nazione come l'Irlanda. Abbiamo Spaventapasseri dall'Iran, un film fantastico in cui abbiamo sempre una musicista che parla con i morti in un cimitero armeno. Abbiamo qualcosa sulla Siria, abbiamo un documentario sul mondo underground della musica siriana in esilio a Londra e a Parigi, un documentario sulle origini musicali di San Ra, del grande jazzista San Ra. Infine la scoperta dall'Africa, dal Malawi, ai Banjo Boys, questo duo del Malawi che sta spopolando in Africa riproponendo una variante africana appunto della musica tradizionale banjo. In tutto questo poi abbiniamo anche appunto alcune opere di retrospettiva, dedichiamo qualcosa doverosamente a Francesco Cuccini che è appena scomparso, proporremo il documentario del suo maxi concerto a Bologna di 42 anni fa, nel 1984, il documentario Fra la Via Emilia e il West, proprio il live concert dell'epoca. E per restare sempre in Italia ci piace pensare a quello che succedeva nella nostra storia. In un momento storico in cui ti dicono che bisogna riscoprire la storia, bisogna sempre vedere qual è la prospettiva. La nostra prospettiva è di orgoglio, ma Italia 1966, 60 anni fa. Ci fa piacere riproporre due grandissimi film, anche famosi per la loro colonna sonora, e cioè L'Armata Brancaleone, con la colonna sonora di Carlo Rustichelli, e Blow Up di Michelangelo Antonioni, in cui le musiche furono composte dal jazzista Herbie Hancock. E per concludere, un evento speciale, un non documentario, un evento in anteprima italiana, We Are Fugazi from Washington DC, un film pseudo documentario sulla band dei Fugazi, appunto, americana.
0: Com'è stata la scelta artistica?
1: È sempre una sfida ed è sempre piacevole, nel senso che da un lato si cerca qualcosa che possa piacere sicuramente, ma dall'altro anche educante, cioè noi partiamo dal presupposto che i film devono essere belli e il criterio della bellezza e dell'interesse è ovviamente parte da chi li sceglie, da noi come staff, ma anche contemporaneamente sappiamo che non dobbiamo per forza adeguarci al pubblico, ma in qualche modo, non dico indirizzarlo, ma provare a educarlo anche alla visione di film appunto da tutto il mondo, da film poco noti e soprattutto per esempio il riattualizzare in termini contemporanei film muti che di solito non vengono neanche considerati nella visione, riattualizzati come facciamo noi con le sonorizzazioni, con un evento dal vivo che puoi vedere solo dal vivo e non online per esempio, questo per noi è sempre un motivo piacevole ed è il punto di partenza della nostra direzione artistica.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Soliti, www.soundscreen.org.
0: Undicesima edizione del Soundscreen Film Festival a Ravenna dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Albert Bucci. Alla prossima.
1: Grazie, grazie a tutti. Arrivederci.

0: con Monica Naldi di Bards and Hippo per l'inaugurazione della Sala Rossa dell'Auditorium di Rho martedì 29 settembre 2026. Ben trovata.
1: Grazie Federico, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Partiamo dalla realtà Bards and Hippo, descriviamola.
1: Bards and Hippo è una piccola società che si occupa di proiezioni cinematografiche da ormai molti anni, dal 97, e nel 2003 ha acquisito la sua seconda sala. La prima è stata quella di Cologno Monzese, la seconda sala acquisita è stata l'Auditorium di Rho, che è una sala comunale che noi abbiamo avuto in concessione per tutti questi anni e che è una sala molto bella, secondo noi molto ben frequentata, che ha ereditato un antico Cineforum che si faceva a Rho da moltissimi anni, e poi oltre al Cineforum abbiamo affiancato tutta una serie di altre proiezioni in vari giorni della settimana fino a farne una vera e propria sala cinematografica, e recentemente è stata chiusa per lavori che abbiamo eseguito in parte con fondi nostri, in parte con fondi regionali e in parte con i fondi anche del comune di Rho, e quindi adesso riapre più bella di prima e siamo sicuri che i rodensi saranno contenti.
0: C'è l'inaugurazione con un film importante.
1: Sì, inauguriamo con Nalza. In realtà inauguriamo prima con un documentario ingresso gratuito che racconta proprio del Cineforum di Rho, e ci sono interviste ai rodensi stessi, sia chi ha fatto parte dell'organizzazione del Cineforum in passato che proprio agli spettatori e alle spettatrici. E poi il primo film che inaugura proprio la stagione è Nalza. In accordo proprio col comune abbiamo voluto portare un film importante che ha anche un messaggio forte da dare alla città. Cittadinanza.
0: Ci parli anche un po' della realtà cinematografica di Rho?
1: Noi siamo più conosciuti per un'altra sala, la terza che abbiamo acquisito, che è il Veltrade, ma in realtà Rho è sempre stata una sala a noi molto cara, perché a Rho c'è una tradizione di cinema molto forte. Prima c'erano addirittura 7 sale negli anni 80, ed è una città di 50.000 abitanti, non molto grande, poi in più è proprio a fianco a Milano, quindi volendo uno può andare anche al cinema a Milano, eppure aveva appunto 7 sale. Poi hanno chiuso tutte e a quel punto il comune ci ha chiamato per proseguire, diciamo, l'attività cinematografica in uno spazio che è appunto quello dell'auditorium comunale, e è una realtà secondo noi molto bella perché è molto partecipata, c'è una grande interazione con gli spettatori, sono molto affezionati e nel tempo sta anche un po' cambiando il pubblico, sta ringiovanendo, stanno arrivando persone nuove anche dai dintorni, ma c'è uno zoccolo duro di spettatori di Rho che vengono da tanti anni, che è una cosa che ci sostiene sempre molto perché ci dà un feedback positivo.
0: Cosa avete pensato per la programmazione?
1: Noi ricominceremo con il Cineforum dal 20 di ottobre, ed è un Cineforum che occupa le giornate di martedì, mercoledì e giovedì con film di qualità, recenti, non in primissima visione chiaramente, però molto recenti. Però iniziamo prima, oltre con diverse proiezioni di Nalza, anche con alcune proiezioni di Ritorno a Buenos Aires di Beckis, che sarà presente in auditorium per due proiezioni il primo martedì di ottobre, e sarà quindi il primo film dopo Nalza a inaugurare la stagione in ottobre, con la sua presenza, perché ci piace quando è possibile portare anche gli autori in sala.
0: Ci dai dei riferimenti web per la programmazione?
1: Cinema Rho, Rho ha l'H fra la R e la O, cinemarho.it, poi c'è un redirect che porta al sito. Se no, poi ci sono anche i canali social che si chiamano Cinecittà Rho e sono sia su Facebook che Instagram, e c'è anche un canale WhatsApp per i più affezionati.
0: L'inaugurazione della Sala Rossa dell'Auditorium di Rho martedì 29 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Monica Naldi di Bards and Hippo. Alla prossima.
1: Grazie Federico, alla prossima.

0: con Paolo Parnasi dell'Associazione Culturale Teatro in Stalla per presentare la proiezione del film The BB Files di Alexis Bum ad Ostia Antica all'Associazione Culturale Teatro in Stalla, in Vicolo delle Saline 25, mercoledì 30 settembre 2026 alle ore 21. Ben trovato!
1: Ciao, noi siamo un'associazione culturale senza fini di lucro, nata nel 2018, abbiamo trasformato una stalla in un teatro e lavoriamo su questo territorio che è il decimo municipio di Roma, un territorio un po' complicato, che ha varie problematiche. Il nostro intento è, attraverso la cultura, dare delle risposte alle persone. Noi ci crediamo ancora, forse è un'utopia, però secondo noi la cultura può fare molte cose. Il cinema quindi rientra in questo discorso e in particolare di BB Files, perché andiamo a toccare un argomento un po' complicato in questo periodo e quindi abbiamo aderito molto volentieri all'iniziativa del Mescalito Film con Giulia Innocenzi, che ha portato questo film in Italia, questo docufilm, ed è molto importante perché è poche settimane dalle elezioni che potrebbero decidere il futuro politico di Netanyahu, ed è un documentario, diciamo, esplosivo, perché sono centinaia di ore di materiale riservato che è uscito fuori da Israele e per la prima volta si potrà vedere un Netanyahu lontano dai comizi, dalle conferenze stampa e dalla comunicazione ufficiale. Non è quello che noi vediamo nei telegiornali, nelle notizie, ma è un uomo interrogato dalla polizia, chiamato a rispondere di accuse abbastanza pesanti che da anni in tutta la sua carriera politica lo perseguono. Quindi sigari, champagne, regali di lusso, rapporti con miliardari e soprattutto le pressioni che vengono fatte sul sistema dell'informazione. Dei BB File sicuramente va oltre l'inchiesta giudiziaria. La tecnica utilizzata sono testimonianze, materiale d'archivio, interrogatori segreti e grazie a queste immagini che il regista è riuscito a mettere insieme, il film ricostruisce il sistema di potere che è stato costruito intorno alla famiglia Netanyahu. E la domanda che ci poniamo è molto inquietante, no? Fino a che punto la necessità di sopravvivere politicamente e giudiziariamente può condizionare le decisioni di un leader. Questo è un po' il filo del documentario che unisce sia le accuse di corruzione, sia l'avvicinamento progressivo di Netanyahu all'estrema destra israeliana, lo scontro sul sistema giudiziario e anche la trasformazione politica di Israele fino alla tragedia del 7 ottobre e quindi la guerra a Gaza.
0: La proiezione sarà in contemporanea in più sale nel paese.
1: Questo è molto interessante, sì, ci saranno molte sale in tutta Italia e nel Lazio in particolare sono 10 le sale coinvolte, sono 6 sale a Roma, fra cui noi, una a Latina, una a Rieti e una a Viterbo. Comunque tutta la programmazione la troviamo sul sito di mescalitofilm.com, che è la casa che distribuisce. E l'altra cosa importante è che al termine della proiezione ci sarà un incontro streaming in diretta con la regista, la giornalista Giulia Innocenzi e la co-direttrice del Fatto Quotidiano Maddalena Oliva. Ricordiamo che il 27 ottobre 2026 Israele torna alle urne. Netanyahu ha fatto di tutto per bloccare questo film, sia all'interno di Israele sia all'estero.
0: La proiezione del film The BB Files di Alexis Bloom ad Ostia Antica all'Associazione Culturale Teatro in Stalla a Vicolo delle Saline 25, mercoledì 30 settembre 2026 alle ore 21. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Parnasi dell'Associazione Culturale Teatro in Stalla. Alla prossima!
1: Alla prossima, grazie a voi.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Bene, con ritmo e passione si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11:17 minuti primi di questo mercoledì 23 settembre. Lo facciamo con un altro intervento telefonico, in questo caso un compagno del comitato di Colli Albani, perché abbiamo due argomenti di cui parlare. Uno che ha a che fare giustamente con quello che trattavamo, cioè poc'anzi, no, con il compagno del comitato contro gli inceneritori, di quello si parlerà, in questo caso Rocca di Papa, la località. Compagno, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi, mi sentite bene?
0: Benissimo, anzi forte, chiaro, veramente ti sento. Abbiamo due argomenti, no? Abbiamo parlato fuori microfoni. Cominciamo prima per quello che ha a che fare con la manifestazione del 10 ottobre. Cominciamo ad anticipare, anche se non mancherà l'opportunità sicuramente di riparlarne, così si dice più o meno, a Rocca di Papa, vero? Sempre contro l'inceneratore.
1: Sì, l'ennesima iniziativa che facciamo a Rocca di Papa è più che contro l'inceneritore, c'entra anche l'inceneritore, ma è contro le politiche di gestione dell'ente parco regionale Castelli Romani, che riguarda 16.000 ettari, tra cui 8.000 di suolo boschivo, sempre più in mano alla compravendita di questo taglio di legnani che avviene da anni, come avete visto. Abbiamo già parlato, ma ci sono le immagini, insomma, che parlano chiaro, che riguardano veramente quasi tutto l'intero patrimonio boschivo di questi 8.000 ettari, perché viene considerato ceduabile, cioè tagliabile a fini produttivi, e sta diventando un deserto. Quest'estate il suolo si è desertificato perché è stato lasciato senza le chiome degli alberi, sono rimaste parcheggiate le ruspe con tutto il pericolo degli incendi che si è poi puntualmente verificato in alcune zone. E anzi, troppo ben andata quest'anno con gli incendi ai Castelli Romani rispetto alla media, e quindi l'ente parco continua a fornire autorizzazioni su autorizzazioni, al limite qualche prescrizione, sia per il taglio boschivo ma anche per dei progetti che sono impattanti sul territorio, che magari sono fatti dagli stessi comuni con i fondi del PNRR, come al lago di Nemi, che lo vogliono, di fatto il comune di Nemi lo vuole turistificare il più possibile, con l'ausilio della città metropolitana, e qui c'è la sinergia tra centro-sinistra della città metropolitana e centrodestra locale, e qua tutti i comuni e castelli, quasi tutti, sono diventati di centrodestra, in alcuni casi anche di destra, e quindi noi invitiamo tutti quanti a partecipare. Questo è il secondo corteo che facciamo a Rocca di Papa, ma sarà la 15ª iniziativa in totale, per andare tutto l'ente parco che non ci vuole ascoltare, partendo dalla parte alta di Rocca di Papa, che sono i campi d'Annibale e la piazza di Vittorio. Il concentramento alle 10, verso le 10:30 del sabato 10 ottobre, quindi di mattina, col fresco, partiremo e scenderemo dalla parte alta alla parte dove si trova sotto al centro storico la sede dell'ente parco, che di norma o non ci ascolta oppure ci fa ricevere da funzionari di poco conto, e ci nega addirittura gli atti amministrativi richiesti. Il suo presidente, il fascistissimo, lo ricordiamo, Ivan Boccali, proveniente da una storia di destra senza pudori, in cui anni fa da capo di una lista civica di Ciampino chiedeva l'eliminazione fisica del campo degli abitanti del campo Rom e Sinti della Barbuda, ritolto del raccordo anulare, chiedendo lo spargimento del napalm. Ecco, questo è il vertice dell'ente parco messo lì da Rocca, e ci ha detto che i dati, gli atti amministrativi richiesti non ce li dà, non ce li darà mai, e questa è la trasparenza che hanno in mente qui all'ente parco. E quindi noi abbiamo fatto diverse andate proprio di persona per richiedere questi atti, anche in maniera numerosa, per farci sentire, ma fino adesso non ci sono stati forniti, proprio perché appunto per pianificare qualsiasi cosa sul territorio dovresti conoscerlo, ma abbiamo poi trovato appoggio da parte di diversi studiosi, tra cui Corrado Alessandrini, che ci ha fornito una mappa dettagliata. Nella sola Rocca di Papa negli ultimi 5 anni sono stati disboscati il 23% dei terreni soggetti a questi tagli, quindi immaginate che quelle zone, una volta verdi, prima che ricrescono gli alberi, se ricrescono, perché vengono tagliati circa 950 alberi su 1000, ne vengono lasciati solo 50, passeranno una ventina d'anni, sempre che le condizioni climatiche non peggiorino ulteriormente. Però ecco, immaginate la situazione qui, e sono stati distrutti un sacco di sentieri, e quindi noi andiamo a chiedere all'ente parco una moratoria, perché i tagli ricominciano il 1 ottobre, la stagione silvana si chiama così, comincia il 1 ottobre, faremo altre iniziative, però intanto andiamo a chiedere per l'ennesima volta una moratoria tagli boschivi, studi sugli impatti ambientali, cioè sui danni già causati, e un intervento e la presa in carico pure del problema delle acque, delle falde idriche, in particolare quella dei laghi di Albano e di Nemi, che continuano a perdere centinaia di migliaia di metri cubi ogni anno. Da lì l'aggancio con l'inceneritore, perché Acea gestisce prelievi da questi laghi, Acea ADO2, in maniera distennata, con perdite fino all'80% dalle stesse dichiarate, e noi chiediamo che questi pozzi vengano chiusi se non ridotti, e invece Acea ci ha permessi per ottenere un potenziamento senza avere la concessione. Lo stesso Ente Parco gli ha dato de nulla osta, ma per potenziare un pozzo che preleva moltissimo dal lago di Albano, quindi circa 20 centimetri l'anno sono addebitati a quel pozzo, solo a quello di Acea, su quel pozzo gli ha detto però prima vi dovete mettere con la concessione che non ci avete. Cioè voi fate conto che succede se tu ti attacchi all'acqua pubblica, ti vengono a casa i carabinieri, te bevono, ti fanno una multa che non finisce mai e penso va pure sul penale in maniera pesante. Acea che gestisce l'acqua, l'ente parco stesso, quest'ente che per noi è veramente una controparte diciamo determinante, ha dato nulla osta per un potenziamento di un pozzo idrico di Acea che manda l'acqua da Riccia per Castel Gandolfo ed Albano, scrivendo nelle prescrizioni di dar nulla osta, però prima magari rimediate la concessione perché non l'abbiamo trovata, non sappiamo quanti litri avete prelevato nel corso di questi 40 anni. È assurda questa cosa. Yeah. È assurda, quindi le sanno queste informazioni, però le forniscono solo su procedimenti che poi uno se ne andrà a cercare negli archivi degli altri territori, che capite bene che è complicato. E quindi andiamo a chiedere appunto di mettere un tetto al prelievo, anzi alla fine dei prelievi da due laghi, e fissare, come è stato fatto a Bracciano, il livello minimo ambientale, quindi che non riguardi questioni economiche, per cui il lago di Albano e di Nemi non rischierebbero poi di sparire come invece sta avvenendo. E in più chiediamo appunto di esprimersi, ma non lo faranno mai, sempre contro Acea e contro gli interessi della città metropolitana, sull'inceneritore che vogliono fare appunto a Santa Palomba, di cui parlavate prima, perché appunto tra le altre cose, oltre che a inquinare l'aria, purtroppo preleverà moltissima acqua per il sistema di raffreddamento, e andando a incidere ulteriormente sulla grave situazione idrica già riconosciuta dai Castelli Romani. E queste sono le richieste iniziali che portiamo avanti da ormai da 3 anni. Abbiamo fatto un percorso molto lungo, intenso, che si è protratto per tutta agosto, e l'ha visto anche il corteo a Nemi con quasi 300 persone a Nemi Lago di notte al 5 settembre, un corteo chiamato la Lucciolale perché eravamo tutti muniti di torce elettriche in silenzio, e prima abbiamo fatto un'assemblea ovviamente, e poi ci siamo messi in silenzio e abbiamo costretto alla chiusura diverse attività, in particolare una che fa movida tutta la notte lì al lago di Nemi, perché non lo vogliamo vedere turistificato come quello di Castel Gandolfo, purtroppo sta subendo quella fine. E quindi ci stiamo mobilitando su vari fronti, quindi boschi, laghi, certo. Ovviamente saremo al corteo contro l'inceneritore sabato, come diceva Peppe prima, alle 4:30 a Piazza Mazzini ad Albano, e forse, se ho capito bene, ce ne sta un altro pure a Roma il 3 ottobre, di un altro giro dei comitati, ma appunto dei altri comitati contro l'inceneritore che stanno a fare cose un pochetto distaccati insomma dall'unione dei comitati e dal coordinamento, ma ci dovrebbe essere pure un corteo a Roma il 3 ottobre di un altro giro un po' più moderato, vediamo, perché vorrebbero passare appunto sotto la tete del messaggero dei Castagirone, no?
0: Certo, infatti parlavamo. E una cosa che mi veniva in mente, perché ora passiamo al secondo argomento di cui volevamo parlare, tu per raccontarci o per spiegarci, per far capire a chi ci ascolta tutta questa situazione, parlavamo giustamente del contesto politico dei comuni, no? Dei comuni là, dei Castelli, sempre più a destra. E in questo contesto succedono delle cose, in questo contesto politico dove i comuni si spostano sempre a destra, prodotto di un elettorato, cioè dobbiamo colare questo, c'è qualcuno, qualcuna, qualcun che vota, no? E permette che queste persone siano, diciamo, al governo nei comuni. Però dico, questo contesto politico permette delle cose come quella che hai vissuto personalmente sabato scorso. È stato
1: ebbene domenica
0: scorsa. Raccontaci domenica. Un po' che è successo.
1: È successo che per aver gridato fascisti di merda a dei fascisti di merda.
2: Ok, questo è importante. Erano fascisti.
1: Fascisti di merda, sì.
2: Perfetto, se erano fascisti, non vedo. Cioè, di merda è un dettaglio ormai. Cioè, penso.
1: Sì, penso che sia.
2: Certo.
1: Penso che uno non possa. E altre frasi senza parolacce. Contro questi fascisti di merda,
2: certo,
1: che srotolavano un tricolore sull'ex casa del fascio in piazza Genzano, la cui amministrazione comunale è di Fratelli d'Italia dopo 80 anni di amministrazione di sinistra, centrosinistra, PD e un paio di anni di 5 Stelle che non fanno menare a nessuno a piccole doti, e quindi è passata di mano dopo 80 anni. Questa era chiamata la piccola mossa, no? Centro-sinistra strappa i capelli perché ha fatto una politica amministrativa abiettare tutti, veramente indecente, perché poi sui comuni c'è di ora, è vero, con un po' di meno di ideologia, un po' più di pratica, cioè spicci due giardini, fai due strade, sistemi due cose, si rimane al potere per 150 anni al governo, se fa quelle bene con pane e circo. Questi non sono riusciti a fare manco questo perché pensavano che era regalata per la tradizione storica di Genzano, da Nassini, così non hanno capito che le cose sono cambiate. E Fratelli d'Italia ha giocato, se l'è giocata molto bene con i social, con i social media manager gli hanno suggerito di impostare la campagna solo su questioni pratiche, cioè non su questioni ideologiche, e insomma fa per il centro-sinistra di vita aperto, e se stanno a fare la guerra se sono presi a pizza pure in fascia due settimane prima
2: addirittura
1: sì, una lista civica di fuoriuscita del PD, ex responsabile del PD locale, che ha fatto una lista separata, ha preso il 15% ma poi non l'ha dato al PD perché appunto c'è stato nel ballottaggio. Uno di questi esponenti si è presa con quelli di AVS che stavano in piazza a raccogliere firme, non mi ricordo per che cosa, e quindi capirai qui a destra proprio, cioè, ci ha sguazzato dando la solidarietà agli aggrediti di AVS. Vabbè, insomma, cose che al netto della violenza farebbero violenza, scappellotta, farebbero ridere, insomma, no? Per come stanno ridotti qua. Detto ciò, da un po' di anni purtroppo qui ai Castelli, in particolare a Nemi, c'è un'associazione di paracadutisti, ANPD, Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, che si chiama così, Colline Romane, comunque le Colline Romane, di ex Parade della Folgore e amatori simili, che fa un sacco di cosette sul sociale e si inserisce pure nelle scuole e nelle piazze, dando i propri servizi, facendosi vedere, calando i tricolori, facendo l'inno nazionale, inquadrandosi. E ovviamente questi sul loro sito, ma sulle iniziative che fanno, per esempio in occasione tipo del 25 aprile, del 2 giugno, eccetera, eccetera, si fanno vedere da diverse parti, in particolare spesso vanno pure a trovare i loro, come si posso dire, i loro eroi, come i caduti nazisti sul fronte di Anza a Pomezia, cioè un cimitero germanico,
2: okay.
1: Con tanto di indicazioni stradali fatte bene perché lì ci arrivi sicuro, insomma, pure tette aperti. E loro vanno lì con le bandiere della decima massa, questi che sono ospitati in questo nucleo paracadutisti Colline Romane, dentro la palestra comunale scolastica del piccolo comune di Nemi, che ha ancora le due classi perché sono solo 2000 abitanti. Ed è a guida del centrodestra, ok? Però questi sono stati invitati pure dal centro-sinistra, oltre che dalle altre amministrazioni centrodestra, al costo delle sagre paesane che si fanno qua ai Castelli tutti gli anni, e essendo dei fascisti dichiarati, ovviamente con me verranno le foibe, con me vogliono fare le panchine per Norma Cossetto, tutta una serie di... Si dimenticano sempre, per esempio, che tanti italiani di cui parlano loro sono finiti le fosse ardeatine, quelle non se lo ricordano mai, che quelli sono italiani di serie B per loro, perché evidentemente il problema non è la nazionalità, ma è il portato che ti porti dietro. E pochi anni fa fecero erigere un monumento all'ingresso di Nemi, che è enorme, l'ingresso del paese, sulla Viale Morense, che è una stele che è dedicata ad El Alamein, e poi c'hanno sta fissa degli incontri con gli studiosi tipo Cappellari, che parlano di El Alamein, che sono studiosi saggisti fascisti. Oppure due anni fa fecero venire Vannacci al palazzo comunale, bellissimo, Palazzo Vigi di Ariccia, in cui presentava i suoi libri, quindi Penso il mondo al contrario, questa cosa qua, quindi sono anche di quel tipo di giro, insomma. Che succede? Per farla breve, l'amministrazione comunale di destra, qua di Fratelli d'Italia, l'ha invitata a sdoganare il tricolore dopo la fanfara dei bersaglieri alla festa del pane, che è una festa molto partecipata qua a Genzano, quasi a livello dell'Infiorata.
2: Okay.
1: E sono venuti, c'era un presidio di APUS al monumento a Togliatti, per ribadire più o meno l'antifascismo, però capito, farlo al monumento di Togliatti, che è quello che ha dato l'amnistia ai fascisti. Vabbè, io mi sono trovato lì un pochetto per sbaglio, perché ero tornato la sera prima, manco lo sapevo questa roba. Effettivamente stavo lì per sbaglio, non sto di per scherzo. Vista sta scena, ho visto il presidio a 100 metri,
2: sì,
1: un sacco di guardie, ok, però stava sotto la piazza, era invisibile. Sopra la piazza piena, tra bersaglieri, parenti dei bersaglieri, paracadutisti in formazione col basco rosso e parenti di paracadutisti, forze dell'ordine a gogo di tutti i tipi, sindaco, c'era di tutto. E quando hanno sceso, hanno fatto fare l'Inno d'Italia, hanno fatto fare la fanfara, quando è sceso il tricolore, questi due attempati paracadutisti che cercavano di sdotolarlo e manco ci riuscivano, gli ho urlato quello che gli dovevo urlare, insomma.
2: Ti è venuta fuori naturalmente, perché quando uno si trova con dei fascisti di fronte, cioè, è naturale dire per qualsiasi persona di bene, per bene, di cioè, fascista di merda, cioè che altra risposta potremmo avere? E questo lo dico senza ironia, veramente.
1: Ma loro hanno mantenuto anche un certo contegno, perché per loro non è stato proprio, dice, vabbè, cioè, dicono fascisti di merda. Si sono più innervositi un pochetto i loro seguaci in piazza,
2: immagino,
1: che ovviamente
2: immagino,
1: l'hanno buttata come, ma tu offendi il tricolore, il fatto a parte che vabbè ci sarebbe da discutere, però detto, io sto qua, ho detto a questi quello che devo dire, e vi faccio sapere che questi vengono a commemorare il tricolore a piazza Tommaso Frasconi, sulla casa del fascio. Tommaso Frasconi è stato il primo sindaco socialista di Genzano negli anni della, che precedevano la prima guerra mondiale, poi deposto perché era contrario ovviamente al bellicismo, era socialista, all'epoca ancora non c'era il Partito Comunista, poi è stato deposto negli anni 20 e poi dopo è stato portato al confino, dove è morto nel 38 per le percosse delle squadracce fasciste. Questa è intitolata la piazza, e qua a Genzano un sacco di vie sono intitolate a sei uccisi alle poste ardiatine e a tutte le persone che dagli anni 20 in poi, come Salvatore Buttaroni ed altri, furono uccisi nel ventennio, quindi ben prima della resistenza. Questi si sono permessi in piazza Tommaso Frasconi di fare questo sfregio, visto che loro parlano di tradizioni, di identità, memoria, tutte queste belle manfrine che fanno loro, ma qua a Genzano c'è una cosa molto particolare, qui c'erano 250 arditi del popolo su 500 di tutti i castelli. Vabbè, detto questo, a parte le cose storiche,
2: come te l'hanno fatto pagare questa affrenda?
1: No, è il portato del razzismo, fascismo, omofobia di questi soggetti che entrano anche nelle scuole a fare le adunate. È successo l'anno scorso che una evidentemente di esse dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Frascati gli ha concesso tutta la mattinata per far fare la adunata, l'alza bandiera, l'inno nazionale, le allocuzioni con gli studenti della scuola media. Questi, cioè, vi rendete conto che è successo? Perché ho detto due frati che li rispecchiano, che loro sono apologeti da decima massa e fascisti di merda, mentre la polizia, che poteva tranquillamente pure intervenire identificandomi, per quanto già ovviamente le conosce appunto per le cose che ha comitato Boschi e cose simili, su richiesta del sindaco con la fascia tricolore di questo Fabio Pavaria di Genzano, che ha vinto le elezioni, ha detto: ah, è stato lui, portatelo via. Mo, se hanno aderito al suo ordine, che non potrebbe darlo, oppure se è già un vice toccolino, non lo so, però l'hanno visto tutti quanti, mi hanno fatto fare 300-400 metri a piedi per il corso del Genzano, corso Gramsci, eppure questo, insomma, e per portarmi al vicino commissariato, dove sono uscito dopo un paio d'ore, che hanno deciso che cavolo di reato darmi, perché sotto c'era una manifestazione che era autorizzata, sotto ai giardini della piazza, sopra ci stavo io e pochissimi altri, quindi non stavo a manifestare. E alla fine mi hanno dato un articolo 18,8 del Regio Decreto del 1931, che portì manifestazione, cioè che sei uscito fuori dalle prescrizioni della manifestazione, come se io partecipassi a quella roba lì per rivendicarmi togli atti, assurdo. E mi hanno dato urla dedizione, articolo 654, ex articolo 654. Quindi se vedete un'eventuale ammenda amministrativa molto elevata, che deciderà il prefetto, e poi una situazione penale se la procura di Velletri decide di andare avanti con questa buffonata, e spero di no, insomma, perché però è come proprio a Piamenda, ecco, diciamo così, perché sono migliaia di euro, come sapete.
0: Ma certo,
1: insomma,
0: ma è una situazione che conferma quella frase che abbiamo sentito una volta, no? Questa rottura e coglione dei fascisti, perché veramente diventano questo anche amministrativamente parlando, economicamente parlando, perché per te significa ovviamente tutto questo, che non è poco, semplicemente per...
1: Però hanno fatto, ecco, però poi è uscito un comunicato di questa fantomatica assemblea Peace and Love dei Castelli Romani, molto carino, in cui a pretesto di questa mia, insomma, andata in commissariato, sono uscite finalmente le immagini in cui mostrano che nella, per esempio nella palestra che ci hanno a disposizione, che è frequentata dai bambini della scuola elementare e media di Nemi, ci stanno dei libri riconducibili a Mussolini, c'è il decalogo del paracadutista appena si entra, in bella vista a cui lo danno i bambini, tutte queste schifezze qua. E quindi
0: almeno questa vicenda è servita per segnalare questa cosa.
1: Infatti mo c'è l'idea di segnalare a tutte le scuole, perché magari già dovrebbero entrare i militari, ovviamente, ma questi sono di una specie particolare, particolarmente odiosa a mio avviso, che vanno respinti, perché appunto ti portano una specie di marzialità maschile, patriarcale, omofoba, razzista, sessista, fascista, tutto quello che finisce egoista, che è negativo, ce l'hanno. E li dovete vedere, ecco, andate a vedere su internet di che si parla, se ci avete proprio niente da fare, qui forse si è aperto un varco, e quindi anche i pseudo partitelli di sinistra che stanno qua, invece di farsi la guerra, potrebbero prima evitare di chiamarli, perché l'hanno chiamati pure loro gli anni scorsi, anche se erano meno visibili, a partecipare a queste sagre, magari gli hanno fatto fare banchetto formativo, e già è brutta sta cosa. Seconda cosa, insomma, capire che magari la situazione è particolarmente grave. Terza cosa, qua ribadisco che il sindaco che si permette di riportare via, voglio vedere, qua il paese se più o meno se becchiamo tutti i giorni che è piccolo, insomma, quindi
3: grazie.
1: E niente, va bene, poi vi faccio sapere, magari facciamo un reggio di... Un reggio decreto parti, facciamo.
3: Sicuramente siamo in ascolto e disponibili per supporto, insomma, per qualsiasi via decideranno di accollarsi, economica, amministrativa o penale. Ringraziamo infatti l'assemblea Peace and Love che ci ha anche inoltrato questo comunicato, che riprodurremo sul sito della radio per chiunque lo volesse leggere, e ricordiamo che comunque abbiamo anche noi d'altra parte appigli legali, non so, penso alla legge Mancino, che in teoria punisce appunto la visibilizzazione di contenuti legati all'ideologia nazifascista, e quindi sui libri di Mussolini a scuola, insomma, magari ci facciamo anche un pensierino su come mostrare il nostro
1: parti in cui tutti veniamo vestiti un po' da nobili e poi mettiamo una ghigliottina e la sostanza in grugna.
0: Non un'idea cattiva per niente, quindi sicuramente la potremo sviluppare. Compagno, grazie come sempre, la disponibilità, sai che i microfoni restano sempre aperti di Radio Onda Rossa.
1: Vi saluto silenziosamente.

0: Ed eccoci, ce l'abbiamo fatta? Mi senti? Mi senti?
1: Sì, sento, ce l'abbiamo fatta. Scusate, ma qua, qua in Spagna, da dove mi trovo in questo momento, è un po' difficile anche qui la connessione. In generale, poter utilizzare alcune connessioni bisogna lanciare dei programmi particolari, non di più immediata la connessione anche qua. E non so se volete un breve aggiornamento, vabbè, sulla situazione in Giordania, che di fatto è la Giordania dove noi siamo, diciamo, in qualche modo, tra virgolette, esiliati. Noi intendo tutta la cooperazione, sì, internazionale, che prima... in questo momento non può entrare nella Palestina occupata, perché Israele ha vietato tutte le organizzazioni internazionali ad operare dentro i territori palestinesi, sia della Giordania ma anche sia della Cisgiordania ma anche di Gaza. E essendoci questa difficoltà, chiaramente continuiamo a seguire, a sostenere i progetti, la popolazione locale, da una parte e dall'altra, però lo dobbiamo fare esclusivamente stando di qua, da quest'altra, su quest'altra frontiera. La situazione in Giordania non presenta dei particolari, per il momento, delle particolari situazioni, nonostante, come sapete, la Giordania è piena di palestinesi, l'80% della popolazione giordana è palestinese.
0: E ma anche forse di qualche base americana, che abbiamo visto che sono state comunque,
1: però,
0: bombardate.
1: Certo, stavo arrivando a quello, e l'unico, tra virgolette, problema che esiste qua sono gli attacchi americani verso e tutto quello che sta succedendo con l'Iran, con lo Yemen, eccetera. E viceversa, che quindi vengono attaccate le basi americane che sono presenti qua in Giordania. Quindi ogni tanto arrivano per via ancora della situazione che c'è, e nello stretto di Hormuz, ma anche tutto il conflitto con l'Iran, diciamo, questa tensione ancora va avanti. Quindi di tanto in tanto vengono colpite anche le basi militari che comunque si trovano in Giordania, e questo è quanto. Dopodiché in generale, diciamo, dentro la situazione della società civile, insomma, è abbastanza tranquillo, come dire, sempre tutto tra virgolette, ma è come si presenta oggi e tutto questo Medio Oriente in qualche modo disastrato, in fiamme, diviso, eccetera eccetera, di cui ancora non si ritrova nessuna soluzione, si può dire, in qualche modo. E per quanto riguarda tutta la situazione della Cisgiordania occupata e della striscia di Gaza, ancora dove il bordo FIS, come sapete, non ha nessun riscontro e di soluzione, neanche sulla striscia di Gaza, quella continua a rimanere, la striscia continua a rimanere occupata ormai dagli israeliani all'80%. La situazione, diciamo, umanitaria all'interno è catastrofica, nonostante i gazzali continuano a resistere, come si dice, continuano a resistere il genocidio, perché dentro Gaza i bombardamenti continuano ad essere violenti e quotidiani, e anche oltre la famosa linea gialla, le frontiere continuano a rimanere chiuse e aiuti umanitari chiaramente non ci sono, perché la popolazione all'interno o ha i soldi per comprare al mercato quello che viene venduto, o altrimenti di aiuto umanitario, diciamo, nonostante ci siano sforzi da più parti, comunque ancora chiaramente è molto molto lento e difficile. Questo per quanto riguarda Gaza. Le frontiere, ripeto, sia di Rafah, quell'altra da noi che non esiste più, continua a essere chiusa, quindi il dottor Pis non si è piazzato per niente, non ci sono entrate e uscite, nemmeno ci sono molte, continuano ad esserci molte difficoltà per chi ha necessità di uscire da Gaza per motivi sanitari, quindi non c'è nessun corridoio umanitario. Mi sembra assurdo continuare a ripetere questa cosa del corridoio umanitario che non è mai stato istituito per nessuno, quindi sono pochi casi. Riesce a uscire qualcuno, se ci sono delle spinte, diciamo, di evacuazioni che vengono coordinate con l'esercito per alcuni casi. Ultimamente sono usciti per esempio un po' di studenti che avevano fatto richiesta di borsa di studio, ma l'avevano fatta ormai anche un anno fa, insomma quasi 2 anni fa, e è uscito qualcuno, e quindi appunto ripeto il coordinamento dei governi e i militari di Israele, però queste sono gocce in qualche modo di assistenza tra virgolette che viene data a Gaza. Per il resto Gaza rimane in quella situazione. Per non parlare di Giordania, dove l'influenza di coloni e il fondamento territoriale di tutta quell'area continua imperterrita dal 2023, ma chiaramente come sappiamo anche da prima, insomma non è cosa nuova, ma in questi ultimi anni chiaramente gli attacchi da parte dei coloni, che poi sono chiaramente rafforzati anche dall'esercito e a opera del governo Netanyahu, Ben Gvir, con l'appoggio della purtroppo società israeliana, continuano ad avanzare, continuano ad essere appunto attaccati i villaggi, i campi profughi, ci sono gli spostamenti forzati della popolazione, ci sono alcuni campi che ormai sono stati evacuati, il campo di Jenin, il campo a Tulkar, alcune parti, campi di Nablus, eccetera, sono ormai campi vuoti che sono stati sfollati dalla popolazione, quindi spostamenti forzati con displaced di popolazione, insomma molto ampia. Ma chiaramente la cosa più grave che sta succedendo sono le violenze appunto dei coloni che continuano quotidianamente, soprattutto nei villaggi, anche quelli più isolati, ad entrare, distruggere, bruciare e uccidere anche la popolazione. Questa chiaramente, per non parlare poi dei danni economici, ambientali, che tutto il territorio della Cisgiordania sta subendo, perché laddove nei villaggi, oltre a essere evacuata e sfollata la popolazione, uccisa la popolazione, sono stati tagliati e presi
0: i terreni,
1: gli olivi, distrutto tutta quella che era l'economia di questa cosa. Ci sono inoltre, e questi sono gli allarmi che vengono dati anche dalle Nazioni Unite, che come sapete anche loro non hanno una facilità e possibilità di movimento all'interno dei territori occupati, tant'è che tantissimi, compresa l'UNRWA per esempio, è un organismo delle Nazioni Unite che dentro i territori palestinesi della Cisgiordania non esiste più, praticamente sono stati evacuati, tant'è che il personale che seguiva tutta questa questione oggi anche loro stanno in Giordania ad agire laddove possono agire in questo modo. Quindi l'allarme, dicevo, delle Nazioni Unite che continua.
0: Sì, che proprio di questi giorni, poi proprio rispetto a quello che sta avvenendo in Cisgiordania, se non erro, proprio Gutierrez l'ha definita una vera e propria pulizia etnica, no?
1: Esatto, l'ha definita una pulizia etnica, e l'espansione degli insediamenti continua imperterrita ad andare avanti. Quindi appunto questa è un po' la situazione. Certo, a livello diplomatico internazionale ci sono delle nazioni come la Francia, la Germania, eccetera, che continuano a chiedere magari a Israele stop, non lo ha fatto l'Italia per esempio, anche questo sottolineiamo, il Regno Unito in particolare l'ha sottolineato, continuano a chiedere lo stop dell'espansione degli insediamenti
0: allo sì, stato, anche il blocco delle merci che
1: per esempio il consolato, per dirne una, il consolato inglese, che vi potete immaginare che ruolo ha sempre avuto l'Inghilterra dentro quei territori, e Israele, dove tutti quei territori li hanno dati loro, ecco, sono stati chiusi, anche il consolato inglese è stato chiuso, UK è stato chiuso a Gerusalemme, appunto senza ottenere, diciamo, nessuna sanzione ancora nei confronti e delle colonie e appunto di Israele. E per quanto riguarda Israele, come sapete, ci saranno le elezioni adesso entro ottobre, non c'è una data definita, si parlava per la metà di ottobre, ma non ci sono chiarezze su quello che sarà appunto di queste elezioni e come andranno avanti. Questo è un po' un quadro veloce di questa situazione che purtroppo ancora oggi dobbiamo dire continua a essere fermo, ma fermo da una parte, dalla parte, diciamo, di possibilità di soluzione, ma che continua ad andare avanti con violenze, annessioni, pulizia etnica dei palestinesi.
0: Sì. Sì, no, indubbiamente. Quindi quello che mi chiedevo è proprio perché stai in Giordania, come dicevi, le ricadute sui campi profughi, sulle espulsioni, perché quello che almeno io sapevo è che parecchi dei palestinesi espulsi, facevi riferimento a quello che è avvenuto a Jenin, a Tulkarem l'anno scorso, l'anno passato, comunque si sono trovati a passare in Giordania, ad esempio, o no?
1: No, assolutamente no, perché anche la Giordania non è che dà agli sfollati. I palestinesi che si trovano qui sono palestinesi di vecchia generazione, dal 48 eccetera, sono diventati cittadini giordani, ma non vengono accolti la Giordania non accetta gli sfollamenti. Un palestinese che può venire in Giordania, giusto per far capire e dare un esempio, e ha la possibilità di venire solo se ha una parte di famiglia che già abita qua e può venire in visita, ma non sono stati allestiti campi profughi di sfollati dai territori palestinesi occupati, assolutamente no, così come tutto il resto, che non c'è questa situazione, per non parlare di quelli di Gaza. Su Gaza addirittura non ci possono neanche quasi passare dalla Giordania, a meno appunto, tranne alcuni casi che però sono appunto solo di passaggio per poche ore, per trasferirsi poi all'estero se ci hanno visto per l'estero. Però ecco, non c'è l'accoglienza, non c'è la possibilità per i palestinesi sfollati. In questo momento sono sfollati di nuovo per l'ennesima volta dentro i territori occupati magari da altri parenti che abitano in un'altra città che non è il campo profughi o il villaggio dal quale vengono sfollati, però non, appunto, non possono rientrare neanche nei loro villaggi, quelli che erano i villaggi attuali.
0: Quindi chi è andato via da Jenin, dal campo profughi di Jenin, magari sta dentro un altro campo profugo, sempre in Cisgiordania, perché poi insomma il territorio è quello, non è che può spostarsi più di tanto.
1: Certo, stanno lì intorno accolti da altre nuclei familiari, però appunto non possono. Jenin proprio non esiste più come campo. Non so se ultimamente davano una cosa come c'è una famiglia che resiste lì dentro, ma non ci sta più nessuno, non ci può più entrare nessuno. Poi c'è la città di Jenin che evidentemente ha accolto gli sfollati del campo profughi, però appunto i numeri sono molto alti, si parla di decine di migliaia di famiglie che sono sfollate da una parte all'altra. Certo, il territorio di Giordania è quello, non è che si allarga, certo. Rimane quello, e per il momento vagano senza soluzione da una parte all'altra.
0: Quindi non solo c'è un furto di terra, ma c'è anche, come dire, una densità di persone, di concentrazione in alcune aree, quindi riducendo anche le scarse risorse, che ne so, idriche per esempio, no? Oppure anche possibilità di coltivare la propria terra.
1: Purtroppo i terreni sono rimasti pochi, quei pochi che sono rimasti chiaramente i palestinesi stanno cercando di difenderli, e fra un po' oltretutto, così per ricordarlo, ci sarà la raccolta delle olive. Sapete che ottobre, novembre è il periodo della raccolta delle olive, che era una delle economie più grandi dei palestinesi. Molti degli olivi sono stati radicati, distrutti, molti terreni non ci possono chiaramente entrare. Quest'anno, che sarebbe potuto essere anche questa una buona annata per la raccolta delle olive, quindi la produzione dell'olio è così importante appunto per i palestinesi, non sappiamo come si metterà. Certo, per il momento quello che si vede sono la presa delle terre, quindi ormai è un luogo comune, succede ogni giorno. Da notare che in Israele, in diverse città, ma anche a Gerusalemme, ci sono delle proteste, anche a Tel Aviv, ci sono delle proteste di parti e società civile israeliana, che sanno benissimo che cosa significa l'occupazione dalla parte sulla parte palestinese, quindi insomma sono schierati contro lo Stato di Israele, contro il sionismo, perché di fatto è quella l'idea di quello Stato che sta andando avanti. Ecco, dicevo, ci sono le manifestazioni di Gerusalemme, anche parti di ortodossi ebrei che appunto non riconoscono Israele e che prendono un sacco di botte dalle guardie israeliane, che appunto non permettono di protestare contro lo Stato. Li vorrebbero tutti mandare al fronte e a Gaza e a fare il militare, ma ecco, lo scopo è anche molto su questo. Ora poi magari una cosa a parte dovrebbe essere, sarà fatta sicuramente, su quelle che saranno le elezioni in Israele, visto che stanno formando coalizioni, partiti, per soprattutto parte della destra e dell'ultradestra israeliana, che vuole mantenere il governo, il potere dentro Israele. Appunto, dicevo, sicuramente un approfondimento di quello che sarà la formazione di queste coalizioni di destra e dell'ultradestra, e a ridosso appunto in attesa delle elezioni. Ne parleremo più avanti anche di questo.
0: Sì, anche cercando di capire, no? Perché poi insomma, tu parlavi di alcune proteste, però bisogna anche ricordare che non so, un 20% della popolazione, insomma, della cittadinanza israeliana comunque sono palestinesi, anche se loro preferiscono non chiamarli palestinesi ma arabi israeliani.
1: Certo, ci sono anche loro, e anche loro stanno cercando di fare coalizioni che possano entrare nelle elezioni, perché per il momento anche le coalizioni precedenti arabe israeliane che esistevano prima del 23 sono stati buttati fuori, si può dire, quindi non c'hanno nessuna rappresentanza. Ecco, come si metterà tutta questa situazione, come si presenterà appunto in attesa delle elezioni e per le elezioni, sarà tutto da vedere.
0: Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti noi ti ringraziamo, e sicuramente insomma, se ci sono novità, se ci sono altre cose in futuro, ci risentiremo presto.
1: Ci risentiamo e vi ringrazio.

0: Per concludere questa mattinata di redazionali, ci spostiamo. Abbiamo parlato per un paio d'ore della vicenda di Autistici Inventati, della recente sanzione anche dei medici cubani operanti in Calabria. Ci siamo concentrate su vari aspetti delle questioni legate appunto all'utilizzo delle sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti come strumento di egemonia. Abbiamo anche fatto un'incursione in Olanda per seguire l'appello di organizzazioni della società civile e del mondo delle infrastrutture tecnologiche locali, sempre per costruire autonomia e indipendenza dalle infrastrutture statunitensi. Adesso chiudiamo, come dicevo, questa mattinata con una corrispondenza invece per parlare del Tigray e di quello che sta succedendo in Etiopia tra il confine, al confine tra Etiopia ed Eritrea. Sentiamo bene?
1: Sì, ti sento benissimo.
0: Perfetto, anche io ti sento bene, spero che da casa non risulti troppo difficile la corrispondenza. Sappiamo che ogni tanto possiamo avere qualche problemino, ma siamo qui e ti ringraziamo intanto di averci dato disponibilità.
1: No, il mio dovere, e poi sono io che dovrei ringraziare Radio Onda Rossa e la redazione.
0: Siamo davvero felici di averti qui. Questo sarà un aggiornamento, ci dicevamo, magari breve, giusto per dare riscontro a chi ci ascolta e magari ha già ricevuto le ultime notizie. Sappiamo che seguiranno approfondimenti sul caso a seconda dell'evoluzione della situazione. Ci vuoi ridire in due parole, magari per chi non sa bene di cosa stiamo parlando, che cosa è successo?
1: Va benissimo, in pratica come noi sappiamo spesso i media occidentali iniziano a parlare di circostanze delicate che per anni hanno soffocato, hanno scelto l'omertà e l'annebbiamento di certe realtà, ma poi le si sente parlare a raffica quando vengono fatti dei gesti che toccano e governi o i regimi in questo caso che hanno rapporti cosiddetti diplomatici e iniziano insomma a piagnucolare di certe decisioni popolari che cambiano le carte a tavola. È successo che i media internazionali hanno iniziato a parlare per il motivo che gli aeroporti di Adwa, di Makale, Aksum e Shire sono stati chiusi per decisione del governo del Tigray, che ha preso la situazione sotto controllo dopo le continue istigazioni e spinte da parte del governo federale con attacchi di droni di MiG-35.

di motivi ne hanno inventati parecchi, ma fino adesso il Tigray era stato a soccombere e cercare di trovare una giustizia a livello internazionale senza alcun ascolto. Questi aeroporti, per parlare in maniera un po' più approfondita, la Ethiopian Airlines, una linea aerea che ha assistito al trasporto di armamenti di soldati da tutti gli angoli del mondo, da Azerbaijan, da Bielorussia, tutto quanto durante la guerra genocida. Flotte di aerei fanno avanti e indietro dagli Emirati Arabi, non soltanto alla capitale Addis Abeba, ma in molte altre città, soprattutto nella zona di Bishoftu, vicino al grande ponte, la grande diga del Rinascimento, dove c'è una grandissima base militare costruita con tecnologie avanzate sotto il sostegno degli Emirati Arabi, di Israele e molte altre realtà, per far partire droni e anche addestramento fisico di soldati che si univano alle forze di Janjaweed in Sudan. Questa linea aerea Ethiopian Airlines, che era un orgoglio nazionale, guidata per un paio di decadi da un uomo tigrino che ha sollevato questa linea aerea e l'ha portata a livelli molto molto riconosciuti a livello internazionale, fu tolto dal proprio lavoro perché tigrino. Il rastrellamento fatto negli uffici governativi e in tutte le realtà dell'Etiopia nell'eliminare i tigrini di mezzo, oppure un uomo di quel calibro fu tolto di mezzo. Giusto per sottolineare, adesso è stato preso come manager della linea aerea indiana, che sta in crisi, e loro scommettono su lui perché possa sollevare per le capacità che ha. Questo è giusto per parlare della Ethiopian Airlines. E questi viaggi fatti durante il genocidio in Tigray, 2 anni e mezzo di completa assenza di comunicazioni, di trasporto e tutto, ancora fa viaggi da Bielorussia e Azerbaijan. In questi 4-5 giorni si contano più di 40 viaggi di aerei che portano armamenti militari verso le basi segrete, erano fino a poco fa, finché immagini satellitari e prove confutabili hanno dimostrato che le forze rapide in Sudan vengono armati e sostenuti dall'Etiopia. Questo influenza tantissime cose, perché mischiando il servizio di una linea aerea civile nel mondo militare, quindi in circostanze dove adesso il governo federale ha spinto tutte le sue forze e ha accerchiato di nuovo il Tigray, la prima cosa da fermare per propria incolumità è la linea aerea. Quindi ciò che dicono i media, che i TPLF hanno fermato gli aeroporti, è vero, è un qualcosa che loro ci hanno fatto un comunicato dando delle delucidazioni molto chiare per la sicurezza del popolo del Tigray e dei viaggiatori. E tutto questo si è sollevato perché, come ben sapete, su Radio Onda Rossa nei 6 anni passati in diverse occasioni ho cercato di portare alla luce la situazione anche di gruppi armati che venivano influenzati dal governo federale e hanno combattuto a favore del governo federale, creando delle guerre etniche, delle guerre fratricide. Questa circostanza adesso si è ribaltata per il semplice fatto che un'alleanza che si era stata chiamata a tavolo rotondo in Washington a un anno dopo il genocidio in Tigray, più o meno il 4 novembre 2020, si era cercato di unire le forze di tutti i gruppi federali e confederalisti dell'Etiopia e anche i gruppi armati. Questo lavoro ha impiegato un po' di tempo e adesso si è riuscito a raggiungere un'alleanza tra TPLF,

0: fanno, che sono le milizie Amhara o i combattenti armati dell'Oromia, anche Benishangul Gumuz e anche l'Unione delle Forze dell'Afar, che è una circostanza molto difficile da gestire, essendo Afar una zona un po' che tocca Eritrea, Etiopia, Djibouti, ma sono riusciti anche loro a rappresentare un gruppo che chiama tutte i clan degli Afar e unirsi a questa alleanza. In più anche la regione della Somalia, in senso la parte nel territorio etiope, pure loro si sono unite a questa alleanza, assieme anche a gruppi minori come Agouk Mant, che stanno nella regione Amhara, per ribaltare il governo centrale di Abiy Ahmed. Questa alleanza, che nessuno si aspettava, perché la tattica di Abiy Ahmed era seminare odio tra i popoli, così da poter marciare e mettere a subbuglio il paese.
1: Perdonami se ti interrompo un attimo, quello che hai nominato è il primo ministro Abiy Ahmed?
0: Sì, il primo ministro Abiy Ahmed.
1: Sì, era solo per dare un contesto a chi ci ascolta, e forse un'altra entità importante che hai nominato per prima è il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, il TPLF, sì. Grazie.
0: TPLF, sì, sì. E questa alleanza incute terrore al governo centrale, perché queste entità si scontravano gli uni con gli altri, il fronte armato Oromo è sempre stato in continui scontri con i Fanno e le realtà armate Amhara, e così anche i Fanno, come io non voglio, per rispetto di tutte le sorelle, le compagne che hanno subito violenza, Radio Onda Rossa ha seguito benissimo più di 120.000 donne vittime di abusi durante il genocidio, con forze militari eritree e forze armate del Fanno. Però adesso la situazione si è ribaltata, così che queste entità si sono alleate per eliminare il comune nemico. Vi sono molti commenti, diversi ambasciatori di diverse nazioni fanno dei commenti di tipo questa è un'alleanza tipo Hitler e Lenin, tutte battute, ma in realtà sono forze popolari che esistono, respirano e continuano a combattere perché il popolo gli è a fianco. Quindi sono un'alleanza di forze di resistenza che sono stufe di questa politica e propaganda di odio che semina il governo centrale, e si sono unite per ribaltarlo. Rientrando in Tigray, la cosa che rende più delicata il fronte del Tigray è diviso in due parti. C'è il TDF, Tigray Defense Force, che tuttora resiste all'interno del Tigray, sotto l'ala del Tigray, del TPLF, Fronte di Liberazione del Tigray, e vi è un altro fronte addestrato, nutrito e armato dal governo centrale, dal generale Tsadkan Gebre Tsadik, che è un generale del Tigray ora sotto l'ala di Abiy Ahmed, del primo ministro, assieme a Getachew Reda, che ieri si è trovato nell'80° congresso delle Nazioni Unite e denuncia il TPLF, il suo vecchio partito di cui lui era portavoce durante la guerra genocida, ora punta il dito accusando il TPLF di essere coloro che hanno iniziato quest'ennesimo scontro frontale militare. General Tsadkan e Getachew Reda hanno fondato questo nuovo partito, sempre sotto la protezione e la benedizione di Abiy Ahmed, che si chiama Semret. E questo gruppo altera moltissimo la forza del Tigray, dividendola in due. Quindi il popolo del Tigray è diviso in due, l'armata del Tigray, la difesa, è divisa in due. C'è questo fronte che si fa come acronimo TPF, Tigray Peace Force, e molti ci fanno le battute, non è altro che Tigray Prosperity Force, perché il partito di Abiy Ahmed, del primo ministro, si chiama Prosperità. Questi armati nutriti dal governo centrale sono nelle porte del Tigray a combattere contro i loro fratelli, in senso, giusto per sottolineare, là siamo tutti fratelli, però qua ci sono tigrini che prima combattevano assieme a combattono contro TPF. Generali tigrini da parte di Abiy Ahmed e generali tigrini all'interno del Tigray che si scontrano gli uni con gli altri. Quindi questa alleanza, Oromia, Somalia, Beni Shangul, Amhara, scuote anche questa realtà tigrina che si era insediata all'interno del sistema del governo centrale etiope. Quindi da ieri hanno iniziato i combattimenti a piena scala, perché il governo etiope, dopo aver bombardato più di 21 volte con droni nella città di Alamata, questo soltanto nell'arco di 48 ore, con droni e con MiG-35 aerei da combattimento, sono partiti questi scontri, che ha accompagnato poi con soldati di artiglieria pesante e fanteria. Il Tigray ha mandato comunicato che l'esercito, il TDF, doveva prepararsi per una difesa di un massiccio attacco che stava partendo dall'Etiopia. È diventato realtà, perché hanno intensificato gli attacchi via aerea e via terra, e tutti i bombardamenti che fanno, vi sono stati attacchi pure a livello militare, ma 85% degli attacchi vanno su scuole, su bambini, su donne, nei mercati, nelle piazze. Continuano a fare quel terrorismo psicologico al popolo del Tigray per far sì che si sente indifeso e si ribalta dentro, perché tutto l'obiettivo che c'è stato era General Sarkhan e Getachew Reda scommettevano su un'implosione all'interno del Tigray, ma vista la circostanza che si è irrigidita, quasi l'80% dei giovani combattenti tigrini, ex combattenti durante la resistenza contro il genocidio, sono andati ad Addis Abeba, e come sappiamo pure molti hanno attraversato il Mar Rosso da Djibouti e hanno raggiunto Yemen, Saudi Arabia, stanno in mezzo a tanti pericoli, mare, carceri e molti altri ricatti, sfruttamenti di tratta, queste cose così. Quindi il Tigray è letteralmente svuotato. Cosa è successo, per tornare alla Ethiopian Airlines, durante questo processo di svuotamento dei giovani che Abiy Ahmed e Getachew Reda scommettevano sull'implosione, è successo il contrario, la gente ha iniziato a scappare. TPLF non hanno reagito in quelle circostanze dove l'Ethiopian Airlines, che ha sempre mandato aerei, i bombardier si chiamano, con le eliche, nell'arco di 2 anni sono stati più di 7 casi di anomalie di questi aerei, perché mandavano tutti aerei che non hanno avuto controlli necessari per negligenza nei confronti del popolo del Tigray. Stranamente hanno iniziato a mandare i Boeing 307, e gli aeroporti di Maqale, Shire e Aksum erano pieni di migliaia di giovani che dormivano persino là fuori per cercare di acquistare biglietti. Questo svuotamento è andato per più di 2 mesi. Prima entravano 2 aerei, 2 bombardier piccoli, dopo hanno iniziato a fare il doppio di volo con aerei più grandi. Quindi tecnicamente parlando, io non sto facendo qua l'avvocato al TPLF o a qualche parte, io onestamente sto dalla parte del popolo del Tigray, quello che sta là dentro, che sta soffrendo di fame, quei quasi 2 milioni di sfollati interni che non hanno nulla da mangiare. Tant'è vero che una settimana fa un convoi di camion che portava grano verso i campi sfollati è stato bombardato con i droni e tutto il grano è rimasto bruciato, metà del grano è rimasto bruciato. E l'eparchia della Chiesa Cattolica di Adigrat ha fatto questa denuncia enorme, che diciamo ha avuto un piccolo ascolto da parte dell'America. Hanno condannato questo gesto di attacco a questo aiuto umanitario, ma questi bombardamenti continuano avanti da oltre 2 anni, a sorpresa, sempre in luoghi civili, in zone dove ci sono persone non protette. Tornando all'alleanza, ha fatto sì che almeno non c'è quella guerra tribale, quel elencare nomi suddividendo popoli da confini fatti da italiani e odiarsi gli uni con gli altri. Insomma, una sorta di alleanza popolare è nata, e questo incute terrore al governo centrale etiope. Da parte dell'Eritrea invece la scacchiera si è cambiata, per il semplice fatto che TPLF hanno raggiunto degli accordi di cui molto da commentare, dato che l'Eritrea pure era parte del massacro, degli stupri, del genocidio in Tigray. Hanno raggiunto questa alleanza che non vi saranno fuochi, attacchi da parte dell'Eritrea verso il Tigray, cosa che rende scomoda anche questa Abiy Ahmed, che sono più di 8-9 mesi che c'è questa propaganda pesantissima di rioccupare Assad, il Mar Rosso, e cercare di cambiare la situazione geopolitica nel Mar Rosso. Tutto questo con il sostegno degli Emirati Arabi, l'incoraggiamento di Israele, che gli prometteva pure di dare lo sbocco nel Somaliland, tutte queste cose così, ma lui continuava a minacciare un'aggressione militare che sarebbe durata un mese addirittura, per entrare in Eritrea e riconquistarsi Assad. Questo rende scomoda la situazione, perché l'alleanza tra Eritrea e Tigray ha fermato questo intersecare. TPLF gli è stato proposto in maniera anche ufficiale di creare un'unione, che gli sarebbero stati restituiti il 42% del terreno del Tigray, così che possono permettere l'esercito etiope di intersecare il Tigray e andare a attaccare l'Eritrea. La stessa proposta era stata fatta a TDF o TPLF di attaccare le milizie Fanno, che resistono da 2 anni, perché dopo che sono stati complici nel genocidio del Tigray, lui si è ribaltato la situazione, ha iniziato a bombardare e perseguire il Fanno. Quindi il TPLF si è rifiutato di attaccare il Fanno. Questo gesto di rifiuto ha fatto sì che adesso l'unione si solidifichi tra questi gruppi armati dell'Etiopia. Quindi purtroppo di nuovo c'è una guerra, c'è una scintilla potentissima da tutte le parti, dal sud, sud-ovest, anche sud-est, da parte dell'Afar, perché la regione dell'Afar pure ha una amministrazione molto pro governo centrale, e rende l'impatto ancora più pesante, perché era l'unico sbocco più facile per imboccare verso il porto di Assad. Quindi Abiy Ahmed ha sempre finanziato e fatto saziare quella zona per far sì che non abbia intralci, ma adesso ci sono anche gruppi Afar che si sono uniti a questa alleanza e cambiano la situazione strategico-militare di quella zona.
1: Grazie mille dell'intervento. Do un'altra coordinata forse in più su Abiy Ahmed, visto che l'hai tanto nominato. È al potere dal 2018 e sicuramente per chi ha seguito dal 2019 in poi, soprattutto direi, correggimi se sbaglio, le attualità della situazione appunto in Etiopia, ma anche nello specifico in questa questa zona di confine tra l'Etiopia e l'Eritrea c'è stato tanto da dire in questi anni e ce n'è ancora molto. Hai citato, e ti ringrazio, approfondimenti, collegamenti che sono stati realizzati da questa radio negli ultimi anni, e invito sicuramente in particolare a cercare riferimenti su Radio Africa, che è la sezione diciamo della radio
0: mercoledì, che va in onda il mercoledì,
1: esattamente, sempre, sì. Che è diciamo lo spazio dedicato più diciamo nello specifico a quello che succede nei territori che hai citato, e trovate quindi, oltre ad aggiornamenti che siamo sicure seguiranno nel corso delle prossime settimane, anche tutto lo storico che hai citato degli ultimi anni, di quello che è stato già raccontato dai microfoni di questa radio. E volevo ringraziarti anche di aver menzionato l'arbitrarietà e l'ingiustizia dei confini italiani segnati diciamo sui territori, e che hanno segnato poi e segnano ancora vite di persone che sicuramente ci auguriamo riescano ancora a lavorare insieme e a stringere alleanze, solidarietà e complicità al di là dei disegni e degli interessi delle classi dominanti, delle persone al potere. Quindi ti ringrazio sinceramente dello spazio, del tempo che ci hai dedicato e di tutte le informazioni che hai generosamente condiviso.
0: Io sono io che ringrazio, è mio dovere. È l'unica cosa che vorrei dire agli ascoltatori, le ascoltatrici, per qualsiasi domanda o commento, anche magari io posso essere uscito fuori dal binario con i discorsi, potete dare il mio numero, anche se serve la mia mail, qualunque commento, critica, anche approfondimenti da parte mia sono a disposizione, in senso non è che mi nascondo dietro questo telefono, sono a disposizione per dare ogni forma di collaborazione e informazione per migliorare la vita di questi popoli soggiogati e repressi da questi governi pitone, insomma.
1: Grazie ancora, sicuramente questa radio è al tuo fianco e siamo qui per facilitare e per supportare come possiamo la comunicazione, la condivisione di informazioni e soprattutto direi anche l'organizzazione di questa solidarietà e resistenza, prendendoci anche appunto la nostra parte di responsabilità, visti i rapporti coloniali tra Italia ed Etiopia, che di certo non possiamo ignorare. Ti ringrazio ancora e ti saluto, e ricordo per chi volesse rispondere al tuo invito che alla radio ci potete chiamare allo 06 49 17 50, ma anche scrivere ondarossa@ondarossa.info se volete appunto recuperare il contatto diretto del compagno che è appena intervenuto, e siamo qui di nuovo. Grazie.
0: Grazie a voi, a tutte e tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

aver scalato 49 scalini della saggezza alla ricerca di un indizio, dopo aver rubato le battute migliori nascosto dietro le quinte di un palcoscenico, dopo aver indossato ogni tipo di maschera, dopo essermi strappato la pelle, dopo averti fatto ubriacare, dopo aver immolato i miei giorni per te, dopo essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere, dopo aver ballato musica di merda credendo di farti ridere, dopo essermi illuso che alla fine mi avresti amato, dopo aver progettato viaggi, dopo averti letto i miei racconti inediti, dopo averne accettato le tue critiche arbitrarie, dopo averti fatto spazio nel mio letto, dopo averti fatto spazio nelle mie vene, dopo averti risparmiato quando ero già pronto ad ucciderti, dopo aver preso a morsi i mobili della mia stanza per non ucciderti, dopo aver visto morire inosservate le mie battute mie.

ricerca di un indizio. Dopo aver rubato le battute migliori, nascosto dietro le quinte di un palcoscenico, dopo aver indossato ogni tipo di maschera, dopo essermi strappato la pelle, dopo averti fatto ubriacare, dopo aver immolato i miei giorni per te, dopo essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
0: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.
8: Un canto por México es una voz colectiva. Me gusta decir que es como un árbol de la vida, que desde su semilla emprende un viaje de crecimiento que levanta toda una estructura, que se expande y a través de sus ramas va generando conexiones entre mundos. Es el canto de la alegría, pero también de la tristeza. El canto al amor y al desamor. Aquí cantamos con orgullo al dolor y a la pena profunda. Nos emocionamos cantando a lo divino, a los misterios de la vida, a nuestras leyendas. Es un canto a la vida y también a la muerte. Un canto a nuestra tradición, a nuestra memoria, a nuestras raíces.

0: Mari, Mari, Victor, la mien ben trovato. Ti sento malissimo, poi mi dicono che quel microfono funziona. Io guarda, smanetta un po' a quel cavo. Cioè, quando io proprio non so più, veramente, infatti, sto invecchiando, ma direi che il presente non mi pare che funziona, perché io sto qua dal 92, se dico che un microfono funziona male, non basta fare una prova e vedere che funziona bene. Anche questi buchi neri vi
1: prendiamo questo?
0: Vai, spostati lo sgabello, che bello fare tutte queste cose in diretta dopo un fantastico buco nero di qualche secondo. Questa sì che è fare radio. Allora salutiamoci, così io intanto poi se sistemiamo veramente, perché qua mi sembra un inizio tutto in salita e io non ho più l'età per iniziare in salita, anche perché una radio come questa secondo me dovrebbe essere ben spianata per tutte e tutti. Voglio vedere chi viene dopo che stava imparando, vabbè, tanto ormai già so polemica, no non so polemica, so quelle cagazzi che servono, perché qua mi pare che il presente non sta andando tanto bene. Quindi vabbè, viva le rompicoglioni come me. Mari Mari Compucè.
1: Ciun lei mi faccia tu, come stai oggi?
0: Diciamo che poteva andare meglio, è stata una giornata tutta un po'... Posso dire, ho visto questa scena, insomma, mi è toccato andare giusto al telefono, quindi come succede a molti di noi, captiamo quella grande piazza dove una volta si andava a comprare i vestiti da sposa, invece oggi ci si va a comprare i telefoni e ad aggiustarli. In particolare io tifo Pakistan sulla Cina, che ormai mi sembrano proprio delle nuove manager, queste un po' tipo Milano da bere, e quindi mi sono andate un po'. Invece io ho beccato il mio ingegnere pakistano che con 40 euro mi risolve tutti i problemi di questi telefoni che io odio, visto che sono cresciuta con due sorelle femmine, pure col duplex, minigonne corte, eppure siamo tre donne affidabili. Ma come abbiamo fatto? Ecco, secondo me questa domanda è più universale, nel senso che secondo me più tecnologia, meno intelligenza, proprio ragionamento all'indietro. Di botto sono arrivati i cellulari e invece di ragionare per ampliare le nostre capacità, si ragiona perché la tecnologia sopperisca alla nostra fatica di usare la nostra intelligenza. E questa cosa per me è perdente, vuol dire che già siamo un pezzo avanti nell'allegrosi, ma come vedi oggi per me è una giornata difficile.
1: Dai, dai.
0: Va bene, infatti, anche perché come sempre non ci possiamo lamentare, già che siamo qua a trasmettere.
1: Sì, è così, perché
0: a Piazza Vittorio c'erano otto guardie della finanza con due cani che sono stati chiusi in macchina tipo un'ora e mezza, finché io gli ho detto scusate ma qua dentro ci sono dei cani, ma ve l'hanno detto che i cani respirano, allora uno si è sentito un po', siccome io ho sempre questa vocina sottovoce, ha tirato fuori il cane e fermavano due studenti, penso usciti dal loro terzo giorno di scuola, che forse ci avranno avuto 17 anni, forse il primo anno del liceo, meno dei 17, e chiaramente gli facevano annusare fin dentro le mutande da questi cani che continuavano a scodinzolargli, perché evidentemente questi ragazzini non avevano niente, che chiaramente questi sono i grandi narcotrafficanti della nostra città. E poi sono entrata dentro al giardino e c'erano tipo 17 poliziotti che sembrava che stessero a farla un po' la sfilata Milano Moda, e invece poi più eri scuro più ti fermavano numerosi, più eri chiaro più ti fermava anche uno da solo. Questa cosa l'ho osservata perché dovevo aspettare un'ora e mezza lì, quindi mi sono seduta sul giardino e così, per quello adesso mi rode, sto così proprio depressa, un po' cinica, rodimenta.
1: Sono delle cose che noi
0: rodimenta universale totale. Sì, cioè mi ricordo che quando ero pischella vedevo Spazio 1999 e dicevo madonna il mondo come sarà terribile. Mi sa che è pure peggio. Cioè, lì almeno un po' ci si sparava. No, scherzo. Ti ricordi la bomba che dividava la macchina a metà? Che ne so, io pensavo che quello sarebbe stato un futuro lontanissimo. Invece qua stiamo proprio navigando in una grande cloaca.
1: Siamo fottuti, ma in realtà non siamo così male se facciamo il paragone con quello che sta succedendo dall'altro lato dell'Atlantico.
0: Esattamente, esattamente, esattamente. Anche perché, insomma, tu sai che io dico sempre che secondo me quello che succede dall'altra parte dell'Atlantico è sempre più dietro l'angolo di qua. S'Atlantico diventa sempre più un angolo da cui basta fare capoccella e le cose si avvicinano. Insomma, penso che parlando un po' anche oggi verranno fuori cose. Mi viene subito il pensiero a Juan Aliste, che intanto insomma gli avevano dato 3 mesi e già ne è passato uno quasi da quando ne abbiamo parlato la prima volta, e ci si drizzano i peli, infatti, perché comunque intanto lo stanno facendo morire. Juan Aliste è un compagno che ha una malattia terminale, un compagno anarchico che è stato arrestato, dopo anni è stato processato con una condanna pesantissima. Lui ha sempre portato avanti un carcere molto dignitoso, a testa alta, assolutamente politico, senza mai smettere di parlare, come diciamo in Cile, un po' a tradizione, una tradizione lunga, ahimè, che viene da prima, durante e dopo la dittatura, di compagni che anche sono stati arrestati durante la dittatura con processi che non sono mai stati rivisti dalla pseudodemocrazia cilena, e continuano a essere rinchiusi e a tenere alta la dignità del carcere politico, fatto proprio allitterando gli altri detenuti, facendo un lavoro molto fortemente politico anche dentro il carcere. Questo sicuramente è il primo pensiero che mi viene, perché non mi metterei mai di fare un paragone tra noi e quello che sta succedendo al popolo mapuche, seppure ahimè non mi pare che anche lì stiamo andando avanti bene. E vedremo, insomma.
1: Sì, sì, infatti le persone che stanno ascoltando in questo momento, se vogliono iniziare le ricerche, perché sicuramente c'è gente appassionata per l'informazione.
0: Secondo me sì, perché ho ricevuto tante telefonate, ma poi ne parleremo, meno male.
1: Parleremo in profondità sul caso del Mulino Grolmus, che è già uscita la condanna, quindi tra pochino, dopo una pausa musicale, staremo parlando su di quello, e anche parleremo su aggiornamenti sull'onco Facundo Jones Walla, che ogni settimana, ogni qua in radio si aggiorna.
0: Si aggiorna, e insomma capiremo perché, insomma, per tutta una serie di motivi capiremo perché, insomma, ne torniamo a parlare e non gli leviamo mai gli occhi di dosso. Se tu vuoi spingere play dall'altra parte del tavolo, se ti sposti un attimo il nostro ispettore gadget, facciamo una breve pausa musicale e torniamo subito in voce a cominciare le nostre chiacchiere. E allora il nostro DJ Victor a Radio Onda Rossa per noi.
2: La Amazónica
0: es
2: fiesta, pero también es la voz de la tierra. Escuchen bien esas guitarras, así ruge la selva cuando pide auxilio. Dedicamos este tema a todos nuestros hermanos indígenas que defienden el pulmón del mundo hasta con su propia vida.

0: Muchas gracias.
1: Gracias, de nada, de nada.
2: De nada, de nada, gracias, voy. ¿Qué son los mil los cuesti?
3: Sí, sí, sí. Infatti, questo pezzo che è Il Gianto della Selva è uscito, beh, una grande canzone, un grande brano de Los Mirlos, cumbia amazzonica peruviana.
2: Beh, diciamo appunto, Los Mirlos sono i Rolling Stone della cumbia. Che paragone di merda, sono il gruppo, il mass della cumbia amazzonica, direi. Il gruppo
3: sono lo smirlo della cumbia amazzonica.
2: Sì, sono lo smirlo della cumbia amazzonica, cioè non ci si può sbagliare.
3: Sì, sì, per dire un po' che in questo Tiny Desk sono andati negli Stati Uniti e hanno messo questa presentazione, hanno fatto un po' una denuncia un po' morbida, però che i popoli nativi originari difendono la terra anche con la loro vita. E da lì inizia questa canzone, quindi per quello abbiamo deciso di presentarvi questa canzone de Los Mirlos.
2: E quindi, come vedete, insomma, ampliamo così non vi tediamo solo con la musica mapuche, per quanto, insomma, come avete visto, dalla musica tradizionale all'hip hop fino al metal, anche loro non si fanno veramente mancare niente. Allora, io aprirei sul caso Grolmus, un caso veramente pesante, intanto diciamo che viene avanti dal 2022, quindi insomma sono 4 anni, e che dal suo inizio al 21 settembre, quando è finito il processo, ahimè, e sono state date le sentenze e poi le motivazioni della sentenza, sono passati 4 lunghi anni che hanno visto coinvolti circa 19 persone, tra cui diversi minorenni, no? Vogliamo vagamente ricordare i fatti, anche senza entrare proprio nello specifico. Questo mulino è, di nuovo siamo, perché è anche questa abbastanza una costante, basta pensare a Julia Chunil, dietro c'è un grande imprenditore bianco, Juan Carlos Morstadt, basta pensare per esempio a altri, mi viene in mente, come si chiamava quell'altro matrimonio, che Lusinger Mackay, altra famiglia, di sicuramente un nome che non viene manco da Catalogna, viene direttamente forse dal nord Europa, e anche lì una famiglia enorme, terrateniente, bianca, che è alle spalle di un enorme processo che vede imputati dei compagni mapuche. E arriviamo a questo del mulino Grolmus, che è appunto anche questa una proprietà della famiglia, non so se la famiglia si chiama Grolmus, ma
3: è Grolmus,
2: l'appunto, ecco, e che tu mi dicevi era un museo, cioè comunque è un po' come Benetton. Benetton dentro la sua proprietà, per esempio in Argentina, ha una fondazione che paga delle borse di studio ai laureati in statistica, così poi le statistiche saranno molto indipendenti, ha un museo, così da voler far passare che nella storia dell'Argentina i mapuche lì non c'erano. Non è un caso che poi queste mani bianche su territori non nostri servano anche a creare tutta una questione di revisionismo della storia, un po' come le campane nel nostro paese laico e nella nostra radio super atea e anzi un po' magnaprediche, sentite in sottofondo, no scherzo, le sentite, ma lo sapete che ormai è l'ora. Quindi stiamo parlando di una grande famiglia molto potente. Che cosa succede?
3: Allora, una delle cose che stanno succedendo qua in questo momento è che abbiamo conosciuto la sentenza.
2: Oh, vedi che ti riccheggia? No, non ti si sente. Non so che dirti, guarda.
3: Mi sposto.
2: Sì, ma a seconda di come gli gira, perché si sente e non si sente. Però famo la prova e funziona, allora è come se invece funzionasse. A me queste cose mi mandano al manicomio.
3: Allora, mi senti meglio qua?
2: Sì, qua sì. Ti si sente.
3: Ok. Che,
2: non vai e
3: vieni. L'aggiornamento più importante in questo caso, che stiamo parlando da un bel po', stiamo seguendo questo caso, è che è arrivata la condanna di anni di presidio. In sommatoria sono più di 1000 anni. Pensate.
2: Esattamente, poi diremo nello specifico le sentenze, perché anche quelle, come ci hanno visto giusto avvocato e compagna, non sono casuali probabilmente. Comunque quello che succede è che a un certo punto questo mulino va a fuoco, non si capisce realmente, non viene mai portata una prova reale che abbia parlato di un attentato incendiario, quindi questa cosa rimane per noi, per chi crede nella giustizia e vuole vedere le prove provate, rimane
3: allora,
2: un po' in dubbio.
3: Io ho fatto un lavoro giornalistico queste, prima di venire qua, che allora stiamo parlando di un fatto che è la diciamo il recupero o la rivendicazione della lotta, solo che questa è stata la prima volta che, secondo lo Stato del Cile, hanno documentato grazie a un drone che avevano lì, hanno documentato tutto quello che è successo, quando è iniziato il fuoco, quindi erano osservati da sopra, quindi con tutte quelle prove hanno fatto questa punizione esemplare.
2: Sì, posizione esemplare, che però, allora, questo è quello che dici tu dalla ricerca giornalistica, perché fino ad oggi gli avvocati della difesa hanno detto che queste prove non sono mai state portate e che è, anzi, addirittura 2 settimane fa è uscito un articolo dove la difesa diceva: noi ci chiediamo come faranno a portare avanti questo processo, perché le uniche prove che ci sono quelle dei testimoni incappucciati, insomma dei testimoni protetti. Sì. Come sapete, la giustizia cilena prevede ancora questo refuso del codice di Pinochet, per cui se a me mi accusano di qualcosa, di aver dato fuoco alla parrocchia qua dell'Annunziata, o no, della Immacolata, praticamente al processo c'è la possibilità che il pubblico ministero chiami degli testimoni protetti, possibilmente, non voglio far nomi ma mi vengono subito, che ne so, il Chirichetto, il prete, 2 suore che incappucciate chiaramente vorranno mandare in galera chiunque, perché gli erode che gli hanno bruciato, certo, la chiesa, e non è detto che siano persone che poi stavano lì effettivamente nel momento dei fatti. Quindi che poi il pubblico ministero dica che c'era il drone, ce lo devono far vedere queste immagini, cosa che in tribunale però non è successa. Quindi la loro testimonianza, per quanto mi riguarda, continua a rimanere abbastanza, no, relativa, nella misura in cui poi nello svolgersi del processo niente di tutto ciò è accaduto.
3: Sì, per quello ti dicevo che era un lavoro di giornalistica, perché è quello che è uscito nei media. È quello
2: ok, pensavo che tu avessi fatto un lavoro giornalistico. Scusa.
3: No, solo ho letto quello che...
2: Tu hai letto quello che i simpatici, sì, giornalisti servi hanno scritto.
3: 11 okay. Giornali diversi o media diversi, okay, che ripetevano lo stesso discorso. Ed è vero che nel processo, già parlando con i giudici, i testimoni, queste cose, quello che è successo dentro di tutto questo processo è veramente, come dirlo, catastrofico per i diritti delle persone messe in processo.
2: Catastrofico, mi sembra assolutamente il...
3: Perché stiamo parlando che a 5 compagni le hanno dato a ognuno 84 anni di galera. Ad altri 5 65
2: anni di galera,
3: ad altri 5 34 anni, e ai minorenni altre pene, altre punizioni, perché erano minorenni.
2: Allora, allora le accuse erano per l'incendio al mulino Grolmus. Quanti morti ci sono stati al mulino Grolmus?
3: Nessuno.
2: Ecco, quindi stiamo parlando di 85 anni per un incendio, no? Non per aver fatto morire 2-3 persone in un incendio. Allora, io credo che meglio di noi probabilmente commenta questo sito a cui io personalmente faccio spesso riferimento. Credo che sia anche un sito di mutuo scambio, spesso ci sentiamo con queste compagne, che si chiama lazarzamora.cl, mezzo di comunicazione libera, anarcofemminista, antipatriarcale e antispecista, e sicuramente molto attento. Insomma, loro hanno scritto molto di Alfredo Cospito, scrivono molto per esempio della Valle spesso, quindi insomma alte condanne per i prigionieri politici del caso Grolmus, inconsistenze e implicanze territoriali. Durante la serata di questo 21 settembre il Tribunale di Cagnete si è dettata la sentenza contro 18 Mapuche Lafkenche accusati per distinti delitti derivati dall'incendio al simbolo della colonizzazione tedesca a Contulmo, il Molino Grolmus. Nonostante non ci fossero prove materiali contundenti che individualizzassero e comprovassero la partecipazione degli accusati, il pubblico ministero e i querelanti hanno imposto i loro deboli argomenti sulla presunzione di innocenza.

0: e non sono stati considerati gli aspetti stabiliti dal convegno 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e differenziando in diversi delitti le condanne stabiliti superano l'attuale catena perpetua, cioè l'attuale ergastolo, arrivando addirittura a 80 anni di carcere effettivo. Dopo la lettura, Jorge Guzmán, avvocato difensore del Luis Felipe Paineo Antimán, in conversazione con la Zarzamora ha detto: oggi si è dato a conoscere la sentenza definitiva del caso De Molino Grolmus. Hai una situazione di condanne differenziate per tutti coloro, ma molto alte. È stato prodotto ciò che si conosce come la esasperazione della pena. Significa, invece invece di aggrupparle sotto diverse figure legali per poter accedere a una pena unica che sia viabile e che sia effettiva, il Tribunale ha proceduto a separare i distinti delitti, condannando in forma separata e raggiungendo un quantum di pena basicamente impossibile da compiere, che supera incluso le richieste dell'ergastolo. Bisogna ricordare in questa sentenza condannatoria che tuttavia non si trova in esecuzione, che attraverso l'analisi di questa si aspetta che le difese cerchino di fare ricorso per l'annullamento del processo in base appunto alle diverse negligenze e irregolarità che hanno denunciato durante lo sviluppo del processo. Tornano le parole dell'avvocato: nel caso del mio rappresentato c'è una condanna approssimatamente di 64 anni e rispetto di chi ha raggiunto le condanne più alte, questo girano tra i 75 e gli 80 anni. La sentenza è abbastanza estesa. Oggi abbiamo solo conosciuto la parte risolutiva e per poter analizzarla come corrisponde bisogna darle un'adeguata lettura. Esiste un tempo approssimato di 3 settimane per questo e poi si presenteranno i ricorsi di annullamento corrispondenti, cercando non solo l'annullamento delle sentenze ma anche di abbassare le condanne, ma anche cercando di annullare il giudizio nella sua totalità e ripeterlo con garanzie di dovuto processo, che è ciò che si cerca di fare dall'inizio e che è stato denunciato, prodotto di diverse infrazioni nella maniera di investigare la presente causa. Qui si ferma l'avvocato: nonostante esista un'individuazione, non esiste l'identificazione concreta della maggior parte dei condannati e nei molteplici delitti che derivano dal fatto, i 18 comuneros sono stati sentenziati nella loro maggioria come autori, di 4 omicidi qualificati in qualità di omicidi frustrati, ovvero di tentati omicidi. Nonostante non esistano perito che lo provino, 2 delitti di incendio, porto d'armi, porto di munizione e furto con violenza. La notoria parzialità del potere giudiziario nelle sentenze relazionate alla lotta mapuche non è nuova. Ogni caso sembra tornare a ricordarci un processo colonialista costante che necessita di un ambito giuridico per concretarsi. Solo per fare un esempio, perché ce ne sono che avanzano, nei casi che hanno visto coinvolte le forze repressive, le prove contundenti come fotografie, registrazioni e testi presidenziali e non protetti non sono stati sufficienti davanti al potere giudiziario per condannare i poliziotti responsabili. Un caso di particolare connotazione pubblica come quello del carnissero Claudio Crespo. Claudio Crespo
1: certo. È
0: un poliziotto che durante la rivolta ha accecato palesemente sparandogli in faccia.
1: Io lo conosco personalmente.
0: Crespo?
1: Certo.
0: Madonna.
1: Lui andava al Paraíso, a Lupla, dove io studiavo, esatto, all'università.
0: Si è fatto proprio questo nome, la nomea, perché proprio te vedeva e te sparava in faccia, ha fatto saltare gli occhi di Santa Lucia.
1: Sono testimone che sparava alle spalle ai compagni.
0: Sparava alle spalle, oppure se ce li aveva davanti gli sparava in faccia, così ha fatto perdere la vista a una quantità tanto appunto da essere ormai famoso di faccia, di nome, chiamato il macellaio Claudio Crespo, che esegue i dispari che

0: che rendono cieco Gustavo Catica, che è stato il primo compagno che durante la rivolta ha perso tutti e due gli occhi ed è diventato, insomma, vengono i brividi, scusate, un personaggio simbolo della violenza di una rivolta che già quando Gustavo Catica aveva perso tutti e due gli occhi invece continuavano, il presidente Piniera continuava a dire no, no, non c'è nessuna violazione dei diritti umani. Comunque, che esegue gli spari che rendono cieco Gustavo Catica, culmina con l'assoluzione del responsabile, è stato appunto assolto per essere stata, nonostante sia stata comprovata la sua autoria, insomma il suo aver essere stato lui a compiere il fatto. Nonostante questo si inquadri nella legge di impunità della polizia Nain Retamal, è importante comparare i processi per identificare le profonde disuguaglianze che si manifestano in questi. Una complessa sincronizzazione di telecamere, polizie municipali e particolari hanno dato conto di ciò che l'unico autore possibile degli spari era stato Crespo. A questo non si sono sommate dichiarazioni di testimoni con la faccia e audio dello stesso sicario, nonostante la giustizia non è arrivata a negare l'esecuzione del delitto da parte del macellaio e è stato assolto. Nel caso del mulino Grolmus si è inalberato un video realizzato da un drone come pezzo chiave del processo. Questo pezzo chiave che mostra un gruppo di persone vicino all'incendio, le quali si mantengono in un camino più lontano, insomma, distante. Non si trova, non si vede l'esecuzione di alcun delitto, non si arriva a definire tratti fisici né ad appoggiare alcune delle accuse. Senza dubbio il registro è stato incorporato negli ultimi giorni del giudizio, generando una strana reazione tanto nei media egemonici, che lo hanno descritto come una prova inculpatoria concreta e contundente, come negli interventi dei denuncianti che lo hanno presentato come la prova che mancava. Quindi questo video di cui tu parlavi, che insomma di cui vi immaginate Canale 5 che apre video verità, no? Insomma lì è uguale, i media fanno cagare, forse peggio dei nostri, forse una gara a chi sì. fa più cagare, però diciamo che appunto, come detto, sì, c'era un drone, sì, vedeva delle persone lontane dall'incendio, a parte il fatto che casomai potevano pure essere persone che andavano a dare una mano visto che c'era l'incendio, e non si distinguono comunque le persone, quindi è impossibile relazionare le persone trovate dal video alle persone che sono state denunciate, ma insomma chiaramente c'è tutto un circo mediatico che spinge. Questo è stato l'unica prova materiale presentata nel processo del Molino. Il resto sono state relazioni di testimoni protetti, i quali all'inizio erano 11 e alla fine sono terminati essendo solo 4, che gli ha resto di mentire fino in fondo. Bisogna sottolineare che il testimone principale è stato modificato 3 volte per la sua supposta testimonianza, che ha delamburato in versioni che variano tra che c'era un terzo che gli ha raccontato che aveva partecipato, fino a che lui stesso aveva avuto partecipazione concreta nei fatti, una persona assolutamente affidabile, come vedete. Contesto territoriale: i Mapuche, che sono che si trovano privati della libertà da più di un anno, appartengono alla Francia l'Afghanche, chiamata così dovuto alla loro vicinanza al mare, un territorio pieno di paludi, lagune e laghi come il lago Lanalue, quello di Yeouyeou, e questo ultimo riconosciuto per le sue caratteristiche di acqua limpida, azzurra, vi giuro sembra quasi il mare, risultato del controllo territoriale dei suoi abitanti, che lo hanno protetto le ultime decine di anni contro la contaminazione acquatica, l'inquinamento sì, sì. acquatico.
1: Nella pratica pensate che non permettono, perché bloccano i righi con le moto d'acqua, pensate, no, arrivano a quel punto, per quello l'acqua è pulitissima da quelle parti.
0: Ma non sempre è stato così. Nel 1850, durante la chiamata pacificazione, il territorio mapuse soffre un gran impatto dovuto all'usurpazione territoriale che imprende comincia lo Stato del Cile. Fino al 1875, dopo la creazione delle province di Biobío, Arauco e del territorio di colonizzazione di Angol, comincia un processo di mercantilizzazione della terra per poi essere ripresa e consegnata a particolari coloni arrivati dall'Europa, da qua tutta sta manica dei cognomi tedeschi. In questo contesto che appare la famiglia Grolmus, aggiudicandosi un terreno vicino al lago Lanalue di 40 ettari, consegnatoli dal governo di Cile a Paul Gromlus in piena epoca di desgomberi nel pieno secolo XIX. Cile offre quindi una serie di garanzie ai suoi coloni per fomentare il supposto ripopolamento produttivo delle terre del sud, imponendo una comprensione di mondo e della terra in sé molto distinto a quello dei Mapuche. Per il popolo Mapuche la terra non è solo produttività, ci sono territori sacri che non si toccano, ci sono territori che hanno un gen che li protegge, ci sono terre che contengono tanta vita e che semplicemente devono continuare ad esistere così come sono. Comprendere che la terra è viva e che non è un prodotto è qualcosa che le logiche del potere e del capitale negheranno fino ad oggi. Qualche giorno fa Cast si riferiva a un umedale, una palude, come uno spazio che nessuno usa, e questo è precisamente il pensiero utilitario che ha fomentato l'occupazione colonialista del territorio Mapuche. L'usurpazione territoriale, far sì che la gente diventi forzatamente contadina e la riduzione del territorio ancestrale hanno impoverito violentemente la popolazione originaria. Durante i secoli di abuso e furto di terre e acque, il popolo Mapuche Lafkenche comincia un processo di recupero territoriale e culturale. Già avvicinandosi all'attualità, nell'anno 2010 si articolano le differenti LOF per esercitare il controllo territoriale dei territori usurpati che seguivano in mano di coloni e imprese forestali. Così riescono a recuperare l'accesso ai laghi che erano occupati dai latifondisti, sanare la terra dello sfruttamento forestale e migliorare la loro qualità di vita. Quando diciamo che appunto i Mapuche col loro recupero territoriale non fanno un favore solo a loro stessi, no? Ecco. Non sono state poche le volte che il governo ha fatto appropriazione del termine controllo territoriale. Questo è precisamente l'obiettivo chiave della ultima militarizzazione, che si concreta definitivamente nel trascorso appunto fino all'imposizione dello Stato e allo stato di eccezione fino ad oggi. Ricordiamo che il Cile festeggia il suo quasi quarto anno di stato d'eccezione consecutivo. Questo processo coincide con l'esplosione di concessioni minerarie nel territorio che avanzano deliberatamente da Ñuble, passando da Biobío, la porta d'entrata, a Wallmapu. Inoltre coincide con l'annuncio di una mega strada che si installerà nel tragitto che comprende Cañete e Tirúa, giustamente nei territori abitati per le famiglie Mapuche e Lafkenche affettate dalla prigionia politica. Eccoci qua. Per alcuni la prigione dei 18 Mapuche e Lafkenche sembra essere casuale. Per il territorio in questione significa meno difesa territoriale, meno resistenza, più impoverimento delle famiglie che sono spinte a concentrarsi per sopravvivenza o criminalizzate sotto un'ipocrita e irrisoria legge di usurpazione, facilitando con questo l'entrata dell'estrattivismo nelle sue strade, a una zona che fino a pochi anni moltiplicava le sue pratiche di autonomia e autodeterminazione. Ecco qua, questo è una parte dell'articolo che ci ha concesso la Zarzamora, perché insomma sicuramente intanto è un articolo di parte, diciamo di parte offesa, ovvero da parte dei compagni mapuche, che insomma mi sembra che difficilmente poi riescano a trovare in media che non siano appunto come il nostro o come questo una parola che spieghi veramente, no? Abbiamo capito che fa sparire 18 mapuche afghanche per 84 anni significa impoverire la forza di una comunità, tagliargli un po' le gambe e quindi diminuire, pensare di diminuire quella che è la resistenza del popolo mapuche, perché non è certo, anche lì insomma questo è quello che pensano di fare, ma non sempre ci riescono, no?
1: Esattamente, perché il territorio che si conosce come Cañete con Tulmo, che sono due comuni diversi però stanno appiccicati uno accanto all'altro, lì storicamente è stato diciamo la terra di lotta, anche Tirúa, per quello anche si fa capire che c'è un progetto di usurpazione delle terre per la creazione di questa autostrada. Tirúa è proprio a mare, e invece Cañete con Tulmo sono vicini dal mare, ma non proprio lì accanto al mare. Solo per raccontarvi un pochino di queste cose geografiche, perché io mi ricordo che ho conosciuto quelle terre, ho conosciuto quel museo quando ero studente di turismo. Siamo andati lì per un congresso comunale per il turismo, e lì mi ricordo di conoscere questo museo, e poi quindi quando si è saputo che ha preso fuoco ho detto vabbè, in realtà sono tutti coloni.
0: Sì, anche perché un museo fatto dai coloni, come vi ripeto, è un museo del revisionismo storico, no? Questa certo, storia certo, che ci racconta questo articolo di come ha funzionato questo regalare le terre a questi nuovi coloni europei che dovevano provvedere a essere i nuovi manager degli schiavi cileni o mapuche, no? Messi obbligati a fare il lavoro da contadini.
1: Sì, certo, è sempre c'è questo discorso meritocratico di che noi siamo arrivati qua, non avevamo nulla, solo una palla per fare tutto, che alla fine vabbè, dopo quando uno conosce un po' la storia non è che ti arriva questo incantesimo della meritocrazia diciamo colonialista, che alla fine è quello, colonialismo.
0: Mero colonialismo, non neocolonialismo, perché il colonialismo non è mai finito, può essere nuova la forma, mo invece di venire a sparare col fucile a pallettoni ci andiamo con i droni e grandi armi spesso, sì, appunto della grande fabbrica Israele.
1: Una cosa che sì, questo caso del mulino Grolmus che mi ricorda molto a questa punizione esemplare che è stata nel caso Bombas, che stiamo parlando che Francisco Solar con Monica Caballero,
0: esatto,
1: sono stati condannati. Francisco Solar l'hanno condannato a 86 anni, che è stato da lì in poi tutto peggiorato. E stiamo parlando di che ora ci troviamo in questo governo di ultradestra, ultrareligioso, figlio da un nazista, che non è che ti puoi aspettare che anche che uno che sta morendo in carcere, che solo serve la grazia del presidente per poter morire a casa, questo presidente le dirà va bene, puoi andare a casa a morire in pace, no? No, siamo in un scenario proprio terrificante per chi lotta.
0: Bene, no, cioè non va bene, però io direi che insomma ricordiamo queste condanne fuori da ogni umana, quindi ricordiamo che sono due tentati omicidi che non si è capito bene di chi, però comunque 5 pegni sono stati condannati a 84 anni di prigione, 5 condannati a 65 anni di prigione, 5 a 34 anni e i 3 minori di età con altre pene. E su questo io direi che se ti va, se c'hai una cumbia un po' incazzata.
1: Sì, mi manca un po' l'aria.
0: Manca tanto l'aria, falta l'aire. E come se falta, non arriva quest'autunno. Anche questo ci dovrebbe far riflettere. Il cambiamento climatico che ci ha messo le mani al collo in questa lunga, troppo lunga estate che direi ancora non finisce. Se può andare al mare, eccola, ce la possiamo fare.

0: Eccoci di nuovo, l'87.9, le 18.45. E allora, noi torniamo a così brevemente, perché a questo punto abbiamo chiacchierato un sacco. Io credo che la cosa importante è fare un attimo mente locale su quello che è successo al nostro Facundo Walla. Diciamo che Facundo quasi un anno e mezzo fa viene, si sa bene per quale motivo, tratto in arresto mentre presentava il suo libro, che noi tra l'altro è arrivato in italiano, ce l'abbiamo stampato, quindi chiedetecelo, potete andare sul blog mapuceit.wordpress.com per insomma, vederlo, ordinarlo. Me lo so scordato, ma la prossima volta te lo porto. E che succede? Che quindi il nostro Facundo è stato condannato a 5 anni. Siamo stati un po' tutti colti di sorpresa, perché non eravamo tanto preparati alla notizia di questo processo, forse perché dopo un anno e mezzo che ogni 3 anni, primo anno tra l'altro ve lo ricordo, scontato in un carcere di massima sicurezza allucinante a 3.000 km da casa, con appunto una carcerazione preventiva, quindi non si capisce bene perché in un carcere di massima sicurezza, evidentemente lo Stato ha la coscienza lurida. Comunque rimane il fatto che ci svegliamo una mattina con l'onco che è stato condannato a 5 anni. E allora che cosa è successo? Ma io, per quanto fossi cascata un po' dal pero, ed è strano perché noi della rete abbiamo un contatto abbastanza diverso con l'onco, che sicuramente non andiamo a così a stressare mentre sta in galera, quindi insomma la comunicazione cambia a seconda della quantità di libertà e di possibilità di parlare. Abbiamo capito dalle parole della difesa che addirittura vedeva questa condanna quasi come una vittoria, e capisco che è difficile sentirlo e gioire. Quello che abbiamo capito, insomma, forse ne andremo a cercare un po' conferma, è esattamente questo. Come sapete, nel territorio Mapuche, dove risiede la comunità di Facundo, insomma la zona diciamo occupata dallo Stato argentino, è una situazione molto diversa da quella del territorio Mapuche occupato dallo Stato cileno. Circa 2 anni fa lì si è provocata una rottura molto forte, per cui, mentre come sappiamo i Mapuche sono tanti diversi e si muovono anche in maniera diversa, fanno scelte diverse anche in relazione alle istituzioni, altro è poi mettersi i bastoni tra le ruote. In un momento in cui la leader di una di queste comunità veniva accusata, questa comunità veniva accusata di essere la causa degli incendi di quella zona, la leader di questa comunità, che poi comunque c'è anche una bellissima casa a Buenos Aires, quindi insomma noi non si famo più a per culo da nessuno, il suo nome Moira Mian, si recava dal governatore dello Stato di Chubut a dire che lei comunque non erano assolutamente stati loro ad appiccare quegli incendi, che le organizzazioni, in particolare questa persona di cui gli facevano il nome, loro non le avevano mai visti, per loro non esistevano e non sapevano chi fosse. Moira Mian non lo dice nei video che esistono, dove lei rivendica queste cose, ma chiaramente stava parlando di Facundo Walla e della RAM, la rete, la resistenza ancestrale Mapuche, gruppo di azione diretta della appunto territorio Mapuche occupato dallo Stato argentino. Quindi diciamo che il mondo era rimasto con queste dichiarazioni, e poi aveva visto sicuramente un Facundo Walla che, finita la sua carcerazione di 10 anni, si occupava di andare a presentare questo libro di poesie scritto durante i 10 anni di prigionia. Tra l'altro gli si è ammazzato un fratello, quindi comunque per lui un libro importante, vabbè, sicuramente un libro importante. Mentre lui presentava questo libro, viene raggiunto dalla polizia, che lo arresta e lo porta appunto a Rawson, un carcere di massima sicurezza, dove per un anno non si capisce neanche quali sono queste accuse, nonostante anche la difesa di Facundo metta un po' alle strette i giudici. I giudici alla fine costruiscono, perché non possono dire che è stato arrestato per un libro, costruiscono abbastanza sul nulla questa accusa, che è quella di porre un'ideologia che mette a rischio lo Stato, no? Un'ideologia sovversiva, che sarebbe espressa in quel libro di poesie. Il libro si chiama Dietro le sbarre, antipoesia incendiaria. E che succede? Che quindi, quando noi leggiamo questa condanna a 5 anni come una vittoria, Il pensiero che abbiamo fatto è che sia stata una sorta di patteggiamento. Facondo sa che non l'avrebbero liberato per niente al mondo. Il desiderio notturno, io credo il sogno erotico di Patrizia Burrich è poter dare l'ergastolo a Facundo Wala. Cioè, la Burrich si alza la mattina e dopo aver pensato a qualche altro detenuto politico, poi per lei Facundo Wala è proprio la merda numero uno. E Patrizia Burrich, io vi invito a andare a vedere che simpatica ministra della sicurezza è, che cambino i governi, lei non tocca più nessuno. Il vero sionismo in poltrona in Argentina, molto prima di Milei, ecco, lei e suo marito, una cosa terribile. Lei per la repressione e il marito per il sionismo. Sta di fatto che, da quello che abbiamo capito dalle voci della difesa, è stato chiesto un processo per rito abbreviato, dove dunque, come sapete, se tu confermi le accuse che ti vengono fatte, puoi richiedere una riduzione della pena. E da qui è scattata la scaltrezza, credo, anche di Facundo, cioè quella di, come ha sempre fatto, affermare che sì, lui crede nella sovversione dello Stato argentino per la nuova fondazione del popolo Nazione Mapuche. Sì, è vero, lui ogni discorso spinge il suo popolo perché venga recuperato il territorio. Sì, è vero. Quindi lui si è assunto delle colpe che già sapeva di avere, tra virgolette, non so come dire, no? Ma lo ha potuto scrivere in maniera ufficiale, e quindi adesso la esistenza della resistenza ancestrale Mapuche, adesso questo della resistenza ancestrale Mapuche non lo so, ma di Facundo come leader e come potenza di rappresentanza, come autorità Mapuche, che quando chiama non si muove solo il popolo Mapuche occupato dallo Stato argentino, ma tutto. Tutto, per loro non ci sono stati, sicuramente questo adesso è scritto nero su bianco, nessuna più delatrice potrà metterlo in discussione, nessuna potrà già in giro come sta facendo, chissà perché uno sta a gabbio, va a scritto un libro e un'altra invece va in giro per le librerie internazionali chiedendo pure soldi per andare a scrivere il suo libro, a presentare il suo libro intitolato Terricidio, mi chiedo di quale terra. Forse lei ha una sua terra personale, perché a me mi sembra che qua i Mapuche la terra non ce l'hanno e se la stiano tornando a prendere. Quindi sicuramente c'è un terricidio, ma il terricidio viene dal 1492 e chiamarlo terricidio mi sembra un po' limitante. Sarebbe bello per esempio chiamare lotta per la terra, che però evidentemente c'è chi è vittima interiorizzata e chi è invece veramente weichafe e guerriero. Questo mi viene da dire. Facundo è apparso forse più sereno adesso, che sa che questa cosa avrà un suo fine. Come sempre, nel suo anno di carcere politico ha fatto delle cose stupende, perché a Rawson, quando lui ha cominciato lo sciopero della fame per chiedere di essere trasferito nel carcere di Esquel, dove finalmente è stato trasferito, tanto è stato un grande dentro quel carcere, tanto ha lavorato anche con i detenuti comuni, che tutti i detenuti comuni si sono messi in sciopero della fame per appoggiare il suo trasferimento. E queste cose a me, scusate, un po' mi rompono la voce, ma solo una persona enorme, con una posatura, con una forza militante dentro, con un desiderio di resistenza politica dentro, può riuscire a fare una cosa del genere in un carcere. Quindi tutti i detenuti comuni sono scesi per quasi 10 giorni in sciopero della fame, sostenendo che comunque ciò che Facundo richiedeva non era solo per sé, per il popolo Mapuche, ma per tutti e tutte le detenute del paese. E questa è stata una cosa potentissima che lo Stato ha fatto finta di non vedere, ma noi sappiamo che si è cagato sotto, perché infatti dopo una settimana è stato trasferito. Ale, questo è quanto. Direi che andiamo dritti a Quanaliste, perché
1: sta, perché tra poco inizia un'altra
0: trasmissione, rinizia anche Kelime Azadi, e quindi giusto, ho detto bene? Kalam, niente, cioè, non imparerò mai.
1: Sì, salutiamo a chi lotta.
0: Mapo Zungun e Curdo insieme, ne posso fa.
1: Di tutti i posti. Vogliamo parlare un pochino su Quanaliste Vega. Per raccontare un pochino,
0: usciamo dal popolo Mapuche.
1: Sì, sì, sempre la lotta sovversiva. Stiamo parlando di un fatto a ottobre 2007 in Santiago, un assalto a una banca lì in pieno centro di Santiago. Stiamo parlando dei compagni che sono stati incarcerati per quel successo. In questa rapina, nell'uscita, stavano scappando e è stato ucciso Luis Moyano, un poliziotto lì. E per questo e altre cose, la condanna a Juan Aliste Vega le hanno dato 42 anni, le mancano 15 dai 42. La cosa è che in tutto questo tempo lui ha un cancro terminale in etapa 4, per essere più specifico a chi piace sapere queste cose, è un cancro colorettale, diciamo che già sta arrivando alla fine. L'hanno dato 3 mesi di vita, quindi stanno provando di che finisca questi mesi con le cure palliative a casa, ma le hanno rifiutato questa possibilità. E l'unica possibilità che ha lui in questo momento è che il presidente Cast dà la sua grazia e lo può mandare a casa.
0: Ecco qua, quindi anche su Juan Aliste, chissà, mantenere gli occhi aperti e per continuare a puntare il dito su una disumanizzazione delle persone in carcere, e più sono politiche più vengono disumanizzate. Questo mi sembra che in quello che vi abbiamo raccontato oggi sia più che chiaro.
1: Sì, certo, c'è anche una lettura lì in queste cose, perché lui, stiamo parlando da questo presidente, vuole scarcerare a tutti questi criminali della dittatura
0: che ormai poverini sono vecchi, che facciamo, li continuiamo a tenere in carcere.
1: Come i movimenti sociali chiedono di far uscire ai compagni anarchici prigionieri politici, te ne rendi conto che fa la vendetta, va bene, come voi non mi lasciate fare questo, anche io non vi lascio fare quell'altro.
0: Eccoci qua dunque alle 18:57 minuti. Come vedete, bisogna parlare di carcere giorno dopo giorno, bisogna imparare a resistere, ma anche a difenderci, a saperci difendere, a capire come lavora, in che maniera perversa lavora la giustizia, e anzi l'ingiustizia, e mi sembra che da qui a lì, con tutte le dovute differenze del caso, non è a caso che questo sistema non ci piaccia. E allora, come sempre, noi mandiamo un saluto a chi non può godere della propria libertà. Ci sentiamo sicuramente giovedì prossimo. Peu Cayal, a te. A presto, a giovedì prossimo.
2: Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche.
3: La trasmissione della rete internazionalista per il popolo mapuche. Tutti i giovedì dalle 18 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
4: Winchale, ci amo un guglielmo da rete internazionalista per il popolo mapuche. Con Pepe Santomeu, ciao Kein, Cayu Conchi Nagantu, 87.9 Radio Onda Rossa Meu.
5: ¿Cómo sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala, la cara de

Buonasera a tutte e tutti, buonasera Heval. Ricominciano oggi le trasmissioni di Clam Azadi, il canto della libertà. Trasmissione che va in onda ogni giovedì dalle 19 alle 20 sulla frequenza 87.9 di Radio Onda Rossa e che si può ascoltare ovunque, anche via streaming e podcast. Da questa puntata e con una redazione rafforzata, l'impostazione della trasmissione riduce lo spazio dedicato alle notizie e viene ampliato quello relativo al approfondimento di tematiche specifiche. Quindi oggi nella prima parte riporteremo i fatti essenziali accaduti nei vari territori del Kurdistan, soffermandoci in particolare sulle specifiche modalità con cui si manifesta l'opposizione in Iran e sulla repressione delle manifestazioni LGBTQ+ in Turchia. Consapevoli che svolta del PKK e delle forze politiche curde, avviato ormai 2 anni fa, ha creato interrogativi e perplessità anche fra le strutture e i solidali, cerchiamo di guardare a questo processo con gli occhi dei curdi. E quindi ospitiamo interventi del Yılmaz Orkan, dell'Ufficio di Informazione del Kurdistan in Italia, che fare il punto sulle aspettative del movimento curdo, su quanto realizzato e in corso di realizzazione dal punto di vista giuridico e politico, e prospetterà una nuova fase dell'iniziativa di solidarietà in Europa e che per Italia saranno proposte nel corso di una conferenza nazionale che si terrà a metà ottobre a Torino. Puntata ricca, un breve stacco musicale e cominciamo.

0: te mi racconti.
1: Bentornati
0: i militari.
1: Partiamo con questa prima rassegna stampa con una notizia molto importante e tra l'altro pubblicata in data odierna. In questi giorni ci sono le assemblee dell'ONU a New York. All'interno di queste assemblee ha parlato anche Erdogan e a tal proposito abbiamo trovato un articolo molto interessante di Murat Çınar pubblicato sul Manifesto, del quale ci sembra utile leggere alcuni passaggi perché ci aiuta a dare una prospettiva differente rispetto a quello che Erdogan ha detto durante il suo discorso. Iniziamo quindi con Erdogan che all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con toni accorati, nomina Gaza e non fa nessun cenno a quello che invece il fiorente export dei droni turchi, né alle persecuzioni di cui è oggetto la società civile. In particolar modo, nel suo lungo discorso, circa 38 minuti di intervento, Erdogan ha indossato ancora una volta l'abito a lui più caro, ossia quello del paladino dei diseredati, della voce solitaria che sferza il doppio standard dell'Occidente per denunciare la carneficina a Gaza e la violenza sistematica dello Stato di Israele. Ha parlato quindi dei bambini palestinesi morti e feriti e ha espresso profonda preoccupazione per il piano di smantellamento del UNRWA, l'agenzia ONU per i profughi. Successivamente Erdogan ha parlato anche di altri elementi facendo riferimento alla situazione in Turchia. Ha però dimenticato e ha omesso di parlare di quello che è l'assedio interno. E infatti nella notte tra il 12 e il 13 settembre scorsi c'è stata una dura retata contro la comunità LGBTQI+, nel corso della quale le testimonianze raccontano e descrivono di un vero e proprio inferno, ossia perquisizioni a corpo nudo, taglio forzato dei capelli, isolamento, denigrazioni omotransfobiche, il tutto fino alla privazione di cure mediche e norme igieniche elementari. Insomma, una violenza istituzionale che non colpisce solo le persone LGBTQI+, ma qualsiasi voce indipendente. Tanto è vero che in quest'ottica la magistratura ha sferrato diversi attacchi contro organizzazioni come Amnesty International, l'Associazione dei Giuristi Progressisti, l'Unione dei Medici, i sindacati, l'Unione delle Camere degli Ingegneri e degli Architetti, sottoponendo tutti questi soggetti a perquisizioni, denigrazione mediatica e arresti. Ecco, nel suo lungo discorso, che appunto dicevamo è durato 38 minuti, Erdogan ha evocato il dramma dei bambini palestinesi più volte, dimenticando però di menzionare quelli che sono gli accordi dell'industria dei droni, che è il fiore all'occhiello di famiglia. Tanto è vero che il genero Selçuk Bayraktar è a capo dell'azienda leader del settore. Quegli stessi droni che tra l'altro vengono regolarmente impiegati sia nel Rojava siriano per distruggere appunto l'esperienza del confederalismo democratico, ma che vengono venduti anche in territori quali Somalia, Mali e Sudan. Insomma, il tutto è continuato, il discorso di Erdogan ha continuato quindi a far cenno al fronte siriano, tanto è vero che si è spinto a riscrivere la storia affermando che con l'ascesa di al-Jolani, ex leader della formazione di jihadista al-Nusra, è finito un periodo di crudeltà durato 14 anni. Erdogan ha mantenuto lo stesso registro anche sulla questione irachena. Ha infatti lodato il ruolo di Ankara nell'afforzare l'autorità statale, dimenticando però di far riferimento alla condanna ricevuta dalla Corte d'Appello di Parigi che ha sanzionato la Turchia per 1,47 miliardi di dollari. Erdogan ha continuato il suo discorso rivendicando la centralità della Turchia, altresì in vista della COP31 che si terrà nel novembre 2026 ad Antalya, dipingendo quindi il paese come un leader della transizione ecologica. Infine, Erdogan ha attaccato la presunta desessualizzazione globale, questa è una notizia molto importante, accusando che minaccio e minaccia la famiglia tradizionale definita unicamente come l'unione tra un uomo e una donna, e si è scagliato quindi contro i divieti del velo nelle scuole europee denunciando l'islamofobia. Parole che sembrano indirizzate alla premier italiana Giorgia Meloni, promotrice proprio in questi giorni di divieti di abbigliamento delle ragazze musulmane nelle scuole italiane, rivelando ancora una volta le stridenti contraddizioni di un asse politico ed economico, ossia quello tra Roma e Ankara, che tra affari, armi e gestione dei migranti continua a prosperare sulla pelle dei diritti umani. Abbiamo finito quindi in questo modo l'articolo, la citazione di Murat Çınar. Certo è che l'unico un elemento che sicuramente sarà interessante approfondire successivamente è che Erdogan nel corso delle Nazioni Unite non cita neanche una volta il processo di pace tra Turchia e il PKK.
0: Look.

0: Riprendiamo quindi con le informazioni dalla Turchia, news flash, delle quali è importante citare sicuramente il fatto che anche in Turchia si protesta per chiedere l'istruzione nella lingua madre. Durante una marcia organizzata ad Ahmet in Diyarbakir sotto la guida dell'Associazione per la ricerca sulla lingua e la cultura della Mesopotamia, MEDDER, sono state avanzate diverse richieste affinché il curdo diventi lingua di istruzione e gli venga concesso lo stato di lingua ufficiale, affermando inoltre che il cosiddetto processo di pace in corso non sarebbe possibile senza il riconoscimento della lingua curda. La protesta, appoggiata anche da alcuni sindacati degli insegnanti, è stata portata avanti in connessione con le proteste simili che si sono svolte nella Siria del Nord-Est. Procediamo inoltre con l'ultima informazione della Turchia, questa relativa al campionato di calcio turco, all'interno del quale c'è una squadra curda, l'Ahmetspor, che gioca contro squadre ben più facoltose e i cui tifosi si considerano quasi una nazionale e i quali hanno cantato e cantano Bella Ciao prima di ogni partita. Ecco, questa squadra, vincendo 3-2 domenica sera contro il Beşiktaş, una invece delle squadre di Istanbul, l'Ahmetspor è salito quindi al primo posto momentaneamente della Super League, il campionato turco. Questo è davvero un grande risultato sportivo, ma anche un fatto rilevante, oltre a quello meramente calcistico. Infatti bisogna ricordare che la squadra è un simbolo, per certi versi quasi una nazionale, per quanto concerne la rappresentazione della comunità curda e del Kurdistan turco. L'Ahmetspor ha infatti sede a Diyarbakir, ricordiamo appunto che Ahmet è la denominazione curda della sede rinominata poi Diyarbakir dalla Turchia, la principale città a maggioranza curda nel sud-est della Turchia. E nell'ultimo decennio ha raggiunto una grande notorietà non solo nel Kurdistan turco, ma anche tra la diaspora curda in giro per il mondo. Finiscono così le informazioni della Turchia. Do ora la parola a Nasrin che ci parlerà delle informazioni da Rojava.
1: Adesso parliamo su Rojava. Continuano le proteste sul diritto alla lingua curda nel Rojava. Nella città di Kamışlı si è svolta un'azione per rivendicare il diritto all'istruzione in curdo, con la partecipazione di massa della popolazione della città e dei paesi di Derik, Amude, Dirbesiye, Çelaha, Diltemir, Tırbespiye, Gırkelege, Kamışlı e Heseke, nella regione di Cizir. Dall'inizio del 2026 in Siria sono state rapite 257 persone. I comitati siriani per le libertà democratiche e i diritti umani hanno annunciato che dall'inizio del 2026 sono stati documentati 257 casi di sequestro di persona, di cui 52 per mano delle forze israeliane. Oltre 5,7 milioni di persone rimangono spollate intermittente in Siria, nonostante più di 2 milioni siano tornate nelle loro aree di origine dopo il crollo del regime di Bashar al-Assad dalla fine del 2024. Lo ha dichiarato recentemente un portavoce dell'Organizzazione Internazionale per Migrazioni, avvertendo che permangono importanti ostacoli che impediscono un ritorno sostenibile.
2: Salve a tutte e tutti, abbiamo terminato con le notizie dal Rojava in Siria, ora passiamo all'Iraq dove il KNK, il Congresso Nazionale del Kurdistan, ha celebrato l'unificazione delle forze Peshmerga con l'ingresso della 70ª e dell'80ª unità Peshmerga sotto l'egida del Ministero dei Peshmerga, dichiarando che l'unificazione delle forze Peshmerga era un'aspirazione di lunga data del popolo curdo e esprimeva la speranza che questo passo potesse servire da punto di partenza per l'unificazione di tutte le istituzioni amministrative, di sicurezza, economiche e diplomatiche, augurandosi anche che sia uno strumento di unità e solidarietà sia a livello nazionale che patriottico in tutto il Kurdistan. Il primo ministro iracheno Ali Zaidi e il presidente turco Erdogan, entrambi a New York per l'81ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si sono incontrati e hanno discusso del ritiro dell'esercito turco dalla base di Zilkan al confine con Mosul. Secondo le informazioni condivise dopo l'incontro, il ritiro dell'esercito turco dall'Iraq proseguirà fino alla fine dell'anno. Ma questo ritiro non include il Kurdistan meridionale, il Bashure Kurdistan, dove secondo l'organizzazione americana CPT lo Stato turco possedeva tra le 135 e 139 basi, situate principalmente ai confini tra Hewler e Duroc. Il ministro iracheno per l'immigrazione e i rifugiati ha annunciato invece che finora oltre 30.000 persone sono rientrate a Sinjar, 19.000 delle quali solo di etnia ezida, e che sono stati allestiti 16 campi per sfollati a Euler e Duroc, in attesa che si creino le condizioni affinché altre persone rientrino nelle città e nei villaggi di provenienza. Con questo terminiamo la notizia flash, un altro piccolo stacco pubblicitario. Un stacco musicale e torniamo subito. Grazie a tutte e tutti.

Allora, adesso parliamo delle nuove, diciamo per certi versi sorprendenti, forme di protesta che stanno avvenendo in Iran in risposta alla situazione economica generale, ma anche in occasione della morte di Mahsa Amini. È un articolo di Alessandro Cappelli, la fonte è l'inchiesta. È sempre donna, vita, libertà. Le nuove forme del dissenso iraniano 4 anni dopo la morte di Mahsa Amini. Dalla spesa esibita come una festa alle donne che ballano, dai funerali alle manifestazioni nelle piazze, la rivolta nata con Mahsa Amini ha cambiato forma senza spegnersi. La Repubblica Islamica continua a reprimere e a uccidere i cittadini, ma non può fermare questi gesti di protesta. Sono molto felice, perché se non fossi felice mi giustizierebbero. In uno dei video che stanno circolando sui social in questi giorni, una donna iraniana mostra davanti alle telecamere poche uova, alcuni pomodori, cipolle e patate. Spiega che ormai non può comprare la verdura al chilo, ma soltanto pochi pezzi alla volta. Poi sorride, ringrazia le autorità e dice di essere felice, e poi improvvisa un balletto. È una scena inaspettata, un po' assurda, dice qualcosa sull'Iran di oggi. Centinaia di video stanno replicando lo stesso format. Uomini e donne mostrano quanto costa la spesa, raccontano salari che non bastano, bollette, debiti, il rial, che sarebbe la moneta iraniana in caduta libera, e poi dicono comunque di essere soddisfatti, perché altrimenti potrebbero essere chiamati rivoltosi, traditori, mercenari o agenti stranieri. E ballano, tutti ballano. È la nuova grammatica del dissenso, dire sono felice mentre mostri una spesa che non puoi più permetterti, ed è un modo per ribaltare le pretese del regime, un linguaggio di plastica strumentalizzato fino a svuotarlo di senso, come quando si ripete in una parola troppe volte e questa diventa solo un suono privo di significato. 4 anni fa moriva Mahsa Jina Amini, la ragazza curda uscita a Teheran dalla polizia morale per il modo in cui indossava il velo. Oggi sono 4 anni di proteste al grido di donna, vita, libertà. Sono 4 anni di repressione violenta da parte del regime. Tuttavia le proteste si sono evolute, sono cambiate, sono diventate meno accese. La Repubblica Islamica è ancora in piedi, ma il rapporto tra il potere e una parte della società iraniana si è trasformato. Lo dimostra anche il modo in cui i dissidenti usano i simboli. A gennaio, nella città di Abdanan, alcuni manifestanti hanno gettato il riso per terra in un momento di forte crisi economica, un alimento diventato troppo costoso, trasformato in una protesta che non riguardava più soltanto il prezzo del cibo. Dopo i morti delle repressioni, alcune famiglie hanno trasformato i funerali in luogo di dissenso, sostituendo la ritualità religiosa ufficiali con musica, balli e poesie. E ora arrivano i video della spesa, in cui il linguaggio del regime viene recitato come una maschera. La reazione del regime è stata di alzare il prezzo della repressione. Dall'inizio del 2026 sono registrate almeno 1.001 esecuzioni alla pena capitale e sono state arrestate 22.000 persone, secondo un conteggio disponibile al 15 settembre, ma il numero reale potrebbe essere molto più elevato. La repressione, secondo un report recente, passa attraverso procedimenti sommari, assenza di una difesa effettiva, confessioni tenute sotto tortura. I ricercatori documentano percosse, scosse elettriche, finte esecuzioni, isolamento, minacce di stupro e minacce contro i familiari. In diversi casi dall'arresto all'esecuzione passano poche settimane. È anche per questo che il 4° anniversario di Mahsa Amini arriva in un momento particolare. In Kurdistan, la regione da cui proveniva la 22enne uccisa nel 2022, un'alleanza di 6 forze politiche curde iraniane ha convocato uno sciopero generale, chiedendo a negozianti e lavoratori di chiudere attività e luoghi di lavoro. Le organizzazioni che hanno promosso questa protesta la presentano come una forma di mobilitazione civile contro la repressione e la crisi economica. Quindi commercianti e imprenditori

una serie di città che non vi leggo perché le leggerei comunque male, hanno abbassato le serrande in risposta all'appello. I video diffusi sui social mostrano negozi chiusi e bazar deserti in diverse città della regione. Quindi arresti e intimidazioni non hanno fermato la protesta. E comunque la crescente presenza di donne senza velo negli spazi pubblici, il ruolo centrale assunto dei diritti e della libertà femminili nel dibattito pubblico, mostrano che 4 anni dopo la morte di Amini, la società iraniana non è semplicemente tornata alla situazione precedente al settembre 2022. Il movimento Donna Vita Libertà ha lasciato un segno duraturo nel rapporto tra società e potere. Adesso mandiamo un altro stacco e poi cominciamo rapidamente con la parte relativa all'approfondimento sul processo di pace con il signor Yılmaz Orkan.

0: la corrente se le porta altrove.
1: Eccoci tornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa e partiamo adesso con una piccola parte introduttiva per quanto riguarda invece quelle che sono gli avvenimenti degli ultimi anni prima di entrare nel merito di questo processo di pace. Quindi molto velocemente, per fare un po' il quadro della situazione a chi non ci ha, a chi si sta connettendo ora, partiamo dalla fine del 2024, l'avvio, anno in cui c'è stato l'avvio di una nuova spinta al processo di pace favorita dai mutati equilibri regionali, vista la caduta di Assad in Siria e con la rinnovata volontà politica di Ankara di iniziare questo tipo di percorso. Nel 2025, a febbraio, Abdullah Öcalan, dal carcere di Imrali, ha lanciato un appello alla dissoluzione del PKK, cosiddetto Call for Peace and Democracy Society. Il 1 marzo 2025, ricordiamo che il PKK ha dichiarato il suo cessate il fuoco unilaterale. E successivamente vi è stato l'annuncio formale della dissoluzione del PKK tramite la fine della fase armata dell'insurrezione dopo 46 anni di lotta. A questo è succeduto la cerimonia simbolica di distruzione delle armi che vi è stata a Soleimani in Iraq. Successivamente c'è stato un periodo di silenzio effettivamente. Nel novembre 2025 Erdogan ha parlato di una nuova fase del processo. Dobbiamo aspettare il febbraio 2026, quando la Commissione ha approvato un primo rapporto raccomandando riforme legali parallele allo scioglimento del PKK, ma escludendo esplicitamente un'amnistia generale. Successivamente, nell'aprile di quest'anno, Erdogan ha riconosciuto che il processo è arrivato a un bivio delicato e quindi vi sono i primi segnali di stallo dove Ankara insiste che il disarmo vada verificato prima di ulteriori misure legali. Successivamente i comandanti del PKK hanno denunciato il fatto che il processo si fosse congelato per una mancanza di azione legislativa da parte del governo, che aveva infatti fissato delle scadenze ad aprile per quanto riguarda delle forme poi successivamente non implementate. Durante l'estate silenzio, fino a quando poi ad agosto ci sono delle novità. Su questo quindi lascio la parola a Franco, che approfondirà con Ilmaz questi elementi.
2: Allora, il 10 agosto, dopo due anni di trattative, è stato votato ed approvato dal Parlamento turco il progetto di legge conosciuto come legge quadro, il cui titolo ufficiale è Legge sul rafforzamento della solidarietà nazionale e l'integrazione sociale. La legge è il primo passo concreto sul cammino del processo di pace per una società democratica e come tale va accolto con favore e sostenuto. Ma l'aprirsi di una nuova prospettiva non deve fare velo alle nostre capacità critiche. Il proseguimento e il rafforzamento del processo sarà possibile se la società in ogni sua articolazione saprà sostenerlo e sostenere le proprie domande di giustizia utilizzando ogni strumento e forma di lotta democratica. Anche in Siria, dopo la chiusura del conflitto esploso tra la regione autonoma del nord-est e il nuovo regime riconosciuto dalle potenze occidentali che hanno tolto le sanzioni e l'hanno finanziato, è in corso un negoziato che si prefigge di integrare nello Stato siriano le strutture operanti nelle zone autonome. Gli accordi tra le forze di autodifesa curde e il nuovo regime hanno aperto nuove prospettive che solo in parte salvaguardano le conquiste della rivoluzione del Rojava. Anche noi che da tempo sosteniamo la lotta del popolo curdo dovremo studiare tutti gli aspetti di questo progetto di legge e del processo di integrazione in corso in Siria per individuare le insufficienze, accettare le giuste osservazioni e respingere le critiche strumentali. A questo scopo oggi abbiamo invitato ad intervenire Ilmaz Orkan di Wiki. Buonasera Ilmaz.
3: Buonasera, molto grazie Franco.
2: Allora, noi abbiamo preparato una serie di domande a proposito di quello che sta succedendo appunto nella regione del Kurdistan. La prima è questa: il movimento curdo dice che questo processo... Allora, il movimento curdo dice che questo processo è un primo passo verso la democratizzazione e una repubblica democratica, mentre il governo continua a parlare di una Turchia libera dal terrorismo. Non credi che questa discrepanza di toni possa essere la spia di una diversa intenzione del governo nell'affrontare il processo? E quali dovranno essere i prossimi passi del movimento curdo, dato l'attuale clima politico?
3: Sì, molto grazie Franco. No, comunque questa legge, quando è stato fatto, approvato il 10 agosto, sempre l'idea era questa, e subito iniziare a procedere quella legge, perché con questa legge anche inizia sia disarmo, anche di più 150.000 compagni e compagni che possono entrare nel territorio turco, partecipare alla politica quotidiana in Turchia. Però fondamentale di questo processo per il presidente Öcalan e il movimento curdo, anche il partito di PKK, è cambiare o trasformare direttamente la lotta armata verso una lotta politica e popolare, società di più. E per questo momento è certo che non è molto facile subito fare tutte queste cose, sia per Turchia, per il popolo turco, Stato, sia per il popolo curdo, movimento. Per quello purtroppo andando avanti molto lento, però noi pensiamo che prima ottobre poi inizierà nuovamente il lavoro di Camera dei Deputati turchi. Allora, con questa cosa anche devono creare un comitato deputati per osservazione di questo processo e questa legge. E subito il comitato difesa Turchia deve fare una riunione, con questa riunione fare il suo parere, dare via libera per procedere questa legge. Noi adesso pensiamo che succederà tutte queste cose, anche specifico il presidente Öcalan fa parte di una commissione di quello comitato che il governo ha fatto, specifico la commissione di strategico disarmo e strategico, quella commissione. E allora lui anche non è solo, ci sono anche altre membri di movimento, ci sono turchi, ci sono tante diverse persone, anche in South Kurdistan ci sono altri partiti curdi, fanno la parte di questa commissione come PUK, come Partito Democratico Kurdistan. Pensiamo che secondo terza settimana di ottobre per inizia via libera di questa legge, i primi gruppi possono entrare in Turchia per il processo della pace e la società democratica.
2: Però mi sono stimolato due osservazioni, partendo anche dal fatto che lo stesso presidente Öcalan parlava appunto che è fondamentale che non... questo processo non si svolga soltanto nelle aule parlamentari, ma però attraverso la società. Allora, quello che voglio chiedere è questo: la nuova strategia del partito DEM punta a coinvolgere la società democratica turca. Chi sono gli interlocutori di questa strategia? E ad esempio, il partito DEM sta pensando ad una piattaforma comune con i sindacati, associazioni, altri partiti e altre componenti sociali come le componenti LGBTQ+. E ancora, quello che volevo chiedere, in Turchia la popolazione è stata sottoposta per più di 50 anni a una propaganda sciovinista, anche parafascista se vuoi, indirizzata contro i curdi e le altre minoranze. Pensi che la società turca sia in grado di comprendere la portata di questo passaggio e superare i propri pregiudizi?
3: Secondo me sì, perché adesso persone che contro di questo processo solo quelli che da anni che mangiavano su questo conflitto, la guerra, eccetera. Invece dentro Turchia, come popolazione, sono 86 milioni. 86 milioni non pensano tutti stessa cosa, quelli che sono contro di il processo della pace, eccetera. Per quello già sia partito Dem, sia Presidente Öcalan ha chiesto la società civile turca, anche opposizione, governo e tutti i turchi, se volete Turchia una democrazia vera, e allora appoggiate quello processo, e dovete appoggiare anche per risolvere il problema curdi. Quando risolvete il problema curdi già potete trovare un paese di più grande e democratico come Turchia, altrimenti sempre ci sono problemi economici, politici, crisi di giustizia e tante cose. Secondo me adesso l'area che vive in Turchia per queste cose è abbastanza importante. C'è unica via che Turchia può riuscire nel crisi è questo processo della pace e la società democratica in Turchia.
2: Senti, un'altra cosa, voglio allargare un po' lo sguardo, cioè per porre un'ultima domanda, poi dovremmo chiedere del congresso del 17. Tutta la regione sta vivendo un momento in cui i vecchi equilibri sono in via di ridefinizione e in cui il Kurdistan assume un'importanza strategica per il controllo dei corridoi economici e militari che lo attraversano. Ma mentre da una parte assistiamo agli sforzi dei vari attori curdi di muovere verso forme di coordinamento politico, l'unificazione delle forze Peshmerga, ma anche gli sforzi e le iniziative del KNK, appunto verso forme di coordinamento politico, dall'altra cresce il tentativo da parte turca di influenzare e determinare gli avvenimenti a proprio favore. Quindi quali prospettive e quali pericoli vedi nello svolgersi degli ultimi avvenimenti nella zona del Medio Oriente?
3: Secondo me la cosa positiva che quello influenza anche verso Siria, verso Sinjar, verso sul Kurdistan, può essere anche piano piano in Iran per fermare il conflitto. Se tutto andrà bene, noi pensiamo che questo processo della pace in Turchia anche può portare pace per tutti questi paesi. La cosa pericolo invece è sempre provocazioni che purtroppo può essere, specifico provocazioni i grandi paesi regionali in regione di Medio Oriente, anche poteri internazionali, se non vogliono questo pace, quello processo, possono provocare, e questo è un grande problema per questo processo adesso, perché sia quelli estremisti fascisti eccetera cercando sempre a provocare, però la loro forza non è abbastanza per far finire questo. Invece se entrano in mezzo grandi paesi regione di Medio Oriente oppure grandi poteri internazionali, possono sicuramente provocare. Per quello sempre abbiamo chiesto anche al Comitato Europeo, all'Italia, per favore appoggiate questo processo. Se non potete appoggiare, date un contributo a questo processo della pace in Turchia. Adesso la nostra idea, se è possibile, ottobre faremo anche qualche conferenza stampa in Camera dei Deputati in Italia, chiedere sia al governo sia al Senato e al Parlamento, tutti i partiti per contribuiscono a questo processo.
2: Sì, ci puoi parlare proprio di questa conferenza nazionale che si dovrebbe tenere a Torino il 17 ottobre?
3: Sì, sì, proprio anche a questa conferenza 17 ottobre faremo a Roma con
2: Torino.
3: Di Piemonte e anche Comune di Torino, su quattro parti in Kurdistan. Discutiamo che vuol dire integrazione democratica, che vuol dire questo processo pace in Turchia, perché abbiamo anche invitato sindaca di Diyarbakir, per parlare specifico la democrazia regionale, municipalità, enti locali, perché come sapete i curdi non chiedono Stato-Nazione, un paese indipendente, però la libertà per municipalismo, regione, la lingua, cultura, identità, religione e tante cose. Speriamo che con questa conferenza che esponenti curdi arrivano in quattro parti Kurdistan a Torino, un giorno discutiamo tutte quelle cose che adesso succede in Sinjar, in Iran, in South Kurdistan, in Siria, anche in Turchia.
2: Benissimo, ti ringrazio il Mats e spero di sentirti presto su queste frequenze. Grazie.
3: Molto grazie, buona serata.
2: Buonasera.

0: Allora, concludiamo questa puntata presentando due iniziative importanti, una che ci sarà domani a Roma e la seconda che ci sarà il 26 a Livorno. Prego, Nesli. Sì, no, una è il 25, quindi domani, poi una è il 26. Prego.
1: Allora, vogliamo invitarvi alla festa di autofinanziamento a Casale Garibaldi a Roma il 25 settembre. Arrivata alla terza edizione, il Festival Voce Arcaica si diffonde in tutta Italia con tappe di avvicinamento alle giornate finali. Da Torino a Bologna, da Roma a Reggio Calabria, per radicare il pensiero e la pratica di lotta della genealogy, quindi scienza della donna e della vita, sul territorio. Giornate di laboratori, arte, musica e performance, aperte a chiunque voglia conoscere Nagyan per immaginare e costruire un'alternativa insieme. Chi era Nagyan Akarsel? Il 4 ottobre 2022 Nagyan Akarsel viene assassinata per mano di un sicario dello Stato turco a Süleymaniye, Kurdistan del Sud, in territorio iracheno, mentre si recava nel luogo del suo ultimo progetto, una biblioteca, libreria e centro di ricerca della donna. Guidata dai principi del confederalismo democratico, teorizzata da Abdullah Öcalan e incarnato nella rivoluzione del Rojava, Nagyan aveva l'obiettivo di dare voce alle donne e al suo popolo. La sua capacità di connettersi alle persone e alla vita la hanno resa una grande animatrice di libertà in un territorio lungamente martoriato dalla presenza di stati guerrafondai e dal fondamentalismo islamico. Il suo femminicidio ha scosso profondamente l'intero popolo curdo e non solo, riecheggiando di strada in strada e di cuore in cuore, superando barriere linguistiche e geografiche. Anche qui in Europa, quello che più ci ispira e vogliamo ricordare di Nagyan sono i suoi insegnamenti, incarnati nello sviluppo di genealogy. La scienza della donna, proposta dal Movimento di Liberazione delle Donne del Kurdistan. Arriva così la terza edizione di Voce Arcaica, il Festival di Arte e Cultura in ricordo di Nagyan Akarsel, promosso dal Comitato Europa di Genealogy e organizzato con RetGen, oltre non una di meno Roma e Rete di Donne che tessono il futuro. Voce Arcaica è un festival costruito totalmente dal basso e queste giornate di avvicinamento saranno benefit per aiutare e sostenere la serata del festival del 7 novembre. Il 25 settembre a Roma ci sarà la serata benefit a Casale Garibaldi. Ecco il programma. Dalle 17 alle 18 laboratorio di ricamo. Alle 18 le core, donne in coro. Dalle 18.30 alle 20 presentazione del libro Voce Arcaica di Nagyan Akarsel. Alle 20.30 cena e DJ set con Sailor Trash. Vi aspettiamo. Sostieni il Festival Voce Arcaica per sostenere il processo di pace e la costruzione di un mondo libero dalla violenza. Jinjian Azadi, Donna Vita Libertà.
0: Okay, concludiamo con un altro evento che ci sarà questa volta fuori Roma, però è molto importante, che è l'incontro nazionale di Mezzaluna Rossa Curda Italia Onlus, e che ci sarà il 26 a Livorno. Dunque inizia alle 17.30 con un dibattito in cui saranno presenti, oltre ai co-presidenti della Mezzaluna, ci sarà anche il responsabile per le relazioni del Consiglio Curdo Siriano a Damasco, il dottor Shervan Beri, ex direttore di Mezzaluna del Nord-Est, tutte le strutture della Mezzaluna del Nord-Est, e attualmente collaboratore con Evasor Germania, quindi la Mezzaluna tedesca. Poi l'associazione Staffetta Sanitaria, rappresentanti di altre associazioni come Un Ponte Per, la Chiesa Valdese e l'area metropolitana di Barcellona. Naturalmente non può mancare alle 20 una cena curda e alle 21 il concerto, un concerto con un rapper e una cantante, entrambi curdi. Con questo chiudiamo e adesso vi arrivano i saluti e poi ci vediamo tra una settimana.
2: Grazie a tutte e tutti per essere tornati qua con noi su Radio Onda Rossa e Chilama Sadi. Speriamo di risentirci la prossima settimana, e così come abbiamo fatto ogni puntata prima della pausa estiva, tutto oggi continuiamo a dare i nostri più sentiti saluti a tutte e tutti, ma soprattutto ai compagni e le compagne che sono stati privati della loro libertà ovunque si trovino, in Kurdistan, in Italia e nel mondo. Alla prossima settimana con Kilama Sadi, il canto della libertà.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Io davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano. Può scoppiare? No.

Adesso? Ah, non lo so. No, non so più cosa fare. Non sarà mai più la stessa cosa. Non sono convincente. Prenderò un treno come milioni di uomini e topi in questo mio tempo. Ma il mio nome, quando compravo e vendevo, il mio nome prima di quel venerdì nero, il mio nome a Wall Street era Buffalo.

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2 il 27 settembre.

E di nuovo ai microfoni dopo la lunga pausa estiva. E come sempre, ben trovato e ben trovato qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa nel consueto appuntamento del giovedì sera in compagnia con i Noctibus Panis. Un viaggio sonoro attraverso oscuri sentieri. Qui, in questa serata di giovedì 24 settembre, nel periodo della transizione verso il buio dell'autunno, nella stagione che invita a volgere lo sguardo verso il proprio mondo interiore. Proprio come nel mito di Persefone, che appunto in questo periodo discende nelle profondità della terra.

è un suono proveniente da quegli anni che furono, ci introduce in questa serata Don't Fall, The Chameleons.

lasciati gli anni 80, ci siamo ora proiettati nei primissimi anni 90. Protagonisti della scena dark wave italiana, Fearful of the Storm, ovvero Paura della Tempesta, come una sorte di astrofobia che provoca ansia e panico alla vista di fulmini e all'ascolto di tuoni. Sleepless Dreams, il brano che ci stanno proponendo.

Soror Dolorosa dalla Francia a riportarci in questo nuovo millennio, più precisamente nel 2011, con questa Scars of Crusade.

è un suono proveniente da Città del Messico a contaminare l'etere. Tratta dall'album d'esordio Cold Tear of an Angel del 2018, Purple Light, loro Offen.

Reveal per il giovane quartetto Maud Holzers e in Octibus Panis, come tutti i giovedì sera, a tenerti compagnia.

e loro Ashcode ad accompagnarci in questo viaggio sonoro attraverso i rituali della notte, lì dove l'inconscio si libera. Night Ride, il titolo del brano in questione.

sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87 900, le frequenze sulle quali sei sintonizzato e sintonizzato. E intanto dalla Turchia She Passed Away, a proseguire la serata.

e di nuovo ai microfoni dopo aver ascoltato Cellophane con The Wheels of Love. Nel frattempo a scorrere sotto la mia voce con Nils Villeneuve.

sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e sempre in compagnia con i Noctibus Panis. 06 49 1750, la combinazione magica per mettersi in contatto telefonicamente con noi. E intanto qualcuno piange. Loro prendono appunto il nome di Luna Piangente con Cold and Burning Truth, Yet Full Moon.

partiti proprio così, proprio per ricordare come tutti i giovedì sera a proseguire Apostasia. Tornato anche lui questa sera ai microfoni dopo la lunga pausa estiva, il duo Paradox Obscure a proseguire il tutto. Dirty Price.

E andiamo con l'ultima proposta della serata, per lasciare poi i microfoni ad Apostasia. Ancora dal Centro America, lei, The Ghost, Aura Ecos.

e anche per questo giovedì sera, più precisamente questo primo giovedì, con i Noctibus Panis ritornate ai microfoni. Spazio che si chiude, ricordo per lasciare poi i microfoni ad Apostasia, pazientate pochissimi minuti. Io saluto chi è stato all'ascolto e come sempre in modo particolare chi è privato e privato della propria libertà rinchiuso dentro un carcere, e vi rimando a giovedì prossimo, stesso orario, stessa frequenza.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Reframe in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: cultura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
0: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre.

0: Da contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Scarcerando è un'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa. Viene donata alle persone prigioniere che ne facciano richiesta o che vengono segnalate alla radio. Supportaci su scarceranda.ondarossa.info.
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
3: Dov'è il bagno?
4: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
3: Dov'è il bagno?
2: Un ghiaccio senza spritz.
4: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
3: Com'è il bagno?
6: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
4: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
6: La radio oltre la radio. Il bar...

Ciao a tutti, a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero. E alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.

0: onda rossa. Radio Onda Rossa.
1: Non c'è decoro.
2: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
4: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambi della vita a un prezzo troppo caro.
5: Radio Onda Rossa, 87.9.
6: Radio Onda Rossa.
7: Senza padrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
8: Radio Onda Rossa.
9: Radio Onda Rossa.
10: Questa è Radio Onda Rossa, 87.9, in modulazione di frequenza. Il cui telefono è 0649 1750. Sito internet www.ondarossa.info. Una realtà autogestita ormai da lontano 1977.
0: Radio Onda Rossa.
11: Here to buy shy ladies.

0: supporting, con salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti. Sì.
1: È un professore.
2: È serio.
1: È bocconiano.
2: Ha studiato da Goldman Sachs.
1: Tranquillizza i mercati.
2: È ben visto in Europa.
1: Piace a Napolitano.
2: E se non funziona?

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
2: Radio Onda Rossa.
3: Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa.
4: Radio Onda Rossa.
5: Radio Onda Rossa.
6: Senza padrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
7: Radio Onda Rossa è una realtà autogestita ormai da lontano 1977.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa.
2: 87.9 Radio Onda Rossa, la radio di movimento, la radio militante che campa da 44 anni senza padrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
1: Radio Onda Rossa.
0: Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza.
2: Se volete scriverci, il nostro indirizzo mail è ondarossa@ondarossa.info. Se volete telefonarci, il numero di telefono è allo 06 49 17 50.
1: Radio
2: tutti
1: Onda
2: i podcast di ieri, oggi, di domani e tutta l'informazione di Radio Onda Rossa la trovate sul sito www.ondarossa.info. Info.
1: Radio Onda Rossa.
3: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
4: Ma che dovesse uscire anche senza soldi.
3: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
4: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo.
5: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
6: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
7: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
8: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
9: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
7: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
10: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
11: Mi sa che con due gettoni è difficile campare.

torniamo in diretta dagli studi di Radio Onda Rossa, ore 22:54, dopo In Octibus Panis, come ogni giovedì sera ritorna Apostasia. Chiaramente c'è una grande solida gioia nel iniziare, come dire, una nuova stagione radiofonica. Dopotutto Apostasia si era interrotta un po' improvvisamente verso inizio luglio, un po' il caldo, un po' altre problematiche comunque. Comunque eccoci qua, tornati chiaramente con gioia comunque a fare un po' di impegno serio del cuore e dei pensieri, perché con tutto quello che è successo anche quest'estate, insomma da luglio in poi, tante iniziative anche per quanto riguarda la chiusura di autistici domani a Piazza Antiapostoli, come sentivo giustamente dire questo pomeriggio, domani pomeriggio. Poi l'iniziativa anche contro l'inceneritore di Albano Laziale alle ore 16:30 di sabato a Piazza Mazzini, per un bel corteo contro questo schifo dell'inceneritore. Giustamente le compagne e i compagni dei Castelli lamentano sempre del menefreghismo più totale dei cittadini e le cittadine di Roma, e quindi si va a fare un bel corteo anche questo sabato pomeriggio, quindi tutti ad Albano Laziale contro l'inceneritore Fogna del nostro caro Gaucho, che suona la chitarra pure con Giovanotto. Invece di vergognarsi delle zozzerie che fa, si diverte pure. E noi chiaramente, chi elegge a Roma, anche chi non vota chiaramente, faremo di tutto per non far rieleggere questo amico del Sor Cartagirone e di tutti i potenti di Roma. Quindi sabato pomeriggio ad Albano Laziale, Piazza Mazzini, grande corteo contro l'inceneritore a Santa Palomba, dopo che hanno portato quest'estate tonnellate, migliaia di tonnellate di sbancamento di amianto e altre zozzerie in giro per i luoghi vicino, per le discariche vicino. Poi sempre più opachi i conti, visto che hanno acquistato, non si sa come, o vorrebbero acquistare, non ho capito bene, questi nuovi 4 ettari per fare ulteriori servizi alla mercé di questo progetto di merda dell'inceneritore. Poi anche tanti e tante le compagne e i compagni al presidio di martedì, anche a via Ignazio Silone, alla sede del municipio. Altro municipio che politicamente è schierato pro chiaramente inceneritore.

E poi per chiudere rimandiamo, rimando anche il bellissimo spot dell'iniziativa invece di domenica, che va a fare un po' il resume, visto che il giorno prima ci andiamo almeno personalmente ai castelli. Però domenica pomeriggio dalle ore 18, 27 settembre, ci sarà una nuova bellissima iniziativa al centro sociale dei Po, Nuovi Po a Marino, sempre con gli Indago di mezzo, ma sentiamo lo spot.

0: L'Ipo non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale Ipo di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'Ipo, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2 il 27 settembre.

E per tornare al punto, anche per quanto riguarda la situazione, lo stato attuale delle cose, per quanto riguarda l'infausto progetto dell'inceneritore a Santa Palomba, potete trovare anche un ottimo redazionale, come tutti i redazionali della. Io continuo a pensare, ascoltando la radio tutti i giorni, che sinceramente anche la qualità stessa della sostanza dell'informazione che Radio Onda Rossa propone, devo dire che va talmente in profondità che nessun media che lo fa di professione, chiaramente l'informazione, riesce secondo me a offrire una visione trasversale, non di tutti i contesti e le situazioni che Radio Onda Rossa interpreta o di cui propone la propria opinione nelle molteplici voci dei compagni e delle compagne che la animano. Quindi, insomma, come detto, andatevi a vedere anche sul nostro fantastico sito www.ondarossa.info i tantissimi redazionali che la redazione di Radio Onda Rossa propone. È quello che riguarda per esempio il corteo di sabato alle ore 16:30 a Piazza Mazzini ad Albano Laziale, contro l'inceneritore di Albano e Roma, perché chiaramente questo progetto di Acea chiaramente va a coinvolgere praticamente tutta la provincia di Roma, perché ormai Acea serve praticamente tutta la provincia di Roma, quasi tutta, meno qualche comune probabilmente, ma quasi tutta. Quindi, oltre al monopolio e alle volontà politiche ed economiche del vero padrone di Acea, del privato più prominente che è il signor Caltagirone, chiaramente lì per fare i soldi sui bisogni, le necessità e sulle chiaramente prime istanze di una popolazione umana e animale, come purtroppo è quella umana, insomma, e quindi insomma sta lì a fare soldi anche nell'attività di costruire un mostro da 7 miliardi di euro che dovrebbe essere concluso, almeno a sentire. Insomma, dovremmo finire di pagare probabilmente, non si sa quando, però dovrebbe essere concluso nei prossimi 32, 2032, 33, 34. Detto tutto ciò, insomma, no inceneritore, tutti al corteo di Albano Laziale, andatevi ad ascoltare i podcast bellissimi e interessantissimi e completi anche in profondità di tutti gli aspetti e le sfumature della nostra fantastica redazione sul nostro fantastico sito.

E per ultimo dedico anche la trasmissione chiaramente all'ultima infamia degli americani, quella di togliere chiaramente come salario il salario dei dei lavoratori, delle lavoratrici cubane che stanno impiegati nella sanità regionale calabrese, che ho letto ultimamente che insomma hanno salvato un po' il servizio pubblico per quanto riguarda le ASL calabresi, e anche loro sono diventati vittime dell'ennesima al terrorista degli americani, e quindi anche loro non hanno più il salario perché sono stati diciamo cancellati nella loro posizione in un conto corrente, quindi come è successo con la stessa Allupo Allupo di Autistici, insomma lo fanno anche con tutti coloro che minimamente non sono pro americani, come potrebbe essere un lavoratore cubano o come potrebbe essere un qualsiasi un altro o non altro allineata a quello che gli Stati Uniti vogliono, e loro sanzionano tutti e tutte. Ma noi chiaramente diamo la massima solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori delle ASL calabresi, perché oltre a fare un grande impegno sociale e lavorativo per la popolazione calabrese, insomma sono veramente i benvenuti e le benvenute qua in Italia, e ci mancherebbe chiaramente. Quindi vi ricordo il nostro sito www.bondarossa.info, tutti i redazionali, le ultime notizie, anche i podcast delle varie trasmissioni, sia redazionali anche musicali. Poi il palinsesto con tutta la programmazione settimanale, ci sono stati dei cambiamenti. Di palinsesto, nuove trasmissioni che arricchiscono ancora di più l'offerta radiofonica di Radio Onda Rossa. Per ultimo vi ricordo anche la parte anche fondamentale per l'impegno di tutti e di tutte, cioè quella della pagina Sostieni, dove ci sono le istruzioni per fare, se volete farla, una bella sottoscrizione a Radio Onda Rossa. Sapete che è una radio che vive esclusivamente del supporto degli ascoltatori e delle ascoltatrici, dei compagni e delle compagne, di chi l'ascolta in giro per Roma, Lazio, Italia, mondo. E quindi sosteniamo sempre Radio Onda Rossa in maniera diretta, partecipando alle iniziative qua a Roma che spesso proponiamo per autofinanziamento in giro per Roma, grazie alla disponibilità e l'ospitalità di tante occupazioni o centri sociali che chiaramente aiutano anche questo modo di offrire a noi l'opportunità di avere un supporto anche da situazioni che non sono proprio direttamente di Radio Onda Rossa. Spesse volte sono con Radio Onda Rossa, ma spesse volte ci ospitano anche per esempio con il nostro banchetto, così come avverrà questa weekend per la festa del peperoncino al Forte Prenestino. Ci sarà il banchetto di Radio Onda Rossa con tante autoproduzioni di tipo musicali, editoriali, vestiario, oggetti griffati Radio Onda Rossa, tante opportunità per arrotondare la vostra sottoscrizione nel momento che fate, che passate anche una buona serata con l'empatia di Radio Onda Rossa o dei luoghi che ospitano queste bellissime e comprensive iniziative.

In alternativa, come dicevo, c'è l'opportunità di fare una sottoscrizione anche da lontano. Ci sono tanti metodi: conto corrente postale, bonifico bancario, moneta elettronica. Trovate tutti gli estremi e le info quindi sulla pagina Sostieni di Radio Onda Rossa, e sottoscriviamo sempre tutti e tutti per la vita sempre più brillante di questa fantastica radio autogestita, comunitaria, composta da persone fantastiche che sono compagni e compagni fantastici e fantastiche. Meglio, come detto, anche dei giornalisti e le giornaliste di professione, anche se nessuno vuole esserlo, chiaramente. Solo tanta passione e tanta voglia di dire la propria, con libertà assoluta, in tutti gli spazi autogestiti di Radio Onda Rossa.

Poi se volete contattare Radio Onda Rossa potete scrivere alla redazione, alla nostra mail ondarossa@ondarossa.info. Poi vi ricordo anche che chiaramente la radio si può ascoltare in streaming dal nostro sito, sul mitico 87.9 in FM, sulla banda romana locale di Roma e provincia. Grande, grandissimo Vichingo, che saluto e abbraccio forte forte, prima ascoltatore di Apostasia ma anche grande ascoltatore di Radio Onda Rossa. Quindi un saluto a lui, un abbraccio fortissimo, e chiaramente anche ai tanti e le tante che ci ascoltano dalla Dispoli, chiaramente anche dalla zona dove l'FM si sente molto bene, come i Laghi,

poi si può ascoltare chiaramente anche nella nuova disponibilità digitale, cosiddetto DAB, in particolar modo su Roma, prossimamente anche in altri luoghi, ma attualmente oltre a Roma anche Terni, città e provincia, e nella città di Perugia. Or dunque iniziamo apostasia della nuova stagione autunno-inverno 2026-27. Quest'anno si festeggiano i 33 anni come Gesù Cristo. Nulla da festeggiare per apostasia, la continua ricerca continua, ossia la ricerca di un'altra verità, di altre energie, di altre prospettive al di là della religione. Questo si intende apostasia, quando tanti e tante magari ci mettono anche l'iconoclastia, quindi la distruzione delle immagini sacre, o in realtà, ecco, no, apostasia era in realtà anche una rinnegazione della religione in maniera positiva, per cercare qualcosa di verità al di fuori delle presunte religioni. Come diceva Marx, che è soltanto oppio dei popoli, quindi apostasia continua su questo percorso, con la solita miserrima struttura della prima parte dedicata alle autoproduzioni, quattro entità musicali do it yourself che propongo, vecchie e nuove, che dire, dagli anni 80 in poi. L'importante è che sia totalmente autoprodotta, autodistribuita, e di materiale anche vecchio nonché recentissimo ce n'è quanto si vuole. Quindi con molto gusto e varietà vi andrò a proporre anche in questa stagione, insomma, autoproduzioni che, come detto, sono vecchie o nuove, ma insomma anche in maniera variegata e al tempo stesso sempre underground o giù di lì, o comunque totalmente autoprodotte. E poi a finire i classics fino verso l'una, quindi proprio i classics, né più né meno. 0649 1750, numero telefonico storico di Radio Onda Rossa. Poi se volete contattare apostasia potete scrivere anche per le autoproduzioni e per i live che proponete alla mail apostasia@ondarossa.info.

E allora torniamo più o meno al punto dove ci eravamo fermati. Chiaramente sia per le autoproduzioni che con i classics a inizio luglio. Quindi riparto dai Zoo per quanto riguarda le autoproduzioni e si riparte con i classics con una seconda e ultima parte dedicata ai Pixies. Quindi autoproduzioni, andiamo ad ascoltare il nuovo album, bellissimo e assolutamente ascoltabile nel suo essere sperimentale, il nuovo album Ferrum Sidereum degli Zoo, storica ensemble romana che hanno fatto la storia dell'underground romano, e quindi chiaramente andiamo a carpire un estratto da questo fantastico album. Andiamo a prendere la quarta traccia, AI Hive Mind. Questa è la quarta traccia degli Zoo, nuovo album 2026, Ferrum Sidereum. Eccoli qua, buon ascolto, prima autoproduzione di quest'oggi di Apostasia, nuova stagione, Radio Onda Rossa.

E questa era la prima fantastica autoproduzione della stagione di Apostasia. Grazie di cuore ai mitici Zoo, che contribuiscono alla grande a questa apertura.

quindi andiamo avanti con la seconda scelta di oggi, che è anche una scelta solita e continua ormai, meno da parte del sottoscritto, ma per la delizia del grande vichingo continuo. Forse una delle migliori band del genere in tutta la storia del genere, un po' come Hero Power per l'hardcore. Quindi andiamo ad ascoltare i mitici Misanthropus con il loro doom metal, dannata anche loro, maestri dalla provincia di Roma. E dai con i mitici Misanthropus.

E come abbiamo fatto, come ho fatto nelle ultime trasmissioni di giugno-luglio, siamo un po' andato in retrospettiva di questo oscuro personaggio, un oscuro sarchiapone di Roma chiamato il Capoccia, grande Cristian, il capoccione del Capoccia, istrionico personaggio ora finito, come vi ho spiegato nelle settimane di luglio, nel progetto dei Rota de Ferro. Però mai scordare, come dire, il percorso hardcore del personaggio, nella sua molteplicità, insomma, tanti partecipazione hardcore crust negli anni 90-2000, come anche dei Concrete, non so se come musicista o come Rodi, però stava sempre con loro. Mi ricordo i live dei Concrete, sempre presente il Capoccia, e poi nel mitico progetto che vi avevo ricordato, dei mitici Los Vaticanos, una vera impennata grind hardcore contro il Vaticano proprio sotto il giubileo del 2000. E allora andiamo a riascoltare un estratto proprio di quel periodo, quindi dei Los Vaticanos, mitica grind crust core band di Roma. Pezzo di neanche 3 minuti, bellicosi palazzi, Los Vaticanos, terza autoproduzione di Apostasia, Radio Onda Rossa, buon ascolto.

allora la distorsione alla piena potenza in tutti i sensi, mitici Los Vaticanos. Crazy Core che impazziva nell'underground romano. Quindi andiamo a finire anche con i Concrete, no?

andiamo a riascoltare quindi Concrete nel periodo, infatti è una band da primi anni 90 fino a più o meno il 2007-2008. Quindi dopo il Crazy Core dei Medici Los Vaticanos, il post-hardcore. Andiamo ad ascoltare E poi piove, Concrete da Roma. Ultima autoproduzione per Radio Onda Rossa con Apostasia ai controlli di oggi. Buon ascolto.

torniamo in studio. 0649 1750, Radio Onda Rossa. E poi piove, Concrete da Roma. Ottimo degno finale delle quattro autoproduzioni. Apostasia @ondarossa.info per farci sapere della vostra entità musicale sparsa per la rete, oppure potete mandarci qui il CD o il vinile. Ad Apostasia, contatto Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185, Roma. Lasciarlo anche qui a mano in bacheca all'attenzione di Apostasia. E questa sera, come detto, parte dei classics, lasciamo le autoproduzioni. E chiaramente passiamo ai classics come seconda e ultima parte dedicata ai Pixies. Chiaramente, magari, ecco, solo i Pixies dei primi tre album. In realtà poi ci sono state varie reunion con altri dischi, sempre con la band riunita. Niente male anche quelli, però andiamo a riascoltare un po' i classics. Però primo, beh, chiaramente poi, ecco, ci sono stati anche molti mancamenti decisivi in quest'estate, come la prima bassista Jennifer Finch degli L7, original bass line delle mitiche L7, e ho anche il nostro amico Romano Pasquini, il mitico Romano Pasquini, che uno dei due fratelli, Pippo e Romano, mitici, con i mitici A10, mitica band a metà tra Roma e Londra, purtroppo è venuto a mancare proprio ad agosto. Storica figura anche di Trastevere, nonché personaggio, veramente un grande musicista, che a questo punto sarà il caso anche di andare ad ascoltare magari in una prossima parte di Classics dedicata, magari una trasmissione di Classics proprio dedicata ai mitici A10, del mitico duetto dei fratelli Pasquini, al mitico Pippo, che era un nostro grande amico in Joy Pirateria. Quindi, insomma, peccato, perché come dire, gli anni passano e poi i più grandi musicisti, anche romani, poi vengono a mancare. Però, come detto, andremo a dedicare magari una prossima trasmissione, prima che mai, magari nell'autunno, agli A10. Però adesso, quest'oggi, come detto, Pixies. Però primo classic, chiaramente, come sto facendo tradizionalmente, chiaramente è presentissima, quindi la dedico al grande Vichingo, e lui sa che cosa, il nostro mitico fantastico noir Boy George, espressione massima del underground parigino e non solo, sintetizzatore e voce crepuscolare, il mitico noir Boy George. E partiamo i classic con Satan Vit Dance Movement, dedicato al Vichingo. Tanto io non so il francese, però spero che vi piaccia. Buone classics di Apostasia, noir Boy George, buon ascolto Radio Onda Rossa.

Eccoci arrivati al termine della prima trasmissione di Apostasia. Una lunga immersione tra Pixies e tanta altra roba, magari, ecco. Meglio che ogni tanto ricordo che siamo su Radio Onda Rossa, perché sembra quasi un automatico impazzito. Anche se chiaramente meglio disturbare ricordando almeno gli estremi della radio, così farò le prossime volte. Dagli forte a giovedì prossimo dopo i Noctibus Panis. Palestina libera a giovedì prossimo.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo al Lipò, che non si ferma mai, in via Capodacqua 2, il 27 settembre.

0: Ciao a tutte, ciao a tutti, questa è Radio Onda Rossa, cominciano da casa città. Se vi foste persi le puntate precedenti, Note Cosa Città, trasmissione che dal 2017 va in onda su queste frequenze, solitamente era un orario prima le 20, poi le 20 e 15, poi ancora le 20, per la prima volta quest'anno siamo retrocessi alle ore 18:30. Al nostro posto e ci sarà tabula rasa, quindi restate in onda e poi, come di consueto, il buon Semiglia. Allora, questa è Radio Onda Rossa, l'abbiamo detto, 87.9 06 49 17 50 per mettervi in contatto con noi, www.ondarossa.info. Per chi ascoltasse la prima volta la trasmissione, purtroppo non sono solo. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Vale.
0: Allora, non posso dire più buonasera, mi sa, adesso ormai. Buon pomeriggio.
1: Buonasera.
0: Poi buon pomeriggio mi fa un po' snob, no? Buon
1: certo,
0: pomeriggio.
1: Un po' da...
0: Cioè, noi siamo estremi, cazzo, no? Sì, mattino sera, dai, no? Allora, oggi è una puntata che bramiamo praticamente da ottobre 2017, da quando abbiamo iniziato a trasmettere, perché parliamo di
1: John Coltrane, perché la data casca a fagiolo, visto che domani si celebrerà il centenario della nascita del grande sassofonista.
0: Quindi 100 anni di John Coltrane, auguri. Abbiamo fatto un omaggio anche prima delle vacanze estive a Miles Davis, entrambi
1: motivo.
0: 1926.
1: Buona annata, direi, per la musica jazz quantomeno.
0: Un'ottima annata.
1: 100 anni, tanti anni di carriera, non 100 anni di carriera purtroppo, ma tanti anni di carriera, soltanto un'ora di tempo, quindi Ale, cominciamo.
0: Allora, senti, la prima canzone adesso io la faccio partire, noi chiacchieriamo e poi spieghiamo il motivo, perché è un brano abbastanza lunghetto. Comunque, la nostra puntata inizia con un'immagine di Coltrane che proprio lo stesso Miles Davis diede durante un'intervista nel corso degli anni 70, quando era in pieno periodo rock fusion. Un giornalista disse a Miles: sai Miles, la tua musica è talmente complicata che a volte ho l'impressione che ti ci vorrebbero 5 sax tenori, ovviamente. Miles, un po' stizzito, guarda il giornalista e gli dice: una volta ce li avevo 5 sax tenore, con quella sua voce roca, una volta ce li avevo 5 sax tenore, e il riferimento era appunto ovviamente a John Coltrane, che nel corso della sua carriera tra il 55 e il 60, con una piccola pausa in mezzo, ha fatto parte dei gruppi di Miles. A noi piace anche dare un'altra immagine di questa frase.